0: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Ad ottobre Tiger 8, il SUV elegante e spazioso da 176 cavalli è tuo full optional di serie a soli 29.900 euro. Tiger è un brand di Vierra Automobile Group.

0: Capital by Night. Da 25 anni con ING puoi.
1: Sì, ma cosa?
0: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
1: Ah, e per i risparmi?
0: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
1: Mica male!
0: E allora scegli ING.
1: Vado subito su ing.it.
0: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
2: Ad ottobre la DR5 è tua, a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di

0: Capital by Night.
1: Sembra incredibile, ma per tanti bambini a Natale il dono più bello è la ricerca. Un dono che solo tu puoi fare. Ti basta scegliere i regali solidari AIRC per le persone che ami, per i tuoi clienti o per i tuoi collaboratori. Così facendo, darai un sostegno concreto alla ricerca sui tumori pediatrici, offrendo un futuro ai bambini e agli adolescenti malati di cancro. Questo Natale, scegli un regalo dove conta il pensiero. Vai su airc.it/Natale.
2: Nomad Entertainment presenta.
3: La mia bambola si è svegliata e si è alzata dal letto.
4: Anche Remy è stato lasciato e non si è più ripreso. Per fortuna ha trovato me. Per questo hai preso una bambola, per non soffrire.
5: Remy dice sempre che devo vivere la mia vita. Sì, ma se faccio la ceretta, mi metto la crema, mi trucco, mi strucco e vado in palestra, non ho più tempo di fare altro. E questo non è vivere la mia vita.
2: La bambola, dal 15 ottobre al cinema.
6: Ad ottobre la DR6 è tua, a partire da soli 26.900 euro. Incredibilmente, per tutte le motorizzazioni. Benzina, GPL, full hybrid, plug-in hybrid e anche 4x4. Maggiori info su drautomobil.com.
7: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento, con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
8: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Grand Vision Plus ne ho presi 2 e li pago in 2 anni da 10 euro al mese.
9: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su grandvision.it. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.

0: My Movies presenta.
1: Io sono Chris Hanson, del programma Dateline NBC, e tu stai per entrare nella storia della televisione.
0: Con uno straordinario Robert Pattinson.
1: Ogni uomo deve rispondere delle proprie azioni. Sei d'accordo?
0: Nel thriller più provocatorio dell'anno. Prime Time, dal 15 ottobre al cinema.
1: Che cosa sarebbe successo se non fossi stato qui?
0: Guarda il trailer su mymovies.it.
2: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due.
3: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision, vederci bene insieme.

0: notizia alle 6, buongiorno da Jean-Paul Bellotto. Minuti di intervento, ha asportato al Papa un tumore al polmone, operazione conclusa positivamente, comunica il Vaticano. Per rendere l'intervento radicale ha asportato il lobo inferiore del polmone destro, tra due settimane circa si capirà quale sarà la terapia da seguire. Gli Stati Uniti non ci hanno avvisato dei missili russi in arrivo, il presidente ucraino Zelensky accusa gli americani di non aver dato l'allarme per due volte, Trump assicura la condivisione dei dati di intelligence. Invece nella notte è colpito una centrale elettrica a Kiev, prima che suonassero le sirene d'allarme, due le vittime. La guerra in Iran è costata finora a ogni famiglia americana una media di circa $2,000, secondo le stime dell'agenzia di rating Moody's. Il costo totale supera i 200 miliardi, considerato l'impatto sui prezzi dell'energia. E in Italia il Consiglio dei Ministri rinvia la discussione preliminare della legge di bilancio e la presentazione del testo al Parlamento slitta a novembre. Il ministro dell'Economia Giorgetti, parlando alla Camera, mette le mani avanti vedendo nuvoloni all'orizzonte.
1: Quando il bollettino meteorologico annuncia tempesta, prima di uscire in mare aperto, forse conviene assicurarsi delle condizioni dell'imbarcazione. E quello che abbiamo fatto, che stiamo cercando di fare, arrivando da 4 anni di consolidamento, chiamiamolo così, reputazionale sui mercati internazionali, questa rotta riteniamo di doverla confermare esattamente in un momento come questo, in cui si annunciano nuvoloni all'orizzonte.
0: Il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo decreto sull'ex Ilva con cassa integrazione per le imprese dell'indotto e per evitare lo spegnimento degli impianti a Taranto, lavoratori ancora in sciopero. Champions League, nuovo KO per Inter e Napoli, l'Inter battuta San Siro 3-4-3 dal Brugge, il Napoli perde 3-1 a Villarreal. Capital News torna alle 7.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Correnti da est interessano il nostro paese, che rimane però sotto un regime anticiclonico, con il sole protagonista quasi ovunque. In mattinata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con al massimo poche nubi a carattere irregolare, ma senza conseguenze. Non sono attesi infatti fenomeni. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare di molto, da segnalare solo qualche debole fenomeno esclusivamente sulle Alpi orientali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: Fammi toccare la luna ancora stasera.
5: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
6: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
7: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
8: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Fame, 7 minuti dopo le 6 del mattino, quando iniziamo con qualsiasi pezzo di Bowie. Allora, innanzitutto qua comincia ad esserci un'energia in studio, sia a Milano sia a Roma, incredibile. E poi ci piace anche lasciar parlare un po' gli ascoltatori.
1: Sì, sì, sì, perché... sì, anche perché noi non siamo in grado, a quanto esatto. pare, stamattina.
0: Ho ancora bisogno di un paio di minuti, perché abbiamo una nostra ascoltatrice che apprezza particolarmente, e non è l'unica.
1: Dai, sentiamo.
2: Che inizio col botto, ragazzi, meraviglioso. Pulire il pavimento e le traversine del cane con David Bowie e farsi anche il ballettino all'esse.
1: La faccia di
2: stupendo.
1: Sergio.
2: Grazie, ragazzi. È
1: prego.
2: Tutto molto glam. Buongiorno, Capital. Buongiorno.
1: Buongiorno, Camilla Fraschini.
0: Buongiorno, traversina Francesco Martinelli.
1: Grazie, partiamo subito con la nostra sigla.
3: Buongiorno Capital, con Camilla Fraschini e Francesco Martinelli.
4: A questo punto, ragazzi, aggiungiamo un bel buongiorno in turco.
1: Vai!
4: Günaydın. Però vi sto parlando da Corsico,
1: vabbè,
4: provincia di Milano.
1: Vabbè,
0: ma va bene uguale.
1: Ma poi ci sono un sacco di kebab turchi a Corsico,
0: certo,
1: quindi voglio dire anche la lingua. Günaydın.
0: Anzi, ricordiamo 342-342-2190. Se volete anche mandare un buongiorno in un'altra lingua, una lingua che sapete, magari possibilmente.
1: Sarebbe ottimale. Sì, sì,
0: a
1: sì.
0: noi fa piacere, perché poi implementiamo giorno dopo giorno la nostra meravigliosa sigla.
1: Sì, l'abbiamo detto, stiamo cercando di sostituire tutte le voci che dicono buongiorno. Buongiorno nelle varie lingue, perché sono persone che non conosciamo. Invece voi, che siete persone affabili, al 342-342-2190 potete rimpinguare il nostro roster, per esempio.
4: Guten Morgen, Heider Capital.
1: Poi le mettiamo tutte insieme e ci facciamo la nuova sigla. Questo non l'abbiamo detto a nessuno, però vabbè, insomma, lo facciamo internos.
0: Persone affabili come quelle che si trovano in quel di Roma in questo momento. Vedo un Gianni Faluomo in redazione, buongiorno.
5: Gianni Faluomo in redazione, buongiorno Gianni.
6: Io vorrei dire un buongiorno in una lingua che non conosco invece, ma siccome non la conosco lo dico in italiano, buongiorno.
1: Buongiorno, si può anche quelle base, voglio dire, buongiorno, ieri ho fatto anche difficoltà
0: a ricordarti, esatto.
1: Dire.

0: per
1: caro
0: dire.
1: Gianni, ti vedo con una maglia a maniche lunghe. Sì. Ci state dicendo che anche a Roma è scesa un po' la temperatura?
0: Anche a Roma è scesa, stamattina faceva freschino, devo dire.
2: Sì. In realtà Sergio Martelli in regia invece buongiorno a maniche corte, ma questo credo che sia sempre, cioè sì, anche penso 27 dicembre non cambi nulla. Oggi invece 14 ottobre 2026, esattamente 100 anni fa, nasceva il personaggio di Winnie the Pooh.

0: era proprio lui che la cantava.
1: Sì, anche fuori onda dicevamo oggi 100 anni di Winnie the Pooh, che però inizialmente era stato tradotto come Ninny Puff.
0: Sì.
1: E quindi ci siamo detti, se avesse mantenuto questo nome, Ninny Puff, oggi noi avremmo i Puff,
0: è la domanda.
1: Come band, una delle band più importanti italiane che abbiamo.
0: Beh, visto e considerato che l'hanno scelto per come suonava bene il nome, forse non avrebbero scelto i Puff a quel
1: forse
0: punto.
1: No.
0: Anche perché all'inizio loro si chiamavano i Jaguars, andando un po' a ricalcare tutta quella tiritera che c'era su gruppi che si chiamavano o si chiamano tuttora con nomi di animali.
1: Eh sì.
0: E ce ne sono una marea. In Italia ce n'erano veramente tanti, no? C'erano i camaleonti, i corvi, i bisonti, i Dick Dick, che solo dopo tra l'altro ho scoperto essere degli animali, che sono le gazzelle africane.
1: Sì.
0: E poi ovviamente questa moda veniva ripresa da gruppi inglesi o americani che avevano nomi di animali. Si parte dai Crickets, no? Buddy Holly, quindi siamo alla fine degli anni 50, i Beatles ovviamente,
1: certo,
0: con il gioco di parole tra scarafaggi e musica beat, e poi tutti gli altri, c'erano gli Eagles ovviamente, c'erano gli Animals, i Monkeys, e poi anche recentemente, che ne so, gli Wombats o i Gorillaz.
1: Tantissimi, è vero. Poi cos'era successo per i Pooh, che la, gli allora Jaguars, la segretaria del produttore discografico era una grandissima appassionata appunto di Winnie the Pooh e ha detto, scusate ragazzi, perché non prendete il nome da questo adorabile orsacchiotto che passa le sue giornate a mangiare miele, scrivere poesie e vive dentro a una quercia, una vita meravigliosa tra l'altro.
0: E oltretutto io ci pensavo a questa cosa, dicevo, ma non ci sono rivali, non succede niente nelle storie di Winnie the Pooh.
1: Sono storie molto tranquille, molto che ti per i bambini piccoli che si mettono lì davanti alla televisione, non hanno traumi, ecco, come io li ho avuti invece negli anni 90 con i miei cartoni.
0: E il bello è che secondo me adesso sta andando di nuovo tantissimo di moda proprio per questo, perché c'è stato il periodo dove questa cosa era normale, anzi era meglio, no? Niente cattivi, niente gente scuoiata, squartata, perché ricordiamo le fiabe dei fratelli Grimm o degli Andersen,
1: sì,
0: erano così.
1: Sì,
0: ok?
1: Sì.
0: E invece poi è diventato, c'è stato il periodo Disney, e poi adesso sta tornando hashtag vita lenta.
1: Sì.
0: E quindi piace molto questa cosa di questi cinque pupazzetti, no?
1: Tranquilli. Mangiano il miele, scrivono poesie, vivono nella foresta, nel bosco, tra gli alberi, meraviglioso, contemplano la bellezza della vita.
0: Infatti,
1: cosa vuoi di più?
0: Infatti questa cosa poi ha dato l'ispirazione ai Pooh, e noi, visto, no, che cerchiamo di mettere sempre tutto in musica, quantomeno nella prima mezz'ora di questa trasmissione, ci siamo domandati, ma nomi di band che suonano veramente bene?
1: Ce ne sono tantissimi.
0: Vai,
1: allora,
0: subito.
1: Io la mia preferita,
0: sì,
1: è una band italiana, nel 1996 sfogliano un dizionario tedesco, cercano una parola un po' particolare, ne trovano una che significa cantiere o comunque lavori in corso, e sono i meravigliosi Bauhaus.

0: tutto tra noi, 6 e 18 minuti in questo mercoledì mattina insieme con Buongiorno Capital. Allora, 342-342-2190, abbiamo un po' un doppio binario, abbiamo i vari buongiorno nelle varie lingue e abbiamo le band con i nomi più belli di sempre, sì. Quelli che proprio quando li avete sentiti la prima volta avete detto ammazza.
1: Ti riempiono le orecchie, sì. Quella è la cosa.
0: Allora, partiamo da un po' di buongiorno che ci servono.
1: Sì,
0: eh.
1: Sì, sì, vai, sentiamo, stiamo.
2: Good morning Radio Capital. Oh,
0: allora, abbiamo detto che è una lingua che dovete conoscere. Guarda, mi sembra...
1: A me sembra un bel accento, sarò che non sarà che non capisco niente di inglese.
0: Ma chissà, vabbè. Sì. Sulla fiducia.
1: Sì, sì, poi.
2: Maga, no, maga, Radio Capital. Filippino, siccome mia moglie che è filippina, quindi qualche parola la conosco in filippino.
1: Buongiorno, tra cui questa. No?
0: Non sembrava.
2: Ciao ragazzi.
0: Ciao. Ciao.
1: Non sembrava.
2: E buongiorno a tutti.
1: Buongiorno,
2: perché... Viva Radio Capital.
1: Grazie, perché tu mi mastichi filippino.
0: Cioè...
1: Questo è tagalog, la lingua nello specifico. Però la teniamo perché
0: teniamo.
1: È bello anche avere lingue esotiche, perché good morning, guten morgen, certo, ma poi anche le altre. Quanti buongiorno ci sono nella sigla 6 o 7?
0: Ma almeno,
1: li
0: sì,
1: dobbiamo,
0: sì.
1: Li dobbiamo...
0: Questo mi pare che ce l'abbiamo già, però ci piace fatto anche da Loredana.
1: Sentiamo.
2: Buongiorno a tutti.
1: Bello,
0: una voce bella calda, eccetera.
1: Tieni di tutti.
0: Poi, band con nomi proprio belli.
3: Anni 80, gruppo di Vasco, Steve Rogers Band.
1: Bello, bello.

0: Capitan America, no? Da lì il nome, bello, ma più che altro, vabbè, bello perché era il gruppo di Vasco.
1: Certo, però suona bene, bello, no? Sì, Steve Rogers sì. Band, anche da dire, devo dire,
0: perché era un po'
1: facile.
0: Tipo Steve Miller Band. Esatto. Forse arriva, anzi, senza forse, arrivava da lì, insomma.
1: Sentiamo un altro vocale.
0: Sì.
2: Baustelle, uno per essere romantico lo potrebbe tradurre come ululare alle stelle.
0: Sì,
1: abbiamo detto cosa significa cantiere, lavoro in corso,
0: ma non c'entra
1: però
0: assolutamente nulla con la scelta, perché Bianconi l'ha scelto proprio perché suonava bene.
1: Sì.
0: Ecco, forse questo è l'esempio più chiaro, cioè un nome che viene scelto semplicemente per il suono, non per il significato,
1: anche se penso che il significato gli andasse comunque bene.

0: Bene, no?
1: Beh, ma poi ce lo
0: è
1: fai
0: come
1: stare.
0: Dire, siamo una band che continua a lavorare su se stessa.
1: Sai come è appiccicato? So. Con il pu, mi verrebbe da dire.
0: Con il pupù, sì.
1: Sì, cioè, sei lì che dici, ok, vabbè, sì, in qualche modo ci può stare. Suona bene, questo gliene va dato atto. Poi.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Direi di Elio e le storie tese.
1: Certo.
2: Loredana,
1: sì.
2: Da Milano.
0: Sì, Loredana.
1: Beh, allora c'è da dire che poi c'era tutto il

0: Greg, che prendevano poi tutti i nomi da le band rock and roll degli anni 40. E la mia preferita a questo riguardo è Bill Haley and His Comets.
1: Ah, sì?
0: Era le comete di Haley.
1: Ah, certo.
0: Bill Haley con le sue comete. Questo sì.
1: Poi, oggi il lavoro sarà, cioè io chiedo questo agli ascoltatori e alle ascoltatrici, proprio di scindere la bravura della band dal nome.
0: Sì.
1: Cioè i Beatles sono i Beatles, chiaro, piacciono credo a tutti. Ma vi piace il nome Beatles se non fossero i Beatles? Esatto. Mettiamola così, ok? Lo sentite per la prima volta, non li avete mai visti, mai conosciuti. Vi piace sentire i Beatles?
0: È un gruppo che si chiama Pietre Rotolanti, tradotto come,
1: italiano.
0: Come viene fuori?
1: Mamma
0: capito?
1: Mia,
0: non benissimo.
1: Meglio non tradurre mai in italiano.
0: No, infatti, stop con i Rolling Stones, stop.

0: puntata sulle band difficili per noi da disannunciare.
1: Ma soprattutto i brani.
0: E i brani.
1: Che la volta che sparisce da...
0: la fine.
1: Qua è finita.
0: Però ma meno male che guarda qua... No, ma sentite, questo è il cartaceo.
1: C'è anche lì in alto, Like to Get to Know You Well.
0: Però è scritto troppo piccolo.
1: Ultimo elemento.
0: Ti ricordo che siamo in diretta, sono le 6:25 del mattino.
1: E che all'inizio della trasmissione hai detto: vabbè, parliamo con gli ascoltatori. Mandiamo un messaggio che
0: Perché dovevo fare il massaggio alle guance e non l'ho fatto. Problemi.
1: Sentiamo. Vai,
0: allora, abbiamo sempre il doppio binario: i vostri buongiorno in un'altra lingua e i nomi delle band clamorosamente belli.
1: Vai, sentiamo.
2: Buongiorno, capita.
1: Buongiorno.
2: Blue Oyster Cult, può andare bene?
1: Sì,
2: saluti da Bari.

0: di che stiamo parlando? Blu e Sarcalta si va a inserire in quel filone degli, delle umlaut messe a caso. Perché sì, loro sulla parola oyster hanno messo come Motorhead questa dieresi, che è umlaut in tedesco, ed è proprio l'umlaut dell'heavy metal. Un sacco di band, tra cui, no, è vero, i Måneskin c'hanno il pallino.
1: Sì, sì, comunque
0: il
1: altra pallino, sì, band
0: perché
1: con un altro
0: metal
1: nome.
0: Adesso le sto bestemmiando in chiesa, però lasciamo perdere.
1: Altra band che tradotta in italiano suonerebbe male. Il culto dell'ostrica blu, non so se funzionerebbe come band italiana.
0: Vero,
1: ecco.
0: Però loro avevano bisogno di una O per metterci l'umlaut, come il Mötley Crüe.
1: Vero, è vero.
0: Potevano metterla, l'hanno messa assieme per esagerare sia sulla O sia sulla U, però lo facevano un po' tutti.
1: Sentiamo un altro vocale.
0: Sì, sentiamo.
2: Ragazzi, buongiorno. Adesso buongiorno, ci provo, perché è una cosa, una lingua che conoscevo da bambino.
0: Vai, proviamo.
2: E adesso ho quasi 56 anni. L'alfabeto farfallino, okay, che era più o meno così: Ufu, Ofo, Gifi, Ofo, Nofo, Rafa, Difi, Ofo, Cafà, Difi, Cafà, L.
0: Bravo.
1: Cosa ha detto?
0: Ciao Enzo.
1: Cosa ha detto? Buongiorno Capital.
0: Siamo capiti. No. Buongiorno Radio Capital.
1: Radio Capital, perfetto.
0: Perché tu praticamente a ogni vocale devi mettere fa.
1: Sì,
0: o
1: sì,
0: fi, o fe, o
1: questo
0: fu.
1: Ci sono arrivata.
0: Ma
1: però
0: lo sapevi l'alfabeto farfallino?
1: Non è proprio delle miei tempi, diciamo.
0: Ripetizioni di alfabeto farfallino le dà Enzo. Per tutti, così almeno siamo un po' la safety car, diciamo, di questa trasmissione. Poi sentiamo.
3: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
3: Sempre un immenso piacere alzarvi con voi.
0: Piacere
3: e comunque sawadika. In thailandese. Ribadisco, buona giornata. Sempre la bomba siete. Vado perché sono in ritardo.
1: Vai, scappa, vai, scappa, scappa. Buon scappa. Lavoro, buon lavoro.
0: L'importante,
1: grazie,
0: è avere buongiorno in thailandese. Poi uno può fare.
4: Sabai nur. Buongiorno in arabo. Perfetto. Buongiorno di luce, in realtà.
1: Bello.
4: Sono stato nel 1982 a lavorare sul canale di Suez. Buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. E vista questa raffinatezza di queste lingue esotiche, Gianni fa l'uomo in redazione. La sua scelta raffinata per nome di band meraviglioso, qual è questo?
5: Allora,
0: oggi
5: è un collettivo canadese che così per comodità potremmo definire post rock, che si chiama Godspeed You Black Emperor.
0: Ah, okay.
5: Che vuol dire più o meno, tradotto, vabbè, fa un po' schifo, ma insomma è Buon Viaggio Black Emperor, e nasce dal titolo di un documentario giapponese del 1976 che parlava di una gang illegale di motociclisti, quindi insomma abbastanza suggestiva come origine.
0: E il pezzo più famoso è questo, sono uno di più. Questa immagine da scenario post-apocalittico, se ce l'avete in testa, non è un caso, perché è la colonna sonora di 28 giorni dopo.
1: Sì.
0: E tra l'altro Danny Boyle ha detto: io questa colonna sonora l'ho pensata esattamente per il film, nel senso che senza l'esistenza dei Godspeed You io non avrei mai fatto questo film, esattamente come se non ci fossero stati gli Underworld non avrei mai fatto Trainspotting.
1: Ah, vedi?
0: Perché lui prima
1: parte dalla musica.
0: Esatto, esatto.
1: Interessante.
0: E poi, visto che gli piacciono un po' tutte queste band particolari, le lancia, perché poi alla fin fine non fanno musica particolarmente pop. Godspeed You, figurati. Gli Underworld, Born Sleepy, e poi ditemene un'altra.
1: Esatto, sì. Vedi che però quando noi diciamo che il nostro Gianni fa l'uomo in redazione, la parte culturale del nostro programma, abbiamo ragione. Non ci vuole molto, questo è vero.
5: No, sono un bref.
1: Si distingue sempre.
0: Posso annoverarlo questo tra i nomi più brutti di Ben?

0: 6:34 minuti in questa mattinata insieme su Radio Capital. Noi lo sappiamo che voi già lo sapete, abbiamo un sacco di gente che ci ha già scritto, che ha già comprato tutti i biglietti per tutte le serate, però dobbiamo ricordarvi che finalmente torna Capital Jam, le nostre serate live alla Fabbrica del Vapore. Per ora ci sono 5 date,
1: sì.
0: La primissima è il 28 ottobre, quindi ci siamo,
1: Poi sono tutte belle condensate.
0: Sì, 28 ottobre, 25 novembre, 2 dicembre e poi si va a gennaio 2027. Non vi possiamo per ora svelare gli ospiti musicali che ci saranno ogni sera, però ovviamente avrete qualcuno live che si esibirà sul palco a condurre una novità quest'anno.
1: Attenzione,
0: non c'è solo il nostro Luca,
1: abbiamo un membro di Capital Circus,
0: esattamente
1: forse.
0: Luca De Gennaro e Pier Ferrantini a condurre le 5 serate. Ci sono già i biglietti disponibili.
1: Beh, non hai detto la cosa più importante a proposito di gruppi, che
0: Gilla
1: ci sarà ovviamente Vittorio Cosma con la band col nome più bello di sempre, cioè il gruppo di trasmissione. A tra poco.
2: Good morning. Bonjour.
3: Good morning. Ohio.
2: Buongiorno Capital con Camilla Paschini e Francesco Martinelli.
4: Sostituiscio.
5: Leo, si dice sostituiscilo.
4: Sostituiscio.
2: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
6: Il talento ha mille forme, ma la formazione sui temi più caldi della comunicazione ha solo un nome. UPA Academy. Con il master gratuito in strategie di comunicazione integrata, formiamo giovani professionisti della comunicazione da inserire nel network di UPA. Acquisirai le competenze più aggiornate con l'esplorazione di canali, piattaforme digitali e formati pubblicitari, passando per software, dati e intelligenza artificiale. Invia la tua candidatura entro il 30 novembre. Scopri di più su upa.it.
7: Il 6 marzo 2013, David Rossi precipita dalla finestra del suo ufficio. È il capo comunicazione del Monte dei Paschi di Siena. Un suicidio, diranno, e lo faranno per 13 anni. Eppure, oggi, la verità sembra essere un'altra.
8: La caduta, la misteriosa morte di David Rossi, di Edoardo Orlandi. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
7: Cos'è successo, davvero, a David Rossi?
8: Una produzione, One Podcast.
9: Europictures, in collaborazione con MyMovies, presenta...
10: Eva è incinta.
11: Diventerai nonna, mamma.
12: È una cosa forte di prima mattina.
13: Bam.
9: Sophie Marceau torna sul grande schermo.
12: Sai, all'epoca noi cercavamo di costruirci una vita. E già era difficile. Voi invece volete viverne mille.
9: Una commedia romantica che fa bene al cuore. Il tempo di Anna. Dal 15 ottobre al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
14: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
15: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
16: Radio Capital. Solo bella musica.

0: In redazione Sergio Martelli, in regia Francesco Martinelli,
1: Camilla Fraschini.
0: The Who ad esempio ci piace.
1: Bello.
0: Se non fossero i The Who però.
1: Forse no. Bella, perché penso alle canzoni, però effettivamente il nome della
0: allora
1: band.
0: È bello perché è breve, sì. È rapido, è veloce, però forse non è il mio preferito.
1: No,
0: ecco.
1: Beh, però c'è di peggio, nel senso, nonostante la bravura, The Band. C'è una band che si chiama The Band. Mazza, è proprio.
2: Allora, se per questo ce n'è anche una che si chiama The.
1: Ci sono anche gli M, cioè sono una lettera, gli Haha, che comunque non è un brutto nome se ci pensi, però adesso io e te facciamo un gruppo, lo chiamiamo gli Haha, ci ridono in faccia come per
0: diciamo che noi fuori onda siamo arrivati alla conclusione che amiamo le band con i nomi un po' più complessi, un po' più lunghi,
1: sì,
0: o tre parole quantomeno.
1: È perché riempiono, capito?
0: Esatto.
1: Riempiono. Chi c'è? Vediamo un po'.
0: Sentiamo, 342-342-2190.
3: Scusate, ma i Crash Test Dummies, certo, con la famosissima
1: come, scusa?
3: Buongiorno, capita.
1: Buongiorno.
3: Alessandro Modena.
0: Ciao Alessandro.

0: male, l'ha fatto male Alessandro?
1: No, l'ha fatto benissimo. D'altro, sempre sul tema che dobbiamo fare una puntata, sì. Band con i nomi difficili da disannunciare in radio, mm-hmm. questo è un titolo difficile da disannunciare.
0: Vero.
1: Perché come la dire, It Crash Test Dummies
0: fai,
1: con...
0: Guarda, fai riascoltare...
1: l'ho perso.
0: No!
1: Sì. Bravo!
0: L'ho fatto io, pochi
1: voto 10.

0: Ed Sheeran con Afterglow, 6:45 minuti, siete su Radio Capital, è il momento di giocare al nostro Capital Game.
1: Capital Game. Everybody play the game.
0: Allora, pronti, 342 342 2190. Questa settimana vi regaliamo gli accrediti.

0: Matrix sarà al cinema solo il 26, 27 e 28 ottobre. Radio Capital è partner del film. L'accredito ovviamente è valido per due persone, quindi andate voi e chi volete voi. La sera di lunedì 26 ottobre, quindi dovete essere liberi quella sera lì, perché vi mandiamo a vedere Matrix nel cinema più vicino a casa vostra.
1: Una bella occasione o per rivederlo per la maggior parte di voi, ma anche per vederlo per la prima volta, perché sai, insomma, vederlo al cinema fa un altro effetto. E proprio di cinema si parla nel nostro Pantheon. Eccoci qua.
0: Grazie, allora, grazie per la Rosalia.
1: Allora, come funziona questo gioco? Lo sapete, è una classifica collaborativa, nel senso che cerchiamo le 10 posizioni di una classifica che raggruppa una determinata categoria. Il vostro compito è quella di compilarla e soprattutto dirci che c'è in cima al 342-342-2190. La categoria di oggi, orecchie ben aperte, è quella composta dalle attrici che hanno ricevuto più candidature agli Oscar nella storia. Quindi dovete pensare alle attrici non solo più famose in assoluto, ma quelle che secondo voi sono anche quelle non solo più premiate, ma che hanno fatto un numero di film talmente elevato da essere magari candidate quasi tutti gli anni e soprattutto con una longevità importante.
0: Certo, ho già capito.
1: Vi dico che chi è in cima alla classifica ha ricevuto 21 candidature, facendo un buco con tutte le altre. Cioè, la prima ne ha 21, la seconda ne ha 12. È una cosa che è come Valentino Rossi.
0: E quindi è la migliore, la migliore.
1: Esatto.
0: Allora, io forse ho già capito.
1: Facciamo così, provate a dirne un paio.
0: Sì.
1: Io te ne dico
0: una che probabilmente non è alla numero uno, anche per una questione di età, però è una delle mie preferite, che è Kate Winslet.
1: Kate Winslet è nona. 7 candidature. Però dai, ci siamo.
0: Comunque anche giovane.
1: Sì, ma calcola che poi dalla decima alla quarta hanno tutte 7, 8. Poi il podio è 11, 12, 21. Gianni fa l'uomo in redazione.
2: Ma provo con Elizabeth Taylor.
1: Liz Taylor? Allora, Liz Taylor non è in questa classifica perché ne ha ricevute solo 5. Credo che sia uno scandalo. Ha avuto più mariti che candidature agli Oscar. Questo è incredibile, ma è così.
0: Allora, trovate voi la numero uno, ok? L'attrice con più candidature all'Oscar di sempre. Secondo me ci sono già arrivati. È quella lì, è la più brava.
1: Non ha fatto Matrix, questo lo possiamo dire, ma magari nella versione restaurata compare. 342-342-2190. Beh, i decibel non erano male.
0: Non erano male affatto.
1: Allora.

0: Enrico Ruggeri con Peter Pan su Radio Capital. Ci spostiamo a Settimo Torinese, dove c'è colei che forse questa mattina ha vinto il Capital Game, ovvero la nostra Rosy. Ciao Rosy.
1: Ciao.
0: Ciao. Buongiorno.
2: Buongiorno. Guarda, andiamo dritti al punto e poi facciamo i convenevoli, i salamelechi. Allora, l'attrice con più candidature agli Oscar, con 21 candidature in tutto, Così ci risparmiate anche la domanda: chi porti a vedere Matrix? Perché
0: chi era? Tuo marito?
1: Sì, o mio marito o mia figlia.
2: Cioè devi ancora decidere. Cioè, ti ha detto la risposta giusta e devi decidere se portare lui. Non ho capito. Scusa.
0: Dipende.
1: Bravo.
0: Sì, senti, Rosy, al volo c'è Gianni che ci ha detto che voi non avete mai visto Matrix.
1: No.
0: Quindi perfetto, bellissimo. Perfetto, dai, andate lunedì 26 ottobre a vedere Matrix al cinema.
2: Domanda così al volo: come si chiama il marito?
1: Nevio.
2: Nevio?
1: Sì.
2: Qualunque cosa, io ti sono molto vicino, Nevio. Cioè, io qualunque cosa. Cioè, veramente. Grazie, con il cuore, ragazzi, in mano. Un abbraccio
0: a voi. Ciao Rosa.
1: Al mattino sentirvi, veramente un piacere.
2: Grazie Rosy, davvero. Un abbraccione, ragazzi.
0: Un bacione.
1: Grazie.
0: Buona giornata.
3: Capital Game.

0: Allora, volevo ringraziare tutti coloro che hanno partecipato al game rispondendo: Merluzzo Strip, Mary Stree, Marilyn Strip, Maryland Strip.
1: Salutiamo.
0: Salutiamo Mary Cacciola, certo. Emanuele Arcuri.
1: Emanuele Arcuri, signori.
0: Perfetto.
1: Per poco, tra l'altro, veramente.
0: Sì, sì.
1: Per un punto, Martin perse la cappa. 20 candidature agli Oscar, Emanuele Arcuri, 21 Mary Strip.
0: Esatto. Grazie alle ascoltatrici e gli ascoltatori. Gianni Faluomo in redazione, Sergio Martelli in regia, Francesco Martinelli,
1: Camilla
2: Fraschini.
0: Tra pochissimo ci sono le Capital News, poi The Breakfast Club. Buona giornata, domani ore 6 puntuali siamo qua.
3: Ciao ragazzi, vi voglio bene.
0: A domani, cioè.
2: Ciao.
4: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
5: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
6: In collaborazione con Radio Capital, dal 16 ottobre al 31 dicembre riparte la campagna Ristoranti contro la fame. Se anche tu pensi che ogni persona abbia diritto ad una vita libera dalla fame, sostieni Azione contro la fame. Scegli di mangiare in un ristorante contro la fame, dove la buona cucina si unisce alla solidarietà. Prenota subito il tuo posto in uno dei ristoranti aderenti. Scoprili tutti su ristorantecontrolafame.it.
7: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 euro più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su Iliad.it. Costo di attivazione 9,99 euro più IVA. Info su Iliad.it.
8: Mubi e My Movies presentano.
9: È Thomas Mann, lo scrittore.
8: Dal premio Oscar Pavel Pavlikovsky, regista di Cold War.
10: Lei ha lasciato la Germania nel 1933.
8: La candidata all'Oscar Sandra Hüller.
9: Torniamo a casa, papà.
11: E dove sarebbe?
8: Fatherland, dal 16 ottobre al cinema. Scopri la sala più vicina a te su mymovies.it e su mubi.com/fatherland.
12: Nen. La senti?
13: Nen.
12: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
13: Nen.
12: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
14: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento, con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
15: Le notizie delle 7, buongiorno da Jean Paul Bellotto. Novanta minuti.

0: di intervento ha asportato al Papa un tumore al polmone, operazione conclusa positivamente, comunica il Vaticano. Per rendere l'intervento radicale è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro. Tra 2 settimane si capirà quale sarà la terapia da seguire. Missili su una centrale elettrica a Kiev nella notte, 3 le vittime, le sirene d'allarme non hanno suonato prima dell'impatto. Zelensky accusa gli Stati Uniti di non condividere più con l'Ucraina gli allarmi in base ai suoi dati satellitari. La Casa Bianca assicura la condivisione. Nuvole all'orizzonte, bollettino meteo che indica tempesta. Il ministro dell'economia Giorgetti spiega così la situazione mentre il governo si appresta a scrivere la legge di bilancio e gli annunciati tagli delle tasse appaiono in bilico. I tempi si allungano, la manovra verrà presentata al Parlamento a novembre. Giorgetti si è lamentato per il fatto che l'aula della Camera durante il suo intervento fosse praticamente vuota, c'erano solo 6 deputati della maggioranza e alcuni dell'opposizione, piena invece la piazza davanti alla Camera, le tende degli studenti contro il caro affitti, il presidio degli agricoltori che protestano per i divari tra il prezzo al campo poi quelli al consumo. Antonio Cristiano.
1: Dalla raccolta allo scaffale ci sono molti passaggi: il trasporto, la selezione, il confezionamento, la conservazione. Non è però giustificabile, secondo la CIA, Agricoltori Italiani, che il costo per consumatore sia di quasi 5 volte superiore rispetto al prezzo pagato all'agricoltore. Succede per le carote: un chilo passa dai 28 centesimi del campo a 1,46 euro nei supermercati, ma anche per l'uva, quadruplicata, e per melanzane e pesche, triplicate. I produttori vengono intanto pagati di meno e devono spendere di più, ad esempio per gasolio agricolo e fertilizzanti. La CIA chiede il rifinanziamento del credito d'imposta per il diesel e maggiori controlli sui prezzi lungo la filiera e avverte: si rischia la chiusura delle aziende, ma anche l'abbandono delle campagne.
0: Diabete in aumento in Italia, più 23% in 20 anni al netto dell'invecchiamento della popolazione, riguarda il 7,5% degli adulti, quasi 4 milioni di persone, secondo i dati di un rapporto appena presentato in Senato. Protesi alle pene a carico del servizio sanitario e non dei pazienti. 5 medici di Agrigento indagati, tra loro 3 primari di 2 diversi reparti dell'ospedale San Giovanni di Dio. Sono interventi che dovrebbero essere a pagamento a meno che si tratti di pazienti oncologici. Lo sport, Champions League, nuovo KO per Inter e Napoli. L'Inter battuta a San Siro 4-3 dal Brugge. 7ª sconfitta nelle ultime 8 partite per la squadra di Kivu, che analizza così la partita.
2: Secondo tempo abbiamo iniziato bene, abbiamo avuto due occasioni importanti da gol e non abbiamo fatto, poi un po' di frustrazione, un po' di frenesia, credo che ci ha fatto perdere le distanze, ci ha fatto perdere l'equilibrio e da lì del 2-1 è andata tutto fuori giri.
0: Il Napoli perde 3-1 a Villarreal. Sentiremo le parole dell'allenatore Allegri alle 8 in Capital News.
3: Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. Tan fisso 5,99, TAEG 908, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro. Aperti anche domenica.
4: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia, a solo 1,98 in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
5: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
4: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre, la Coop sei tu.
6: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
7: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
8: Ehi, hai visto questi prezzi?
9: Mai!
8: Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Radio Capital. Solo bella musica.

0: Gianni Michel in apertura di The Breakfast Club. 7 minuti, possiamo partire.
1: Scusate, una curiosità da quando vi ascolto, ma Imma, è proprio così o lo fa per esigenze di copione?
2: Radio Capital, The Breakfast Club.
0: Io la terrei come copione. Sigla.
3: Però scusate,
4: sì, è molto bello.
0: Ieri... A me l'esigenza di copione mi piace
3: no,
0: un sacco.
3: Perché
0: l'altro.
3: Poi ieri alla fine abbiamo parlato noi, ma non ha parlato Imma. Io lascerei a Imma la risposta a questo quesito che era rimasto un po' sospeso. Ieri.
4: Vorrei poter rispondere che leggo un copione, ma,
0: in realtà,
4: ma non è così.
0: Non abbiamo il tempo di scriverlo. Chi lo scrive sto copione dall'altro?
4: Non abbiamo il tempo di scriverlo, quindi purtroppo, cari amici ascoltatori, quello... sono proprio
3: è
4: così.
3: Esattamente così, Imma.
0: È tutta farina del suo sacco.
4: Sì, sì, sì, è tutta. Che gioia.
0: Però ragazzi,
4: ma oggi abbiamo preparato un copione.
3: Ne sentirete delle
0: che
3: belle
0: copioni. Quello che sentite sul sì. canale destro è Riccardo Quadrano.
3: Ma buongiorno a tutti
0: sul
3: voi.
0: Sul canale sinistro Andrea Lucatello. Al ecco centro sì. come la presidente della Camera sì, Imma esatto. Baccellieri.
4: Buongiorno.
0: Ma avete
4: buongiorno,
0: sentito
4: buongiorno.
0: Ieri che è successo alla Camera?
3: Vabbè, ma non è neanche la prima volta credo che no. accada. E sicuramente no. non sarà l'ultima.
0: Però
3: credo.
0: Era ieri che era martedì.
3: Martedì, sì.
0: martedì di solito sì. loro arrivano. Si va a lavorare. Si
3: perché
0: va a lavorare.
3: Poi alla fine, se uno ci diciamo le ste cose proprio apertamente, cioè in realtà un parlamentare, no? Quanto
4: allora, per non essere dai, estremamente calma. Populisti, spieghiamo dai. Che ieri Giorgetti, il ministro dell'economia, doveva sì. discutere dello scostamento di bilancio.
3: Famoso
4: quindi
3: scostamento,
4: una
3: sì.
4: discussione anche molto complessa e importante.
3: Si parlava di 29 miliardi di euro, sì. tanto per dare un'idea dell'argomento. Sì.
4: Esatto, okay. e sì. si è trovato davanti a una aula praticamente vuota, soprattutto
0: sedie
4: era
0: della maggioranza.
4: Sedie della maggioranza 7 6 o 7 per quanto riguarda le sedie del governo non sì. c'era nessuno, era sì. veramente da solo, uh-huh. anche per quanto riguarda l'opposizione i numeri si contavano, non erano moltissimi, comunque erano di più della maggioranza, una ventina, ecco, insomma parliamo di numeri davvero molto molto miseri per quanto riguarda una discussione così importante. E Giorgetti a Repubblica si è lasciato un po' sfuggire un po' una critica ai suoi colleghi quando ha detto vabbè ma non era neanche lunedì, ma il lunedì vabbè non veniva, ma
3: non
4: il martedì
3: c'è proprio speranza.
4: Non l'ha detta proprio in questi termini, ma
0: sentiamo come è iniziata
3: Giorgetti,
0: la seduta
3: dai.
5: E quindi ha facoltà di intervenire il ministro dell'economia e delle finanze l'onorevole Giancarlo Giorgetti. Prego,
3: eccoci
5: signor
3: qui.
5: Ministro.
6: Buongiorno.
3: Buongiorno.
6: Onorevoli colleghi presenti in aula molti dei presenti
3: molti dei presenti
4: è partito l'applauso d'incoraggiamento.
0: Molti dei presenti erano già avevano partecipato in commissione, perché in commissione sono pochi, sono una decina, quindi erano 10 in aula, 10 lui, dice quelli che ci stanno.

0: qui avevano partecipato in commissione.
1: Precisiamo anche che il lunedì è una giornata che a volte, il lunedì ci sono a volte meno presenze, un po' sono giornate dedicate da parte dei politici a i territori nei quali sono stati eletti, che non sono sempre ovviamente vicini Roma. I giorni di aula però dovrebbero essere i giorni di una certa presenza, non è sempre così, però davvero vedere una discussione sull'economia con così poche presenze.
2: Però essere populisti,
3: tanto lo vedete anche dalle immagini, no, che vengono diffuse sui vari TG quando magari sono lì fuori a Montecitorio, arrivano col trolley il martedì perché magari sono stati fuori fino a lunedì. Il giovedì già ripartono col trolley.
2: Il trolley, no,
3: sempre, il trolley è, la,
2: piace
3: è la protesi.
2: Quando non devi disfare il trolley, che arrivi dicendo tante nude che tiro fuori le cose.
1: Bravo.
3: Chiaro.
2: Quando sei in albergo e dici
3: lasci
2: tanto
3: lì.
2: Riparto
1: ma
2: subito,
1: non lo faccio
2: apri,
1: mai,
2: prendi le cose che stanno sopra
3: utilizzi sempre quelle
2: e poi dopo.
3: Perché poi alla fine sono tre giorni lavorativi dei parlamentari, la martedì, mercoledì e giovedì.
2: Come no?
1: Non è vero che il lunedì o il venerdì non siano a casa a non fare nulla, dipende poi ovviamente.
2: Ognuno poi lavora anche sul territorio, ci sono tanti. Comunque alla fine c'è stato il voto e si vota, l'aula ha approvato lo scostamento e anche il via libera dei senatori, quindi comunque poi i parlamentari si sono deputati. Ragazzi, che dire, è come se Chiara Iorio non si presentasse mercoledì.
1: Guarda, è incredibile la nostra Chiara Iorio, se per una mattina che ha avuto dei problemi col cellulare.
2: Simone Dormiglione sempre presente.
3: Comunque guardate, ci ha mandato un vocale, adesso fra un po' lo sentiamo,
1: adesso lo ascoltiamo.
3: Tempo reale.
1: Chiara, ti aspettiamo.
3: Lo faccio sentire?
1: No
3: vado.
1: Lasciamolo nel privato.
3: Dai, vado, sto andando.
4: Non voglio più cultura.

0: Ha detto bene ieri sera Boeri da Lilli Gruber. I primi a sperimentare la settimana corta nel nostro paese sono proprio loro, i parlamentari.
1: Eccoci.
0: Beati loro. La settimana corta, anzi no, cortissima, cortissima. Beati loro.
1: Vabbè,
0: beati loro.
1: Ma diciamo.
0: Intanto noi andiamo a lavorare.
1: E noi ci siamo
0: tipo
1: già.
0: Un'ora e mezza di traffico da casa fino al lavoro, all'andata e al ritorno.
1: Molto
0: buona giornata. Ciao Vanessa.
2: Buona giornata.

0: diciamo. In mezzo di traffico, eh.
1: Sono sulla tangenziale, mi dice che arrivo per le 7:40, spero nel parcheggio e arrivo, sto volando.
2: Che guarda che questo è un uso indebito, no, dei messaggi inviati, no, in un gruppo privato. Io difendo i diritti della mia collega.
0: Un'ora e mezza di traffico, allora. Stiamo aggiornando anche con Chiara Iorio che sta per arrivare, però è stata al momento sostituita.
3: Sì, sì, certo, certo, sì, sì, è stata sostituita da Alessio Chisari,
0: Chisari, che è appunto catanese doc.
3: Sì. Viene, quindi che Alessio molto... Arancina o Aranci?
2: No. Ma devo rifare sempre questa domanda a tutti Arancina. Quelli che ti dicono a tutti che sono catanesi.
3: Come Alessio, vai.
4: È arancino.
3: Arancino. Arancino. Abbiamo fatto chiarezza.
2: È definitivo, non mandateci messaggi con scritto no, è arancino. No, abbiamo deciso che è arancino.
3: È la Cassazione, è la nostra Cassazione, Alessio.
4: Sono alla fine due cose diverse. Arancina, certo, è palermitana ed è rotonda.
3: Quella no, e quella è a pizzo. Esatto, perfetto.
2: Perfetto. Grazie.
3: Alessio, che spiegazione?
0: Cassazione,
3: che sintesi?
0: Da Cassata, giusto?
3: Da Cassata, proprio da Cassata. Allora, cerchiamo di recuperare un po' di decoro.
0: Come arriviamo al Papa?
2: Cambiamo, voltiamo pagina.
3: È che non si dice mai, ma Ima lo sa e l'ha fatta apposta. Allora 342-342-2190 intanto per il nostro numero WhatsApp e le notizie appunto che riguardano l'operazione a cui si è sottoposto ieri Papa Leone XIV al Policlinico Gemelli. È stato fatto tutto abbastanza di corsa, un po' come stava affiorando nelle ultime ore, no? È stato ricoverato nella tarda mattinata di ieri al Policlinico, operato, un'operazione che è durata circa 90 minuti, un'ora e mezza. Lo staff medico che lo ha seguito ha fatto sapere che è andato tutto alla grande, è stato tolto il lobo inferiore del polmone colpito da questo adenocarcinoma. Alla fine l'avevamo capito negli ultimi giorni, anche se ovviamente non era mai stata pronunciata ufficialmente quella parola, ma effettivamente si trattava di un tumore maligno, sì. Che però, stando anche a quanto ha detto lo stesso Leone XIV in quel suo famoso intervento durante l'Angelus, rivolgendosi ai fedeli e dando questo messaggio sostanzialmente a tutto il mondo, aveva detto che questo tumore era stato scoperto in fase iniziale, in uno stadio iniziale, importante. E questo potrebbe essere deciso.
0: Oggi Michele Bocci intervista Luca Voltolini, che dirige la chirurgia toracico-polmonare del Policlinico Careggi di Firenze, e la domanda centrale è questo: si tratta di un tumore aggressivo? E il professore risponde: lo possiamo considerare intermedio, è meno aggressivo di quello a piccole cellule che non si opera quasi mai e più di quello squamoso, insomma, quindi sì. Intermedio.
2: Poi come abbiamo già detto ci vorranno un po' di settimane per fare avere insomma anche chiara
3: il quadro completo,
2: se si sarà necessario per il pontefice avere nuove cure. Sappiamo però che ci tiene moltissimo Papa Leone, ha un viaggio in programma il 6 novembre, è un viaggio in America Latina, tra cui anche con un periodo importante in Perù, dove sappiamo il Papa è stato tanti anni, allora, non è così scontato che possa sostenere già un viaggio così
0: molto
2: impegnativo
0: di 12 giorni appunto in Argentina, Perù, Uruguay, insomma grandi movimenti.
3: E ricordiamo che nella sua Cusco, dove è stato di casa per molti anni Papa Leone XIV, stiamo parlando di una località sulle Ande che si trova a circa 3.400 metri di altitudine. Questo evidentemente dopo un intervento al polmone potrebbe non essere la soluzione migliore per Papa Leone XIV. Ecco perché si usa molta prudenza nel capire la tempistica e il recupero, perché in linea di massima i medici parlano di una ventina di giorni, a parte una settimana di degenza che dovrebbe essere scontata lì al Policlinico Gemelli, ma poi un ulteriore periodo di riposo in cui il Papa probabilmente dovrà evitare gli strapazzi, insomma definiamoli così,
2: che
3: e quello sicuramente è un viaggio impegnativo.
2: Purtroppo per fortuna fanno un po' parte della sua professione.
3: Ma assolutamente,
2: no?
3: Sì,
2: perché
3: chiaro,
2: tra
3: certo.
2: L'altro viaggiare, sappiamo quanto è importante nelle ultime fasi
0: della sua professione.
3: Il suo magistero,
2: hai ragione,
0: ragazzi.
2: No, però per dire che insomma ha sicuramente degli impegni importanti che vuole onorare lui.
3: Ovviamente,
2: per primo questo viaggio in Sud America,
3: chiaro.
2: Lo è in particolar modo.
0: Ci saranno bollettini medici?
3: Sì, si torna all'antico, quindi ci aspettiamo.

0: Cannibals alle 7.22 su Radio Capital. Ancora qualche notizia sul Papa, abbiamo detto servirà qualche giorno per capire il tipo di terapia.
1: Beh, no? Esatto. Anche qualche settimana probabilmente.
2: Sarà determinante l'esame dei linfonodi, che è quello che si fa sistematicamente dopo interventi di questo tipo, e appunto gli esperti sostengono che sarà fondamentale per capire ovviamente lo stadio della malattia e soprattutto la terapia, come dicevamo, come accennavamo poco fa, da intraprendere subito dopo, perché non è detto che Papa Leone debba sottoporsi a delle terapie, quelle tradizionali, no? La chemio, la radioterapia dopo l'asportazione di un tumore, ma potrebbe essere necessario soltanto un cosiddetto follow up, cioè un controllo ciclico dopo qualche mese, che poi potrebbe stemperarsi col passare del tempo se le condizioni dovessero migliorare rapidamente, come tutti ci auguriamo.
1: Avete visto ieri le immagini di un buon gruppo di fedeli
2: già
1: presenti
2: lì,
1: davanti
2: Gemelli,
1: all'ospedale, sì, al Gemelli, e i giornalisti di tutto il mondo che hanno accolto il Papa quando è arrivato, insomma, intorno all'ora di pranzo al Gemelli.
0: Sì, la CNN apre il suo sito, no? Le notizie proprio con la degenza del Papa. Ovviamente ogni volta che si parla del Papa, dei ricoveri, subito un sacco di messaggi sul fatto, sulle liste d'attesa,
2: ragazzi,
0: su quanto il Papa sia il Papa.
1: Il Papa è il Papa.
0: Purtroppo,
2: sì, però permettetemi di dire,
0: sarò populismo, direi io ci ho messo 2 mesi, invece il Papa è entrato subito.
2: Allora, però,
0: ma lui è il Papa.
2: Però diciamo come stanno le cose. Il Servizio Sanitario Nazionale italiano, in casi comunque di urgenza e di gravità, le cure le garantisce a tutti.
1: Certo, è giusto,
2: cioè, adesso, al di là di tutto, direttamente o indirettamente,
0: certo,
2: ne abbiamo visto.
0: Saresti stato operato il giorno dopo, va bene.
2: Ma magari due, cioè voglio dire, in un caso di estrema urgenza, se viene ravvisata l'urgenza di intervenire, si interviene. Cioè,
1: d'altra parte,
2: per carità,
1: stiamo parlando comunque di una personalità come quella del Pontefice, che abbiamo appena detto, attesa dai giornalisti di tutto il mondo. È una personalità di alto livello, in quanto tale ha un servizio,
2: certo,
1: che non è equivalente a quello degli altri, ma insomma, d'altra parte, è una cosa che va accettata.
0: Che il Papa sia uno di noi, no? Cioè, non
1: oppure
0: è,
1: non è,
0: così,
1: è la,
0: cioè,
1: situazione del Papa che risolve le liste d'attesa.
2: Ma
1: insomma,
2: per carità,
1: no?
2: Ragazzi,
1: è chiaro che
2: poi, per carità, magari non tutti,
0: appunto, che il Papa debba sottostare, o il presidente Mattarella, se avesse bisogno, deve sottostare ai tempi di attesa nostri, e secondo me fare un inutile populismo che,
2: sì,
0: in questo,
2: però, ripeto,
0: caso
2: in situazioni di estrema,
0: non siamo diversi,
2: no, in
0: caro
2: situazioni
0: mio Sergio Martelli,
2: di
0: non
2: estrema
0: siamo
2: urgenza,
0: voi
2: una
0: calabresi
2: persona,
0: avete
2: certo, le vie preferenziali. In situazione di estrema urgenza, una persona che si trova nella necessità di dover fare un intervento urgente lo fa. Il Servizio,
1: certo,
2: Sanitario Nazionale,
1: chiaro,
2: lo garantisce. Poi magari non tutti hanno la stanza solventi, un piano dedicato di un ospedale, ma l'operazione si fa, i medici intervengono, seguono e fanno quello che devono fare.
0: Giusto,
2: dai
0: volevamo dirla questa cosa, perché sennò parliamo sempre, no, di quanto ci siano differenze nel mondo. Purtroppo, signori, la vita è fatta così, ditelo ai vostri figli. Non siamo tutti uguali in questo caso, nella vita. Uno non vale uno. Chi l'aveva detto?

0: Radio Capital, The Breakfast Club.
1: Quante volte hai guardato il tuo orologio più bello o il tuo gioiello più prezioso e poi hai pensato, magari domani? Non aspettare l'occasione giusta. Rendi ogni giorno unico con la nuova Maserati Grecale. Scoprila negli showroom Maserati. Luxury. Every day.
2: Oh, tutti uguali.
3: Chiama se hai bisogno.
2: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
4: E chiama uno.
2: Ma uno chi?
5: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
6: Cascasse il server, finalmente stasera non tiro tardi in ufficio.
7: Ma non usavi un gestionale che ti dava un sacco di problemi?
6: Sono passato a Ranocchi, il nuovo software per commercialisti e consulenti del lavoro.
7: Dicono sia affidabile, con assistenza e rivenditori in tutta Italia.
6: Esatto, in più fa tutto lui e io faccio l'aperitivo.
7: Ranocchi, meno click, più spritz. Scoprilo su ranocchi.it.
8: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
9: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
10: Papà!
9: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
11: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dell'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
12: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Parte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
13: Ehi, giornata pesante.
14: Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario.
13: Respira, Golia.
15: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
16: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
17: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
18: La senti?
19: Nen.
18: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
19: Nen.
18: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
20: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali di Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
21: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rotamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
22: Fastweb presenta
21: Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
4: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Buongiorno Credi alle 7.37 su Radio Capital. Oggi appuntamento, anche oggi appuntamento settimanale con Raffaele Ricciardi, il nostro economista pop.
1: Ciao Raffaele, buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
0: Parliamo di inflazione, di prezzi, insomma il tema è sempre quello: dove ti volti c'è un rialzo che non viene sostenuto poi dagli stipendi, insomma dai salari, no?
3: Sì, diciamo che il tema dei prezzi resta altissimo. Ieri ci sono state due cose che un po' mi hanno colpito. Allora c'è l'Istat che sta andando in giro un po' a fare di storia, no, dei nostri numeri, e ieri si è dedicata proprio all'inflazione. Per esempio, tra il 2020 e il 2025 leggevo che l'aumento dei prezzi è stato del 63%, la casa è più che raddoppiata se contiamo anche le utenze, cibo e bevande e gli alimentari sono balzati dell'87%, e questo dato mi interessava particolarmente. Non è poco, non so se il vostro stipendio è salito così tanto,
2: ma non tanto,
1: neanche per niente, guarda,
3: da inizio millennio parleremo con l'editore. Comunque il discorso è che proprio ieri chi fosse passato in piazza da Montecitorio avrebbe trovato un presidio, le bandierine della CIA, non sono gli agenti segreti americani ma la Confederazione degli Agricoltori Italiani, a lamentare proprio questo. Cioè, è vero che voi pagate di più, cari consumatori, ma a noi sappiate che resta attaccato ben poco. E portavano in piazza alcuni esempi, no? A settembre, per esempio, le carote che passano da 0,28 euro sul chilo al chilo sul campo, quello che viene pagato agli agricoltori, sulla tavola costano 1,46 al chilo, quindi un rincaro di oltre il 400%. L'uva 0,58 al campo, 2,99 euro al consumatore, melanzane 0,62, 2,75, insomma si potrebbe andare avanti con questo elenco. Diciamo che il loro messaggio è questo: quello che voi vedete sul cartellino sappiate che è una cifra ben diversa da quel che resta attaccato, diciamo, al conto economico dell'agricoltore. Io sono andato un po' a rivedere alcuni dati, per esempio ricordo qualche settimana fa la presentazione del rapporto COP, avevamo anche parlato un po' dei trend di consumo, sì, eccetera. Si parlava 143 miliardi di valore aggiunto dell'agricoltura, del food in Italia, l'agricoltura gli rimane attaccato intorno al 10-11%, quindi effettivamente non è tanto. Altri dati ufficiali, l'ISMEA, che ci diceva solo nel 2025 che su 100 euro spesi dal consumatore per comprare prodotti freschi, l'utile per gli agricoltori è di 7 euro contro i 19 del commercio e del trasporto, per esempio. Quindi effettivamente un tema da questo punto di vista c'è, ed è anche per questo che insomma gli agricoltori in questo momento sono arrabbiati.
2: Ecco, non sono loro coloro che ci guadagnano da questi aumenti, possiamo dire.
0: Sì, beh, cioè a loro entra sempre meno alla fine, no?
3: Sì, poi diciamo che loro in questo momento dicono siamo anche schiacciati dal tema dei costi di produzione, perché ovviamente a partire dal gasolio per muovere i macchinari, l'energia, insomma, ma sappiamo che tutto quello che è successo nel mondo ha avuto anche effetti diretti, per esempio sul costo dei fertilizzanti, no? È stata una delle voci che più sono impazzite dalla crisi in Ucraina e poi purtroppo di nuovo con il Golfo. Insomma, loro dicono in questo momento nella filiera siamo quelli che rimangono un po' più schiacciati. Per carità, anche la distribuzione, per esempio, dice noi ci stiamo facendo carico di non aumentare i prezzi quanto dovremmo, perché sennò le famiglie non ce la fanno più e il carrello non lo riempiono, perché poi il

0: Ma è un po' quello, alzare troppo i prezzi diventa sconveniente anche per chi vende,
1: Certo,
0: se poi alla fine nessuno ce la fa più a
1: chiaro. No,
0: comprare.
1: ma appunto,
0: Però
1: non è che
0: diciamo.
1: si arricchiscono perché puoi alzare i prezzi fino a un certo
2: Poi a un certo
1: livello.
2: punto
1: Poi dopo calano i consumi.
2: il cliente si tira indietro, insomma, mi
0: Esatto.
2: sembra
0: Loro
2: evidente.
0: dicono: noi siamo l'anello debole della catena
1: Certo.
0: e siamo anche quelli che alla fine arrivano sul tavolo della gente che magari pensa che siamo noi la causa dei rialzi dei prezzi. Ecco, noi siamo all'inizio della catena e siamo l'anello più debole.
2: Molto
0: Questa è un
2: chiaro.
0: po' la loro lamentela, ecco.
2: Raffaele Ricciardi, grazie per essere stato con noi. Ci sentiamo la prossima settimana e buon
0: Grazie.
2: lavoro. Un
1: Ciao
2: abbraccio.
1: Raffaele.
2: Ciao
0: A
2: Raff.
0: voi, buona settimana.
2: Ciao.
0: Ciao.

0: notizie arrivano prima da noi
1: e si ferma,
0: ma le redattrici arrivano dopo di noi. E con questa battuta, un claim famoso rivisto insomma per questa situazione che ora andiamo a descrivere con
1: Chiara Iorio. Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Ci racconta la sua disavventura. Bambini all'ascolto, rimanete.
1: Chiara Iorio che ha stabilito il nuovo record della pista con tre decimi sotto Verstappen qui sulla circonvallazione Ostiense.
2: Dai, non dite così. Ho seguito il codice della strada.
1: Brava,
2: non ho corso.
1: Di cui parleremo dopo.
0: Dopo ne parliamo.
2: Sì. Niente, questa mattina mi sono svegliata agilmente alle 5 prima della sveglia e ho detto vabbè, la sveglia che di solito suona alle 5:50, c'è ancora tempo.
0: Sì.
2: Il problema è che questo tempo si è dilungato e a un certo punto magicamente sono diventate le 6:52 quando ho realizzato tragicamente che non ero in redazione e non potevo chiamarvi perché il mio telefono si era drammaticamente scaricato.
3: E vi arriva un'altra parte della tragedia, perché tu non sai nessun numero a memoria.
2: Esatto.
0: Ragazzi, vedete quanto è importante avere i numeri a memoria.
2: Farei un ringraziamento al mio compagno che aveva per fortuna il numero di Imma e mi sono ricordata di questa cosa.
0: Attenzione, scusate, però, come mai
1: il compagno?
3: Perché siamo amici, siamo un di gruppo di amici,
1: ma solo il numero di Imma, però.
3: E non aveva il tuo, Riccardo, non ti ha mai visto.
1: No, una volta sì.
2: È vero. Darò anche i vostri numeri adesso.
0: E cos'è successo? Vabbè, poi ci hai contattato.
2: Vi ho contattato, ho aspettato 10 lunghi minuti perché il mio cellulare si riaccendesse e niente, poi sono arrivata qui, non so in che condizioni,
0: sei in forma, sei carina. Potevi chiamare il 112 o il 113, gli altri numeri che ricordiamo a memoria.
1: Comunque diciamo che sono un paio di giorni in cui i redattori di Radio Capital hanno delle sveglie un pochino curiose sui generis. La mia a mezzanotte e 20, ieri invece che alle 5 e quella di Chiara stamattina un pochino
3: adesso
1: più
3: avanti. Adesso potete scommettere su chi sarà il prossimo.
1: Ovviamente, noi ci siamo già passati.
3: Io immagino Andrea Lucatello.
0: Ma io mi sono svegliato prestissimo e non mi sono più riaddormentato, a differenza qui della signorina Chiara.
2: È certo, avete ragione.

0: ripeto, è molto importante conoscere a memoria il numero di telefono. Il mio era 06 540 6739.
1: Se lo ricordo anch'io, ce l'ho, non posso dirlo perché ancora attivo a casa dei miei, quindi non è il caso, insomma, però ce li ricordiamo. Va bene, Chiara, tranquilla.
2: Oggi pomeriggio ripasserò tutti i vostri numeri, così domani mattina li

0: Radio Capital, The Breakfast Club.
1: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
2: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.

giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari

0: Alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
1: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
2: Le uova naturelle.
3: Scelgo sempre la formazione più adatta.
0: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
4: Sembra incredibile, ma per tanti bambini, a Natale, il dono più bello è la ricerca. Un dono che solo tu puoi fare. Ti basta scegliere i regali solidari AIRC per le persone che ami, per i tuoi clienti o per i tuoi collaboratori. Così facendo, darai un sostegno concreto alla ricerca sui tumori pediatrici, offrendo un futuro ai bambini e agli adolescenti malati di cancro. Questo Natale, scegli un regalo dove conta il pensiero. Vai su airc.it/natale.
5: Tutto pronto per il weekend. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier. Tuo a 19.950 euro.
6: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
7: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
8: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Ogni euro.
9: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
10: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
11: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianic.
12: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
13: Con le carte Business American Express dai più forza alla tua azienda. Grazie a una capacità di spesa dedicata, fino a 58 giorni per pagare i fornitori e dei consulenti a disposizione. Vai su americanexpress.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Verifica termini e condizioni.
14: Una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid, fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6.95, TAEG 8.96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. O Moda 5 Super Hybrid. One car, two vibes.
15: Le notizie Radio Capital, buongiorno da Jean-Paul Bellotto. Per il Papa un intervento radicale, così il Vaticano descrive l'operazione al Policlinico Gemelli di Roma per un tumore al polmone, intervento di 90 minuti, è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro, ora c'è attesa per le indicazioni sulla terapia da seguire. Al momento il lungo viaggio in Sud America previsto per l'inizio di novembre è confermato. Missili su una centrale elettrica a Kiev, su una zona residenziale, tre le vittime. Zelensky accusa gli Stati Uniti di non condividere più con l'Ucraina i dati satellitari che servono ad avvisare di un attacco in arrivo. La Casa Bianca assicura invece la condivisione dei dati. Centinaia di droni lanciati dall'Ucraina nella notte verso il territorio russo. Tra un'ora Meloni interviene al Senato per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo di domani e sull'Ucraina il governo ha preparato una bozza di risoluzione che ribadisce il sostegno ma è piuttosto vaga sugli aiuti militari, un tema sul quale l'opposizione si spacca nuovamente con 5 Stelle e AVS che ribadiranno il no all'invio di armi. 5 Stelle e PD uniti invece sul fronte economico, sia Conte sia Schlein sono andati a Piazza Montecitorio a dare il loro sostegno agli studenti in presidio contro il caro affitti. Le parole della segretaria del PD.
16: Se si intacca il diritto alla casa dei giovani studenti, si intacca il loro diritto allo studio e quindi il diritto al futuro di tutto il paese. Noi siamo qui per portare le nostre proposte concrete insieme alle altre opposizioni anche in questo Parlamento per la

0: prossima manovra, a occuparci dei problemi concreti degli italiani. Serve regolare gli affitti brevi dando potere ai sindaci, serve reintrodurre il fondo per l'affitto che hanno cancellato Meloni e Salvini, lasciando più famiglie a rischio sfratto, e serve finalmente un grande piano per le case popolari.
1: La guerra in Iran è costata finora a ogni famiglia americana una media di circa $2,000, secondo le stime dell'agenzia di rating Moody's. Il costo totale supera i 200 miliardi, considerato l'impatto sui prezzi dell'energia. Con le elezioni di metà mandato alle porte, Trump rischia sempre di più e in Texas si gioca una partita chiave per il seggio in Senato. Il vicepresidente Vance ironizza sull'identità sessuale del candidato democratico Talarico. Questo mentre il Wall Street Journal rivela invece che il candidato repubblicano Paxton, già al centro di numerosi scandali, ha festeggiato un capodanno a Dubai in compagnia dell'amante e di due latitanti ricercati dal Dipartimento di Giustizia. Nuova serataccia europea per l'italiana. In Champions League, Inter e Napoli perdono con Club Brugge e Villarreal restano a 0 punti. Il Napoli va in vantaggio in casa degli spagnoli, poi perde 3-1. L'allenatore Allegri chiede alla squadra una crescita mentale.
2: Una squadra che è forte, come il Napoli tecnicamente è forte, deve rimanere serena e continuare a giocare la partita, perché l'imprevisto della partita va gestito. Non è che possiamo andare in confusione perché succede che uno sbaglia e si subisce un gol. E piano piano ci arriveremo, perché il livello della Champions è più alto. E quando giochi con le squadre medio-piccole non te ne accorgi, quando giochi con le squadre di Champions te ne accorgi. Questo è quello che succede, ma è una cosa molto semplice.
1: Troppa frenesia anche per l'Inter, secondo il suo allenatore Chivu. I nerazzurri collezionano errori in difesa e attacco, sono sempre all'inseguimento del Brugge, che alla fine vince 4-3 con tripletta dell'italo-tedesco Nicolò Tresoldi, gran tifoso del Milan. Capital News torna alle 9.
3: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
4: Correnti da est interessano il nostro paese, che rimane però sotto il regime anticiclonico, con il sole protagonista quasi ovunque. In mattinata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con al massimo poche nubi a carattere irregolare, ma senza conseguenze. Non sono attesi infatti fenomeni. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare di molto, da segnalare solo qualche debole fenomeno esclusivamente sulle Alpi orientali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
5: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
6: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
7: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia. A solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
8: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
7: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre, la Coop sei tu.
9: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra. Perfetto per 5 persone. Finitore di pregio, guidabile da 49 euro al mese. Splendida vista su città, parco, piazza Duomo.
10: E se volete, il miglior prezzo al metro quadro è su 4 ruote. È Citroen C3 da 49 euro al mese. Fan fisso 3,99, TAEG 740, anticipo 6.000 euro, rata finale 9.703 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service, offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Alle 8 e 8 minuti è la seconda ora di The Breakfast Club con Andrea, Riccardo, Imma. Avete sentito parlare della Sacra Rota?
1: Assolutamente sì, certo.
0: Sente parlare, ma adesso la notizia che abbiamo letto è davvero clamorosa per questa, che arriva dalla chiesa di Treviglio, che apre uno sportello per fornire informazioni pratiche sulla possibilità per ottenere la nullità del matrimonio religioso. Tante persone vogliono divorziare, ma vogliono anche ottenere la nullità del matrimonio per potersi magari risposare in chiesa.
1: E vogliono cercare di capire come sia il procedimento, perché qualcuno si spaventa, non
2: sì,
1: si sanno bene i passaggi.
2: Come un percorso molto molto complicato.
0: Aperto a pochi,
2: magari costoso. Noi oggi vogliamo capire se è davvero così.
1: Perché c'è uno sportello apposito, appunto, nella parrocchia di Treviglio, per cercare di saperne di più. E lì c'è Don Giuliano Nava, che conosce benissimo la materia, avendo annullato più di 2500 matrimoni. Don Giuliano, buongiorno, benvenuto.
3: Buongiorno Andrea, lei e ai suoi ascoltatori.
0: Allora, sì. Don Giuliano, lei 2500 ne ha annullati?
3: Sì, adesso il numero non è preciso, ma in 40 anni di attività più o meno quello è stato il risultato. Ecco.
0: Ah, ma perché la gente ci tiene così tanto, Don Giuliano, ad annullare il matrimonio?
1: Ad ottenere la nullità del matrimonio religioso. Sì.
3: Non è che lo annullano, dichiarano la non esistenza di un fatto che non è mai esistito, ecco, perché non è che noi possiamo annullare se il matrimonio c'è. Noi verifichiamo se il matrimonio per determinate cause non è sorto. In quel caso allora propriamente si fa una dichiarazione di nullità. Credo che, almeno quello che ho capito io qui a Treviglio dopo un anno e qualche mese che sono qui, credo che i nostri cristiani vivano un disagio interiore di fronte alla situazione che si crea anche da un punto di vista sacramentale.
1: Don Giuliano, ma è vero che vi siete accorti di queste cose anche attraverso delle confessioni, ad esempio, dei fedeli?
3: Sì, adesso le confessioni sono cose personali.
1: Sì, no, vabbè, senza entrare nel dettaglio, non i nomi, cioè, però insomma,
3: sì,
1: come situazione.
3: Attraverso delle... Esatto, attraverso il disagio che veniva manifestato. Allora abbiamo detto, la Chiesa ha una sua maternità e, come dicevate molto bene voi dall'inizio, ci sono degli strumenti che la Chiesa ha predisposto, però molte volte i nostri fedeli sono un po' restii a muoversi. Allora abbiamo detto, portiamo noi lo strumento vicino alla gente, e così la Chiesa manifesta anche la sua maternità, che non è soltanto così manifestata a voce alta, ma è vissuta nell'oscurità della quotidianità, dove la gente vive la propria vita quotidiana. I problemi delle persone non vengono messi sui giornali o portati nei tribunali, vengono vissuti dentro le dinamiche ordinarie.
2: Ecco, ma Don Giuliano, è un po' più facile ora ottenere l'annullamento alla Sacra Rota rispetto magari a qualche decennio fa? Quindi anche magari la Chiesa su questo

0: è un po' cambiata?
1: Sì, sono cambiate non tanto la realtà della Chiesa, sono cambiate le modalità di accertamento. Diciamo, attualmente ci sono molte possibilità di avere delle indicazioni e poi di procedere su quelle che sono sia delle indicazioni, diciamo, tradizionali della Chiesa, che sono collegate con un matrimonio aperto alla vita, un matrimonio stabile e indissolubile, oppure anche un matrimonio dove si vive con intensità la fedeltà. Sono state anche introdotte delle dinamiche di carattere, diciamo, così, più che altro collegate con la capacità giuridica di emettere, certo, un consenso. Essendo, certo, il matrimonio un atto giuridico, è necessario avere un pieno consenso.
0: Certo. A quello,
2: senta, Don Giuliano, alcuni ascoltatori chiedono: la presenza dei figli può inficiare l'annullamento o in qualche modo?
1: No, avere figli o non averli
2: non cambia nulla, il matrimonio può essere...
1: Se non ci sono i figli perché non si sono voluti, allora quella può essere una causa di nullità del matrimonio. Se i figli non ci sono perché non sono venuti, si può anche lì trovare qualche percorso, però non è il fatto che non ci siano figli.
2: No, e se ci sono, anche se ci sono, no, sì, si può annullare, cioè non è ugualmente,
1: si può dichiarare il matrimonio. Certo, in quel caso bisognerà magari che i genitori parlino con chiarezza con i loro figli, tenendo conto anche delle difficoltà che qualche figlio può incontrare di fronte a questa realtà.
3: Molto chiaro. Don Giuliano, mi perdoni la domanda un pochino venale, ma quanto costa annullare un matrimonio alla Sacra Rota?
1: Dunque, se la persona si presenta come con la sua realtà di bisogno, non costa neanche un euro, se non le spese per spostarsi per quanto riguarda il tribunale, che resta sempre nella città capoluogo della diocesi, ecco. Sì. Ma da un punto di vista così ordinario, la spesa, diciamo, la struttura giuridica è 516 euro.
3: 516
1: una volta
3: euro.
1: Era il famoso milione, che è tradotto in euro.
0: Certo.
3: Poi però c'è l'avvocato, no? C'è l'avvocato da pagare.
1: Dopo, l'avvocato può anche essere gratuito, perché gli avvocati che possono patrocinare nel tribunale ecclesiastico possono anche offrire un'operatività gratuita, o addirittura il tribunale ha, a seconda della sua grossezza, da uno a due, si chiamano avvocati stabili del tribunale, che offrono la loro consulenza del tutto gratuita. Quindi praticamente l'avvocato potrebbe anche non costare nulla, a meno che uno non voglia un suo avvocato di fiducia. Allora si verifica se questo avvocato può patrocinare nei nostri tribunali, e a quel punto c'è una cifra massima che al momento si aggira su 2000 euro. Prima
0: molto
1: di partire, però, la fedele che fa la partenza sa quello che andrà a spendere.
2: È chiaro, quindi molto la formula bene. Che poi non credo che esista finché morte non ci separi, non credo che sia più
1: non esiste più questa formula all'interno del matrimonio, del rito del matrimonio. Il rito del matrimonio è stato riformato dopo il concilio,
2: poi ci sono
1: state delle riforme anche per quanto riguarda i processi, soprattutto dovuti a Papa Francesco, il famoso MIDI, cioè Mitis Iudex, anche il titolo è molto bello, giudice mite, Gesù Cristo, questa mitezza che non è così una debolezza, ma la mitezza è la capacità di far fronte alle difficoltà e avere delle risposte. Ecco, la Chiesa esprime questa mitezza.
2: Interessante. Certo.
3: È molto chiaro.
1: 2015.
3: Don Giuliano Nava, grazie, le auguriamo buona giornata, grazie per essere stato con noi.
0: Grazie.
3: Grazie.
1: Grazie.
4: Questa è Radio Capital.

0: Ciao ragazzi, Simone da Firenze. Il mio matrimonio è stato annullato per scelta e volontà della mia ex moglie. Per un motivo assurdo, perché ufficialmente io non credo nell'indissolubilità del matrimonio, e è abbastanza evidente che non ci crede neanche la Chiesa, visto che li annulla. Quello che non mi sembra giusto è che venga annullata anche la parte civile. Ora, a me non è cambiato niente, non ho figli, non ho mantenimenti, non ho niente, ma una volta annullato non è mai esistito e non c'è niente per il coniuge debole.
1: Quindi non viene tutelato quello che subisce in qualche modo la cosa, perché sappiamo che è sufficiente anche l'iniziativa di uno solo dei due coniugi per poter ottenere questo annullamento.
2: Oppure andate a Parigi, sì, dove ci sono i non matrimoni, queste cerimonie. L'ultima si è svolta pochi giorni fa, in cui ci si promette amore senza doversi sposare.
1: Fedeltà infinita, ma senza il vincolo, diciamo così, coniugale.
2: Sentiamo, sono cerimonie anche molto divertenti. Oggi festeggiamo il nostro amore con una non proposta di matrimonio. Ma un po' lo è, dice. Allora vi dichiaro: non sposate, ma fidanzate per l'eternità.
1: Eccolo.
2: Queste due ragazze che poi si baciano davanti al mini sindaco di Parigi.
1: Sì, perché poi assistono appunto i sindaci. Questa cerimonia si tiene nel cuore di Montmartre, quindi un quartiere molto pittoresco.
3: Io lo farei soltanto
1: pittoresco.
3: Per poter fare una cerimonia a Montmartre.
1: A Place du Tertre, dove ci sono i pittori.
2: C'è
1: lì vicino.
2: Chi si sposa il cane? Quest'anno.
3: Che non si sposa.
2: Che non si sposa il cane, che arriva e promette amore eterno al cane, che viene portato di peso, questo piccolo volpino sulla. Di fronte a, non è un altare, come possiamo dire, un banchetto.
1: È stato ispirato banchetto anche da una famosa canzone di Brassens, che scrisse la famosissima canzone La non demande un mariage, cioè la non proposta di matrimonio. E nel testo, eccola qua:
4: ho l'onore di non dirtelo. Non incidiamo i nostri nomi quando ti chiediamo la mano.
1: Sì, perché poi il succo della canzone, il core del pezzo, è che l'autore spiega che per mantenere vivo l'amore non serve un contratto o una firma, ma la libertà quotidiana di scegliersi, cioè lo scegliersi ogni giorno. Ima annuisce con grande vigore a questo. Vuoi partecipare?
3: Non sono sposata, quindi in quanto tale sono la rappresentante del non matrimonio a Montmartre. Te l'ho detto, andrei solo per un viaggetto a Montmartre, chi va a Parigi un giorno sì un giorno no è Riccardo Quadrano, che magari. Se vuole andare anche a fare anche se sei sposato non lo so,
2: si va una cerimonia. Ma il bello di sposarsi è poter mandare gli inviti per il matrimonio, no? Quando fai del male a qualcuno, invitare qualcuno al matrimonio.
3: Ma allora io vi chiedo, ho sempre
2: fare
3: questa
2: del male se ti sposi che è ad agosto.
1: Vai.
3: Ma non è capitato di dimenticarsi qualcuno? Cioè fai la lista degli invitati, poi per caso un amico, un cugino, che te lo dimentichi, perché no, ma non per cattiveria, ma perché fai l'elenco degli zii come i sette nani,
1: si dice piccoli amici di Biancaneve, come senti dire.
2: Bisogna capire quanto il cerchio è stretto, perché ovviamente gli uomini vorrebbero tenere il cerchio degli invitati piuttosto stretto.
1: Poi stretto.
2: Le donne, come sappiamo, allargano fino al sesto, settimo grado di parentela.
3: Questa
2: fino
3: generalizzazione.

0: dietro queste due frasi.
1: Ma è chiaro che esperienza, quando si fanno, ecco, gli inviti per un matrimonio, qualche piccola selezione occorre farla.
2: Naturale.
1: Sono dei ragionamenti molto complessi, comunque questo posso
2: garantirlo. Possono portare litigi, eh?

0: Jessica, ricevi quest'anello. Sintomo. È a simbolo del mio amore e della mia fedeltà, nel nome del padre, del figlio e del... Ma che ti sei ingrassato il dito?
1: Grandissima interpretazione di Verdone sugli anelli, che appunto poi cambiano le forme, no? In qualche modo. Magari ci smagriamo, caro Riccardo.
2: Allora, dobbiamo raccontare questa cosa.
3: Ma
2: qui.
3: Sì, dai,
1: in parte puoi cambiare.
2: Neanche a farla apposta, considerando anche che oggi avremmo avuto Donnava che ci parlava dell'annullamento dei matrimoni, ma che ovviamente non si parla di questo, ma si parla di un incidente domestico non so quanto frequente. Ma è successo anche questo in una giornata che ho voluto cancellare, come quella di ieri. Mentre mi stavo lavando, appeso sul lavandino, avevo la mano un po' insaponata e la fede è venuta via ed è caduta dentro.
1: Ti sei dimagrito il dito, Riccardo, c'è la differenza.
3: Io ti ricordo che Tamberi è andato nella Senna per andare a cercare l'anello.
1: Lo so,
3: aspetta,
1: quindi... però c'è, non è andato.
2: Allora, è visibile, è ovviamente all'interno del sifone, ma non essendo io esperto di idraulica, devo aspettare l'intervento idraulico nel pomeriggio.
3: Tutto il lavandino.
1: Beh, tutto,
3: per prendere la
1: devi smontare
3: fede.
1: Chi è sotto.
2: Allora, il mio carissimo amico Edoardo, che appunto è il nostro riferimento idraulico, ha detto: non ti preoccupare, sarà la prima cosa che farò oggi pomeriggio quando verrò a casa.
3: Che romantico Edoardo.
2: Lo aspetto con una certa ansia.
3: Che salva il tuo matrimonio.
1: Ma tu hai letto qualcosa in questo segno? Tua moglie ha letto qualche segno, qualche annullamento?
2: No, per fortuna eravamo tutti a casa, quindi la tesi dell'incidente è stata quella subito sposata da tutti.
1: Messaggi degli ascoltatori, dai.
4: Io mi sono sposata tardi. Volevo fare una cerimonia piccola, però poi mi sono detta: scusa, ma vediamo di recuperare tutti i soldi che abbiamo speso per i matrimoni dei cugini, degli zii e dei anche secondi matrimoni, e le amiche, gli amici e l'amico del fratello. Quindi ho fatto una bella festa e ho recuperato tutti i soldi.
1: Hai capito?

0: incassato, è il recupero crediti, questa viene utilizzata il matrimonio come recupero crediti.
1: Tu quindi inviti tutti coloro che ti hanno invitato per poter recuperare il regalo.
2: Certo, mi sembra una cosa molto
0: assurda. È una vendetta questa, si chiama, non si chiama invita al matrimonio. Paolo dice: mia moglie festeggerà i suoi 50 anni il prossimo sabato, ha invitato più persone del nostro matrimonio.
3: Mentre Alessandro ha detto: guardate che di comune accordo non siamo noi donne a volere più invitati al matrimonio, abbiamo deciso, mio marito, tra l'altro sono sposati da pochissimo, il 3 ottobre, quindi auguri, abbiamo deciso di essere in pochi ma buoni, 48 adulti e 2 bambini, quindi vive i matrimoni piccoli.
1: E allora facciamo gli auguri a Michele che oggi festeggia 31 anni di matrimonio. Michele, non è un numero tondo.
0: Come sono però? Allora, come sono?
3: Vediamo.
0: Argento,
1: bronzo,
0: oro, diamante.
3: C'è ogni anno, ragazzi.
0: Come ogni anno?
3: Cosa vuol ogni dire? Anno c'è una,
1: cioè, quindi 31 anni, che cos'è?
3: Allora, il 31esimo anniversario corrisponde alle nozze d'ebano, perché l'ebano è un legno duro, scuro e molto prezioso che simboleggia solidità, forza e profondità
0: e
3: del legame.
0: Per curiosità.
3: Adesso ci arriviamo.
1: 25 sono nozze d'argento.
0: Come intanto, dai, mentre cerca Riccardo.
4: Io mi sono sposato, unione civile, con mio compagno 2 anni fa e c'è stato per un po' di mesi la tragedia, perché lato mio volevo invitare tipo 40 persone, il lato suo, considerando soltanto il primo grado di cugini,
3: quanti?
4: Erano 250. Finché non abbiamo trovato una via di mezzo, non ci siamo mossi. La via di mezzo è stata fare 2 feste.
3: Per
4: la sera abbiamo fatto la festa divertente, valle eccetera, 130, e il giorno dopo solo i parenti 90.
3: Beh, insomma,
4: è stata, diciamo, la via di
0: però
4: mezzo.
0: Stavano lì,
3: hanno fatto una suddivisione intelligente.
1: Comunque, 250 cugini, ma
0: che differenza c'è? Se comunque ti costa uguale, poi la somma fa il totale.
1: E forse non voleva stare coi cugini del marito.
3: Vi dovevamo i 30 anni di matrimonio, si chiamano le nozze di perla. Le nozze di perla.
0: Stanno arrivando anche Maria, dice: 42 anni di matrimonio oggi. 42, Riccardo, se puoi dire per favore.
3: Sto qui apposta, guarda, mi hanno chiamato apposta stamattina. Quanti? Scusate, 42. Sto facendo una ricerca in tempo reale, perdonatemi. Eccolo qua.
1: È tutto in diretta.
3: Le nozze di diaspro. Il diaspro è una pietra dura e semipreziosa. Anche qui simboleggia forza. Che sono tutte pietre.
0: Che morte non mi separi.
3: Cioè, dai, San Pietrini in su, praticamente, sono tutte pietre.
1: Vabbè. Io voglio l'anniversario di San Pietrino.
0: San Pietrino, carina, ragazzi, a Roma, non sarebbe male. She work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about the dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, going crazy, face it.

0: Radio Capital, The Breakfast Club.
1: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
2: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
3: Katia, Plin Plin. Ah sì, scusa.
2: Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
4: Sostituiscio.
3: Leo, si dice sostituiscilo.
4: Sostituiscio.
5: Leo ha ragione.
6: Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
7: Cascasse il server, finalmente stasera non tiro tardi in ufficio.
8: Ma non usavi un gestionale che ti dava un sacco di problemi?
7: Sono passato a Ranocchi, il nuovo software per commercialisti e consulenti del lavoro.
8: Dicono sia affidabile, con assistenza e rivenditori in tutta Italia.
7: Esatto, in più fa tutto lui e io faccio l'aperitivo.
8: Ranocchi, meno click, più spritz. Scoprilo su ranocchi.it.
9: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mascarpone e gorgonzola da 200 grammi a 2,39 euro e agnolotte la carne da 500 grammi a 1,59 euro,
10: ci basta il nostro suono preferito.
9: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: sa di felicità.
1: In collaborazione con Radio Capital, dal 22 al 24 ottobre il Teatro Ariston di Sanremo ospita il Premio Tenco, la più prestigiosa rassegna italiana dedicata alla canzone d'autore. Tre serate di musica e cultura con i vincitori delle Targhe Tenco 2026: Carmen Consoli, Emma Nolde, Avincola, Caparezza, Filippo Graziani, Pigi e tanti altri. Abbonamenti e biglietti per le singole serate su clubtenco.it e al botteghino dell'Ariston. Info su capital.it.
2: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
3: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
2: Uh-huh.
3: 249 cavalli.
2: Ok.
3: Largo massimo 1,90 m.
2: Altro?
3: Da rivenditore verificato.
2: Trovato.
3: Wow!
2: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
4: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
5: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
6: Amore, quanto di anticipo?
4: Zero.
6: E di interessi?
4: Zero.
6: E quanto ci pensi ancora?
4: Zero. La prendo.
7: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
8: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: Con le carte Business American Express dai più forza alla tua azienda. Grazie a una capacità di spesa dedicata, fino a 58 giorni per pagare i fornitori e dei consulenti a disposizione. Vai su americanexpress.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Verifica termini e condizioni.
10: Che incubo! Dormivo beata e poi il materasso sprofondava!
11: Tranquilla! Da Per Dormire ogni materasso ha la perfetta ergonomia per un riposo ideale. E

0: Comfort è scontato fino al 70%, con mini rate da 20 euro e paghi da febbraio. Fino al 1° novembre, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, il letto perfetto esiste.
1: Ad ottobre, Sport Equip 6GT, il SUV sportivo da 185 cavalli, è tuo, full optional di serie a soli 29.900 euro. Sport Equip è un brand di Dier Automobile Group.
2: Tutto il weekend perso tra misure, campioni colore e mobili da montare seguendo istruzioni indecifrabili. Con Arredissima è tutto incluso. Progettazione, trasporto e montaggio. Ti aspettiamo in showroom. Trova il negozio più vicino su arredissima.com.
3: Arredissima, dove la vita è
4: Arredissima.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

0: 8:40, Breakfast Club, parliamo di calcio, l'Inter e il Napoli hanno perso. Abbiamo parlato di calcio, abbastanza direi.
1: Piccolo bilancio.
0: Ci sono tanti altri sport in cui l'Italia è veramente forte. Parliamo della palla a mano, naturalmente. La palla pugno, un po' sottovalutata, ma molto,
1: ma è molto bella, molto spettacolare. Anche delle marche.
2: Scusa, parliamo con calma.
1: Con calma.
2: Parliamo
1: dai.
2: Di un 4-3 che l'Inter ha preso in Champions
1: casa,
2: League
1: Brugge,
2: contro il Brugge o Brugge, che dir si voglia. Abbiamo controllato, sono accettabili entrambe le pronunce.
1: Pronuncia pallone.
2: Ma però c'è stato un lato positivo di questa serata, caro Andrea. Vorrei vederla in questo modo. No, non sto provocando, abbiamo scoperto un talento
0: Martinez
2: il portiere no parliamo di Tresoldi.
1: Sì, è una bella storia,
2: giocatore che per 12 anni ha vissuto in Italia, è nato in Italia,
1: Cagliari.
2: Poi si è trasferito in Germania e quindi è un po' desiderato sia dalla nazionale tedesca sia dalla nazionale italiana.
1: Ha fatto una doppietta. Sì, allora Tresoldi è nato, come diceva prima Imma, in Italia a Cagliari, poi la famiglia si è trasferita in Germania. Lui ha già giocato con l'Under 21 tedesca, ma questo non gli preclude, non gli preclude la possibilità di giocare con la nostra nazionale. Lui ha detto di aver parlato già con i due CT, quindi vaccini per l'Italia e Klopp per la Germania, ma non ha ancora deciso.
3: No, io ho parlato con la gente con cui dovevo parlare, ho parlato con Klopp, ho parlato con il mister Mancini, ho parlato con la federazione tedesca, con la federazione italiana e ho spiegato un po' come la vedo io. Loro hanno capito, poi l'importante è che loro capiscano che poi

0: italiano.
1: Vabbè, sono nato e cresciuto in Italia, in casa si parla sempre italiano, quindi
2: accetto.
1: Quindi vediamo adesso, come ho detto, mi diverto qua, mi diverto anche con l'Under 21 tedesca, cioè abbiamo un europeo che vogliamo vincere.
2: Insomma, questa
3: ne ha fatti tre, in realtà, tre gol ieri a Milano contro l'Inter, ha perso anche il Napoli, nonostante il vantaggio iniziale di Rachmani che aveva un po' illuso la squadra di Allegri, invece ha perso 3-1 col Villarreal. Aspettiamo oggi, sperando che vada meglio, c'è la prima trasferta in assoluto europea in Champions del Como, che giocherà a Rotterdam
4: col volevo anche aggiungere che per l'Inter è un periodo un po' di crisi in Champions, no? Penso abbia perso le ultime sette partite su 8.
3: Ce lo diceva anche Gianpaul Belotto in Champions.
5: Scusa, ridendo,
4: Andrea, non sto ridendo, sono una giornalista e sto semplicemente dando un dato di contesto, perché poi dare il risultato di una partita aggiunge poco, no?
6: Ma è proprio così o lo fa per esigenze di copione?
2: Sì signora, è proprio così.
3: Però abbiamo appena accennato appunto alla partita di questa sera all'Olimpico, dove si pronuncia spettacolo tra Roma e Real Madrid alle 21, e si prospetta anche una grande accoglienza dei tifosi romanisti a José Mourinho già ieri all'aeroporto di Fiumicino.
2: E poi l'hanno aspettato anche l'albergo, non per contestarlo ma per applaudirlo.
3: Tutt'altro.
4: Non possiamo parlare dell'Inter ancora un altro po'? No. Okay.
2: Cortesia musica.

0: La Cariola dove va?
1: Buongiorno capitano, ricordate a Irma che sabato c'è Bologna-Inter.
2: C'è Bologna-Inter.
1: Così vediamo se dopo fa le battute ironiche.
2: Attenzione, non si sa mai.
3: Ironiche. No, ha ragione, ha ragione. L'Inter... Non è l'unico ad averlo ricordato.
2: L'Inter a Bologna lasciò uno scudetto, La Fatal Bologna qualche anno fa.
3: Sì, non è più fatale.
4: Con l'errore del pontiere Rado.
2: Forza. No, parliamo di Lazio. La prima notizia è che la protesta da ormai che va avanti
4: decennale.
2: Da tanto tempo, decennale no, ma insomma, dei tifosi della Lazio nei confronti del presidente Lotito è finita anche sulla pagina dell'Equipe, che è il quotidiano nazionale francese. Perché ma vi raccontiamo un episodio molto curioso che si è verificato domenica durante Lazio Monza, stadio ovviamente deserto perché sappiamo appunto che i tifosi non entrano all'Olimpico per protesta contro la società. I tifosi del Monza che erano presenti hanno intonato dei cori contro il presidente Lotito.
3: Perché?
2: Quelli del
3: Così,
2: Monza. Per solidarietà. Sono stati multati, è scattata una multa di 5.000 euro che pagheranno i tifosi della Lazio che stanno facendo una colletta per aiutare.
4: Guarda che solidarietà,
3: Guarda, uno non lo immaginerebbe mai queste solidarietà.
2: C'è
3: tra
2: anche
3: tifoseria quando devi insultare il presidente.
4: Però come ci ha ricordato la nostra esperta di calcio, Imma Baccelliere, meglio giocare senza tifosi.
3: No, detto
2: è una tesi.
3: Ho detto che per certe squadre come la Lazio magari l'assenza di una pressione dovuta dai tifosi può farli giocare con maggiore leggerezza, ma non è una mia teoria, l'ho letto ieri in qualche analisi proprio su questo buon prima parte di campionato da parte della Lazio. Dice, ma non è che forse l'assenza di tifosi
4: sta tranquillizzando
2: il Ronaldo, sta portando bene con questo, possiamo dirlo.

0: Radio Capital, The Breakfast Club.
1: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
2: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
3: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Oh, tutti uguali.
5: Chiama se hai bisogno.
4: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
6: E chiama uno.
4: Ma uno chi?
7: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
8: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Porte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
9: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 7 persone. Personalizzabile, guidabile da 99 euro al mese. Splendida vista su mare, città, monti, tramonti. Dall'altra parte c'è una finestra.
10: Più di un appartamento. Nuovo SUV Citroen C3 Aircross. Per andare ovunque, da 99 euro al mese. TAN fisso 799, TAEG 1137. Anticipo 5.937 euro. Rata finale 11.429 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service. Offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
11: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due.
12: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
13: Sognare una vacanza di

0: C'era nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
1: Inaspettato.
0: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
1: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
0: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo, talatene.

0: Il tip.
1: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
2: Passa a Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1 il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio.
3: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio. Info su edisonenergia.it.
4: Ad ottobre Tiger 8, il SUV elegante e spazioso da 176 cavalli è tuo, full optional di serie a soli 29.900 euro. Tiger è un brand di Dierra Automobile Group.
5: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 euro più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su Iliad.it. Costo di attivazione 9,99 euro più IVA. Info su Iliad.it.
6: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
7: No!
6: Del vetro?
7: No!
6: Di carta e cartone?
7: No, no!
6: Di plastica e metalli?
7: No!
6: Dell'organico?
7: Certo che sì!
6: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
7: Facile, no?
6: Scopri di più su biorepack.org.
8: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Le notizie alle 9. Buongiorno da Jean-Paul Bellotto. Il Papa ha passato una notte tranquilla, ha fatto sapere poco fa al Vaticano, dopo l'operazione per il tumore al polmone. Il medico del pontefice parla di intervento radicale che ha comportato l'asportazione del lobo inferiore del polmone destro. C'è attesa per le indicazioni sulla terapia da seguire, per ora ha confermato il viaggio in Sud America. Missili su Kiev e Kharkiv, colpite 6 centrali elettriche, fa sapere la Russia. Zelensky accusa, per 2 giorni gli Stati Uniti non hanno condiviso i dati dell'intelligence satellitare che avvisa degli attacchi in arrivo. Quasi 500 droni lanciati nella notte dall'Ucraina verso Mosca sono stati intercettati, voli sospesi per 8 ore allo scalo internazionale Vnukovo. Sta per cominciare l'intervento di Meloni in Senato in vista del Consiglio europeo di domani. Sull'Ucraina la risoluzione di maggioranza, stando alla bozza, sarà di sostegno ma vaga sull'invio di armi. Divisione nell'opposizione con il Movimento 5 Stelle e AVS che ribadiranno no agli aiuti militari. Il governo intanto rinvia a novembre la presentazione al Parlamento della legge di bilancio. Il ministro dell'economia Giorgetti vede nuvoloni all'orizzonte. Gli agricoltori in presidio davanti alla Camera invece li vedono già sulla propria testa. Protestano per il divario tra prezzi agricoli e quelli al consumo. Antonio Cristiano.
10: Dalla raccolta allo scaffale ci sono molti passaggi: il trasporto, la selezione, il confezionamento, la conservazione. Non è però giustificabile, secondo la CIA, agricoltori italiani, che il costo per consumatore sia di quasi 5 volte superiore rispetto al prezzo pagato all'agricoltore. Succede per le carote. Un chilo passa dai 28 centesimi del campo a 1,46 euro nei supermercati, ma anche per l'uva, quadruplicata, e per melanzane e pesche, triplicate. I produttori vengono intanto pagati di meno e devono spendere di più, ad esempio per gasolio agricolo e fertilizzanti. La CIA chiede il rifinanziamento del credito d'imposta per il diesel e maggiori controlli sui prezzi lungo la filiera e avverte: si rischia la chiusura delle aziende, ma anche l'abbandono delle campagne.
9: In Turchia, blitz della polizia all'alba nella sede.

0: Della TV antigovernativa, 17 mandati di arresto, interrotte le trasmissioni in diretta, l'operazione è conseguenza di un'inchiesta sul proprietario dell'emittente con l'accusa di corruzione, l'opposizione al presidente Erdogan grida è dittatura. Nuova serataccia in Champions League, Inter e Napoli restano a 0 punti, l'Inter battuta a San Siro 4-3 dal club Brugge, fa collezione di KO in Europa, è la 7ª sconfitta nelle ultime 8 partite per la squadra di Chivu, che la vede così.
1: Oh, siamo consapevoli di quello che non va in Champions, cerchiamo di rimediare tutto quello che è la nostra preparazione mentale, c'è qualcosa che ci portiamo dietro, ci abbiamo tanto da fare, da lavorare dal punto di vista tattico dove sono io il responsabile, un po' anche dal punto di vista mentale, dove bisogna trovare l'entusiasmo, l'equilibrio e l'atteggiamento giusto in determinate partite.
0: Il Napoli va in vantaggio a Villarreal, poi viene sconfitto per 3-1. Siamo forti, non dobbiamo andare in confusione, dice l'allenatore Allegri. Oggi si giocano Feyenoord Como e Roma Real Madrid. Capital News torna alle 10.
2: Da Conad. Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
3: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
4: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un cascai.
3: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
4: Basta che sia un cascai.
5: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
4: Wow, una bomba!
3: Tranquilli, intendeva l'offerta.
5: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Ancora qui voi? Andiamo con questi lavori in corso. Lo scavo non può stare a lungo davanti all'abitazione civile. Mi raccomando all'imbrunire il fanalino rosso, eh?
1: Senz'altro, capo.
2: Grande vigile Alberto Sordi, il vigile alle 9.07 Breakfast Club con Andrea Riccardo e Imma, perché cambia qualcosa per quanto riguarda la patente, il libretto, insomma.
3: Nuovo codice della strada, possiamo definirlo nuovo, abbiamo detto un sacco di volte, nuovo, sempre nuovo, allora, qualcosa di nuovo c'è.
4: Sì, qualcosa di nuovo c'è, premettiamo non è ancora definitivo, probabilmente entrerà in vigore tra 2027 e 2028 perché per ora ha ricevuto solo l'approvazione del Consiglio dei Ministri, quindi l'iter legislativo sta per iniziare, sicuramente ci sono delle novità rispetto al codice che era stato approvato nel 2024, quindi il ministro Salvini ha un po' rimesso mani a un codice che lui stesso aveva voluto approvato. Si tratta di norme però diverse, certo. Riguardano, come abbiamo un po' già detto, proprio la patente e il libretto, che non sarà più necessario averli fisicamente con sé,
3: cioè praticamente non ci sarà più favorisca patente, esatto, e libretto.
4: Può un po' cambiare questa, cioè,
2: poi anche dire che ce l'hai, la banca dati ovviamente raggiungibile ormai con i potenti mezzi della polizia stradale e delle forze dell'ordine, dà subito la risposta,
3: cioè la polizia si rivolge subito alla banca dati, sì, digitale, e vede se questa patente l'hai conseguita, se l'assicurazione l'hai stipulata, insomma ci mette un attimo,
4: certo,
3: eh.
4: Poi in tanti già hanno iniziato a inserire la patente all'interno delle varie app quindi in quel caso già magari qualcuno non l'aveva più dietro fisicamente,
3: caricandola lì. Certo,
4: questo forse è un cambio un po', possiamo definirlo culturale, sociale, certo, perché come avete detto non si dirà allora più questa frase qui. C'è poi anche qualche altra modifica che va un po' più nella sostanza dei limiti di velocità o anche regole per quanto riguarda le biciclette, le multe.
3: Mi sembra di aver capito che ad esempio saranno arrotondate in difetto,
2: più
3: si pagherà un pochino di meno,
2: eque.
3: Cioè praticamente le sanzioni minime più comuni, che sono oggi di 26,42 euro, scendono a 25,40, quindi poco meno, però si arrotonda in difetto e non in eccesso, e si ferma l'aumento automatico che ogni 2 anni le adegua all'inflazione, quindi se saranno sempre quelle, sì.
2: Si va sempre avanti. Più equo invece perché per l'eccesso di velocità si pagherà in proporzione a quanto si supera il limite.
3: Esatto.
2: Quante volte uno ha detto ma che cavolo, ho superato di 10
3: euro in più, ogni chilometro che si eccede sono 10 euro in più di multa.
2: Mi sembra
4: questo
2: giusto.
4: È un po' contestata in realtà questa misura, perché fa sì che se il limite si supera di poco la multa è talmente bassa che in realtà non funzionerebbe più neanche come deterrente.
2: Ma chi è
4: questo
2: che vuole prendere una multa anche solo
4: sì,
2: di
4: sì, però 10? Se sono 5 euro. Capite che davanti a 5-10 euro, eh sì, perché al primo scoglio, diciamo, la prima soglia sono 10 euro. Quindi magari uno per dire, vabbè, ma per 10 euro.
3: Ah, tu dici quello.
4: Questo è una delle osservazioni fatte dalle. Lo so, è vero, però è importante il limite di velocità, lo sappiamo. È una delle cose che viene considerata come causa principale degli incidenti.
2: Sto pensando adesso, ci sarà una base di multa e poi 10 euro in.
3: Certo.
2: Cioè, non è che
4: non è molto chiaro su questo, dovrebbe essere proporzionata
2: più 10 euro.
4: Dovrebbe essere 26 delle multe, quindi magari con lo scatto si potrebbe pagare sui 40 euro. Adesso non è molto chiaro perché l'abbiamo detto, non si tratta ancora di un testo approvato definitivo e che entrerà in vigore.
3: No, qui è molto chiaro, sono 10 euro per ogni chilometro orario in più rispetto al limite che è stato fissato, quindi lì sicuramente ci sarà una multa. Che parla diciamo genericamente di eccesso di velocità, per ogni chilometro che si sfora sono 10 euro in più, 5 sulle strade di città con il limite a 50 o a 30 all'ora.
4: Quindi in quel caso vedete non è più un aumento così forte. Questo allora è quanto dicono le associazioni. In merito al limite di velocità volevo anche dire che tra le novità si potrà arrivare fino a 150 km orari nelle autostrade
3: in determinate
4: a 3
3: condizioni,
4: corsie, sì, e con una corsia di emergenza per ogni senso di marcia. Quindi in quel caso solo quando si presentano queste condizioni ha aumentato un po' il limite.
3: E questa cosa che è stata già confermata nello scorso mese di agosto, ci sarà la possibilità per i motociclisti di usare la corsia d'emergenza in autostrada quando c'è coda o quando c'è un incidente e quindi la circolazione è rallentata.
2: Cambia anche come arriveranno queste multe, il verbale potrà essere digitale, la notifica passerà prima di tutto dal domicilio digitale del cittadino attraverso la piattaforma pubblica Send e il tempo per notificarle scende da 90 a 45 giorni e prima di un pignoramento sarà

0: Sul nuovo codice della strada ci sono anche degli aspetti che però destano un po' di perplessità, perché in uno dei passaggi si parla dei pedoni che dovrebbero essere particolarmente
1: protetti,
0: tutelati.
1: No? Certo.
0: Ebbene, sappiate che col nuovo codice, prima di attraversare i pedoni, evidentemente sulle zone permesse, quindi parliamo delle strisce pedonali, dovranno essere loro a fermarsi e a verificare che le macchine che arrivano li abbiano visti
1: basta,
0: e si fermino loro per dare la precedenza.
2: Ma vedi, Riccardo, che è corretto salutare e ringraziare allora quando sei sulle strisce pedonali.
0: Certo. Perché poi
1: grazie
0: manca solo quello.
1: Che non mi avete investito.
0: Grazie. Quindi, mi sembra un po' penalizzante.
2: Da persona che gira la città a piedi ti dico che è già così, perché non puoi dare per scontato che la gente si fermerà alle strisce pedonali, quindi fermarsi, fare un cenno, poi muovere la manina.
1: Ci sono strisce pedonali che tra l'altro spesso invisibili, nel senso che
0: le curano poco, però spetterà al pedone accertarsi che le macchine che stanno sopraggiungendo li abbiano notati e quindi non facciano una manovra azzardata.
2: Vabbè. Non è contenuto all'interno del codice stradale, ma riguarda in realtà Milano un'altra novità: ritornano le multe cartacee.
0: Oh, che bello!
2: Un po' tutti
0: bellissima.
2: Abbiamo fatto l'esperienza della comunicazione che arriva tramite PEC, questo capitava per esempio nelle soste irregolari.
1: Certo.
2: A Milano il Consiglio Comunale ha deciso di reintrodurre le cartacee, quelle proprio di carta sul parabrezza, perché ritengono che siano più
1: da deterrente
2: rispetto alle multe digitali.
0: Dove la preferite? Sul parabrezza davanti o sull'1.8 posteriore? Dov'è che vi piace di più avere?
1: Mi fa pena una macchina, è una 500 posteggiata vicino casa mia, che sono mesi e mesi che sta lì, piena di multe, ogni giorno una nuova multa.
2: Andrea, forse è una macchina rubata.
1: Beh,
2: ti do questa possibile notizia. Beh, ma è un po' strano che sia lì senza che nessuno se ne sia accorto.
1: Gli è successo qualcosa? Possiamo saperlo?
0: Lì dalla targa si dovrebbe risalire poi al proprietario.
1: Sta lì ferma da mesi e mesi e continua a aumentare queste multe.
0: Perché poi non basta che te ne metta uno e dice, vabbè, tanto mai me l'ha messa, la lascio lì. E non funziona così.
2: No. È un po' la questione che capita quando le multe sono digitali, che magari parcheggi in un posto, non sai bene se è possibile parcheggiare lì, non vedendo la multa cartacea, parcheggi il giorno dopo, poi quello dopo ancora, e poi arrivano 3-4.

0: 4 multe sulla pecora.
1: Allora, Francesca dice: la regola per i pedoni è sacrosanta, perché c'è gente che si butta come se fosse protetta da un muro. Cara Francesca, è vero che magari qualcuno a volte azzarda degli attraversamenti pedonali molto rapidi, però lì basta rallentare quando sei in macchina in prossimità di un attraversamento pedonale e quindi non succede nulla.
2: A proposito di multe, a Roma ogni tanto si parla del telelaser, delle pistole che sparano le multe agli automobilisti in doppia fila. Eccoci. In questo caso non si lasciava appunto la sanzione cartacea, che invece ha quel valore lì di deterrenza.
0: Voi, cioè, quindi, se tu siete d'accordo
2: e vedi una fila di multe
0: non ci
2: non
0: vai a parcheggiare,
2: metti,
0: hai ragione,
2: se
0: forse
2: non vedi nessuno.
0: Ma tra l'altro a Milano hanno preso questa decisione perché effettivamente, proprio per la sosta irregolare, nel 2023, da quando era stata introdotta l'idea del digitale, sono aumentate del 40% quindi le sanzioni, quindi effettivamente mettendo con il digitale sono un po' aumentate per la sosta irregolare, forse un po' per quello che abbiamo detto,
2: sono introiti importanti per accidenti. I comuni,
0: però hanno cambiato modalità, quindi vedremo se poi i dati cambieranno.
2: Ricordiamo che anche i ciclisti possono essere multati, ma
0: sì, dai,
2: quando vai contromano, quando
0: ci
2: sali sul
0: marciapiede,
2: quando attraversi sulle strisce pedonali che non puoi attraversare in sella la tua bicicletta pedalando,
1: questo file non

0: Imma, guardami in faccia, di la verità, hai sì. mai attraversato contromano in bicicletta?
1: Imma,
0: eh?
2: Mai.
0: Guarda, la verità.
3: Guardalo ciao, nelle palle degli occhi.
4: Guardalo in faccia.
2: Allora, sto vai, guardando Sergio Imma, Martelli.
4: Guardami in faccia.
2: Immaginando che sia tu, caro ascoltatore. Gogato, guardami, sì. Sergio Martelli. Non l'ho mai fatto. Non l'ho, vabbè, guarda, Sergio Martelli fa anche il gesto.
3: Come non
2: Imma.
3: Credere, come non credere. Grazie, a questa Riccardo. Confessione di Imma.
4: Che si comporta bene.
3: Sì.
4: Vai.
5: Buongiorno. Le strisce danno il diritto di precedenza ai pedoni. Però si devono accettare che la precedenza gli venga data, perché se gli arriva il paraurti sulle ginocchia invece che la precedenza, si fanno male loro.
3: Sì, secondo me sta venendo meno un po' una riflessione,
2: scusatemi,
3: su questa cosa.
2: Mi sembra sia stato ribaltato il discorso. Ecco. Se non è stata data la precedenza, perché c'è una violazione, perché la precedenza allora deve essere data al pedone sulle strisce.
4: Secondo come si fa negli altri paesi? Avete visto come rimaniamo sorpresi quando
2: vero,
4: negli altri
2: sempre
4: paesi
2: scopriamo
3: ce lo diranno
4: che
3: adesso
4: le macchine si fermano molto prima.
2: No, secondo si fermano me sempre davanti alle strisce, sì, senza un se, senza un ma.
3: Si sta

0: chilometri sulle strisce e mi assicuro che gli automobilisti mi abbiano vista, anche perché quando sono alla guida della macchina, in effetti mi rendo conto che è molto pericoloso avere davanti un pedone che si butta all'improvviso in mezzo alla strada.
1: Eccoci.
2: Il pedone sì. Sai che cos'è il problema sulle macchine in doppia fila? Ricordiamo che ostruiscono la vista e quindi
1: quello
2: non vedi il pedone che inizia la
1: problema.
3: Ma mi sembra un po'. Mi dispiace un po' leggere adesso tutte queste.
2: Vuoi leggere Marina in Vietnam?
1: Sì,
2: eccolo. Vietnam richiede anche il braccio alzato mentre si attraversa, altrimenti le assicurazioni non pagano in caso
1: accidenti.
2: Di investimento.
3: Allora io devo fare un chiarimento perché
2: tocca a me.
3: È arrivato un messaggio da un nostro ascoltatore che sostiene di avermi incrociato in una zona di Roma, Viale Marconi, e tra l'altro mi accusa di essere andata contro mano. Tra l'altro scrivendo
2: perché era quello di prima, era quello di prima.
3: Allora io no, perché in Viale Marconi non vado in bici, perché è una zona che non amo moltissimo da girare in bici, perché è caotica e trafficata, quindi non la faccio mai. Se devo andare lì prendo l'autobus o vado a piedi, caro ascoltatore, mi dispiace, era una mia sosia,
1: era una sua sosia. No, poi molti si lamentano del fatto magari dei pedoni che attraversano distrattamente mentre stanno al cellulare, e questo effettivamente può essere una situazione di pericolo per il pedone.
3: Ma devo ribaltare la situazione? Quando se trovi davanti alle strisce un automobilista che ha il cellulare in mano e non si accorge di essere davanti alle strisce?
2: Sì, anche
3: gli
2: quello,
3: automobilisti
2: insomma.
3: Hanno un po' di vizietti da dover correggere.
1: Sentiamo un altro messaggio. Vai.
4: Ragazzi, vogliamo parlare di quelli che attraversano la strada senza guardare, perché guardano il telefono, parlano al telefono.
1: Sì, non tanto il cellulare all'orecchio, ma quanto con la faccia immersa nel display.
3: Ed è colpa dei pedoni, colpa dei ciclisti.
2: Non sarà un caso.
3: I monopattini.
2: Prima che i bocciati all'esame, no, della patente siano in aumento, se non mi sbaglio. Quindi è diventato un esame sempre più complicato. Dai.

0: Salve, io sono stata da poco a Cracovia e lì hanno eliminato i semafori. Le macchine danno le precedenze ai pedoni sulle strisce, vanno a una velocità di 50 km all'ora, quello richiesto dalla città, e danno le precedenze. E non c'è stato bisogno di...
1: Comunque,
2: vabbè, abbiamo capito.
1: Mancano i semafori pedonali, è vero, perché anch'io sono stata a Cracovia pochissimo tempo fa ed è così, non ho trovato problemi, tutti si fermano davanti alle strisce e sembra un po' la Svizzera al di là delle battute, perché ho letto il messaggio di un nostro ascoltatore che dice di aver preso proprio una multa in Svizzera perché non si era fermato alle strisce anche se non stava passando nessuno.
2: No, non c'era nessuno.
1: Bisogna l'obbligo di fermarsi.
2: C'erano dei pedoni evidentemente lontani in procinto, ha scritto, di attraversare, è stato multato lo stesso. Io sul discorso dei semafori lo dico da tempo, è un mio cavallo di battaglia: meno semafori, più rotatorie.
1: Però qui parlava di semafori
2: pedonali. Certo.
3: Alida, Imma, stavo parlando con una persona sul marciapiede, improvvisamente a forte velocità è passato un ciclista sfiorandoci. È giusto?
1: No,
3: è giusto,
1: tu? Sul marciapiede le biciclette non possono,
2: non dovrebbero,
1: non devono attraversarlo perché è pericoloso, quindi devono stare sulla strada, ovviamente con il casco per essere protetti, sperando di non incontrare macchine parcheggiate in doppia fila, come sempre.
4: Ma stiamo scherzando? Gli automobilisti sono imperdonabili, se ne fregano nulla di chi sta sulle strisce. A volte ci stanno persone che aspettano minuti prima di attraversare, soprattutto quando sono turisti, perché nessuno si ferma. Ma diciamola la verità. Ciao, ciao.
3: Ma non tutti siano uguali. Roma diventerà una città civile, dice Vittorio, quando i pedoni non dovranno più ringraziare le macchine.
2: L'abbiamo detto. Mentre Pietro, anzi Ciro, dice: qui se non vi... a San Severo, siamo in Puglia, se non vi buttate per attraversare la strada potete portarvi una tenda e pernottare sul ciglio perché siete sicuri che non attraverserete. Quindi secondo lui a San Severo non ci si ferma sugli attraversamenti pedonali, le macchine.
5: Buongiorno ragazzi, cara Imma, io credo che ci voglia un po' di buon senso da entrambe le parti, automobilista e pedone. Il buon senso aiuta tutti.
2: Ah, quello sempre, universalmente.
1: Sì, però ricordiamo, è vero, questo è vero sempre in ogni situazione, ma ricordiamo quanto aumenti il numero di pedoni o ciclisti che sono vittime di incidenti stradali proprio perché determinate regole non si rispettano con l'attenzione con cui si dovrebbero rispettare.
3: Imma Cassazione.
6: Radio Capital, The Breakfast Club. Da 25 anni con ING. Puoi.
7: Sì, ma cosa?
6: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
7: Ah, e per i risparmi?
6: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
7: Mica male!
6: E allora, scegli ING.
7: Vado subito su ing.it.
6: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.

0: 8 sa di felicità.
1: Signora Coriandoli, sono io.
2: Ciao Fabio.
1: La disturbo per dirle, andiamo in onda il mercoledì in prima serata.
2: Per me anche meglio, sa com'è la domenica, ci sono i trigesimi dei defunti, è tradizione.
1: Allora ci vediamo il mercoledì col tavolo.
2: Se Dio vuole.
0: Che tempo che fa, raddoppia, ogni domenica Che tempo che fa, ogni mercoledì il tavolo di Che tempo che fa, sul 9.
3: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
4: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Sognare una vacanza d'inverno?
4: Previsto.
5: Viverla in crociera nel Mediterraneo.

0: alle Canarie o ai Caraibi?
1: Inaspettato.
0: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
1: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
0: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
2: Amore, quanto di anticipo?
3: Zero.
2: E di interessi?
3: Zero.
2: E quanto ci pensi ancora?
3: Zero. La prendo.
4: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
5: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Passa Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1 il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio.
7: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio. Info su edisonenergia.it.
8: Ufficio, cosa smarrite?
9: Ho perso la mia voglia di lavorare.
8: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
9: Mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.
10: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo, talate.

0: Il tip?
1: Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. TAN fisso 5,99, TAEG 908, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro. Aperti anche domenica.
2: Nomad Entertainment presenta.
3: La mia bambola si è svegliata e si è alzata dal letto.
4: Anche Remy è stato lasciato e non si è più ripreso. Per fortuna ha trovato me. Per questo hai preso una bambola, per non soffrire.
5: Remy dice sempre che devo vivere la mia vita. Sì, ma se faccio la ceretta, mi metto la crema, mi trucco, mi strucco e vado in palestra, non ho più tempo di fare altro. E questo non è vivere la mia vita.
2: La bambola, dal 15 ottobre al cinema.
6: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
7: Capital Red Carpet.
8: Disoppa 01 Distribution presenta.
9: Io sono Pino Daniele, sono la chitarra e canto in lingua napoletana.
8: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
10: Tu non ti senti un re di Napoli?
11: Io non mi sento nessuno.
8: Io so pazzo, dal 15 ottobre al cinema.
7: Capital Red Carpet.
12: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
7: Radio Capital. Solo bella musica.

0: 8.39 su Radio Capital, Giorgia Meloni in Senato, sta parlando in questo momento la Premier per le comunicazioni in vista del Consiglio Europeo. Sentiamo in diretta cosa sta dicendo.
1: Sentiamo adeguatamente le nuove priorità che tutti diciamo di considerare strategiche, senza sacrificare le politiche che rappresentano uno dei fondamenti del progetto europeo. Lo dico in maniera molto chiara, l'Italia non accetterà un bilancio che ridimensioni la politica agricola comune, la pesca e la coesione. Agricoltura e pesca riguardano la nostra sicurezza alimentare, che è una componente essenziale dell'autonomia strategica europea. La coesione riguarda la capacità del mercato unico di funzionare senza lasciare indietro interi territori e conseguentemente indebolire anche la crescita complessiva.
0: Va bene,
1: e
0: dunque, poi sentiremo il, diciamo,
2: nel dettaglio,
0: la sintesi, no? Sì, altri applausi li ha ricevuti sulla Russia.
3: Sì, infatti, perché sicuramente uno dei punti più interessanti del suo discorso al Senato è stato in merito all'accordo sul gasolio russo di Trump, che Meloni ha definito un'intesa rischiosa. Ricordiamo, queste, come abbiamo detto, sono l'informativa per il Consiglio Europeo che sarà domani e dopodomani, 15 e 16, e tra l'altro si è parlato moltissimo di energia, non solo in merito al gasolio russo, ma in generale. Meloni ha ripetuto, come tante volte già ha detto, che la decarbonizzazione non deve portare una deindustrializzazione, però poi ha ammesso che il costo dell'energia pesa moltissimo sulle imprese italiane, quindi insomma da qualche parte bisogna intervenire.
0: Nei giorni scorsi si era parlato di questo accordo tra Trump e Putin, no? Che è stato presentato come un accordo gigantesco per l'arrivo di nuovi barili. In realtà qualcuno si è messo a fare i conti, anche considerando l'intero pacchetto, si parla di appena 3 o 4 giorni di autonomia complessiva degli Stati Uniti.
3: Beh, Trump è in enorme difficoltà per i sondaggi che evidentemente anche lui legge sulle elezioni di midterm, quindi tutti i suoi movimenti sono un po' mirati a migliorare una situazione che non vede in vantaggio per nulla i repubblicani, quindi anche questo sembra più uno spot elettorale che una vera e propria misura, perché come ha detto Andrea non risolve di fatto un problema reale.
0: Si vota tra 20 giorni, e tutti i sondaggi danno per scontata la vittoria dei democratici alla Camera dei rappresentanti.
3: Come diciamo sempre, gli americani vanno a votare con il portafoglio, e il portafoglio degli americani con la guerra in Iran è peggiorato, come sappiamo benissimo, per una questione relativa all'energia prevalentemente, e questo sarà difficile risolverlo in 20 giorni.
2: Ne approfittiamo per dirvi che seguiremo con particolare attenzione le elezioni di midterm, con dei commenti mirati e ammirati anche.
3: Vogliamo dire che ci stiamo già preparando?
2: Perché è una cosa insolita.
0: Stiamo muovendo. Si sa solo da 100 anni che ci saranno i midterm nel 2027.
2: Ma
0: però
2: ci stiamo attrezzando.
3: Siamo improvvisazione pura.
0: Con ospiti considerati di primo piano da Imma Bacchetti.
2: Soprattutto.

0: Capita così.
1: Bruno Risas alle 9.45, attenzione, notizia appena battuta dall'agenzia, arriva da Venezia. Diciamo sì. È un ladro fesso.
2: Un'ultima ora.
3: No, un ladro insolito, se non altro. Perché che ha fatto? È entrato in un noto ristorante di Venezia, in pieno centro, siamo nel cuore di Campo Santa Margherita.
1: Potevi rubare i soldi, potevi rubare
3: allora,
1: i bicchieri,
2: pure le sedie.
3: Qualche spiccetto lo ha preso dal cassetto del registratore di cassa, ma stiamo parlando veramente di... Ma soprattutto si è fregato gli ingredienti per fare lo spritz.
1: Beh.
3: Ma non è una cosa sui generis.
1: Pronto, mi passa America Ciola per cortesia.
2: Sì. Non poteva andare al supermercato.
3: No, ma soprattutto la cosa che ha colpito, che ha portato
1: è un ladro, fai lavoro del ladro, gli altri fanno i clienti.
3: Lo so, con la tessera fedeltà magari.
2: Ma sì, magari c'era anche un po' uno sconto.
3: Sì, sì, del 20% ogni. No, il discorso qual è? La cosa sorprendente è che ovviamente per prendere questi ingredienti ha portato via delle bottiglie e ha lasciato delle bottiglie di vino pregiatissimo che erano accanto.
1: Perché quando ti piace lo spritz, Riccardo, tu non hai capito.
2: Di che c'hai voglia?
1: C'è Venezia, di che c'hai voglia? Di spritz.
3: Si è portato via gli ingredienti per lo spritz. Poi tutte e due, Aperol e Campari, capito? Per poter fare le due versioni.
1: Che costa poco a Venezia lo spritz.
2: Vedi, è per questo che dici a
1: Roma.
2: Avevi il vino pregiato, già che sei lì. No, per fortuna poi in realtà per il commerciante è andata con un rischio non così alto.
1: Sì, però gli hanno fatto un danno alla porta d'ingresso che dovrà essere sostituita, quindi insomma.
3: Sì, qualche migliaio di euro di danno.
1: Però vedete che quando uno c'ha voglia di qualcosa, tutto chiuso.
2: Non devi rischiare così tanto per uno spritz, devi rompere la dare lì per prenderti un Aperol e un Campari.
1: I ladri moderni sono questi, si cambia un po', basta soldi, quando c'è lo spritz
2: non lo vuoi
1: avanti,
2: dire,
1: così.
2: Non ci sono più i ladri di una volta,
1: ci sono
2: dire.
1: I ladri fessi di una volta.

0: ragazzi, è passato il tempo così velocemente queste tre ore, ma ce ne dobbiamo andare.
1: Tre ore proprio.
0: Anche
1: non...
0: perché posso aggiungere, certo, il copione di Imma è finito.
2: Sì, non
0: so, scritto il copione di Imma se n'è andato.
2: Io non so come salutare, non c'è scritto
3: non
2: nel copione.
3: Quindi
2: per fortuna invece il copione dei saluti di Riccardo Quadrano è molto dettagliato.
3: Sono molto orgoglioso, molto fiero di questa cosa. Come farete quando non...
2: Io non saluto quando sono senza di te.
0: Registra i saluti.
3: Tra l'altro oggi c'è un sacco di gente perché abbiamo tanta gente dietro questa trasmissione, siamo anche molto fieri di poterlo dire.
2: Adesso che siamo tutti così
3: Sergio Martelli regia, poi redazione, Simone Di Gregorio, Chiara Iorio, salutiamo il nostro Alessio Chissari che ha fatto il suo debutto dall'altra parte della redazione.
2: Ti siamo piaciuti Alessio?
3: Sei divertito Alessio? Molto bene, molto
0: bene. A domani
3: e adesso arriva Mezzogiornale. Ciao a tutti, ciao.
4: Che sia una breve pausa o un viaggio da gustare con calma, Malta è una scoperta che incanta. Siti patrimonio dell'UNESCO, borghi, sapori mediterranei e paesaggi che parlano al cuore. Malta. Explore more culture.
5: Quante volte hai guardato il tuo orologio più bello? O il tuo gioiello più prezioso? E poi hai pensato, magari domani? Non aspettare l'occasione giusta. Rendi ogni giorno unico con la nuova Maserati Grecale. Scoprila negli showroom Maserati. Luxury. Everyday.
6: Con Amazon, ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
7: Sembra incredibile, ma per tanti bambini, a Natale, il dono più bello è la ricerca. Un dono che solo tu puoi fare. Ti basta scegliere i regali solidari AIRC per le persone che ami, per i tuoi clienti o per i tuoi collaboratori. Così facendo, darai un sostegno concreto alla ricerca sui tumori pediatrici, offrendo un futuro ai bambini e agli adolescenti malati di cancro. Questo Natale, scegli un regalo dove conta il pensiero. Vai su airc.it/natale.
8: Yakult Plus. Pesca, pesca, pesca. 20 miliardi di probiotici LCS. Pesca, pesca, pesca. Ricco in vitamina C per il sistema immunitario. Pesca, pesca, pesca. E indovina il gusto? Yakult Plus gusto pesca. Buono.
9: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dell'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
10: Tutto pronto per l'allenamento? Ora devi solo scegliere se portare i borsoni o i bambini. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutta la versatilità che ti serve per raggiungere ogni traguardo. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
11: Sognare una vacanza d'inverno?
12: Previsto.
11: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
12: Inaspettato.
11: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
12: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva in

0: MSC. Best holiday ever.
1: In collaborazione con Radio Capital, una città, molti teatri, un unico racconto. Dal 15 al 18 ottobre, Teatro City Milano celebra il teatro in tutta la città. Oltre 40 teatri, più di 200 appuntamenti tra spettacoli, attività e iniziative per tutti. In collaborazione con Fondazione Milano e Agis Lombarda e con il sostegno del Ministero della Cultura. Info su yesmilano.it/teatrocity.
2: Ad ottobre ICH XK3, il fuoristrada premium con trazione 4WD, è tuo full optional di serie a soli 39.900 euro con rottamazione o permuta. ICH X è un brand di DR Automobile Group.
3: My Movies presenta.
4: Io sono Chris Hansen, del programma Dateline NBC, e tu stai per entrare nella storia della televisione.
3: Con uno straordinario Robert Pattinson.
4: Ogni uomo deve rispondere delle proprie azioni. Sei d'accordo?
3: Nel thriller più provocatorio dell'anno. Prime Time, dal 15 ottobre al cinema.
4: Che cosa sarebbe successo se non fossi stato qui?
3: Guarda il trailer su mymovies.it.
5: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Grand Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
6: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su grandvision.it. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
7: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
8: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali di Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
9: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
10: Le notizie alle 10, buongiorno da Jean-Paul Bellotto. Il Papa ha passato una notte tranquilla, fa sapere il Vaticano, dopo l'operazione per il tumore al polmone. Per ora ha confermato il viaggio in Sud America. Attaccate 6 centrali elettriche a Kiev e Kharkiv, fa sapere la Russia. Le città ucraine sono senza corrente elettrica e Zelensky accusa gli Stati Uniti di non condividere i dati satellitari che avvisano degli attacchi missilistici in arrivo. In Senato Meloni critica la scelta di Trump di revocare le sanzioni sul diesel russo. La definisce rischiosa e parla di sostegno all'Ucraina per evitare la sua resa. Sentiamo le sue parole.
11: Se l'Ucraina domani smettesse di difendersi, come in molti auspicano e propongono, noi non avremmo la pace, noi discuteremmo dell'occupazione di una nazione europea e del ritorno dell'imperialismo di stampo sovietico che l'Europa ha conosciuto per mezzo secolo. Personalmente non rimpiango quegli anni, non rimpiango i carri armati russi che repressero le rivolte di Praga e Budapest e non rimpiango il muro di Berlino.
10: La guerra in Iran è costata finora a ogni famiglia statunitense una media di circa $2.000, questo secondo le stime dell'agenzia Moody's. Con le elezioni di metà mandato alle porte, Trump rischia sempre di più e in Texas si gioca una partita chiave per il seggio in Senato. Il Wall Street Journal rivela che il candidato repubblicano Paxton, già al centro di numerosi scandali, ha festeggiato un capodanno a Dubai in compagnia dell'amante e di 2 latitanti ricercati dal Dipartimento di Giustizia. Appalti truccati al comune di Siracusa. C'è un'inchiesta che vede coinvolti politici e un carabiniere, 7 gli indagati. Al centro dell'indagine, un ostello per migranti impiegati in agricoltura. Champions League, dopo il nuovo KO per Napoli e Inter, oggi tocca al Como alle 18.45 contro il Feyenoord e alla Roma che alle 21 ospita il Real Madrid di Mourinho. Capital News, torna a mezzogiorno.
1: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
12: Correnti orientali interessano l'Italia, ma la presenza dell'alta pressione garantirà condizioni generalmente stabili e soleggiate. Nella prima parte di giornata il sole sarà infatti protagonista da nord a sud, con solamente qualche nube irregolare, ma senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, salvo la possibilità di qualche debole precipitazione lungo le Alpi orientali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
13: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia, a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
14: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
13: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre, la Coop sei tu.
15: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali di Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
9: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 € IVA esclusa con permuta o rottamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: invece è nelle carrozze posteriori.
1: La locomotiva oggi la facciamo fare a Chef Blues, ho deciso io, dai.
0: Forza. Dai, dai, dai, dai, dai.
2: Il mezzogiornale.
3: Benny, ma mercoledì c'è Roma Reale, come chiamo tale quale?

0: Caro, il meglio che c'è.
1: Buongiorno, buongiorno, mercoledì 14 di ottobre.
2: Lo hai detto tu, Benny. Lo hai detto tu.
1: Che ho detto?
2: È mercoledì.
1: È mercoledì.
2: E allora arrivano messaggi, anche quello in onda poco fa, ma anche Stefania. Ciao Benny.
1: Sì.
2: 342-342-2190.
1: No, così. Dai, però non potete cominciare.
2: No, no, no, così diamo subito il nostro numero di WhatsApp per i messaggi di testo e vocali. Ciao Benny, questa sera Anna e Stefano oppure la Roma? Amica Stefania, io ti dico, io conosco quest'uomo, io temo che stasera tale

0: non avrà bene.
1: No, temi bene, temi bene. Anche perché alla fine della fiera, sì, ma adesso a me interessano i miei amichetti, no? I miei, certo, due amici, e poi gli altri, posso dirti, posso, no, anche, certo, soprassedere, sì, sì, chi se ne frega.
0: Cioè, no, certo, anche, anche perché l'emozione dell'evento sportivo in diretta è irrinunciabile, mentre invece Melocca, la Pettinelli te li guardi poi dopo anche, sì, su Rai Play, va bene, certo, lo stesso, non è che...
1: Allora, la prima puntata si è uscito per ultimo, la seconda puntata si è uscito per primo, dovresti uscire in mezzo.
0: No, Baglioni uscì nel mezzo.
1: Nel mezzo?
0: Baglioni uscì nel mezzo.
1: Ah, non sei stato, sì, ultimo, sì, ma scusami, sono venuto
0: Zucchero
1: io.
0: Zucchero uscì ultimo.
1: Ah, ecco, sono già tre puntate, è vero.
0: Esattamente, Zucchero è andato per ultimo, Morandi è andato per primo, vediamo, beh, stasera non sappiamo.
1: Vediamo, magari durante l'intervallo della partita, se si potesse fare qualcosa.
0: Guarda che potrebbe essere un'idea. Io normalmente, io quando ho la scaletta segretissima, secretata, eccetera, sì, mando dei confidential tipo, sì, a Sara Moretti, che mi dice sempre: Stefano, dimmi qua.
1: Fammi sapere.
0: Sì, perché lei.
1: Anche perché lei è povera. Comunque, questo periodo qua, un periodo di, per i bimbi, di ritorno a scuola, sono un po' pigri, non vogliono alzarsi, poi magari si svegliano di notte. Lei sta dormendo poco. E quindi le mamme che ci stanno ascoltando in questo momento lo sanno perfettamente di cosa stiamo parlando. E quindi.
0: Come va la salute, Benny?
1: Va tutto bene, tutto a posto.
0: Sicuro? Hai fatto visite ieri? Cioè, Benny fa una visita al giorno, non è che... Com'è andata la visita di ieri?
1: Non è tutta sta novità, diciamo.
0: Appunto, dico, cosa hai fatto? Occhi? Occhi.
1: Ieri occhi, ieri occhi. Dai, adesso io già lo so che, dai, lui fa
0: oculista.
1: La battuta,
0: no.
1: Come ci vedi? Ci vedo,
0: no,
1: bene.
0: No, no,
1: allora vedi di andare.
0: No, no, no.
1: Vabbè, dai, adesso facciamo una cosa. C'è una canzone che si intitola Paziente,
0: Paziente Zero.
1: Zero,
0: esatto. Tra poco, tutte le ultime sulla salute di Benny. State con noi.
1: Taylor Swift.

0: Patient Zero, paziente zero, la nuova di Taylor Swift su Radio Capital. A proposito di paziente zero, tu hai controllato la pressione, non delle gomme?
1: Allora, l'ultima volta che sì, pressione, un eccellente 120-80, sì. E l'ho fatta perché ho fatto la visita di pre-ospedalizzazione per quando farò la mia...
0: Sì, la cosa
1: che manca poco alla la prostata, farò una esatto. piccola biopsia.
0: Allora, però abbiamo una piccola rubrica.
1: Sì.
0: Prego, chef.
1: Grazie.
0: Deve incutere timore. Controllini. No, perché. Buongiorno.
1: Sì.
0: No,
1: Luciano Omber.
0: Ci riferiamo alla pressione degli occhi, perché io sai che pensavo che la pressione degli occhi fosse più o meno paragonabile o quantomeno c'entrasse la pressione sanguigna, invece non c'entra proprio niente, sono due cose diverse, diversissime.
1: E, occhio, perché retine, sì. cose si azzompano come niente, poi a una certa età, io mio amico ha dovuto lavorarci parecchio su questa vicenda.
0: Sì. E comunque va sempre controllata, i valori normali sono tra 10 e 21.
1: Ma tu, Ben, parliamo
0: io ce l'ho
1: di
0: 12,
1: mi
0: ha detto ieri.
1: Tra 10 e 21 tu c'hai 12.
0: 12, 12, perfetto.
1: Allora, però voglio dire, siccome Ben ieri ha fatto noi ovviamente, amici, lo sapete, utilizziamo le nostre cose per poi estendere a voi. Sei più miope, più ipermetrope, più astigmatico o più presbite? Tu sei un po' presbitero, sì.
0: No, allora io ti dico solo perché questo mi sono perso, perché lui mi ha detto un po' di cose, il mio medico, il mio lo saluto.
1: Come si chiama?
0: Marco si chiama.
1: Marco.
0: Però allora aspetta.
1: Il cognome, facciamo pubblico.
0: Scurci.
1: Dottor Scurci, dottor come Scurci. Si è comportato Ben?
0: Bene, io non devo fare niente, ha fatto tutto lui. Certo. Però no, la questione è che io non mi sono perso con tutte queste robe qui. So solo che mi servono gli occhiali per leggere da vicino.
1: Certo.
0: E anche per guardare la TV. Mi ha dato un occhiale perché quando guardo delle immagini allora, se guardo tipo la Gruber che sta ferma, la vedo bene.
1: Sì. Il punto di Paolo Pagliaro lo senti?
0: Sì, lo sento.
1: Lo senti qualcosa?
0: Se vedo delle immagini in movimento, mi si offusca un pochettino.
1: Allora, probabilmente sei. Ti spiego. Allora, probabilmente sei leggermente astigmatico, cosa che siamo tutti. L'astigmatismo è quando fatichi un po' a mettere a fuoco soprattutto di sera,
0: al
1: cinema, gli spettacoli.
0: Sì.
1: Poi la miopia è quando vedi bene da vicino, ma sfocato da lontano. L'ipermetropia è quando fai fatica a vedere da vicino.
0: Sì.
1: E la presbiopia è la difficoltà a vedere da vicino, ma è più una roba di invecchiamento della palla oculare.
0: Ma tu sai che ho scoperto che non è vero che guardare la TV da vicino fa male alla vista, nel senso la può un po' affaticare, ma non è che ti fa perdere diottrie.
1: Allora, se ci entri dentro la televisione è un conto.
0: Quante volte
1: le televisioni moderne sono fatte.
0: Bene, siamo d'accordo. Allora, però quante volte quando eravamo bambini ci dicevano allontanati che ti fa male alla... Pure un'altra cosa, a dire la verità.
1: Le pippe?
0: Esatto.
1: Ah,
0: okay. No, è che se no perdi, diventi tutte cazzate. Se non è vero niente, anche quella di stare troppo vicino alla TV. Oltretutto, gli schermi moderni sono schermi che rispetto a quelli di una volta non emettono radiazioni pericolose.
1: Ricordo di aver letto da qualche parte, ma non è una regola fissa, che più o meno la distanza ideale per una fruizione della televisione è 2-3 volte la larghezza, il diametro dello schermo.
0: Sì. Un'ultima cosa, se possibile, questa piccola rubrica.
1: Sì. Un po' raffazzonata, va detto.
0: Ecco, esatto, quella del 20-20-20. Sapete la storia del 20? Allora, se voi lavorate al computer, per esempio adesso state davanti al computer mentre lavorate e ascoltate il mezzogiornale, usate la regola dei 20 minuti, ogni 20 minuti distogliete lo sguardo dallo schermo per 20 secondi. E fissate un punto a 20 piedi, che sarebbero circa 6 metri più o meno.
1: 18, sì.
0: E quindi 20-20-20. Distogliete così, rilassate un pochettino.
1: Salutiamo l'orologeria di Roberto. Che Roberto ci ha scritto. Sì. Che dice: ragazzi, sono 35 anni che lavoro da orologiaio. E sai, col monocolo.
0: Certo.
1: E lì la vista è
0: importante.
1: E dice: ne ha risentito parecchio il mio occhio destro. Ci sono dei lavori proprio che sono basati sulla visione delle cose piccole o delle cose precise.
0: Le carote aiutano a vedere meglio?
1: Ma come no?
0: Tra poco!

0: Gelosa cara, il grande Lucio Battisti su Radio Capital.
1: Caro, ma cosa dici?
0: La nuova rubrica del mezzogiornale, Meloccaro, che cosa dici? Attenzione, sentiamo.
2: Nel diametro, probabilmente volevi alludere alla diagonale.
0: Ecco.
2: Il diametro appartiene al cerchio.
0: Perché hai detto
3: non fanno più televisori rotondi.
0: Il diametro, no.
3: Dove ho sbagliato?
0: Non li hanno mai fatti.
3: Non sono ovali?
0: Perlomeno. Non l'ho mai visto.
3: Mi è scappato un diametro, forse intendevo diagonale.
0: Quindi sarebbe la diagonale, no? Per stare
3: un paio di volte la diagonale e non sbagliare.
0: Distanti, così l'occhio non si stanca troppo a guardare la TV. Altri due, sentiamo.
4: Benny, sono Liam. Se hai bisogno degli occhiali, sai chi chiedere.
3: Liam.
4: Ciao.
0: Gallagher, dove sei?
3: Ci sono due Liam che noi conosciamo, Liam Gallagher e Liam Brady, te lo ricordi? Calciatore inglese, giocò con la Sampdoria,
0: con la Juve.
3: Con la Juve, ma anche con la Sampdoria.
0: Anche con la Samp. E poi l'ultimo.
5: Ragazzi, io come occhiali ho solo quelli dell'Intrepido degli anni Ottanta per vedere sotto gli abiti delle signorine.
3: Assolutamente.
5: Anche te, Benny?
0: No, io non ce li ho, perlomeno non mai.
3: Allora, sull'Intrepido si vendevano gli occhiali a raggi X, le scimmiette. Che

0: scimmiette acquatiche che le mettevi nell'acqua.
1: Però siamo rimasti in sospeso con una domanda: le carote fanno bene alla vista? Perché questo è un programma che deve dare delle risposte. Innanzitutto, chef ci diceva, le carote sono

0: vai a Fregene con i tuoi amici, e mi fanno bene l'abbronzatura, non alla vista.
1: Però il beta carotene, la vitamina A, è essenziale per la salute della retina, ma mangiarne in quantità industriali non curerà né la miopia né ti darà una super vista. Ti aiuterà un po' la retina, ma niente di più. Ecco, eccolo.

0: In a smile, quando uno no, sorride un po' di sottecchi, sorride dentro.
1: Sì, un po' sardonico così.
0: Esatto. Abbiamo l'ultimo messaggio a chiudere il primo quarto del mezzogiornale, deve essere sapido però, eh. Sentiamo.
2: Sì. Ma certo che le carote fanno bene alla vista. Avete mai visto un coniglio con gli occhiali?
0: Bravo,
2: cavoli.
0: Bravo.
1: Allora, è vecchiotta, sì, ma funziona.
0: Funziona,
1: sempre.
0: Funziona. Allora, tra poco, perché. Allora, tu mi devi convincere a non guardare la partita.
1: Stasera ti devo convincere a guardare me che canto, ma io canto 2 minuti, la partita ne dura 90.
0: Vabbè, a guardare tale quale. Dai. Però c'è un altro personaggio che forse mi vorrà convincere a guardare il suo tavolo.
1: Caspita, sei. Ti tirano dalla giacchetta di qua e di là, Benny.
0: Tra poco con noi Fabio Fazio.
3: Il mezzogiornale. Da 25 anni con ING. Puoi.
4: Sì, ma cosa?
3: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
4: Ah, e per i risparmi?
3: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
4: Mica male!
3: E allora scegli ING.
4: Vado subito su ing.it.
3: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
5: Spazioso, ambiente.

0: Luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 5 persone. Finitore di pregio, guidabile da 49 euro al mese. Splendida vista su città, parco, piazza Duomo.
1: Il miglior prezzo al metro quadro è su 4 ruote. È Citroen C3 da 49 euro al mese. Fan fisso 3,99, TAEG 7,40, anticipo 6.000 euro, rata finale 9.703 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service, offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
2: Questa settimana da Aldi tante offerte, come salsiccia Luganiga da 300 grammi, 100% carne italiana, a 1,49 euro, e mele Golden coltivate in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Allora, ricapitondoliamo. Sì. Il tavolo non va in onda la domenica.
4: Giusto.
3: E non andiamo in onda nemmeno lunedì. Giusto?
4: Giusto, andiamo in onda il mercoledì. Nino, il tavolo va in onda in prima serata il mercoledì.
3: Allora, io ripartirei da capo, Fabio.
4: Ma come da capo?
3: Sicuro che non è lunedì, giusto?
4: Ma mercoledì!
5: Che tempo che fa? Raddoppia. Ogni domenica Che tempo che fa? Ogni mercoledì il tavolo di Che tempo che fa? Sul 9.
6: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
5: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
7: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Parte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
8: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
9: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad Alia Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianic.
10: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
11: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo, dalla

0: tutto per il tip?
1: Per Luce Gas ti cercano tutti per farti un contratto, ma quando hai bisogno spariscono. Con Edison non funziona così, perché Edison risolve con un mondo di servizi per la casa. Passa Edison per luce e gas e con la promo 2x1 il corrispettivo annuo fisso di una delle due forniture è in omaggio. Vieni in negozio.
2: Escluse placet, con luce più gas, sconto 50% sulla somma dei corrispettivi annui delle forniture luce e gas. Promo valida fino al 30 novembre 2026. Info in negozio e su edisonenergia.it.
3: Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. Tan fisso 5,99, TAEG 908, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro. Aperti anche domenica.
4: Tutto il weekend perso tra misure, campioni colore e mobili da montare seguendo istruzioni indecifrabili. Con Arredissima è tutto incluso. Progettazione, trasporto e montaggio. Ti aspettiamo in showroom. Trova il negozio più vicino su arredissima.com.
5: Arredissima, dove la vita.
6: Arredissima.
7: Sostituisco.
8: Leo, si dice sostituiscilo.
7: Sostituisco.
9: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
10: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Capita alle 10.36 un assembramento così in televisione il mercoledì sera, non si è mai visto.
1: Ma ci sono delle eccellenze, caro Benny, delle cose che brillano tra le altre. E questa sera ne brilla una in particolare, oltre ovviamente a tale quale show consolidato, però c'è un esperimento che parte stasera.
0: Sì, con noi Fabio Fazio, buongiorno Fabio!
2: Ciao, buongiorno ragazzi.
0: Eccolo
2: buongiorno,
0: qua.
2: Buongiorno Stefano, grazie mille.
1: Buongiorno, grazie. Buongiorno Fabio. Allora,
2: grazie anche per la sportività, perché insomma,
0: Stefano, certo, è un derby, eh. È un derby.
2: Derby per che derby.
1: Vabbè, però sportività assolutamente ricambiata, perché Fabio è stato quarto giudice della prima puntata di tale
2: Cioè,
1: per cui è veramente
2: mi sono molto divertito.
0: Bene.
1: Alla faccia mia, come si dice in questi casi.
2: No, sei stato bravissimo, ma è proprio bravissimo, è stato stupefacente.
0: Lo è, anche perché la voce c'è, ma soprattutto è anche l'imitazione la cosa poi fondamentale,
2: sì,
0: no?
2: Sì. Di quel problema. E poi si diverte, veramente. Quindi,
1: ah, guarda, quello sicuro.
0: Senti Fabio, questo è il decimo anno di tavolo, vero?
2: Non lo so, questa è la domanda che da qui non so. Forse è il 24esimo di che tempo che fa?
0: Sì.
2: Forse è il decimo di tavolo.
1: Che
2: sì.
1: partì con Che fuori tempo che fa, se non sbaglio, un paio di. E poi diventò il tavolo, che
0: una
1: è andato talmente
0: parte.
1: Bene che si merita uno spin-off, cioè una giornata dedicata.
2: Non lo so, vediamo, è un esperimento. Ti devo dire che ti assicuro che è la cosa per me più divertente. È più in linea con quello che io sono da sempre, cioè nel senso che questo tavolo è proprio, sai, per la generazione mia che è cresciuta veramente con il jazz arboriano,
0: mm-hmm, certo.
2: Cioè avere un tavolo

0: Con dei professionisti di questo tipo, cioè dai Frassica, Ferrini, Diego Abbatantuono, Ubaldo Pantani, appunto Paolo Rossi, Orietta Berti, Mara Maionchi, cioè tutti insieme. E io ho un canovaccio, ma poi
1: Certo.
0: naturalmente seguo l'andamento di quello che accade e tutti quanti interagiscono allo stesso modo. È un po' come sai quando al circo gli equilibristi sul filo, che non sai bene
1: Vero? No,
0: come va a finire, no?
1: che poi ci sono i comici, imperdibile come sempre Novella Bella, per
0: Beh,
1: me,
0: vabbè. Sì,
1: e anche
0: certo.
1: Pantani.
0: Quest'anno raddoppia, quest'anno
1: Ah,
0: raddoppia,
1: raddoppia!
0: Nino.
1: Perfetto.
0: Sì, facciamo due.
1: E poi ci sono quelli che comici in realtà non sono, ma in fin dei conti appartengono alla categoria, come Malgioglio, Orietta Berti, perché riesci,
0: Beh, ma
1: che dici?
0: ci sono, sai, ci sono personaggi talmente finti da sembrare veri e personaggi talmente veri da sembrare finti. E su questo ci si incontra sempre. È la stessa cosa, insomma. Quando tantissimi anni fa mi è capitato di fare quelli che il calcio, costruire quel programma, il principio era proprio questo. Prendiamo personaggi talmente veri da sembrare finti.
1: Vero,
0: Infatti,
1: vero.
0: tutti mi chiedevano: ma è proprio una suora? Ma è proprio lui? È proprio così? E adesso questo è l'insieme delle due cose.
2: Senti Fabio, che tempo che fa partì nel settembre del 2003 su Rai 3? Ti aspettavi che sarebbe stato un esperimento così longevo? Cioè, alla fine è il programma che hai fatto di più nella tua vita, forse?
0: Sì, è sicuramente quello che ho fatto più a lungo. No, non me lo aspettavo, anche perché allora fui messo in punizione e mi misero
2: Ti
0: in
2: capita
0: onda.
2: spesso, sì.
0: È una costante della mia vita, ma infatti è un miracolo, voglio dire, che io sia in onda. Poi non so perché poi sono una persona più. Tutti dicono che sono buonista, che sono umile, e invece sono l'unico che viene punito continuamente. Allora venni messo il venerdì alle 20:10 su Rai 3, come dire, peggio di così non può esserci. E invece poi piano piano è andata. E vabbè, nel frattempo sono passati anche tanti anni, uno grazie a Dio
1: Vero,
0: diventa
1: vero.
0: più
1: Senti,
0: saggio e più pacificato.
1: ci sono alcuni ascoltatori che dicono: sono contento che il tavolo vada in onda
2: Ma
1: finalmente
2: certo.
1: in prima serata, poi bisogna intenderci, perché va sicuramente
0: Alle
1: alle
0: 22.
1: 20, alle 20, non è più una prima serata, eh. Tu che cosa
0: Beh, ma
1: pensi di
0: sai,
1: questo?
0: ormai. No, penso che, vabbè, naturalmente, sai, io allora, diciamo, da un punto di vista personale, di mio andrei a dormire alle 22:15,
2: Certo.
0: proprio a letto, a dormire addormentato. Quindi per me la prima serata dovrebbe cominciare alle 6:30. Ecco.
2: Ovviamente.
0: Dopodiché, siccome faccio questo di mestiere,
1: Certo.
0: l'Access Prime Time finisce alle 21:45, 21:50, oggi, ora, la prima serata è questa.
1: Bisogna
0: Ed è
1: adattarsi,
0: inutile, ma sì, ma
1: adattarsi.
0: per forza.
1: Certo,
0: Però
1: certo, certo.
0: noi cominciamo alle 21:15, faremo prima una tre quarti d'ora di informazione. Tra l'altro, stasera mi fa piacere dirlo perché, al di là del divertimento che il tavolo porterà, prima c'è una parte intensa e avremo ospite il giudice della Corte Penale Internazionale, Rosario Aitala, che insomma è un signore che sta rischiando molto della sua vita. E in questo periodo la Corte Penale è al centro di aggressioni vere e proprie,
1: Anche
0: insomma,
1: con la con
2: certo,
1: il premio
2: certo.
1: Nobel,
2: Sì,
1: no? Per
2: come
1: la
2: no,
1: pace.
2: come
1: Va
0: no.
1: bene, noi
0: Sì,
1: non
0: quindi
1: possiamo
0: insomma,
1: far
0: intenso.
1: altro che augurarti in bocca al lupo,
0: Ma anche io a voi e anche a Stefano, naturalmente. Stasera
2: certo.
0: chi imiti, Stefano? Chi
2: Questa
0: imiti?
2: sera il grande Umberto Tozzi.
0: Ah, grande, cosa canti?
1: Non si può
2: Non
1: dire,
2: si
1: però.
2: può dire, Fabio. Vedi che tu mi vuoi far
0: No,
2: squalificare dal
0: vabbè,
2: programma,
0: no,
2: capito?
0: perché io
2: Pro domo
0: adoro.
2: tua.
0: Ma no, io adoro Tozzi, mi piace moltissimo. Quindi ero incerto se era ti amo o
1: Vabbè.
0: tu. Va bene, una dei due sarà.
2: Poi ti mando il pezzettino.
1: Sarà un bel derby.
0: Va
1: Grazie,
0: bene,
1: Fabio Fazio. Ciao, alla
0: grazie a
1: prossima.
0: voi della cortesia.
2: In bocca
1: Ciao,
2: al
1: ciao.
2: lupo. Ciao, ciao, ciao, ciao.
0: Grazie.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: E ci vuole anche un po' di fortuna nel vincere le partite quando si gioca. Ieri io non so se hai visto la Champions.
1: No, io
0: male. Sì.
1: Prove generali per cui.
0: Dai.
1: Però Maluccio, allora avevi detto dei merletti di Bruges.
0: Esatto.
1: Avevamo detto delle è un disastro.
0: Le ceramiche di Villarreal, se sono rotte. Sia le
1: ceramiche e merletti ci hanno sovrastato.
0: Sì. L'Inter, allora, titolo della Gazzetta, Inter a zero. Perché è a zero nel senso, anche certo, in senso metaforico, ma certo, proprio in classifica. E mentre sulla sezione sportiva del Corriere della Sera, l'Inter non vale tre soldi. Che è un titolo, secondo me, un calembour molto carino, perché tre soldi è il calciatore che ha fatto tre gol all'Inter ieri, che deve ancora decidere. Che lui è chiaramente italiano, di origini italiane, però gioca anche con la Germania Under 21, deve decidere se giocare o con l'Italia o con la Germania, nazionali maggiori.
1: Nel
0: ovviamente.
1: Frattempo Fabio Capello,
0: cosa detto?
1: Questo è Capello, non è Capello, è friulano,
0: cosa detto?
1: La condizione fisica dell'Inter è preoccupante.
0: La condizione fisica dell'Inter è preoccupante. Perché
1: mento fermo. A Trieste sono tutti così.
0: Un po' di scucchiarella. Come la chiamano la scucchia?
1: La scucchia.
0: A Trieste dico, come
1: scucchia,
0: si dice
1: scucchia? No, a Trieste.

0: Diciamo,
1: ma no, Scucchia è a Roma, non a Trieste, sarà diverso. Vabbè, comunque sia, è andata così, è andata male per le squadre italiane.
0: Ma Roma Real
1: stasera, Roma Real però è con bellissimo il titolo, per credo sia l'edizione però romana del Corriere dello Sport: José prima, poi solo Roma. Fa riferimento alla pubblicità che si guarda in questo periodo, certo. Vediamo in questo periodo in televisione di una compagnia di assicurazioni.
0: Certo.
1: Il ritorno di Mourinho a Roma, quindi sarà sicuramente.
0: Beh, un imperatore, ricordiamoci, ragazzi, che a Mourinho è legato uno dei più bei ricordi recenti dei tifosi della Roma.
1: Assolutamente, fa la Coppa vinta, e quindi sarà bello, sarà emozionante, però poi dopo io temo.
0: Beh, com'è?
1: Se superiamo indenni, cioè se non becchiamo 3 gol già al primo tempo, ecco, possiamo sperare di limitare i danni. Come mi fermo qui. Però ragiono da tifoso. Però
0: c'è anche sì. Feyenoord Como.
1: Esatto, alle 18:45. Quella sì che è una bella
0: quella
1: partita.
0: Quella potete guardarla, quella, perché non si sovrappone a tale quadro.
1: È una bella partita da vedere, anche perché il Como lo sappiamo, gioca benissimo anche in Champions League, gioca benissimo. E poi c'è Aldo Cazzullo con una giornata particolare.
0: Vabbè, ragazzi, cioè, poi ci lamentiamo della parcellizzazione degli ascolti televisivi, non lo so io di questo passo dove vogliamo arrivare.
1: No, allora Cazzullo stasera la fa su Hitler, le ultime giornate di Hitler lì nel suo bunker, no? Certo. Quando arrivarono, chi arrivò da Berlino, dai,
0: chi arrivò? I russi.
1: I russi. Arrivano i russi a Berlino, e lui dove stava? Sotto? Sotto il bunker, c'era, con lui c'era Eva Braun, con lui c'erano tutti i vari Gerard, Goebbels, eccetera,
0: certo,
1: eccetera.
0: Le assaggiatrici.
1: Film straordinario quello, se vi capita di vederlo è veramente molto molto bello, queste donne che
0: sì,
1: appunto
0: che facevano questo lavoro, sì, di assaggiare i cibi che erano destinati al Führer.
1: Sì, perché lui soffriva della sindrome di accerchiamento, sì, in qualche modo, no?
0: Anche un tantino giustificato,
1: un po' tutti i dittatori,
0: dato il suo comportamento.
1: Ma strano, è stato sempre così carino. Lucas Graham su Radio Capital, questa è 7 Years.

0: caspita, sono già passati 11 anni da quando è uscita questa canzone, quindi il tempo vola, cioè dopo una certa età e non ti rendi conto.
1: Quindi lui ha la maggiore età, perché aveva 7 anni, sono passati 11, ne ha 18, può votare.
0: Bravo, a votare, chi voterà? Non lo so.
1: Può prendere la patente.
0: La patente anche. Tra poco ritorniamo, state lì, non muovete.
2: Il mezzogiornale con Benny e Stefano Meloccaro. Ma fuori Massena cos'è?
3: È Capital Jam con ospiti e musica dal vivo.
4: È M2O Morning Club.
5: Sono certo che ne avrete sentito parlare.
6: È Linus Chiama DJ, una novità di cui presto saprete tutto.
2: Fuori Massena è alla Fabbrica del Vapore di Milano. Date info biglietti su capital.it.
7: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
8: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
9: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia. A solo 1,98€ in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
10: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
9: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre. La Coop sei tu.
11: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
12: Le uova naturelle.
13: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
14: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
15: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
16: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
17: Bertolotto.
18: Con le carte Business American Express dai più forza alla tua azienda. Grazie a una capacità di spesa dedicata, fino a 58 giorni per pagare i fornitori e dei consulenti a disposizione. Vai su americanexpress.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Verifica termini e condizioni.
19: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
20: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
19: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
20: Grazie, mi sento già più carico.
19: Info su toyota.it.
21: Oggi gioca con noi BioRepaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
22: No!
21: Del vetro?
22: No!
21: Di carta e cartone?
22: No, no!
21: Di plastica e metalli?
22: No!
21: Dell'organico?
22: Certo che sì!
21: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido.
22: Facile, no?
21: Scopri di più su biorepac.org.
23: Che incubo! Dormivo beata e poi il materasso sprofondava!
24: Tranquilla!

0: dormire, ogni materasso ha la perfetta ergonomia per un riposo ideale. E il comfort è scontato fino al 70%, con mini rate da 20 euro e paghi da febbraio. Fino al 1° novembre, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, il letto perfetto esiste.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: Sabato 17 e domenica 18 ottobre torna Incontro, il festival culturale di Vidas, al Teatro Franco Parenti con il tema Ragionevoli Utopie. Tra gli ospiti Maura Gancitano, Massimo Recalcati, Telmo Pievani, Ilaria Gaspari, Silvia Righini, Vito Mancuso. Tutti gli eventi sono gratuiti su iscrizione. Scopri il programma su vidas.it.
3: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

0: bandito e il campione. Il bandito, il campione e l'esperto. Possiamo fare così.
1: Io faccio il bandito, tu fai il campione.
0: Il campione di Genesi.
1: L'esperto è Ezio Guaitamacchi con noi stamattina. Buongiorno Ezio.
2: Buongiorno a tutti, grazie.
0: Benvenuto innanzitutto.
2: Grazie.
0: Tu sei un grandissimo esperto di musica. E adesso poi ti abbiamo chiamato in particolare per una branca della musica che però ha fatto la storia, ma ha fatto radio, televisione, collaborazione con Renzo Arbore, quindi ne hai tante di cose da raccontare.
2: Tennis
0: pure?
1: Gioca a tennis, è un appassionato giocatore e conoscitore della materia. Sì.
2: Molto appassionato, molto scarso come giocatore, però nella mia prossima vita, vi do la notizia, saranno i primi 100.
1: Attenzione. Proprio hai deciso di fare il professionista da grande.
2: Oh yes.
1: Vabbè, parliamo anche di questo. Dai.
0: Tra 45 secondi.
3: Quante volte hai guardato il tuo orologio più bello? O il tuo gioiello più prezioso? E poi hai pensato, magari domani? Non aspettare l'occasione giusta. Rendi ogni giorno unico con la nuova Maserati Grecale. Scoprila negli showroom Maserati. Luxury. Every day.
4: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Ogni euro.
5: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Mamas and Papas, California Dreaming, la versione in italiano la stavamo canticchiando a microfoni
1: Dick,
0: spenti,
1: Dick.
0: Dick, ma la genesi della versione in italiano ce la stava raccontando, e adesso la racconterà anche agli ascoltatori, Ezio Guaitamacchi, che è qui con noi. Buongiorno ancora, Ezio.
2: Allora, prima della genesi,

0: della versione italiana di Sognando California, California Dreaming. Ezio Guaitamacchi, guarda caso il libro si intitola California Dreaming, ascesa e declino del sogno rock americano dai Beach Boys ai Red Hot Chili Peppers.
1: Quindi vedi, allora, però prima questa cosa qui, no?
2: Sì, perché insomma risale a tanti anni fa, il disco originale del 65, Pietruccio Montalbetti dei Dick Dick frequentava la Dischi Ricordi, che poi è l'etichetta che li mette sotto contratto, e trova questo 45 giri che arrivava dall'America nell'ufficio della Ricordi dell'Internazionale. Gli piace il pezzo, decide di farlo in italiano, mette giù un testo che poi Mogol mette meglio, diciamo,
1: aggiusta,
2: vanno a registrarlo e lo fa ascoltare a un suo amico, un certo Lucio, che anche lui cercava fortuna a Milano, era un cantautore ed era molto più bravo di tutti loro musicalmente. Sente il pezzo e diceva: ragazzi, però la versione originale i cori sono in armonia, voi fate l'unisono come gli alpini, no? Allora ve lo sistemo io. Gliel'ha sistemati, tanto che ho chiesto anche più recentemente, perché è un boxettino che c'è in uno dei capitoli del libro, e Pietruccio mi ha confessato che una delle voci dell'incisione originale di Sognando la California è di Lucio Battista.
1: Ah, vedi? Quindi ha dato una mano anche in studio.
0: Era quella generazione lì. E vabbè, tu hai una moto americana, per cui voglio dire, cioè, alla fine questo libro viene dal cuore, è nel tuo DNA. Come
2: è nel mio DNA, e che corrisponde esattamente al 50° anniversario del mio primo viaggio in California.
1: Sei atterrato a San Francisco?
2: Sono atterrato a San Francisco nell'estate del 1976, era il bicentenario degli Stati Uniti, no? 200 anni dal...
0: Sei andato in nave?
2: No, c'erano però compagnie aeree tipo la Pan Am, che non esistono più,
0: TWA. Quanto costava un biglietto in lire, te lo ricordi? Quanto?
2: No, dai. Però costava tanto, io mi ricordo era il premio della maturità, e soprattutto c'era mio fratello, che era più grande di me, se no dubito che i miei genitori mi mandavano. Mio fratello fu essenziale nella mia formazione musicale, perché andavo al suo traino, andavo a vedere i concerti quando io avevo 14 anni, quella rassegna che io avrei chiamato anni dopo rock e candelotti, perché c'erano sempre manifestazioni, proteste e i candelotti lacrimogeni, che sono stati l'incubo mio dai 14 ai 17 anni, poi interruppero i concererti per questi incidenti.
0: Se tu pensi a 50 anni fa, al tuo arrivo negli Stati Uniti, qual è la prima cosa, la prima differenza che tu dicesti, la prima foto che hai notato?
2: Luce e i colori. C'era una luce, ancora oggi la luce lì nel West Coast è molto più come quella dell'emisfero australe, cioè una luce più luminosa e colori più accesi, e poi mi sembrava di essere in un film. Non c'era internet, non c'era nulla, le nostre informazioni erano qualche rivista musicale, Ciao 2001, e soprattutto le copertine dei dischi, per cui si accendeva la nostra fantasia, e lì la mia fantasia, il mio sogno diventò realtà. Il secondo giorno che ero lì scopro in un negozio di dischi una locandina che annuncia il concerto dei miei idoli, Crosby & Nash. Quindi anche lì, furono i miei Beatles, no? I miei fratelli più grandi ascoltavano i Beatles, io ascoltavo questi, per cui il mio primo concerto all'università di Stanford, io me lo ricordo meglio del, ve la dico in modo elegante perché siamo in un radio, del mio primo incontro sessuale. Questo vi fa capire le mie carriere, come sono poi state.
1: Hai scoperto un mondo anche da un punto di vista artistico e fenomenale, cioè Beach Boys, tanto per intenderci, che hanno fatto davvero la storia della musica. Però parli anche di declino, perché arriva il momento del declino dal punto di vista del rock, anche se poi è subentrato il rap e tutta una serie di altri.
2: Sì, il declino è un po' anche del mondo occidentale. Tieni conto che, come scrivo nel mio libro, Frank Lloyd Wright, il grande architetto americano, quello che faceva le case di legno e vetro immerse nella natura, una volta disse che l'America è come un piano inclinato. Tutto scorre verso ovest, verso la California. E la California non è soltanto il far west per gli americani, è proprio una terra d'arrivo, come canta adesso Bruce Springsteen nel suo nuovo tour The Land of Hope and Dreams, la terra della speranza e dei sogni.
1: Ma è ancora la California la terra della speranza e dei sogni?
2: Per certi versi sì, però i sogni, che una volta erano artistici, culturali, di nuovi stili di vita, di pensiero, oggi sono spinti al massimo sul fronte della tecnologia.
1: San José è un po' più a nord rispetto a Hollywood, no?
2: Rispetto a Hollywood, sì, però un po' più a sud rispetto a San Francisco.

0: pazzesco. Sì. La California è lo stato meno americano d'America. I californiani di nascita, ma soprattutto d'adozione, sono i meno americani. La California è varia come geografia, come natura e come stili di vita. San Francisco è una cosa, Los Angeles è un'altra.
1: Ti vorrei fare un paio di domande sulle personalità dei cantanti di oggi e la qualità della loro musica rispetto a quella di 50 anni fa, ma non ho tempo.
2: Ma incombe la nuova canzone degli U2. Non so se l'hai sentita già.
0: Yes.
2: Silenzio.

0: U2, Silenzio, ti piace il ritorno?
1: Molto, sì, sì.
2: Beh, suona, eh?
1: Grandi classici, neoclassici.
0: Sì, possiamo definirli così.
2: Allora, tornerei alla domanda che ti facevo prima del pezzo degli U2, ovvero sarà banale, però un po' come tu sei grande appassionato di tennis, un po' come nel tennis, diciamo, le personalità degli anni 70-80, quelli sono stati veramente la golden era, no? Borg, McEnroe, Connors, Anastase, Panatta, tutti quei, e poi Becker, Edberg, tutti riconoscibilissimi e tutti un po' artisti. Oggi, bellissimo, tutto quello che vuoi, ma sono tutti un po' più omologati. Vale anche per la musica?
1: Non esattamente, però vale il discorso dei grandi maestri. Qui stiamo di fronte a una generazione, è un mondo che è stato, secondo me, una sorta di nuovo rinascimento delle arti, no? E come tutte le grandi forme d'arte, tra l'altro il rock and roll tutto sommato ancora vagamente c'è, no? Perché alcuni grandi maestri sono ancora vivi, se ci pensate ha più di 70 anni di vita, quindi una longevità straordinaria, fa capire anche l'importanza. Quando tu, come nel Rinascimento, hai il Raffaello Sanzio, cioè dopo ci sono inevitabilmente gli epigoni, ed è talmente importante che questa cosa prosegue, ma addirittura abbiamo sentito gli U2, no? Dicevo prima fuori onda che l'anno prossimo il quarantennale di Joshua Tree. Per quanto sia bello questo pezzo, per quanto sia bello il nuovo disco di Paul McCartney, loro stessi sono in competizione perdente con il loro ingombrante passato.
0: Allora, io,
1: figuratevi i giovani, no? Pur bravi, pur sì, tutto certo, quello che vuoi, ma se tu dovessi scrivere un libro sul tennis, quante righe dai a De Minaur? Hai capito?
0: Povero De Minaur.
2: Tant'è che io dei libri sul tennis ne ho scritti 3 o 4, sono tutti passatisti.
1: Sì,
2: tutti dedicati.
1: Se fai storia, è questo l'inevitabile.
0: Se posso aggiungere, sono stato recentemente 2 o 3 anni fa negli Stati Uniti, le radio, perché ho ovviamente interesse ad ascoltare, a

0: parte c'è una forte settorializzazione, c'è la radio talk, c'è la radio religiosa, ma sono tantissime le radio capital, tra virgolette, negli Stati Uniti. Radio anni 60, 70, 80, anche 90, cioè quella musica lì. E quindi che cosa significa questo? Che c'è nostalgia, ma c'è anche una certa irripetibilità?
1: La nostalgia è un sentimento soggettivo, un sentimento personale, no? Cioè tu puoi, a te può piacere una cosa perché ti ricorda qualcos'altro. La storia o la storia dell'arte invece è un fattore oggettivo, per cui, come nel tennis, tornando ai paragoni, quei personaggi citati da Stefano sono inevitabilmente dei grandi maestri, no? Nella musica, ancor più nella musica e nell'arte, questi personaggi hanno rappresentato veramente dei paradigmi talmente importanti che poi, come dicevo prima, diventano ingombranti allora per loro stessi. Per nostra fortuna alcuni di loro sono ancora in vita, arriverà tra poche settimane anche a Roma Bob Dylan, fa 85 anni, per non parlare degli Stones, di Paul McCartney, di U2, che già sono una generazione più giovane, però ormai neoclassici, no? E quindi, capito, che è come se ci fosse ancora in vita Leonardo, uno che dipinge, che cacchio fa, si mette in competizione, cioè, e lui stesso, una volta che ha fatto i suoi capolavori, difficile che poi, ce ne sono veramente pochissimi, c'è stato Picasso, Miles Davis nella musica, che hanno cambiato completamente,
0: hanno mescolato un po'
1: e mantenendo sempre un grande livello, però, come dico sempre, magari questi personaggi non ci sono più, tanti che io di cui parlo nel libro non ci sono più, però rimangono le loro opere, no? E le loro opere vivranno per sempre. Se l'uomo, anche se comincio a dubitarne, non sarà così stupido da autodistruggersi, negli anni 3000 noi ascolteremo ancora queste grandi canzoni, questi personaggi saranno come Chopin, Mozart, Beethoven, e i grandi tennisti rimarranno almeno nelle nostre immagini, perché chi può fare una volée di rovescio meglio di Stefan Edberg
2: o di John McEnroe. Esatto. Senti Ezio, hai citato qualcosa del genere, allora California Dreaming è il tuo libro, Ascesa e declino del sogno rock americano, nel pantheon del rock and roll di oggi, cioè quelli che dici sono ancora viventi, qualcuno lo hai già citato, chi aggiungi?
1: Allora, per nostra fortuna sono viventi praticamente quelli che sarebbero stati nell'Olimpo, no? Come dicevi tu, cioè, anche se a pezzi, Robert Plant e Jimmy Page delle Zeppelin ci sono ancora. Plant, tra l'altro, coraggiosissimo, perché la reunion delle Zeppelin sarebbe il più grande business del rock, e lui dice di no perché fa altre cose. E tra l'altro loro hanno fatto un pezzo bellissimo che si chiama Going to California tanti anni fa. Paul McCartney ancora alive and kicking, come dicono loro, gli Stones, gli Who, almeno due degli Who, The Two, ci sono, e Pink Floyd, Roger Waters, David Gilmour, e la lista Dylan, e la lista potrebbe andare avanti.
2: Altri che potrebbero fare un paio di cose insieme non hanno voglia,
1: altri, per vari motivi, esatto.
0: Ma invece dei giovani, almeno fammi almeno un nome di questi che ti...
1: Allora, a me piace moltissimo, ma per altri motivi, un cantautore americano non molto conosciuto qui, ma ha già avuto 4 Grammy nomination, si chiama Jesse Wells, è scritto come Orson Welles, l'attore. Questo lo vedi, sembra Jim Morrison, però un Jim Morrison che ha l'armonica a bocca e la chitarra acustica. Questo è un cantautore di protesta, vedo che dalla regia
0: annuiscono.
1: È uno che si schiera con grandissimo coraggio contro le attuali politiche degli Stati Uniti, non si nasconde dietro a metafore, insulta a volte anche in maniera ironica, lo chiamano il Woody Guthrie del 2000, no? Che come Woody canta, non è poetico, devo dire, però è molto efficace, ha poco più di 30 anni, è uno che è diventato, si è fatto conoscere perché su YouTube postava un brano al giorno di cronaca.
0: E oramai è quello, YouTube, TikTok.
2: Devi integrare.
0: Queste sono le piattaforme dei giovani, che utilizzano i giovani per farsi conoscere. Se vogliamo, anche un mezzo più democratico, no? Per arrivare anche al grande pubblico, perché si può fare così. Rispetto alle case discografiche, sono morte, o quasi?
1: Abbastanza.
0: Non godono di ottima salute.
1: Esatto.
0: Allora, si parlava anche del declino nel titolo del libro, nel sottotitolo, e c'è questa canzone che è nominata.

0: dovendo stare al titolo, questa 1999, declino dopo questa canzone delle Red Hot Chili Peppers, il nulla, no, abbiamo detto.
1: No, beh, questa è un po' come Hotel California, era quasi un'autoaccusa, no? delle rock star che hanno perso un po' i valori di una volta, e anche per loro il dio denaro sembra l'unico, la ricerca del grande successo.
0: E allora c'è molto di interessante da scoprire e da riscoprire in questo libro di Ezio Gaetamacchi.
1: E anche tanti miei ricordi, è l'unico libro
0: anche
1: biografico.
0: Foto, anche foto.
1: Foto sì. Ogni capitolo ha due canzoni, sì, per cui uno le può anche scaricare, ascoltare, quindi un po' colonna sonora, un po' immagine. E poi appunto ci sono ogni capitolo due boxettini di miei ricordi, incontri, amori veri o presunti. Insomma, è anche ho voluto autocelebrarmi tra virgolette.
0: In libreria California Dreaming, grazie Ezio per essere stato con noi.
1: Grazie a voi.
2: Ciao. Grazie Ezio.
3: Il mezzogiornale.
4: Sostituiscio.
5: Leo, si dice sostituiscilo.
4: Sostituiscio.
6: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
7: Questa settimana da Aldi, faretto da lavoro universale a batteria a 14,99 euro, e da giovedì, supermercato giocattolo Aldi in legno a 29,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Scopri su aldi.it i negozi in cui questi prodotti sono disponibili.
8: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
9: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
10: Scelgo sempre la formazione più adatta.
11: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
12: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia.

0: tutto per il tip.
1: Che incubo! Dormivo beata e poi il materasso sprofondava!
2: Tranquilla! Da Per Dormire ogni materasso ha la perfetta ergonomia per un riposo ideale. E il comfort è scontato fino al 70%, con mini rate da 20 euro e paghi da febbraio. Fino al 1 novembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste!
3: Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro. 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale 10.638 euro. Tanfisso 5,99. TAEG 908. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro. E supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro. Aperti anche domenica.
4: In collaborazione con Radio Capital, una città, molti teatri, un unico racconto. Dal 15 al 18 ottobre, Teatro City Milano celebra il teatro in tutta la città. Oltre 40 teatri, più di 200 appuntamenti tra spettacoli, attività e iniziative per tutti. In collaborazione con Fondazione Milano e Agis Lombarda e con il sostegno del Ministero della Cultura. Info su yesmilano.it/teatrocity.
5: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali di Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
6: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.

0: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
1: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
2: Katia, Plin Plin. Ah sì, scusa.
1: Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Time of the Season, Zombies su Radio Capital per inaugurare musicalmente in maniera eccellente, devo dire, anche quest'ultimo quarto del mezzogiornale.
1: Mezzogiornale, Radio Capital, solo eccellenza.
0: Solo eccellenza. Come
1: per esempio, Benny ha chiamato, quando Benny, voi non lo sapete, quando Benny arriva la mattina, buongiorno Sua Eccellenza, buongiorno, come sta Eccellenza? Ti chiamiamo Eccellenza.
0: Ah, qui vai. Sì.
1: Siete certo. Tu e il Duccio.
0: Io a un certo punto devo dire sì. Quando uno dice sì, sì, ma tu dici sì, sì, capito? Quando con la moglie, che poi le mogli dicono la stessa cosa del marito, a un certo punto per andare avanti, ma sì,
1: sì, lascia andare.
0: Tu asseconda, lascia, l'importante andare è assecondare. Tra poco non andremo in California, lo abbiamo già fatto con Ezio Guaitamacchi, ci ha raccontato il suo libro della musica in California e tutto quello che ne consegue. Andiamo dall'altra parte degli Stati Uniti, andiamo a New York, perché c'è una notizia che dalla quale traiamo spunto per il mezzo quiz di oggi.
1: La nostra notizia è praticamente la colonna del quiz, è la colonna di traiamo.
0: E quindi andate sul New York Times, non siete abbonati al New York Times?
1: Strano,
0: ecco, è perché lì abbiamo preso la notizia di oggi.
1: Siete gente di cultura, ragazzi, dovreste abbonare.
0: Chiunque ha il New York Times, certo. La versione online è facile.

0: Public su Radio Capital. Allora,
1: ha ragione Marco.
0: Marco chi?
1: Marco, che ci ha scritto.
0: E che
1: no, c'è? Si dice sua eccellenza, dice vostra eccellenza. Quando io ti incontro al mattino, devo dire vostra eccellenza, tutto bene stamane?
0: Bravo Marco.
1: Capito? Perché abbiamo detto sua eccellenza.
0: È vero, quindi mi raccomando, correggete tutti. Allora, abbiamo detto la notizia di oggi, andiamo a New York. Velocemente, perché ci sono due notizie in particolare che riguardano la grande mela. La prima è che ha perso la leadership per presenza di topi nelle sue fogne, nelle sue strade.
1: E questo addolora, era un bel record che avevano.
0: Questo nuovo sindaco sta facendo solo disastri, diciamoci la verità. Comunque, al primo posto c'è Los Angeles, vedi, la California Dreaming è il sogno dei topi oramai.
1: Leggevo su Instagram da qualche parte dei residenti di Parigi che dicono che la situazione sia clamorosa. Ovunque.
0: Vabbè, quella è Europa, però ovunque. Stavamo parlando degli Stati Uniti. Allora, il sindaco Mabdani, però, e il consiglio comunale hanno raggiunto un accordo per vietare la circolazione delle carrozze con i cavalli a Central Park. Dal 1 giugno del 2028 il provvedimento è stato accelerato anche purtroppo da un recente incidente che c'è stato e anche dalle richieste degli animalisti per lo sfruttamento dei cavalli, però, specie d'estate.
1: In effetti però Giri, sì. Io le ho viste, quest'anno sono stato per il tennis, abbiamo fatto delle cose a Central Park, ogni tanto girano, chiaramente sono insomma a uso di spettacolo un po' folcloristico. Però
0: ma Central
1: sono.
0: Park, che sì. È stato disegnato, diciamo, questo parco con tutte le strade dentro nel 1850, una cosa... a metà dell'Ottocento, sì. E le strade furono fatte proprio per le carrozze, perché ci sono delle stradine per i pedoni e le strade più ampie proprio per le carrozze. Adesso ci passano le macchine, però va da sé. E quindi poi anche il cinema, no? Molto spesso ci hanno fatto vedere queste carrozze, queste botticelle, come le chiamano a Roma. In Ghostbuster abbiamo visto, oppure in Mamma ho riperso l'aereo, allo stesso. Comunque sia, era per dire che anche il mondo del cinema ha rappresentato le carrozze di Central Park. In Italia uno dice: come funziona la storia, per esempio, a Roma delle carrozze? Perché non possono più circolare per strada. Insieme alle macchine, che ne so, sul Lungotevere oppure non so, in altre città.
1: Possibile che io ne abbia vista qualcuna in centro ancora che permane in luoghi
0: solo nei parchi, solo nei parchi, Villa Borghese per dire, solo nei parchi e soprattutto con condizioni.
1: Bello.
0: Abbiamo già vinto qualcuno.
1: Scusa, no, Villa Borghese io mi sono voluto festeggiare.
0: No, dicevo. E in condizioni meteorologiche che permettano a un cavallo, certo, di stare in piedi, soprattutto.
1: Quattro cose di carrozze trainate da cavalli, storia, cultura, società, tempo libero nel mondo. Una è falsa e va individuata.
0: Bene.
2: Number one.
1: Esiste un'isola dove ci si sposta ancora soltanto in carrozza, a cavallo o in bicicletta, ma molta carrozza. Ed è nel Michigan.
2: Number two.
1: Il primo tram newyorkese, 1830 circa, era trainato da cavalli.
0: Tram.
1: No, New York. Sai quelle città, no?
0: Le città, ok. New York.
2: Number three.
1: Attenzione, perché a Vienna ancora oggi si può circolare con la carrozza a cavalli.
0: Sì.
1: Ma nel 1887 ci fu un editto quando la carrozza a cavalli attraversava il quartiere universitario.
0: Sì.
1: Bisognava mettere speciali protezioni sotto gli zoccoli per evitare di disturbare gli studenti che stavano studiando.
0: Sì, facevano finta di studiare. Vienna.
2: Number four.
1: Vertenza all'Assemblea Comunale di Vienna 1894, la città rischia di sprofondare nel letame perché si usavano talmente tante carrozze che c'era un grande problema di letame per strada.
0: È qui che facciamo adesso?
1: Londra.
0: Ah, no, perché hai detto Vienna.
1: Ho ridetto Vienna,
0: sì.
1: Scusatemi, Londra.
0: Londra. Allora, le quattro opzioni sono Michigan, che è uno stato, c'è tra niente, New York, Vienna, Londra, ma una è sbagliata, bisogna individuare quale. 342-342-2190.

0: Turn on, tune in, cop out, freak power su Radio Capital. È arrivata in carrozza.
1: Buongiorno.
2: Sara Moretti con noi. Buongiorno Sara.
1: Sono mai andata in carrozza.
0: No?
1: No?
0: Beh,
1: no.
0: Hai risparmiato un sacco di soldi.
2: Neanche in reshow?
1: Vabbè, reshow però la bicicletta.
2: No, reshow quello trainato da un ragazzo che è un po' la carrozza moderna.
1: No,
2: anche
1: niente.
2: Lì hai risparmiato un sacco di soldi, perché i reshow costano un patrimonio come le carrozze a cavallo.
0: Vero? Allora, la tariffa base, quella a New York della quale abbiamo parlato, è di $70 per i primi 20 minuti. Poi se vuoi andare a continuare sono $30 ogni 10 minuti. A Roma siamo intorno 40 minuti devi contrattare tra i 50 e i 100 euro.
2: Certo.
0: Vabbè, contrattiamo con chi oggi?
1: Con Maria Paola da Argelato in provincia di Bologna.
0: Buongiorno Maria Paola.
3: Buongiorno a voi, ciao.
0: Benvenuta.
2: In che circostanza ci ascolti Maria Paola? Buongiorno, sei a casa, al lavoro, in macchina?
3: No, sono in macchina, ho finito di lavorare, ma non da adesso, sono in pensione felicemente finché sto bene e quindi sono un po' in giro per spese, per cose varie.
2: Brava.
0: Si guida meglio con Radio Capital, si è più concentrati?
3: Assolutamente, Radio Capital in particolare voi mi fate molta compagnia, anche quando sono a casa colgo sempre l'occasione per sentirvi.
0: Molto bene.
2: Per cui se devi uscire di casa esci alle 9:59 in maniera che alle 10 così senti.
0: Dunque abbiamo detto che il sindaco di New York vuole vietare le carrozze a Central Park, lo farà dal 1 giugno 2028, quindi c'è ancora un po' di tempo. Però abbiamo detto di altre carrozze o traini con cavalli in 4 posti del mondo, erano
1: Michigan, sì. New York, Vienna, Londra.
0: Qual è la definizione sbagliata?
3: Vienna.
2: Nonostante nel 2026 ancora oggi a Vienna le tradizionali carrozze Fianker si chiamano funzionino ancora, però in realtà non c'erano le carrozze con il salvazoccoli per evitare che lo scalpiccio dei cavalli disturbasse gli studenti. Il resto è vero. Mackinac Island nel Michigan si va in carrozza ancora oggi. New York primo tram aveva 12 posti e i cavalli che lo trainavano, e Londra 1894, vertenza all'assemblea comunale per eccesso di letame in giro.
0: Sei mai stata a Vienna, Maria Paola?
3: Sì, ci sono stata anni fa. Sì, bella città,
0: bellissima,
3: carina, un po' austera. Ma bella.
0: Sì, certo, austera come me.
2: Esatto, a Benny piace molto perché sua eminenza qui gradisce i luoghi austeri, sai, Maria Paola.
0: Okay. Va bene. Cosa mandiamo a Maria Paola?
1: La maglia del mezzogiornale, il cappellino di Radio Capital e l'adesivo di Radio Capital.
0: Bene. Ciao
3: grazie
0: Maria Paola,
3: mille.
0: A presto.
3: Ciao a voi.
0: Ciao. E poi guarda che è una città a misura d'uomo quella
2: che
0: lì.
2: Scherzo. Certo. Poi il Duomo di Vienna.
0: Certo, il centro della città.
2: Il palazzo comunale.
0: Il salotto buono.
2: E le fontane.
0: E poi c'è il castello di famoso, dai.
2: Della Loira.
0: No, che è no, la Loira, no, che sta in Francia.
1: Della principessa Sissi.
0: Sì, ma come si chiama? Come si chiama? Vabbè ragazzi.

0: il castello, il palazzo Schönbrunn si chiama, e voi ci dovete andare perché se volete è un posto imperdibile.
1: Parliamo di Vienna.
0: Di Vienna, cioè, Vienna, è stata residenza per due secoli degli Asburgo, poi c'è il palazzo Belvedere che è molto bello da vedere, e poi
1: lo dice la parola stessa,
0: altrimenti è brutto vedere, e poi la Sacher.
1: Vabbè, però Benny, tu non è che puoi fare del tuo, poi dice perché ti chiamiamo
0: secondo
1: Eminenza.
0: Me è sopravvalutata.
1: Cioè, tu hai mangiato una fetta di Sacher a Vienna, deciso che la Sacher è cattiva. Ma magari quel giorno lì
0: l'ho mangiata più buona a Milano.
1: Non era in forma quel giorno lì,
0: sì,
1: scusa.
0: Però non so.
1: Niente, tu c'hai questo ricordo.
0: È più buono il Kaiserschmarrn. Il Kaiserschmarrn.
1: Kaiserschmarrn è la frittatina
0: dolce. Sì, frittata dolce, secondo me è più buona della.
2: Vado, la provo e ti dico.

0: Enrico.
1: Grazie, tesoro. Cosa c'è adesso?
0: C'è Capital Circus.
1: Allora non perdiamola e ci sentiamo domani mattina alle 10. Ciao.
2: Ciao. Ciao amici. Certo che le carote fanno bene alla vista. Avete mai visto un coniglio con gli occhiali?
3: Lo vedo.
4: Dimmelo caro, il meglio che c'è.
5: Quante volte hai guardato il tuo orologio più bello o il tuo gioiello più prezioso e poi hai pensato, magari domani? Non aspettare l'occasione giusta. Rendi ogni giorno unico con la nuova Maserati Grecale. Scoprila negli showroom Maserati. Luxury. Every day.
6: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
7: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
8: Papà!
7: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
9: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 5 persone. Finitore di pregio, guidabile da 49 euro al mese. Splendida vista su città, parco, piazza Duomo.
10: E se volete, il miglior prezzo al metro quadro è su quattro ruote. È Citroen C3 da 49 euro al mese. Fan fisso 3,99, TAEG 7,40, anticipo 6.000 euro, rata finale 9.703 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service, offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
11: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
12: Sembra incredibile, ma per tanti bambini a Natale il dono più bello è la ricerca. Un dono che solo tu puoi fare. Ti basta scegliere i regali solidari AIRC per le persone che ami, per i tuoi clienti o per i tuoi collaboratori. Così facendo, darai un sostegno concreto alla ricerca sui tumori pediatrici, offrendo un futuro ai bambini e agli adolescenti malati di cancro. Questo Natale, scegli un regalo dove conta il pensiero. Vai su AIRC.it/Natale.
13: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
14: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
15: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Parte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
16: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
17: Fastweb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni Cloud and Collaboration, Intelligenza Artificiale e Cyber Security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher Mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
18: Ad ottobre la DR5 è tua a soli

0: 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil Group.
1: Alla COP, uva di Puglia IGP, varietà Italia. A solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
2: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
1: Solo alla COP, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre, la COP sei tu.
3: Le notizie alle 12, buongiorno da Jean-Paul Bellotto. Sono stati fermati e hanno confessato i due responsabili delle aggressioni con la minicar a Roma. Sono minorenni. Riccardo Quadrano.
4: Traditi da un adesivo con un serpente rosso attaccato sul cofano. Grazie a questo dettaglio e alle immagini di alcune telecamere della zona che hanno permesso di risalire alla targa, i carabinieri hanno fermato i due ragazzi che nella notte tra il 4 e il 5 ottobre, a bordo di una minicar, hanno aggredito almeno 6 persone, ferendo gravemente l'attore Davide Iacopini. Minorenni, 16 e 17 anni, uno di loro, il proprietario della macchinetta e figlio di un carabiniere, entrambi hanno preceduto. Proprio nella notte delle aggressioni, uno dei ragazzi denunciati festeggiava il compleanno. I due hanno confessato e per loro l'accusa è di tentato omicidio. I movimenti dei due ragazzi sono stati ricostruiti grazie ad un'applicazione installata sul cellulare di uno dei due che permette di localizzare da remoto i dispositivi.
3: Meloni contro Trump sulla revoca delle sanzioni sul gasolio russo è una scelta molto rischiosa, dice la Presidente del Consiglio nel suo intervento in Senato. L'impennata dei prezzi del carburante, aggiunge, è dovuta soprattutto alla guerra in Iran, non al conflitto in Ucraina. Da parte sua la Commissione europea propone di rinviare di un anno al 2028 l'entrata in vigore dello stop alle importazioni di gas, petrolio e carbone previsti dal regolamento sulle emissioni di metano. Questo per evitare ulteriori pressioni sulla sicurezza dell'approvvigionamento. Pochi 4 anni di pena per omicidio stradale, per questo il giudice dell'udienza preliminare di Lucca ha negato il patteggiamento e mandato a processo un 30enne che ubriaco e drogato alla guida aveva travolto e ucciso a Capannori in Toscana Valentina Tolomei, studente di 17 anni. In Turchia, blitz della polizia nella sede ad Ankara della TV antigovernativa. 17 mandati di arresto, interrotte le trasmissioni in diretta. L'operazione è conseguenza di un'inchiesta sul proprietario con l'accusa di corruzione. L'opposizione al presidente Erdogan grida e dittatura. Champions League dopo le sconfitte di Napoli e Inter, oggi in campo il Como alle 18.45 contro il Feyenoord, alle 21 Roma Real Madrid con il ritorno di Mourinho all'Olimpico. E Capital News torna alle 14.
5: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
6: Anticiclone delle Azzorre con sole prevalente ma tanto vento al sud. Nel corso del pomeriggio i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi, temperature massime superiori alla media del periodo. In serata e nella prossima notte la situazione non è destinata a cambiare se non per un ulteriore rasserenamento, salvo locali addensamenti sui confini alpini. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: Da Conad. Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
8: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.

0: città. Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Buongiorno, benvenuti. Carolina Di Domenico, Pier Ferrantini, 12.08, 24 secondi in questo momento. Dall'altra parte del vetro, Lele che annuisce, l'ho presa senza esitazioni, l'ora esatta. Mi sto creando un futuro.
1: Sono
0: l'uomo
1: sono
0: dell'ora esatta. Ed Elisa Lancia. Ciao Elisa, come stai? Bene, ci ha salutato come il Papa, al quale rivolgiamo un grande pensiero in questo momento, perché esatto. Ieri è stato sottoposto ad un'operazione, sembra andato tutto bene e speriamo bene, dai. E,
1: ti eri mai accorto di questi pianti alla
0: sì.
1: fine?
0: Aisha.
1: Di Aisha, della figlia di Stevie
0: certo.
1: Wonder, ma non l'avevo mai sentiti così distintamente, forse perché non l'avevo mai sentita in cuffia così come ho fatto oggi. E Aisha, la figlia appunto di Stevie Wonder, con cui abbiamo iniziato, visto che questo brano è proprio la celebrazione della paternità di Stevie Wonder.
0: Ma tu sai che sì. La canzone era molto più lunga
1: .
0: E lui si è e conteneva altri pianti della bambina e così, e lui si è rifiutato di mandarla come singolo negli Stati Uniti proprio perché non voleva tagliarla, non voleva farne la cosiddetta radio edit.
1: Ah, ok.
0: All'epoca ci teneva. E questa poi è successo.
1: Infatti, appunto.
0: all'epoca dell'uscita.
1: Ah, ok,
0: diciamo.
1: Vabbè. Comunque è pronto Stevie Wonder per le date del Songs in the Key of Life Performances, 50° anniversario del doppio album del 76, dove è contenuta anche Isn't She Lovely, ed è partito proprio ieri. Oggi che giorno è? Oggi è il 14, ieri è partito da Birmingham.
0: Un artista che comunque qualche premio se l'è portato a casa.
1: Ma
0: Stevie
1: dai,
0: Wonder, 25 Grammy Awards. Il tour di cui parli, tra l'altro, vabbè, non che ci siano stati tour di Stevie Wonder che non erano da seguire, ma il tour di cui parli in particolare prevede proprio l'esecuzione in full dell'album.
1: Tutta quindi. Intera proprio, tutta intera.
0: Da andare a vedere, non mi sembra che ci sia l'Italia fra le date, però.
1: No,
0: Svezia, Germania,
1: no.
0: Paesi Bassi, Irlanda, prima di tornare nel Regno Unito. Questo è un peccato, vabbè, speriamo che magari nella prossima estate, non lo so, però una volta che fanno questi tour è difficile che si aggiunga qualcosa. Voi ci potete scrivere.
1: Certo, al 342-342-2190, che è il numero di Radio Capital, che vi consigliamo di memorizzare, così ogni volta che volete parlare con qualcuno di noi ce l'avete già lì, bello pronto, vi appare il logo, poi tutto.
0: L'ho memorizzato anche io, sai?
1: Lo so, perché tu devi scrivere.
0: Come Radio Capital, ho scritto a Marco Biondi l'altro giorno e non mi hanno risposto, però.
1: No, non ti hanno risposto.
0: Non hanno risposto neanche per carineria, perché gli avevo detto, vabbè, ma è troppo semplice questo.
1: Cosa?
0: Gli indizi, no? Stava dando. Lui fa un gioco in cui dà degli 5 indizi su un brano. Tu devi mandare un vocale per essere richiamato. Adesso io non volevo essere richiamato per vincere il premio.
1: Beh, ci mancherebbe altro.
0: Però l'avevo riconosciuta subito la canzone.
1: E quindi hai partecipato, no?
0: E quindi ho scritto a Marco direttamente, però attraverso il.
1: Non ti hanno risposto.
0: Al 342-342-2190 ho detto, Marco, sono Pierre, però questa io l'ho già riconosciuta, come facciamo?
1: Adesso faremo le nostre rimostranze. Oh, uffa. Bene, quindi.
0: Non c'è la classifica ad occhio,
1: esatto.
0: Oggi come secondo brano, perché l'abbiamo spostata nella seconda parte della scaletta. Ma abbiamo una bella novità, è Cesare Cremonini con Paparazzi.
2: Come si

0: Cremonini, paparazzi, questa è Radio Capital, Capital Circus con voi ogni giorno dalle 12 alle 14, Pierre e Carolina. Siamo rientrati con questo dopo Stevie Wonder, Cesare Cremonini, che ha voluto raccontare in questo nuovo album che è annunciato tra pochissimo, 23 ottobre uscirà il nuovo album, di voler raccontare un po' quello che era così un percorso, un rapporto tra l'immagine pubblica, la verità, le bugie, l'industria dello spettacolo, insomma, in un ritmo molto molto serrato, che insomma abbiamo ascoltato qui tutti insieme, ma
1: il 20 ottobre, dici.
0: Volevo dire che Sandra mi dà ragione, perché dice che anche lei non aveva mai sentito chiaramente i pianti di Aisha di Stevie Wonder. E dice, secondo lei le radio la tagliano prima.
1: Secondo me le radio, a parte Capital, non la passano ultimamente, dai.
0: Vabbè,
1: poco.
0: A parte quello, però evidentemente anche lei ha...
1: Va bene, non vi preoccupate, perché comunque stanno lì dal 76, comunque no, certo. C'è tempo, non scompaiono i pianti di Aisha. E poi, vabbè, visto che sei tornata su Stevie Wonder, anche Jacopo, che è un grande ascoltatore evidentemente di Capital e di Oldani anche, dice Oldani va a Copenaghen
0: a sentire Stevie Wonder,
1: e volevo dire, ma mi sembra ovvio, cioè, perché certo. Non Oldani non lo dovrebbe invitare Stevie Wonder, cioè,
0: esatto,
1: dovrebbe invitarlo,
0: cioè al contrario, nel senso
1: Stevie Wonder dovrebbe invitare Oldani quando sì. Fa un tour, certo, e passa anche lontanamente vicino, diciamo, visto che non passa dall'Italia.
0: Piccola poi ovviamente la sui prezzi.
1: Vabbè, no, non li ho visti,
0: no,
1: i prezzi di
0: io.
1: Stevie Wonder, ma non so se li andrò a vedere, ma non immagino siano altissimi.
0: Beh, vabbè,
1: come tutti i tour in questo
0: ormai
1: momento.
0: C'è questa moda, al contrario,
1: che disastro, guarda, sì. E invece, per tornare al nostro povero Cesare Cremonini, che abbiamo troncato così un attimo,
0: povero,
1: il 20 ottobre,
0: perché?
1: 20 ottobre fa una bella presentazione da Londra, dallo Shepherd's Empire.
0: Oh, che bello,
1: un bellissimo teatro, un posto stupendo a Londra dove si tengono i concerti, e presenterà questo album. Lo fa a Londra perché lo ha registrato comunque anche a Londra,
0: sì,
1: nello studio 13.
0: Bello studio?
1: Beh, lo studio di Damon Albarn, lo studio nel quale i Blur hanno registrato la maggior parte delle cose, tra cui anche l'album 13, che si chiama così proprio per
0: il
1: numero civico.
0: Domanda, ci si va più perché sai che ci hanno registrato i Blur o perché è uno studio?
1: Beh, un bello
0: che
1: studio,
0: ha
1: no, un bello studio.
0: Una dotazione
1: grande
0: diversa
1: dotazione.
0: Dalle altre. Ok.
1: Grande dotazione, grande parco strumenti, musicisti del giro, diciamo, che si prestano. Non è che te lo regalino,
0: beh, no, certo, immagino.
1: Esatto. Però sì, no, bellissimo, uno studio molto bello dove non sono mai andato, ma so che è bello, più che altro perché è abbastanza rinomato. Adesso lei, noi ce la ricordiamo tutti per un brano,
0: però,
1: che è What I Am.
0: Sì.
1: E parliamo di Eddie Brickell and the New Bohemians. Noi non vi facciamo ascoltare What I Am perché sarebbe stato
0: scontato, banale.
1: Questo disco, poi ne parliamo anche dopo averlo ascoltato, secondo me è uno di quei dischi che vanno ripresi, riascoltati per scoprire quanto fosse bello tutto, non soltanto questi due singoli, questo è Circle.

0: voce così poi tutta un po', no?
1: Beh, ma la trovavo straordinaria perché non era una voce levigata proprio come quelle classiche che andavano così tanto in radio e di moda alla fine degli anni Ottanta. Lei aveva già, cioè, aveva molto di alternativo nella sua voce. Il disco era veramente bello, Shooting Rubber Bands at the Stars si chiama il disco, di Eddie Brickell and the New Bohemians. Tra l'altro poi storia bella, perché cioè, c'è un aneddoto che ti, sono sicuro che ti ha colpito, un aneddoto su Eddie Brickell, che
0: sì,
1: è in America, si trova al Saturday Night Live, sì, quindi non una trasmissione qualsiasi.
0: E che succede? Doveva fare la sua performance, no? Siamo nel 1988, l'avevi detto, scusa, sì, mi sono distratta, ok. Paul Simon aveva chiesto espressamente al produttore dello show di poter assistere in studio alle prove e alla performance della band, e lui si posiziona proprio di fronte al palco accanto alle telecamere. Beh, Eddie Brickell, mentre canta What I Am, incrocia lo sguardo di Paul Simon, rimane talmente distratta e imbambolata dalla sua presenza tanto da dimenticarsi completamente le parole della canzone.
1: Che uno potrebbe pensare, vabbè, alzi la testa e vedi Paul Simon, rimani comunque emozionata, no? È comunque, sì, Paul Simon.
0: Certo, ma nonostante questa gaffe, poi loro si incontrano all'after party dello show, Simon la invita a cena in un ristorante giapponese e da, quel,
1: da
0: momento,
1: quel momento
0: non si lasciarono
1: Eddie
0: mai
1: Brickell
0: più.
1: E Paul Simon, quanto ti è piaciuto, un po' come la nostra storia, se pensi. No, non andò esattamente,
0: no,
1: così,
0: no.
1: Però diciamo che poi ci arriviamo dopo al nostro consiglio di oggi, però questo vale assolutamente come consiglio, questo vale come consiglio, perché Eddie Brickell and the New Bohemians secondo me sono stati troppo sottovalutati.
0: Accogliamo anche lo statement di Michele che dice era pure buona.
1: Vedi, che poi alla fine si semplificano, un po' come fai tu quando vedi Lenny
0: Cosa?
1: Kravitz.
0: Vabbè, che vuol dire? Che c'entra?
1: Vabbè, quello lo dici spesso ogni volta che passa una canzone di Lenny Kravitz.
0: Vabbè, perché così, certo, ognuno ha le sue passioni.
1: Allora, questa sera allo Stadio Olimpico si gioca Roma-Real Madrid.
0: Che cosa c'entra adesso?
1: No, non c'entra niente. Ho guardato il prossimo brano, sì, e mi ha fatto venire in mente che questa che vi stiamo per far ascoltare è una grande canzone pop di una band inglese, i Fratellis. Si chiama Chelsea Dagger, una canzone che è diventata, diciamo, un inno per tutti noi che amavamo il Britpop, diciamo, dai, tutti quei gruppi che venivano dal Regno Unito. E l'unico problema è che poi questa canzone è stata presa da varie tifoserie, da vari club calcistici, ed è diventata l'esultanza, la canzone messa nel momento in cui la squadra segnava il gol.
0: E questo è un problema.
1: E mi ricordo di averla detestata perché c'è stato un periodo, non so se lo è ancora adesso, in cui allo Juventus Stadium, quando la Juventus segnava, partiva Chelsea Dagger. E noi con la Roma allo Juventus Stadium abbiamo presi parecchi di gol.
0: E quindi hai associato quindi questa bella canzone.
1: Non è un bel momento, no? Lo dici, no, ma guarda, vedi tutti quei tifosi felici, come
0: e
1: giusto
0: tu no,
1: che sia, e tu l'unico a non essere.

0: Chelsea Dagger sono i Fratellis, voi siete con Carolina Di Domenico per Ferrantini su Radio Capital.
1: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dell'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GrandVision Plus ne ho presi addirittura 2.
3: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito 2 occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
4: In collaborazione con Radio Capital, dal 22 al 24 ottobre il Teatro Ariston di Sanremo ospita il Premio Tenco, la più prestigiosa rassegna italiana dedicata alla canzone d'autore. 3 serate speciali con i vincitori del Premio Tenco alla carriera 2026. Paola Turci, Manuel Agnelli e After Hours, Enzo Avitabile, Frankie I Energy MC, Max Manfredi e tanti altri. Abbonamenti e biglietti per le singole serate su clubtenco.it e al botteghino dell'Ariston. Info su capital.it.
5: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
6: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
7: Ufficio cose smarrite?
8: Ho perso la mia voglia di lavorare.
7: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
8: Mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: Sabato 17 e domenica

0: Festival Culturale di Vidas, al Teatro Franco Parenti con il tema Ragionevoli Utopie. Tra gli ospiti Maura Gancitano, Massimo Recalcati, Telmo Pievani, Ilaria Gaspari, Silvia Righini, Vito Mancuso. Tutti gli eventi sono gratuiti su iscrizione. Scopri il programma su vidas.it.
1: Ad ottobre la DR6 è tua, a partire da soli 26.900 euro. Incredibilmente, per tutte le motorizzazioni, benzina, GPL, full hybrid, plug-in hybrid e anche 4x4. Maggiori info su drautomobil.com.
2: Passa a Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1 il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio.
3: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio. Info su edisonenergia.it.
4: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 euro più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su Iliad.it. Costo di attivazione 9,99 euro più IVA. Info su Iliad.it.
5: Amore, quanto di anticipo?
6: Zero.
5: E di interessi?
6: Zero.
5: E quanto ci pensi ancora?
6: Zero. La prendo.
7: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
8: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: Il talento ha mille forme, ma la formazione sui temi più caldi della comunicazione ha solo un nome. UPA Academy. Con il master gratuito in strategie di comunicazione integrata, formiamo giovani professionisti della comunicazione da inserire nel network di UPA. Acquisirai le competenze più aggiornate con l'esplorazione di canali, piattaforme digitali e formati pubblicitari, passando per software, dati e intelligenza artificiale. Invia la tua candidatura entro il 30 novembre. Scopri di più su upa.it.
10: Europictures, in collaborazione con MyMovies, presenta...
11: Eva è incinta.
12: Diventerai nonna, mamma.
13: È una cosa forte di prima mattina. Bam.
10: Sophie Marceau torna sul grande schermo.
13: Sai, all'epoca noi cercavamo di costruirci una vita. E già era difficile. Voi invece volete viverne mille.
10: Una commedia romantica che fa bene al cuore. Il tempo di Anne. Dal 15 ottobre al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
14: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia. A solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
15: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
14: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre. La Coop sei tu.
16: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Lei, Lady Lay, Bob Dylan, questa è Radio Capital, Capital Circus con voi fino alle ore 14.
1: Grande canzone anche questa nella storia proprio del repertorio di Bob Dylan, era il 1969 e Bob Dylan sta per arrivare in Italia.
0: Sì, tre date, 2 novembre a Milano, 5 novembre a Roma, 7 novembre a Bologna. Signori, rassegnatevi perché il vostro telefono verrà sequestrato.
1: Vabbè, in realtà viene imbustato tipo.
0: Vabbè,
1: viene...
0: comunque non lo puoi aprire perché verrà messo appunto all'interno di una custodia speciale che potrà essere sbloccata solo in apposite aree esterne in caso di emergenza.
1: E qua va aperto un tema, tu che ne pensi?
0: Che ne penso? Beh,
1: dico una cosa però, io negli ultimi concerti a cui siamo andati mi sono ritrovato, ma ormai tanti, a parte un momento, due momenti, sì, non ho un grande istinto di fare video.
0: Ah no, io zero, però
1: sto ricominciando proprio a guardarli al 99%.
0: L'ho abbandonato assolutamente da tempo, il problema è che siamo un po' un caso, in effetti, evidentemente lui viene molto infastidito da chi nel pubblico utilizza il telefono per fargli filmati e quindi utilizza questa tecnica. A me sembra assurdo che dobbiamo sempre arrivare ad una regola restrittiva per fare qualcosa che semplicemente uno potrebbe dire: guardate, io non ho piacere, quindi io sono l'artista, sono quello sul palco, sono quello
1: ma
0: sul
1: infatti,
0: palco
1: infatti,
0: e basta, non si usano i telefoni. Poi se c'è un cretino che lo fa,
1: ma perché cretino?
0: Perché se io ti ho detto che non voglio che venga
1: fatto...
0: Ah,
1: vabbè, dici dopo l'annuncio dell'artista.
0: Sì, dopo l'annuncio dell'artista.
1: No, certo, sono d'accordo. Dall'altra parte, però, perché per forza limitare la volontà? Ma magari uno dopo che ha pagato pure 300 euro
0: certo,
1: di biglietto...
0: Anche questo è
1: ma
0: vero.
1: Posso avere il diritto di fare una foto o un video al concerto? Cioè, pongo il quesito dall'altra parte, no?
0: Sì, no, certo, questo è vero, però...
1: Teoricamente ho anche il diritto di stare tutto il tempo col telefono alzato a riprendere il concerto, al di là delle questioni di immagine, di copyright, va bene, per cui già non si potrebbe in teoria fare a monte, però nel momento in cui il nostro telefono ce l'abbiamo in tasca e dico, io non sono uno a favore del riprendere i concerti per più di pochi secondi.
0: Il motivo per il quale lui è così, a questo astio verso chi utilizza il telefono durante i concerti,
1: lui è Mengoni, lui è Mengoni.
0: Ah sì?
1: Sì, anche nella nuova residency di Mengoni che ci sarà a Milano, okay. Sarà phone free.
0: E anche Cosmo ci
1: anche
0: diceva
1: Cosmo.
0: Elisa.
1: Ma
0: sì,
1: io la capisco, è giusto, è bello, torniamo a goderci il concerto. Quante volte ci stupiamo quando si vedono le immagini, lo ha detto qualche grande cantante, proprio le immagini del Live Aid.
0: Sì.
1: Grande concerto a Wembley.
0: Sì.
1: E non, ovviamente non esistevano i telefoni, le persone stavano lì accalcate che cantavano e facevano, e qualcuno lo guarda e dice: però certo, che meraviglia che è questa situazione in cui tutti pensavano solo alla musica. Vero, lo capisco, però il tempo
0: soprattutto a condividerla magari, no, con le persone che hai accanto, con quelle con cui sei venuto al concerto, e non per forza con quelle che non sono lì a cui mostri il video. Bah, dai.
1: Però vedi, per esempio, Alessandro dice: io i concerti voglio firmare, quando vado con mia figlia mi piace il ricordo di lei che canta e balla.
0: Ah beh,
1: se mi tolgono il telefono, non lo potrebbe fare però il concerto.
0: No, certo.
1: Oddio, non la porterai.
0: Canta e balla su Bob Dylan.
1: Non la porterai da Bob Dylan.
0: Onestamente faccio fatica a
1: siamo
0: vederla.
1: Sinceri.
0: Però dai, magari invece su altri è giusto così. Comunque in generale penso che un po' di libertà potrebbe essere forse la soluzione per qualsiasi cosa. E adesso, dopo aver ascoltato questo brano, Where is my husband, di Ray, vi raccontiamo un altro dei tanti paradossi che succedono con le canzoni, che è uno

0: Where is my husband, dice Ray, questa cantante davvero molto molto interessante, londinese, cresciuta un po' tra il pop, l'R&B e il jazz, che ha avuto una brutta esperienza, diciamo dopo una rottura di un rapporto, le aveva proprio creato un problema, ci ha messo quasi 4 anni, ha raccontato a British Vogue, per riprendersi emotivamente. E poi che cosa è successo? Ha scritto questa canzone, ok? E questa canzone però va virale, e soprattutto la ritrova lei sotto tanti reel, video di matrimoni, tutti che ballano questa canzone. E chiaramente, come succede, come è già successo in altri casi, l'origine è molto diversa. Sì. Dalla destinazione, nel senso che appunto tutti la utilizzano in quel modo, quando in realtà per lei significava
1: parla di una rottura.
0: Sì, non è una canzone da matrimonio, e c'è anche chi l'ha definita questa cosa come il wedding anthem, perché ce ne sono tante di canzoni utilizzate per i matrimoni che in realtà raccontano cose tristissime
1: o addirittura non di una coppia che stesse funzionando bene.
0: Tutt'altro.
1: Nel frattempo al 342-342-2190 la questione dei telefoni sì o no ai concerti vi sta calorando, e io voglio, non posso non leggere il messaggio di Nat, che forse ha trovato la soluzione alla crisi del music business sui prezzi troppo alti ai concerti. Dice: beh, spero che diventi una regola l'abolizione degli smartphone, perché probabilmente ci sarà meno gente che andrà ai concerti solo per fare le foto. Pizzico, polemico, però è vero, tante volte si va ai concerti per essere lì, no? Per dimostrare che ci si è stati, e nel momento in cui non si potrà più

0: pubblicare la foto dal concerto su Instagram, forse ci andrà meno gente e si abbasseranno i prezzi.
1: Beh, diciamo che è un grande giro.
0: Una visione stupenda della vita. Però mi piace crederci.
1: Sì, ecco, sì.
0: Mi piace crederci.
1: Se poi tutto questo avvenisse a stretto giro, meglio. Ma esatto. Adesso sono pochi casi e isolati quelli degli artisti che decidono di intervenire in maniera così drastica.
0: Tu dici fin quando ci avremo la forza di andare ai concerti?
1: No. No, vabbè, non intendevo questo.
0: Ancora un po' di anni possiamo andare.
1: Dovremmo.
0: E poi, mentre ascoltavamo Ray, Lele, il nostro regista, ha posto un quesito simile,
1: certo,
0: secondo me è
1: interessante,
0: al quale non è possibile rispondere.
1: Prego.
0: Io non sono stato capace. Lui ha detto: è più importante l'artista, è più importante il pubblico.
1: Ok,
0: quindi chi decide cosa è importante?
1: Sì.
0: Portare il telefono, non portare il telefono, ma poi come fa lui, no? Perché lui è così, ti parla di una cosa e poi con te ti dà la pugnalata e te ne dice un'altra, e poi dice: perché non si può parlare quando il tennista sta servendo
1: la battuta?
0: Tu dici, boh, che ne so.
1: Perché si deve concentrare, poverino.
0: Sì, si deve concentrare, giustamente. No?
1: Io penso, no?
0: Però
1: ecco.
0: Perché un cestista, un giocatore di basket, rilancia lui mentre sta per tirare un tiro libero fondamentale?
1: Io l'ho sempre trovata una cosa sgradevole.
0: Tutte le persone dietro che si muovono, gli creano, o il calciatore che deve tirare un calcio di rigore, tutto lo stadio urula contro, invece quello lo accettiamo. Forse perché il tennis è uno sport da signori?
1: Da signori?
0: Beh,
1: e quindi
0: si vestono di bianco a Wimbledon.
1: E quindi sono più eleganti.
0: Sono eleganti.
1: E quindi più educati,
0: educati
1: anche addirittura. Ma
0: educati.
1: Non lo so.
0: Non lo so, Lele, non lo so.
1: Questi sono i Manic Street Preachers su Radio.

Manic Street Preachers Motorcycle Emptiness. Stavo pensando, guardando la nostra scaletta, che questa domanda che ci siamo fatti rispetto al tennista che deve avere il pubblico silenzioso per la battuta la potremmo assolutamente chiedere.

0: chiedere al prossimo artista che arriva in scaletta.
1: È un grande tennista? Beh, vabbè, certo. Gioca tanto, è vero,
0: hanno
1: anche
0: pure vinto il trofeo.
1: Certo, Max Gazzè.
0: Esatto.
1: Ha partecipato
0: insieme
1: anche
0: a Niccolò Fabi e a Roberto Angelini, si stanno dedicando la loro vita ormai, oltre alla musica, anche al tennis.
1: Al
0: quindi
1: tennis.
0: Loro sicuramente lo sapranno, anche se ci hanno detto, Daniele, al 342-342-2190, che i tennisti devono sentire il suono del colpo impresso alla palla
1: per capire come rispondere. Ecco, non ci avevo pensato. Ci avevi pensato a questo, Lele?
0: No, non ci crede.
1: Non ci ha creduto.
0: Lele,
1: no, però magari
0: crede.
1: È così, va talmente veloce. Però vabbè, il suono.
0: Cioè, il suono di come la pallina batte sulla racchetta di colui che sta battendo.
1: Per capire che tipo di servizio ha fatto e capire come rispondere. Bah, non lo so.

0: Zè, Mentre dormi qui su Radio Capital, e Capital Circus torna tra pochissimo.
1: Da mercoledì 28 ottobre non prendete impegni, perché potrete vivere serate che diventeranno storie da ricordare.
2: Dal 28 ottobre alla Fabbrica del Vapore di Milano torna una nuova stagione di musica live, racconti e incontri speciali.
3: I nomi? Ancora top secret, ma vi assicuriamo che ne varrà la pena.
2: Capital Jam, biglietti disponibili su Ticket One. Tutte le info su capital.it.
4: Che sia una breve

0: Pausa o un viaggio da gustare con calma, Malta è una scoperta che incanta. Siti patrimonio dell'UNESCO, borghi, sapori mediterranei e paesaggi che parlano al cuore. Malta, explore more culture.
1: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
2: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
3: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
5: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
4: Ok.
5: Largo massimo 1,90 m.
4: Altro?
5: Da rivenditore verificato.
4: Provato.
5: Wow!
4: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
6: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
7: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il check cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
8: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
9: Scelgo sempre la formazione più adatta.
10: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
11: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti.
12: Ristora.
11: Capsule per ogni ora.
13: Tutto pronto per il weekend. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier. Tuo a 19.950 euro.
14: Sostituiscio.
15: Leo, si dice sostituiscilo.
14: Sostituiscio.
16: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
17: Tutto il weekend perso tra misure, campioni colore e mobili da montare seguendo istruzioni indecifrabili. Con Arredissima è tutto incluso. Progettazione, trasporto e montaggio. Ti aspettiamo in showroom. Trova il negozio più vicino su arredissima.com.
18: Arredissima, dove la vita.
19: Arredissima.
20: In collaborazione con Radio Capital, dal 16 ottobre al 31 dicembre riparte la campagna Ristoranti contro la fame. Se anche tu pensi che ogni persona abbia diritto ad una vita libera dalla fame, sostieni Azione contro la fame. Scegli di mangiare in un ristorante contro la fame, dove la buona cucina si unisce alla solidarietà. Prenota subito il tuo posto in uno dei ristoranti aderenti. Scoprili tutti su ristorantecontrolafame.it.
21: Una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid, fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6,95, TAEG 8,96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. O Moda 5 Super Hybrid. One car, two vibes.
22: Mubi e My Movies presentano.
23: È Thomas Mann, lo scrittore.
22: Dal premio Oscar Pavel Pavlikovsky, regista di Cold War.
24: Lei ha lasciato la Germania nel 1933.
22: La candidata all'Oscar Sandra Hüller.
23: Torniamo a casa, papà.
25: E dove sarebbe?

0: I Mavericks con Dance the Night Away, ma voi siete sempre con Carolina Di Domenico, Pier Ferrantini, Capital Circus su Radio Capital.
1: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
2: La senti?
3: Nen.
2: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
3: Nen.
2: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

0: questa è Radio Capital, Capital Circus con voi fino alle 14, poi arriverà Mixo e Luca, arriveranno Mixo e Luca De Gennaro con Capital Records. Ci siamo lasciati prima della pausa parlando di tennis e Jimbo ci scrive: avete tirato fuori il tennis e adesso parte Philadelphia Freedom, un caso diranno i disattenti, no, un caso, è proprio un caso, giuro che non era,
1: non l'abbiamo fatto
0: voluto.
1: Apposta di tirare lungo col tennis fino a qua, perché
0: soprattutto vogliamo avvertire volevamo, perché giustamente ci dicono vabbè, ma chiedetele a Meloccaro queste cose, ma Meloccaro è già partito,
1: oggi
0: stasera
1: è
0: stasera c'è la grande serata e quindi giustamente è già andato via. Prego, dicevi.
1: Comunque, tra le varie cose di cui parlavamo nella prima ora di Capital Circus, cioè, è venuto fuori a un certo punto questa questione del tennis, del silenzio al servizio, no? Del fatto che perché si deve stare in silenzio quando negli altri sport i giocatori che si concentrano invece sono subissati di fischi, di distrazioni, vedi il basket, vedi la pallavolo anche, dove dietro comunque creano fastidio. Non lo sappiamo, forse solo delle regole, forse soltanto buona educazione, forse tradizione, o forse come diceva un ascoltatore, no, perché i tennisti devono sentire il rumore della palla, di quello che serve, così l'altro che deve rispondere capisce che tipo di risposta dare. Altri tennisti che ci ascoltano hanno detto ma falla fine, ma dai, non è vero. Comunque siamo rientrati con Elton John, in realtà è questa Philadelphia Freedom che ha un legame con il tennis ed ha un legame anche piuttosto forte, anche su vari livelli, perché la canzone nasce come una dedica personale di Elton John a Billie Jean King. Chi era? Era una grandissima amica di Elton John, ma anche una grandissima tennista che faceva parte dei Philadelphia Freedom.
0: E allora Elton che fa? Dice: vabbè, voglio fare questa cosa. Va dal suo paroliere Bernie Taupin e gli dice: guarda, voglio fare un omaggio alla mia amica. E lui dice: ma io non posso scrivere una canzone
1: sul tennis. Dai, Elton
0: era pieno raso, Bernie Taupin, sì. Con queste idee di Elton John. E infatti non lo fece.
1: No. Però scrisse una canzone che in qualche modo
0: lo mantenne il titolo per il momento, ecco, per quel momento, ma scrisse un testo diverso, incentrato sui concetti di libertà, di inclusione, di amicizia, insomma, quindi la prese un po' alla larga, diciamo, ecco.
1: Comunque i Philadelphia Freedoms erano la squadra di tennis mista in cui militava la King all'epoca. Ecco, questo è il legame, diciamo così, con il tennis, anche di questo grande brano di Elton John che abbiamo ascoltato al rientro per la seconda ora di Capital Circus.
0: Ma veniamo a noi, signori, perché siamo al giorno di mercoledì, giusto?
1: Sì.
0: Oggi è mercoledì, siamo proprio nel giorno che dà il volta pagina alla settimana. Venerdì scopriremo nella nostra classifica d'occhio, cioè quella dei brani che noi vi proponiamo, vi invitiamo ad ascoltare e voi ci dite se vi piacciono o no. Siamo arrivati agli artisti in questo caso.
1: Sì, che vi presentiamo oggi. Sono in giro dal 2009, si chiamano Django Django, si formano a Londra nel 2009, ma i membri si erano conosciuti anche prima all'Edinburgh College of Art, una band che con il primo disco d'esordio nel 2012 riceve subito una nomination ai Mercury Prize, che sono i premi che evidenziano i dischi più importanti della stagione. Da lì vanno avanti. Una caratteristica classica del gruppo è mescolare generi senza confini, dal rock all'elettronica, psichedelia, pop, insomma un disco che noi, una band e tanti dischi fino ad oggi che noi riteniamo assolutamente validi e da presentarvi. Uscirà il 6 novembre il nuovo album dei Django Django che si chiama Doveland, da cui sono stati già estratti vari singoli, tra cui questa Dirty Hotel Blues, che è la nostra proposta di oggi.
0: Crediamo
1: molto nei Django Django.
0: Sì, anche
1: sono
0: se
1: una grande band.
0: Crediamo anche negli altri che vi abbiamo presentato, certo. Però insomma questa settimana poi avevamo presentato anche i Placebo, quindi là insomma è un po' una gara forse impari, ma non lo sappiamo. Ditecelo 342 342 2190.

0: si chiamano così e loro anzi il pezzo si chiama Dirty Hotel Blues. Sono una band, ve l'abbiamo presentati all'interno della nostra classifica ad occhio. Hanno anche una serie di date dal vivo, ma non ve le diciamo, tanto il Regno Unito, quindi alla fine
1: sono distanti dall'Italia,
0: insomma. Però insomma sembra che abbiate gradito questa band britannica con un'indole un po' sperimentale, no?
1: Sì, sono da andare a riscoprire. Django, poi stiamo trovando anche un modo per far sì che possiate trovare tutte le nostre proposte in qualche punto in maniera più comoda.
0: È vero.
1: Vero Elisa? Ci stiamo lavorando su questa cosa.
0: Ieri ci siamo dimenticati.
1: Va bene. Voi che siete dei grandi ascoltatori, perché va detto, ci state stimolando sulla questione di Billie Jean King, che non è che noi non volessimo stimolare, però non ci sembrava di voler aprire una puntata in cui si parlasse di tennis, ma in effetti lei merita delle parole in più perché è stata un personaggio fondamentale, oltre che come tennista, come donna che è riuscita, grazie al proprio impegno, a sensibilizzare il mondo del tennis per far sì che, diciamo, uomini e donne diventassero più vicine. Negli US Open addirittura per la prima volta grazie a lei si ebbe un montepremi identico sia per gli uomini per le donne, episodio famosissimo 1973, Battle of the Sexes contro Bobby Riggs, che era un ex tennista che sosteneva pubblicamente, come si faceva in quegli anni, no? E come purtroppo si continua a fare anche adesso, anche se spero sempre meno, la manifesta superiorità degli uomini nei confronti delle tenniste donne. Allora lei gli disse: sai che c'è? Giochiamocela
0: sul campo
1: e giochiamo in diretta davanti a tutto il mondo. 90 milioni di telespettatori guardarono quella partita e Billie Jean King vinse.
0: Una donna meravigliosa dello sport, questo non è assolutamente in dubbio. Poi c'è Gianni dalla Puglia che si firma così, al 342 342 2190.
1: Dalla Puglia.
0: No, è minuscolo.
1: No, dai, scherzo.
0: Negli sport di squadra tradizionalmente il fattore campo, quindi il tifo che disturba la squadra ospite, sprona quella di casa, conta molto. Per origine, tradizione e per non essere uno sport di squadra, nel tennis invece è tutto diverso.
1: Vero, però ti dico una cosa, nel rugby, quando c'è il calcio piazzato,
0: sì,
1: lo stadio si ammutolisce.
0: Ah, vedi.
1: Però il rugby pure è uno sport pieno di rispetto. Cioè non è uno sport che si fonda sul disturbare l'avversario, anzi ci si mena in campo. Ma
0: non è solo per disturbare, però in realtà anche per tifare, eh? Cioè nel senso succede.
1: Beh no, nel calcio, nel basket si cerca di disturbare l'esecuzione dell'avversario per costringerlo, magari gli fai sbagliare il rigore perché lo

0: lo emozioni, perché ti dai fastidio.
1: Tu lo individui in quei punti determinanti del match, diciamo, no? Invece poi comunque in generale durante la partita nel tennis c'è sempre comunque, a parte in alcuni momenti, non è che c'è il tifo.
0: No, vabbè, ma lì no, non c'è il tifo, cioè, oh, quando ci sono i grandissimi colpi dei grandissimi campioni che peraltro abbiamo la fortuna di poter vedere. Perché ormai il tennis è sport
1: certo.
0: Ormai è sempre stato così, adesso ce ne siamo accorti di più perché abbiamo degli italiani molto forti,
1: sì,
0: di nuovo.
1: E poi perché vediamo anche degli artisti che si dedicano completamente al tennis. Torniamo indietro nel tempo fino al 1987, andiamo a Basildon con i Depeche Mode. Abbiamo scelto proprio questo brano qui, Never Let Me Down Again. L'ascoltiamo a Radio Capital qui a Capital Circus.

The Best Mode, Never Let Me Down Again, qui su Radio Capital, e dal 28 ottobre 2026, quest'anno, uscirà nelle sale cinematografiche mondiali il film Concerto M, film documentario proprio dei Depeche Mode, sui Depeche Mode, diretto dal regista Fernando Frias, che è stato presentato in anteprima al Tribeca Festival, e racconta

0: il Memento Mori World Tour in particolare.
1: Scusa, ma 20 Man, ma io l'ho visto questo, cioè è già sulle piattaforme, no?
0: Infatti nelle sale cinematografiche.
1: Ah, esce di nuovo al cinema,
0: sì,
1: proprio?
0: Sì, in 2500 cinema in 60 paesi.
1: Va bene. Ottima opportunità per andare a vedere un film e sentirlo anche bene.
0: Esatto, scegliete delle sale che permettano questo.
1: Anche perché c'è gran parte di quel film è il concerto, diciamo.
0: No, sì.

0: Martina Gramaro con Estate, Radio Capital, Carolina Di Domenico, Pier Ferrantini, che prima di lasciarvi ancora un attimo vi ricordano una cosa bellissima.
1: Esatto, che anche quest'anno torna Capital Jam, uno dei format più amati dal pubblico di Radio Capital e non solo, perché è una
0: aperto
1: jam session aperta a tutti. Si terrà quest'anno alla Fabbrica del Vapore a Milano. Luca De Gennaro, The King,
0: certo,
1: of Capital Jam, e poi ci sei anche tu che ti sei aggiunto, ti
0: farò
1: sei accollato
0: da suo valido scudiero.
1: Esatto, sì. 28 ottobre, 25 novembre, 2 dicembre, 13 gennaio, 27 gennaio 2027, potete andare su Ticket One, acquistare i biglietti, che lo ripetiamo e potrebbe diventare il claim di Capital Jam, quest'anno costano
0: meno dell'anno scorso.
2: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Oh, tutti uguali.
4: Chiama se hai bisogno.
3: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
5: E chiama uno.
3: Ma uno chi?
6: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su uno Energy.it.
7: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia. Preparati a nuovo.

0: Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
1: Il 6 marzo 2013, David Rossi precipita dalla finestra del suo ufficio. È il capo comunicazione del Monte dei Paschi di Siena. Un suicidio, diranno, e lo faranno per 13 anni. Eppure, oggi, la verità sembra essere un'altra.
2: La caduta, la misteriosa morte di David Rossi, di Edoardo Orlandi. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
1: Cos'è successo, davvero, a David Rossi?
2: Una produzione, One Podcast.
3: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
4: Bertolotto.
5: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
6: Nomad Entertainment presenta.
7: La mia bambola si è svegliata e si è alzata dal letto.
8: Anche Remy è stato lasciato e non si è più ripreso. Per fortuna ha trovato me. Per questo hai preso una bambola, per non soffrire.
9: Remy dice sempre che devo vivere la mia vita. Sì, ma se faccio la ceretta, mi metto la crema, mi trucco, mi strucco e vado in palestra, non ho più tempo di fare altro. E questo non è vivere la mia vita.
6: La bambola, dal 15 ottobre al cinema.
10: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
11: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento, con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
12: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
13: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
14: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
15: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Qui su Capital, Capital Circus, insieme fino alle 14, e ricordiamo che nelle storiche esibizioni televisive di Top of the Pops, quel meraviglioso programma che c'era tanti anni or sono in Inghilterra, poi anche una breve parentesi in Italia.
1: Sì. No, io me la ricordo bene. Beh, comunque, guarda, era la cosa brutta era che era in playback. Playback. Era una insopportabile.
0: Non so se
1: anche negli Stati
0: Uniti. Anche negli Stati Uniti e in Inghilterra.
1: Tranne alcune proprio rarissime eccezioni, però di base era in playback ed era però il modo.
0: Era una classifica con le esibizioni degli artisti in studio.
1: In Inghilterra negli anni 70, insomma, negli anni d'oro di Top of the Pops, era l'unico modo per portare la musica. Infatti si faceva pranzo apposta all'ora di pranzo perché le famiglie guardavano Top of the Pops e scoprivano la musica, ed era bello vedere che nelle classifiche inglesi iniziavano ad arrivare i vari David Bowie, appunto i Roxy Music, ed erano rivoluzioni culturali.
0: Sì, è vero. Brian Ferry si presentò sul palco con un look clamoroso, una divisa militare, una benda nera sull'occhio. Tutti quanti pensarono: ah, ma che trovata geniale, ma com'è strano, ma che genio. E invece in realtà era successo un serio infortunio alla cornea causato dal suo gatto.
1: È una carezza un po' più forte del solito data dal gatto di Brian Ferry. Però da grande artista anche della visivo trovò un modo per farlo diventare un modo di parlare anche del suo look. Tanto il look stravagante comunque da Brian Ferry più o meno se l'aspettava chiunque.
0: Infatti passò inosservata questa cosa. O meglio, gli venne data una giustificazione diversa.
1: Adesso dice: adesso fa il pirata, dai. È il momento del pirata di Brian Ferry. Invece no, si era fatto male. Queen, per esempio, sempre durante Top of the Pops, siccome Freddie Mercury si rifiutava di fare il playback.
0: Giustamente.
1: E si mosse durante l'esibizione per far capire a tutti che era playback.
0: Grignani al Festival Bar.
1: Grignani straordinario.
0: Fece
1: tutto il giro del palco, tutti che lo insultavano, gli tiravano le cose, invece lui non voleva cantare il playback.
0: Che cos'era quell'esibizione? Ce l'abbiamo stampata.

0: stata nei nostri occhi, noi.
1: Aura, come si direbbe oggi. E Grignani aveva molta aura in quell'esibizione al Festival Bar all'Arena di Verona. Marina Rei, Carmen Consoli, torniamo indietro di qualche anno e le ascoltiamo con una canzone che io personalmente non ascoltavo da un po', quindi la riascolto con particolare piacere.
0: Si chiama Un momento di felicità qui su Radio.

0: Marina Rei, Carmen Consoli, un momento di felicità qui su Radio Capital, Capital Circus. Guardavo la scaletta e sono convinta che la prossima artista sicuramente piacerà
1: sicuramente
0: sia a Carmen Consoli che a Marina Rei.
1: Beh sì, sono sicuro abbiano tutti i dischi di Fiona Apple nella loro a casa. Dove tengono
0: i dischi?
1: È costata
0: cara sta Fiona Apple,
1: cioè?
0: No, nel senso che nel...
1: Ah certo, è vero, il tuo esordio sui social di Radio Capital, no?
0: Sì, nel mio esordio sui social di Radio Capital, quando mi si chiedeva...
1: Tra, che ne so, Dolores Riordan e Fiona Apple, tu hai risposto
0: Fiona Apple, e l'ho portata più o meno, cioè non era da subito, ma insomma l'ho portata fino alla fine, è stata la mia scelta, e questo mi ha provocato una serie di ingiurie
1: come se, personali, come se
0: quelli sono gusti miei, gusti. Ma che volete, cioè a me piace Fiona Apple, non è che è la legge, no?
1: Esatto, e quindi abbiamo pensato di inserirla proprio perché molti poi riconoscevano, sì, ma chi è questa Fiona Apple? Come fai a dire che è più brava di Dolores Riordan?
0: Non ho detto che a me piace,
1: esatto,
0: di più, non ho detto che è più brava, che vuol dire? Quello poi...
1: Esatto, no, stavo simulando, ma io non la penso.
0: Io ti voglio rispondere, così come ho risposto a tutti quelli che mi hanno...
1: Stavo simulando, e infatti abbiamo detto, allora iniziamo a passarla, perché Fiona Apple in realtà è una forse un patrimonio artistico tra i più preziosi tra le cantautrici statunitensi, attiva dagli anni 90. Il suo primo album credo esca nel 96, Tidal, album clamoroso che contiene un brano altrettanto clamoroso come Criminal. Lei, personaggio che nasce e sembra essere proprio la tipica cantante pronta per andare al numero uno delle classifiche come Alanis Morissette.
0: Ma il carattere e la sensibilità invece l'hanno portata a soffrire molto per questa esposizione, non riconoscersi in questa modalità, comunque anche molto aggressiva se vogliamo, poi ai tempi lo era ancora di più, di stare addosso agli artisti, e quindi scelse a un
1: oltre
0: certo
1: ad una
0: punto
1: serie
0: di
1: poi di suoi problemi personali, certo, che ha preso il tempo per risolvere, tanto che lei non fa un disco ogni due anni, capace che passino 7-8 anni tra un album e l'altro,
0: e gli dà dei titoli lunghissimi, tra,
1: esatto,
0: l'altro questo ascolteremo Fast As You Can, che è tratto da un album che ha il titolo con il record più lungo, se non ricordo male,
1: sì,
0: dei titoli di album del mondo,
1: che infatti noi e diciamo quasi tutti abbreviano in When the Pawn, perché
0: sì,
1: poi da lì continua per altre decine di parole. Detto questo, potrebbe essere quasi una nostra proposta.
0: Quale?
1: Cioè poteva essere una delle cose che vi proponiamo noi accalorati, per dirvi questa è proprio un'artista pazzesca.
0: Vabbè, facciamo che...
1: Infatti lo è.
0: Sì, la mettiamo così ad libitum nella classifica d'occhio.

0: Apple Fast as You Can. Oggi dicenando al 342-342-2190 mi avete fatto aggiungere altri due brani ai miei preferiti sulla piattaforma con cui ascolto la musica, e questo è il nostro obiettivo.
1: Felicissimi.
0: Anche quando Paola scrive: molto interessante, non la conoscevo. Benissimo. Aspetto un suo concerto, dice Francesca.
1: Pure noi, ecco, questo qua. Sì. Qua pagherei qualsiasi cifra. Cedo subito per Fiona Apple. Me la vorrei tanto
0: vedere. Io non l'ho mai vista, tra l'altro, dal vivo, quindi sarebbe proprio un bel regalo. Vedremo.
1: Sarebbe bello. Allora, io volevo dirti una cosa, e lo dico a te, lo dico anche ai nostri, a Lele, ad Elisa, a tutti quelli che ci ascoltano. Qualcuno sarà più preoccupato, qualcuno meno, e lo capisco.
0: Ho già capito.
1: Stasera vado allo Stadio Olimpico.
0: Lo sapevamo.
1: E suonerà forte. Questo è il momento di farla suonare. Grande ritorno di José Mourinho.
0: Sì.
1: Roma Real Madrid.
0: Ha detto che vorrebbe abbracciarli uno a uno i tifosi, ma fa un abbraccio collettivo.
1: Verrà. Noi ci commuoveremo. Saremo felicissimi.
0: Ai microfoni di Alessia Tarquinio.
1: Saremo felicissimi di rincontrare José Mourinho. La partita andrà come andrà.
0: Per forza.
1: Vedremo quello che succederà. Certo, la Roma è meno forte del Real Madrid. Questo arrivo anche io a dirlo.
0: Meno male.
1: Ma potrei arrivare domani con la voce provata.
0: E questo in
1: la
0: qualche
1: partita
0: modo.
1: È la sera, domani. Io non è che se la Roma segna, io non mi.
0: Non ti contieni. Guarda, è arrivato Carlo.
1: È arrivato Carlo, che siete d'accordo. Domani, quindi, se dovessi arrivare con la voce rovinata, mi aiutate.
0: Sì, pensavo fosse ripartito l'inno.
1: Sembra però, ci sta. Se invece mi sentite arrivare con la voce perfetta,
0: vuol dire
1: che è andata male.
0: La voce sarà perfetta, ma il cuore e l'animo
1: distrutto.
0: Sarà devastato del nostro.
1: Ne parleremo domani.
0: Ne parliamo domani. Quello che succede, succede. Diciamo così. Che vinca il migliore.

0: E con Anger Never Dies degli Hooverphonic finisce questa puntata di Capital Circus. Adesso arriva Capital Records con Mixo e Luca De Gennaro. Torniamo domani. Ciao.
1: Ciao ciao.
2: Da 25 anni con ING. Puoi.
3: Sì, ma cosa?
2: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
3: Ah, e per i risparmi?
2: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
3: Mica male!
2: E allora scegli ING.
3: Vado subito su ing.it.
2: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
4: Settimana da Aldi, tante offerte come salsiccia Luganica da 300 grammi, 100% carne italiana a 1,49 euro e mele Golden coltivate in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Sembra incredibile, ma per tanti bambini a Natale il dono più bello è la ricerca. Un dono che solo tu puoi fare. Ti basta scegliere i regali solidari AIRC per le persone che ami, per i tuoi clienti o per i tuoi collaboratori. Così facendo, darai un sostegno concreto alla ricerca sui tumori pediatrici, offrendo un futuro ai bambini e agli adolescenti malati di cancro. Questo Natale, scegli un regalo dove conta il pensiero. Vai su AIRC.it/Natale.
6: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
7: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
8: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad Alia Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
9: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
10: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
11: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
10: Uh-huh.
11: 249 cavalli.
10: Ok.
11: Largo massimo 1,90 m.
10: Altro?
11: Da rivenditore verificato.
10: Provato.
11: Wow!
10: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
12: Solo per questo mese è a

0: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
1: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Ogni euro.
2: Fino al 29 ottobre, dettagli in negozi online.
3: My Movies presenta.
4: Io sono Chris Hansen, del programma Dateline NBC, e tu stai per entrare nella storia della televisione.
3: Con uno straordinario Robert Pattinson.
4: Ogni uomo deve rispondere delle proprie azioni. Sei d'accordo?
3: Nel thriller più provocatorio dell'anno. Prime Time, dal 15 ottobre al cinema.
4: Che cosa sarebbe successo se non fossi stato qui?
3: Guarda il trailer su mymovies.it.
5: Quante volte hai guardato il tuo orologio più bello? O il tuo gioiello più prezioso? E poi hai pensato, ma

0: domani?
1: Non aspettare l'occasione giusta. Rendi ogni giorno unico con la nuova Maserati Grecale. Scoprila negli showroom Maserati. Luxury. Every day.
2: Le notizie delle 14 a Radio Capital. Buon pomeriggio da Roberto Ciuti. L'Europa nel mirino della Russia. L'allarme è stato lanciato dalla Premier Giorgia Meloni in Senato. Putin deve distogliere l'attenzione sull'andamento del conflitto, ha detto Meloni. Cerca un nuovo nemico che potrebbe essere l'Europa. Dobbiamo dimostrare sangue freddo. Presi i due responsabili delle aggressioni con la minicar a Roma. Si tratta di due minorenni di 16 e 17 anni. Uno è figlio di un carabiniere. Hanno confessato, lo abbiamo fatto per divertirci, hanno spiegato. Sono accusati di tentato omicidio per l'aggressione ai danni dell'attore Davide Iacopini, ancora in terapia intensiva. I casi di diabete aumentati di oltre il 20%, i dati al netto dell'invecchiamento. In Italia quasi 4 milioni di persone convivono con questa malattia. Imma Baccelliere.
3: Il diabete è una delle malattie croniche più diffuse in Italia. Il numero dei malati è cresciuto in modo costante negli ultimi 20 anni. Considerando l'invecchiamento della popolazione, il tasso di crescita supera il 20%, secondo i dati del rapporto annuale sul diabete presentato al Senato. Oggi le persone che in Italia convivono con il diabete sono quasi 4 milioni, mentre un altro milione non sa ancora di avere la malattia. Oltre il 90% dei casi totali riguarda il diabete di tipo 2. Il diabete colpisce soprattutto le persone con più di 45 anni. In questa fascia d'età l'incidenza è pari al 10%, dato che sale al 12%, quindi oltre la media nazionale nel sud Italia.
2: Seconda serata di Champions League dopo le sconfitte di Inter e Napoli di ieri sera alle 18.45. Il Como giocherà in Olanda contro il Feyenoord, alle 21 la Roma in casa contro il Real Madrid. Capital News torna alle 16.
4: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
5: Anticiclone delle Azzorre con sole prevalente ma tanto vento al sud. Nel corso del pomeriggio i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi, temperature massime superiori alla media del periodo. In serata e nella prossima notte la situazione non è destinata a cambiare se non per un ulteriore rasserenamento, salvo locali addensamenti sui confini alpini. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: È frenetico. Prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
7: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Però giovane Robert Smith, come tutti noi del resto, eravamo giovani.
1: Quanto era giovane lui?
0: Ma sì, quando usciva questa canzone.
1: Noi.
0: Sì, ma anche
1: certo.
0: Noi, cioè eravamo
1: sai
0: tutti.
1: Sai che ha esattamente la mia età Robert Smith, cioè siamo nati nello stesso anno, questo lo avevo notato qualche anno fa.
0: È vero, siamo coetanei.
1: Esatto. Sai che Simone, a parte
0: tu,
1: il fatto
0: tu
1: che...
0: Tu sai che quando dici queste cose poi mi metti in difficoltà.
1: Beh, tanto è facile fare i calcoli, eravamo compagni di scuola. Ero avanti un anno. Il fatto che io fossi avanti un anno sbarella tutti i calcoli.
0: No, beh,
1: per cui nessuno li può fare.
0: Tu facevi il bidello, ti ricordo.
1: Ah, certo. Diciamola così. Andavamo a scuola insieme, ma io facevo il bidello.
0: E così io stavo non sapete.
1: Così non saprete mai l'età di Mixo, perché le vere signore non dicono la proprietà.
0: Bravo, hai detto
1: e non
0: giusto.
1: Si dice l'età delle signore.
0: Ma certo.
1: Sai che due cose notavo. La prima è che questa canzone dura 2 minuti e mezzo.
0: È stupenda, sì.
1: Cioè è un capolavoro che dura due minuti e mezzo. Non c'è bisogno di sbrodolare tanto.
0: No, ma infatti, less is more.
1: Infatti Simone dice, Boys Don't Cry è la mia suoneria, ho pensato che mi stessero chiamando, ho preso il cellulare,
0: sì,
1: per il nostro ascoltatore. E poi invece è bello il messaggio, lunghissimo,
0: sì.
1: Non lo leggiamo, però le prime due righe sono belle. Cari Luca e Paolo, ci scrive Luigi. Che bello svegliarsi la mattina e non vedere l'ora che arrivino le 14 per ascoltare.
0: Sì. Oh, questo amico ha raccontato della sua enorme passione per la musica, che non può essere scissa appunto dalla sua stessa vita. Come ti capisco, Luigi, noi siamo ancora qui, nonostante Luca abbia 200 anni e io
1: certo.
0: 25.
1: Come no? Certo.
0: Perché la passione che ci porta
1: avanti.
0: In perfetta
1: forma. Esatto. Certo. Una vecchia ciabatta e invece una giovane babbuccia.
0: Una libellula.
1: Un giovane sandalo.
0: Sì, esatto.
1: Sì, se uno ha la ciabatta. Senti, cominciamo che c'è della bella roba.
0: Sì.

0: Capital Records con Mixo e Luca De Gennaro.
1: Comunque Boys Don't Cry è anche una delle canzoni preferite dallo stesso Robert Smith, che ha indicato quella insieme a Forest, Just Like Heaven, Fate e End come le sue canzoni preferite che ha scritto lui stesso, quindi insomma vabbè.
2: Beh, fantastico, così. Canzone del 1979. Allora, benvenuti a Capital Records, prima parte, questa è Radio Capital, la radio che vi trasmette solo bella musica. Ci siamo al microfono come sempre Deja e Mixo, io da Milano e Mixo da Roma. A Milano ci sono anche Frank Russo in regia, che
1: Frango sì.
2: E Jennifer Engelman in redazione.
1: Jennifer, sì.
2: Siamo tutti tifosi di Jennifer di Franco Russo.
1: Sì.
2: Il cuore, fa il cuore. Jennifer fa il cuore con le dita, sai come fanno i giovani?
1: No, guarda che te le mozzo, un gesto che detesto.
2: Sì, non ti piace il cuore fatto con le dita?
1: No, dai, è cippissimo.
2: È una roba cippissima.
1: Sì.
2: La Gildo dice:

0: L'intelligenza artificiale mi dice che Mixo all'anagrafe Paolo Damasi è nato e poi dice la data.
1: No, guarda, non ti permettere.
0: No, figurati, mi permetto.
1: No, no, ma dico anche questo qui, guarda, ti mando l'avvocato, attenzione.
0: Ti mando l'avvocato, esatto. Allora, a proposito di persone che continuano a essere sulla cresta dell'onda anche se gli anni sono passati, cominciamo con una novità che però potrebbe non esserlo, nel senso che è uscito un nuovo disco di Neil Young.
1: Sì. Il 50° disco suo, mi sembra, una roba del genere.
0: Il 50° album in studio, che si chiama Second Song, che mi sembra molto bello come titolo per il 50° album, seconda canzone. Ed è un disco che contiene sia cose recenti che cose scritte 50 anni fa,
1: anche di più,
0: mai pubblicato, anche più di 60, di 60 anni fa. Sia delle cose che insomma lui ha ripescato, insomma, comunque è un disco di Neil Young.
1: Ma lui è un genio, cioè, io trovo che veramente qua è un altro di quelli che, facendo pochissimo, due accordi con la chitarra, è un cantare, una melodia ti riesce a emozionare proprio nell'intimo, bellissimo.
0: Poi devo dire che io da tanti anni ho elaborato, ho teorizzato quello che chiamo la sindrome di Neil Young, che vuol dire a un certo punto della vita tornare a fare quello che ti viene meglio, perché Neil Young a un certo punto si è messo a fare rock duro, poi roba elettronica, poi rockabilly, cioè qualsiasi tipo di... Poi a un certo punto ha detto, ma io di tutte queste cose, cos'è che riuscivo a fare meglio? Il rock acustico, Harvest. E ha fatto Harvest Moon,
1: infatti,
0: che era dopo tanti anni. Quindi, come dire, uno si rende conto di quello che fa bene, può fare mille, diciamo, esperimenti, poi alla fine la sindrome di Neil Young ti riporta dove sei, dove hai dato il meglio di te
1: ma
0: stesso.
1: Certo che sì. Mi piace molto il titolo di questa canzone, che si chiama appunto The Foggy Age of Time, ovvero il nebbioso limite del tempo, no? Una cosa

0: non sono mai riuscito a capire come un cantante così stonato possa fare delle canzoni così belle. Ciao da Maurizio.
1: Ecco. Ma non è stonato.
2: No, la cosa che ha detto Maurizio, a parte che fa ridere, come un cantante così stonato possa fare delle canzoni così belle. Un conto è scrivere le canzoni, un conto è cantarle.
1: E comunque lui non è stonato, ha una voce molto belante, come tanti altri, voglio dire, e che quindi la nota la tiene per modo di dire.
2: Sì, no? Certo. È proprio il suo Michele stile. Invece ci scrive: Neil canta con l'anima, per sì, questo sì. Mi piace. E poi c'è questa cosa da dire, caro Maurizio, che ci hai scritto: l'artista deve essere imperfetto.
1: Ma certo,
2: cioè, deve avere qualcosa di caratteristico.
1: Sennò
2: sono
1: macchina.
2: Tutti buoni con l'autotune, sono tutti.
1: Ma
2: i cantanti giovani di adesso sembra che siano tutti perfettamente intonati.
1: Ma quando mai? Fan cagare quasi tutti, dai.
2: Mentre invece ci vuole l'imperfezione, anche quella è bella. Allora, è il momento dello scontro tra due grandi album dal vivo, il nostro torneo The Best Live Album Ever. La settimana scorsa l'ultimo valzer, The Last Waltz,
1: sì,
2: The Band e tanti ospiti, aveva battuto Eric Clapton, mentre l'altro che cos'è?
1: Vasco Rossi,
2: Rossi
1: aveva battuto Johnny Mitchell col suo Miles.
2: E con quindi? L'album che si chiama Fronte del Palco, quindi sì. Oggi si scontrano The Last Waltz e Fronte del Palco, quindi un album corale californiano americano che
1: certo.
2: Sottolinea un momento importantissimo della storia della musica, e un disco, praticamente il primo disco, sì. Diciamo degli stadi dal vivo di Vasco Rossi.
1: Sì, quello che ha proprio l'ha consacrato.
2: Senti, che roba, questo è niente di meno che uno dei grandi ospiti storici della band di quel disco, cioè Muddy Waters.
1: Ma certo, il bluesman per antonomasia.
2: Oh man. Accompagnato da The Band, niente di meno.
1: Everything.
2: Che forte. In questa versione Everything. Di Manish Boy.
1: Yeah.
2: E poi naturalmente ascolteremo Vasco. Votate 342-342-2190. Oh, yeah. The Best Live Album Ever, solo su Radio Capital.
1: Pronti via.
3: When I was a young boy,

0: possiamo dire di Vasco Rossi di fronte del palco. I voti si stanno inseguendo in maniera proprio decisa, sia su un disco che l'altro.
1: Esatto.
0: Naturalmente Vita Spericolata, che fa riferimento all'album Fronte del Palco, che oggi è in competizione con The Last Waltz.
1: Ma sai che è arrivato un messaggio riguardante proprio questo disco live di Vasco Rossi? Puntualissimo. Antonio dice: Fronte del Palco, mitica giornata alla EMI Italiana, nota casa discografica. Quel giorno di aprile 1990 ho preparato, quindi lui stesso, il master per le musicassette con la supervisione di Steven Hart, che l'aveva registrato dal vivo. Hai capito? La testimonianza dell'amico che aveva fatto il master.
0: Bellissimo.
1: Per le musicassette. Bravo, ciao.
0: Votate
1: Antonio
0: al 342-342-2190.
2: Da mercoledì 28 ottobre non prendete impegni, perché potrete vivere serate che diventeranno storie da ricordare.
3: Dal 28 ottobre alla Fabbrica del Vapore di Milano torna una nuova stagione di musica live, racconti e incontri speciali.
0: I nomi? Ancora top secret, ma vi assicuriamo che ne varrà la pena.
3: Capital Jam, biglietti disponibili su Ticket One, tutte le info su capital.it.
4: Scelgo sempre la formazione più adatta.
5: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
6: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
7: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
8: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
9: Pronto?
10: Pronto, Mara. Ciao, sono Fabio. Disturbo?
9: Beh, un po'.
10: Mi dispiace, non volevo.
9: Tu me l'hai chiesto, io ti rispondo. Sai che sono sincera.
10: Allora, devo dirti una cosa importante. Il nostro tavolo, da quest'anno, andrà in onda il mercoledì in prima serata.
9: Ma non potevi dirlo senza perdere tempo? Sto facendo una cosa importante.
11: Che tempo che fa? Raddoppia. Ogni domenica, che tempo che fa? Ogni mercoledì, il tavolo di Che Tempo Che Fa. Sul 9.
12: Giornate intense. C'è l'Opiglic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opiglic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
13: Con Amazon, ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
14: Sostituiscio!
15: Leo, si dice sostituiscilo!
14: Sostituiscio!
16: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio! Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com.

0: Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacque elettrico in classe B.
1: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Grand Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
2: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
3: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
4: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
3: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
4: Grazie, mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.

0: Francesco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Amore, quanto di anticipo?
2: Zero.
1: E di interessi?
2: Zero.
1: E quanto ci pensi ancora?
2: Zero. La prendo.
3: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
4: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Euro Pictures, in collaborazione con My Movies, presenta...
6: Eva è incinta.
7: Diventerai nonna, mamma.
8: È una cosa forte di prima mattina. Bam.
5: Sophie Marceau torna sul grande schermo.
8: Sai, all'epoca noi cercavamo di costruirci una vita. E già era difficile. Voi invece volete viverne mille.
5: Una commedia romantica che fa bene al cuore. Il tempo di Anna. Dal 15 ottobre al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
9: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Zappa. Sarà pure bella la versione di Eric Clapton, ma questa originale, proprio ti culla. I Shot the Sheriff, una canzone di Bob Marley, dove ammetteva di aver ucciso lo sceriffo della sua città, perché insomma in qualche modo lo sceriffo voleva sparargli, ma non accetta l'accusa di avergli eliminato il vice, no?
1: Anche il vice sceriffo, cioè allo sceriffo gli ho sparato, ma al vice no.
0: Esatto, per cui, sai che differenza?
1: Tutto sommato. Questa canzone poi diciamo il fatto che Eric Clapton l'abbia rincisa ha dato proprio la stura alla popolarità del reggae nel mondo.
0: Ma certamente
1: lui è stato proprio quello che ci ha fatto accorgere a tutti che esisteva un po' male.
0: Sì, a meno male.
1: Allora, caro Mix, io ci sto cercando di fare questo colpo basso, che però ormai diciamo che la voce è circolata un po'. I Coldplay allo stadio di Bari. Gira voce, no, non è una roba in cui non c'entro niente io. Però una voce nata sui social dice che i Coldplay potrebbero suonare nel luglio del 2026 a Bari.
0: Cioè, fino a proprio contrario.
1: Ma sarebbe fantastico. I Coldplay allo stadio di Bari sarebbe veramente incredibile. È un attimo a raggiungere Ostuni e poi da lì.
0: Esatto.
1: Ostuni ci sono già stati, John Legend, i Toto.
0: Ma certo.
1: Morrissey. E i Coldplay, perché no?
0: Allo stadio di Bari, quello strascinato, che piacciono sicuramente a Chris Martin, si chiama Chris Martin, no? Il cantante.
1: Si chiama Chris Martin, lui, Coldplay. Sì. Che tra l'altro uno si ricorda per le cose dei primi anni 2000, ma hanno continuato sempre. La cosa bella dei Coldplay, che loro hanno continuato ad avere successo sempre.
0: Sì.
1: Per cui hanno un pubblico totalmente trasversale. Molto. Questa è una canzone di un paio d'anni fa, semplicemente.
0: Sì, sì, sì. Ha un titolo che è tutto legato, però in realtà ha delle parole ben distinte. Feels like I'm falling in love, giusto?
1: Yes. Coldplay su Radio Capital.
0: Oh yeah.

0: Beh,
1: il nostro ascoltatore Mimmo chiosa dicendo: in questa canzone c'è tutto.
0: Sì.
1: Una canzone completa.
0: E tu pensi che questa canzone qui, ovvero Summer on a Solitary Beach di Franco Battiato, era la facciata B di Bandiera Bianca, cioè della serie. Mettiamola lì a facciata B come se fosse una sfigata.
1: Ma non ci dimentichiamo che in quell'album La voce del padrone, che è un capolavoro epocale, eccetera, c'erano, se mi ricordo bene, 7 canzoni.
0: Sì.
1: In tutti, cioè erano pochissime le canzoni.
0: Sì, però.
1: O 7 o 9, perché si fa sempre.
0: Lessis More di nuovo, sì.
1: Tra l'altro di Franco Battiato ho rivisto ieri un pezzo che l'avevo visto al cinema, ma il film, quello su di lui, Il lungo viaggio, adesso è su Netflix, mi piace, su una piattaforma. Ho cominciato a rivederlo. Ma sì, ma cioè, me lo ricordavo bene perché l'ho visto pochi mesi fa. Però è sempre mentre invece non abbiamo ancora visto, perché hanno fatto una proiezione per la stampa, ma le proiezioni per la stampa dei film, cari amici, dovete sapere che le fanno all'ora del nostro programma, tipo alle 2:30,
0: comodissimo,
1: il film su Pino Daniele, che si chiama Io so pazzo, che sta per uscire, credo, al cinema, e hanno fatto, stanno facendo
0: proiezioni per la stampa. Ha capito che questi biopics funzionano ormai, avanti il prossimo.
1: Infatti, anyway, allora continuate a votare per gli ultimi minuti, gli ultimi 10 minuti direi, per The Last Waltz oppure Fronte del Palco di Vasco. I voti, devo dire, sono entrambi, cioè per entrambi sono molti, per cui non è detto che vinca uno o l'altro.
0: Esatto, tramite il nostro numero di WhatsApp, che rimane 342-342-2190, guarda che mancano pochi minuti, sta a voi la scelta: o il disco live di Vasco Rossi oppure quello live della band, ovvero The Last Waltz, va bene?
1: The Last Waltz. Farà un disco di Natale Alanis Morissette.
0: Ma pure
1: Irene Grandi ha fatto un disco di Natale, un sacco di gente fa il Natale, ragazzi, io l'ho sempre detto, il Natale è un business. Il Natale è solo un business.
0: Ma certo che sì.
1: Alanis Morissette, che ascoltiamo con Head Over Feet.

0: so perché ho l'idea che Florence dei Florence and the Machine, se ti tira una pizza la fai arrabbiare, ti sposta di 2 metri. Mi sembra una bella determinata, non lo so.
1: Ma lo stavamo dicendo anche con Jennifer.
0: Vero? Florence
1: è quasi un personaggio irreale, un personaggio delle favole, sì, quasi sì. Un disegno. Sì, no? Sì. Infatti. Tra l'altro, Betta, ci ricordo una cosa di una nostra grande collega. Questa canzone, Dog Days Are Over di Florence and the Machine, mi ricorda, ci scrive, la grande e unica Michela Murgia, vostra collega, era la colonna sonora del suo podcast Morgana. Ricordiamo Michela, assolutamente.
0: Sì, sì.
1: Questa è Radio Cap.

0: Che incubo! Dormivo beata e poi il materasso sprofondava!
1: Tranquilla! Da Per Dormire ogni materasso ha la perfetta ergonomia per un riposo ideale. E il comfort è scontato fino al 70%, con mini rate da 20 euro e paghi da febbraio. Fino al 1° novembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto esiste.
2: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
3: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per... la raccolta dell'indifferenziato?
4: No!
3: Del vetro?
4: No!
3: Di carta e cartone?
4: No, no!
3: Di plastica e metalli?
4: No!
3: Dell'organico?
4: Certo che sì!
3: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
4: Facile, no?
3: Scopri di più su biorepack.org.
5: Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. Tan fisso 5,99, TAEG 908, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro. Aperti anche domenica.
6: Con le carte Business American Express dai più forza alla tua azienda. Grazie a una capacità di spesa dedicata, fino a 58 giorni per pagare i fornitori e dei consulenti a disposizione. Vai su americanexpress.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Verifica termini e condizioni.
7: In collaborazione con Radio Capital, una città, molti teatri, un unico racconto. Dal 15 al 18 ottobre, Teatro City Milano celebra il teatro in tutta la città. Oltre 40 teatri, più di 200 appuntamenti tra spettacoli, attività e iniziative per tutti. In collaborazione con Fondazione Milano e Agis Lombarda e con il sostegno del Ministero della Cultura. Info su yesmilano.it/teatrocity.
8: Una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid, fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro, rata finale residua 15.066 euro. TAN 6,95, TAEG 8,96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. O Moda 5 Super Hybrid, One Car, Two Vibes.
9: Mubi e My Movies presentano...
10: È Thomas Mann, lo scrittore.
9: Dal premio Oscar Pavel Pavlikovsky, regista di Cold War.
11: Lei ha lasciato la Germania nel 1933.
9: La candidata all'Oscar Sandra Hüller.
10: Torniamo a casa, papà.
12: E dove sarebbe?
9: Fatherland, dal 16 ottobre al cinema. Scopri la sala più vicina a te su mymovies.it e su mubi.com/fatherland.
13: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
14: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
13: Uh-huh.
14: 249 cavalli.
13: Ok.
14: Largo massimo 1,90 m.
13: Altro?
14: Da rivenditore verificato.
13: Trovato.
14: Wow!
13: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
15: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.

0: Animal Instinct, questi erano i Cranberries con questa canzone che parla di maternità e quindi dell'istinto animale che in tutte le mamme, anche nel regno animale.
1: Devo dire che abbiamo fatto un bel filotto di personaggi forti dell'universo femminile, sì, musicale. Alanis Morissette, Florence, sì, and the Machine, e poi la nostra Dolores O'Riordan, sì, che era venuta qua anche un paio di volte sia con i Cranberries che da solista, e ecco, purtroppo se n'è andata qualche anno fa, però sì, insomma grandi, sì, sì. È il momento di dire chi ha vinto.
0: Trombette
1: e trombettieri.
0: Se tanto mi dà tanto, comunque ragazzi, oggi va avanti Vasco Rossi.
1: Sì, però posso dirti, sì, ha vinto Vasco Rossi, ma di soli 9 voti, su decine e decine di voti, per cui insomma
0: ne basta uno però.
1: Sì, certo, è andata bene anche la votazione anche per The Last Waltz, però certo, vince Vasco Rossi, il che, cari amici,
0: esatto,
1: e cari amiche,
0: prefigura questa cosa qui, perché insomma tra la sfida Dire Straits e De André, ha vinto De André, poi ha vinto Dalle De Gregori, oggi ha vinto Vasco Rossi, domani ci saranno in lizza Guccini e Pino Daniele.
1: Pino Daniele, quindi da adesso in poi è solo italiana,
0: esatto,
1: la sfida. Noi lo diciamo sempre, dove c'è Italia vince Italia,
0: sì,
1: e quindi insomma Vasco Rossi passa al turno, arriva in semifinale, esatto, sì, dove semifinale, si scontrerà poi con il vincitore tra De André e Dalle De Gregori, sì, poi lo vedremo,
0: sì, sì.
1: Comunque complimenti a Vasco Rossi che ha vinto la sfida per The Best Live Album Ever.
0: Esatto.
2: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi?
3: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un cascai.
2: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
3: Basta che sia un cascai!
4: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
3: Wow, una bomba!
2: Tranquilli, intendeva l'offerta.

0: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
1: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
2: Tutto pronto per l'allenamento? Ora devi solo scegliere se portare i borsoni o i bambini. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutta la versatilità che ti serve per raggiungere ogni traguardo. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: se lo immaginava Bruce Springsteen quando ha scritto Born to Run nel 1975, che avrebbe potuto cantare questa canzone al suo prossimo nipotino che sta per nascere, il figlio di Jessica.
1: Ma mi sa che sia già nato, non lo so.
0: Lui è, vabbè, può essere, può essere. Io qui vedo sta per diventare nonno per la seconda volta, quindi è già nonno.
1: Ah, ok, la figlia Jessica, che ha 34 anni, è il primo figlio, tra l'altro.
0: Il primo figlio di Jessica, evidentemente è un altro. Jessica, che è la cavallerizza, è quella che
1: fa i concorsi
0: ippici, che è il motivo per cui Springsteen ogni tanto viene a Roma per
1: Voglio dire, il fatto che io ogni tanto, anzi spesso, sempre critichi il fatto della produzione, no? Devo dire che anche i critici, pur all'epoca, hanno considerato la produzione di questo disco eccessiva e pesante. Cioè, non sono il solo a pensarlo, poi comunque
0: Abbiamo sempre questa cosa, io e Mixo, che Mixo è fan degli Oasis e io sono fan dei Bruce Springsteen.
1: Sì, è vero.
0: Però se posso dire,
1: stiamo pari merito sulle balle a tanta gente, secondo me.
0: Se posso dire una cosa degli Oasis, ieri ho cominciato a vedere il famoso film Don't Look Back in Anger, che adesso è su Disney Plus, mi sembra. E che è il film sulla reunion degli Oasis, tutti hanno visto. Allora, ho realizzato una cosa. Allora, un conto è apprezzare un musicista o una band, eccetera. Un conto è essere fan. Sono due cose diverse.
1: Completamente,
0: Io riconosco assolutamente che gli Oasis sono stati capaci, soprattutto Noel, a scrivere, ma anche Liam a cantare, di fare grandissime canzoni. Cioè, non c'è dubbio che sono dei maestri. Ma io non mi sento un loro fan.
1: Vedi?
0: E sai, a maggior ragione non mi sono sentito un loro fan guardando questo film e vedendo chi sono i fan degli Oasis.
1: Ah beh, è lo stesso per me per Springsteen, guarda.
0: Esatto, io ho un problema con quelli che sono fan degli Oasis, specialmente gli inglesi. I fan inglesi degli
1: Oasis.
0: Sono
1: un po' bufali,
0: Li guardi e dici, io non farò mai parte di quella categoria. Quindi niente da fare.
1: Sfrontatezza, un po' la stronzaggine mi piace. Devo dire che tra l'altro prima suonavamo i Coldplay e Noel ne ha sparato un'altra si ha detto che i Coldplay sono ascoltati soltanto da quegli da maschi e femmine che vivono ancora a casa coi genitori.
0: Vabbè, ma comunque no, cioè, Noel Gallagher è spiritosissimo.
1: Sì, anche secondo me.
0: È un grandissimo senso del
1: umorismo. Sì, bisogna prenderla con ironia, insomma, dai.
0: Fabio ci chiede una cosa che poi dibatteremo se abbiamo tempo, ma i vinili di Mixo a chi vanno? Poi le parleremo dopo. Intanto, una canzone nuova di due amici nostri, da una parte Simona Molinari e dall'altra Federico Zampaglione, cioè Tiro Mancino, che si sono messi insieme per questo brano tratto dall'ultimo album dei Tiro Mancino, che si chiama Nuvole Bossa in Blu.

0: the look. All'interno di questa canzone c'era nel testo anche la frase che poi verrà riportata sui biglietti per andare a vedere il tour di Sign of the Times, dove c'è, veniva consigliato di vestirsi pitch and black, così dice anche in questa canzone, sì. Prince, che era insieme a Sheena Easton, e infatti dice, andammo tutti al concerto vestiti, certo, pesca e nero, io, esatto, perlomeno.
1: Color me pitch and black, sì, dice, certo. Qua, i concerti dell'87, i quattro concerti che fece all'epoca si chiamava Pala Trussardi.
0: Ma che meraviglia!
1: Quindi immaginatevi i concerti di Prince in un posto che teneva 5.000 persone,
0: no, di più,
1: sì,
0: di più.
1: Guarda, sì. Pala Trussardi secondo me era intorno ai 5.000.
0: Dici?
1: E l'abbiamo visto lì, così, sì, cioè non nelle distese che non vedi niente se non sugli schermi.
0: È stato uno dei concerti più belli che abbia mai visto.
1: Senza meraviglioso.
0: Sì, sì.
1: Quindi erano due duetti. Prima era Federico Zampaglione e Tiro Mancino con Simona Molinari, e poi, esatto, invece il duetto tra Sheena Easton, che all'epoca andava per la maggiore,
0: esatto,
1: e appunto Prince. Basta.
0: No, ciao, dicendo, è stato bello.
1: C'è gente che commenta il fatto degli Oasis, dei fan degli Oasis. Prima stavamo dicendo questa cosa, ma insomma, ne abbiamo parlato anche dopo. In questo documentario, Don't Look Back in Anger, si capisce quanto Noel

0: alla fine sia uno che non se la mena troppo.
1: Sì, guarda,
0: Liam è proprio stronzo.
1: Ma sai che cioè Liam è così, cioè si presenta per quello che è. L'altro secondo me è un po' più subdolo, però il vero può essere Noel secondo me.
0: E comunque
1: me,
0: in tutta la fase delle prove di questo tour, che chiaramente è un tour che ha mosso e continua a muovere
1: miliardi di miliardi,
0: per cui non, sì, non ci deve essere il rischio di mandarlo a quel paese.
1: Ma no, ma cioè, ci mancherebbe.
0: Non ci può essere, quindi devono andare d'accordo per forza.
1: Ah, certo.
0: Però ci sono proprio i momenti in cui Noel è lì con quella faccia che dice vabbè dai.
1: Rassegnato quasi, certo. Lasciami ringraziare l'amico ascoltatore, non faccio il nome perché non metterlo in difficoltà, insomma in imbarazzo, che mi ha regalato un biglietto per il concerto di Roma, per cui per Nakia
0: bello,
1: io ci andrò.
0: Che grande!
1: Hai capito?
0: Beh, grande l'ascoltatore.
1: Beh, un regalone oneone, anche dal punto di vista economico, voglio dire. Mi dice, mi avanzo un biglietto, te lo do volentieri a te. Ho detto, ragazzi.
0: Grazie, perfetto.
1: Ho fatto gol.
0: E stavolta non puoi non andarci.
1: Ma certo, vado anche in ginocchio. Tiè.

0: Ecco, così si fanno le cover, ragazzi. Questo è un pezzo scritto da Nile Rodgers e Bernard Edwards, dagli Chic, per le Sister Sledge. A un certo punto Paul Weller ha fatto un disco tutto di cover e ha pensato bene di fare questa canzone, fatta proprio secondo la sua sensibilità. Sembra proprio un pezzo di Paul Weller, bravo.
1: Tra l'altro, guarda caso, ha fatto anche un pezzo degli Oasis in questo album di...
0: Ma sono pure amici.
1: Sì, con noi sono amicissimi.
0: Sì, sì, sì.
1: Allora, questa è Radio Capital, sono le 15.29 e l'ora di giocare.
0: Yeah!
2: Capital Game. Everybody
0: play the game. Piccola chiosa sul fatto del biglietto regalato, così perlomeno mi è stato detto, ma io insomma mi fido.
3: Ma ti fidi?
0: Esatto,
3: certo,
0: tutti i commenti che mi dicono: ma come, a noi regalano un paio di calzini, dice Christian, per esempio, a te il biglietto gli Esis, ma sai perché? Perché io so io e voi non siete.
3: Esatto.
0: Come si chiama il Marchese del Grillo?
1: Scusa, abbiamo detto ieri, Oldani va a vedere il concerto di Stevie Wonder in giro
0: sua.
1: Per l'Europa,
0: sì,
1: eccetera, eccetera. Ma lo viene a prendere Stevie Wonder con la limousine, con l'autista.
0: Ci mancherebbe.
1: Perché Oldani è Oldani,
0: certo.
1: Cioè, non è che mica, non è mica, sono tutti
0: resto,
1: come Oldani. Ci si mette una vita a diventare mixo.
0: Bene, spiffero una su Massimo, che saluto perché veramente mi sta troppo simpatico e poi lo stimo. Mi piace quando lui si presenta: sono Massimo Oldani, una radio personality. Mi fa troppo ridere.
1: Così dice una
0: radio. Sì, così. Sì.
1: Vabbè, all'americana si dice così. Lo
0: sì,
1: sai
0: sì.
1: Anche tu.
0: Stupendo.
1: Anche io e te siamo radio personality.
0: Ah, voglia.
1: Così si dice.
0: Come no?
1: Nel gergo delle radio, si chiama, quelli che parlano alla radio.
0: Mi
1: si
0: piace
1: così.
0: Troppo. Sì, sì, sì. Dai.
1: Allora, noi vi regaliamo un biglietto per gli Oasis. No, non ve lo regaliamo quello, ma vi regaliamo una cosa che posso dire dura di più nel tempo.
0: Sì,
1: cioè,
0: E poi piacerebbe proprio tanto ai fratelli Gallagher, perché vi regaliamo Rubber Soul.
1: Esatto, l'album dei Beatles, che se non fosse esistito un album del genere,
0: sì,
1: i fratelli Gallagher non avrebbero fatto il key, i musicisti.
0: Esatto, sarebbero lì a scaricare le cassette, sì.
1: Rubber Soul, il capolavoro dei Beatles nella versione doppia, rimasterizzata, edizione speciale appena uscita all'inizio di ottobre, che può essere vostra se vi rispondete ad una

0: domanda che riguarda appunto l'universo beatlesiano.
1: Ok, vado con la domanda?
0: Yes.
1: L'influenza dei Beatles è anche arrivata nel mondo scientifico. Sono diversi infatti gli animali che sono classificati ispirandosi a loro, l'hanno classificati con attinenza. L'esempio più importante è tale Bumba Lennoni, scoperta nel 2014.
0: Lennoni da Lennon, quindi.
1: Evidentemente.
0: Certo, Lennoni,
1: scoperta okay. Nel 2014 in Amazzonia. Sta Bumba Lennoni, che animale è?
0: Tre
1: opzioni di risposta. Attenzione che arriva dall'Amazzonia, quindi possono essere tre le risposte. Che cos'è? Risposta A:
0: una anaconda.
1: Ok. Risposta B:
0: una raganella.
1: Ok. Risposta C:
0: una tarantola.
1: La Bumba Lennoni è un'anaconda, una raganella o una tarantola?
0: Tarantola?
1: Cosa sarà mai?
0: Quindi questo animale.
1: Ciao.
0: Che è stato classificato prendendo il nome di John Lennon.
1: Ciao, sono Bumba Lennoni. Chi sono?
0: Esatto. Chi sono?
1: Esatto.
0: Un'anaconda, una raganella, una tarantola.
1: 342 21 90.
2: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
3: Sembra incredibile, ma per tanti bambini, a Natale, il dono più bello è la ricerca. Un dono che solo tu puoi fare. Ti basta scegliere i regali solidari AIRC per le persone che ami, per i tuoi clienti o per i tuoi collaboratori. Così facendo, darai un sostegno concreto alla ricerca sui tumori pediatrici, offrendo un futuro ai bambini e agli adolescenti malati di cancro. Questo Natale, scegli un regalo dove conta il pensiero. Vai su airc.it/natale.
4: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
5: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
6: Per Luce e Gas ti cercano tutti per farti un contratto, ma quando hai bisogno spariscono. Con Edison non funziona così, perché Edison risolve con un mondo di servizi per la casa. Passa Edison per Luce e Gas e con la promo 2x1 il corrispettivo annuo fisso di una delle due forniture è in omaggio. Chiama l'800 14 14 14.
7: Escluse placet, con Luce più Gas sconto 50% sulla somma dei corrispettivi annui delle forniture Luce e Gas. Promo valida fino al 30 novembre 2026. Info in negozio e su edisonenergia.it.
8: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su Iliad.it. Costo di attivazione 9,99 più IVA. Info su Iliad.it.
9: Ad ottobre la DR5 è tua a soli 19.900 euro, pagabili in 60 rate da 339 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil Group.
10: Il 6 marzo 2013, David Rossi precipita dalla finestra del suo ufficio. È il capo comunicazione del Monte dei Paschi di Siena. Un suicidio, diranno, e lo faranno per 13 anni. Eppure, oggi, la verità sembra essere un'altra.
11: La caduta, la misteriosa morte di David Rossi, di Edoardo Orlandi. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
10: Cos'è successo, davvero, a David Rossi?
11: Una produzione, One Podcast.
12: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
13: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 7 persone. Personalizzabile, guidabile da 99 euro al mese. Splendida vista su mare, città, monti, tramonti. Dall'altra parte c'è una finestra...
14: Più di un appartamento. Nuovo SUV Citroen C3 Aircross. Per andare ovunque. Da 99 euro al mese. TAN fisso 799.

0: Anticipo 5.937 euro. Rata finale 11.429 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service. Offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
1: Nomad Entertainment presenta.
2: La mia bambola si è svegliata e si è alzata dal letto.
3: Anche Remy è stato lasciato e non si è più ripreso. Per fortuna ha trovato me. Per questo hai preso una bambola, per non soffrire.
4: Remy dice sempre che devo vivere la mia vita. Sì, ma se faccio la ceretta, mi metto la crema, mi trucco, mi strucco e vado in palestra, non ho più tempo di fare altro. E questo non è vivere la mia vita.
1: La bambola, dal 15 ottobre al cinema.
5: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

0: I love you more, ti amo sempre di più. In My Life, questi erano i Beatles da Rubber Soul, una canzone che compare su quel disco che oggi regaliamo a la più veloce,
1: forse. Se ci risponde
0: esatto,
1: la domanda,
0: la più veloce del West a rispondere esattamente dovrebbe essere Roberta, che, a cui diamo il buon pomeriggio. Ciao Roberta.
2: Ciao
0: Roberta.
2: Ciao, grazie mille.
0: Come stai?
2: Bene, dai, contenta.
0: Rispondi da Tiene, scusa la mia ignoranza, dov'è?
2: È in provincia di Vicenza.
0: Ecco, quindi in Veneto.
1: Una ridente località, si può definire ridente località? Cioè gente viene
0: devo
1: per vedere
0: Tiene,
1: bella,
0: aspetta.
2: Sì, dai.
1: È abbastanza ridente. Vabbè. E tu che cosa fai lì?
2: Beh, sono un'operaia, ma soprattutto colleziono giocattoli.
0: Ah, però, che tipo di giocattoli? Le bambole o altro?
2: Beh, soprattutto Barbie.
0: Ah, le Barbie.
1: Collezioni Barbie. Mamma mia. C'è un florido mercato delle Barbie,
0: voglia.
1: Giusto?
2: Sì.
0: Ne ho una io, pensa, di quando ero bambino che insomma, la volevo e la ottenni.
1: Non Ken, però, Barbie.
0: No, io volevo Barbie. Okay. Purtroppo ha perso quasi tutti i capelli, quindi è Barbie.
1: Ma guarda,
0: calva.
1: La capisco, poveretta. Cioè, sono molto vicino alla tua Barbie, devo dire. Sì. Ad alcuni succede.
0: Magari ha più valore, che ne so.
1: Certo.
0: Barbie calva.
1: Barbie calva, certo, vabbè. Allora Roberta, qual è il che tipo di animale hanno è stato chiamato boom?

0: tomba Lennoni in onore a John Lennon?
1: Una tarantola.
2: Sono quasi sempre dei ragni, non ho capito bene perché, ma quasi tutti gli animali con nomi dedicati a gente sono quasi sempre dei ragni, forse perché ci sono tanti ragni ancora sconosciuti, evidentemente, quindi necessitano di un nome. Bene.
0: Vedo qui dalle note che c'è scritto Jennifer che hai un giradischi, quindi l'importante è che
1: questo... anche due
0: giradischi.
2: Ah, però
0: due giradischi, perfetto, perché l'album di Rubber Soul è un doppio, per cui te ne metti uno su un giradischi, l'altro sull'altro, quando passi da una stanza all'altra senti canzoni diverse.
2: Va bene. Roberta, ti salutiamo e buon ascolto con Rubber Soul, va bene?
1: Okay. Grazie mille, vi adoro.
0: Grazie. Anche noi ti adoriamo. Ciao.
3: Capital Game. Everybody play the game.
4: Bella che
0: Manu che dice voglio vedere Barbie de Gennaro. No, casomai Ken.

0: Uno dei dischi della cosiddetta fase newyorkese di Loredana Bertè, che la rivendica continuamente ogni intervista, quando stava addirittura frequentando la factory di Andy Warhol, che le chiedeva sempre di fare la pasta carbonara, quelle robe, certo, lì, matriciana.
1: L'album era traslocando e la canzone anche era traslocando, 1982, tra l'altro Easter Egg, come si dice adesso, di Ivano Fossati, che produsse l'album,
0: sì,
1: e poi anche i due album successivi, perché in questa canzone avete sentito che a un certo punto lei canta, sì, e di nuovo cambio casa, cantava dalla radio la voce di un amico mio. E di nuovo cambio casa è una canzone di Ivano Fossati.
0: Ah, vedi. Ivano Fossati, che in quel periodo era fidanzato con la sorella, con Mia Martini.
1: Sì, sì, sì, sì, sì, eccetera. Allora, non l'abbiamo detto oggi, ma lo diciamo adesso. Dal 28 ottobre ricomincia Capital Jam per il ciclo Fuori Massena. Saranno 5 serate di Radio Capital.
0: Sì.
1: 28 ottobre, 25 novembre, 2 dicembre, 13 gennaio, 27 gennaio. Ci sarà la grande orchestra, il super gruppo, la super band di Vittorio Cosma con dei musicisti pazzeschi.
0: Sì.
1: Saranno grandi ospiti a cantare,
0: sì,
1: non li sappiamo ancora, per cui non li diciamo, ma ieri un nostro ascoltatore ha fatto un bel parallelo, ha detto è come un torneo di tennis, tu ti compri,
0: certo,
1: i biglietti, poi non sai chi giocherà,
0: e
1: infatti Ilaria, nostra ascoltatrice,
0: esatto,
1: ci scrive pochi minuti
0: che
1: fa
0: che ha già comprato i biglietti, sì,
1: sì, del 25 novembre, 13 gennaio, 27, senza
0: però
1: sapere chi sarà ospite, non importa, basta essere con Radio Capital.
0: Bello.
1: Grazie Ilaria,
0: certo,
1: e grazie a tutti. I biglietti costano pochissimo, per cui vale la pena di andare su Ticket.
0: Sì, sono pure diminuiti i prezzi rispetto all'anno,
1: capito,
0: scorso, no? E quindi quando mai?
1: In controtendenza rispetto a questo mercato assurdo dei,
0: sì,
1: concerti costano troppo.
0: Vogliamo dare un aggettivo giusto al mercato dei biglietti che costano 500 euro? Vomitevole.
1: Vomitevole. Noi invece diminuiamo il prezzo dei biglietti.
0: Quindi,
1: pensa che meraviglia.
0: Bravi, bravi noi.

0: Bravi noi.
1: Ma certo, scusa, a un certo punto non ho capito. Oh, questa è una canzone che risale al 1964, che cantava in origine tale Barry, non mi ricordo il nome qual era, ma comunque un cantante di quell'epoca lì. Dopodiché, anni dopo, l'ha rifatta Boy George, quella lì. Si chiama The Crying Game.
0: Quella lì.
1: Sì, quella lì. Ormai

0: Perry, l'artista che tra l'altro io trovavo molto bravo, che aveva interpretato la versione originale di questo pezzo, che poi avrebbe ripreso Boy George, che comunque ha una voce veramente meravigliosa. Poi è un po' cattivo che non mi ha risposto al mio appello quando gli avevo mandato l'appello. Cioè, veramente, ma esatto, che cafona.
1: Dove poteva rispondere?
0: Una cafona proprio,
1: che
0: sì.
1: Cacchio, veramente. Che fine faranno i dischi di Mixon? Ne parliamo domani, perché anche oggi non abbiamo avuto tempo di estrapolare.
0: Finiranno chi offre meglio, chi offre di più, sì. Eccoli.
1: Ne parliamo nel dettaglio. Adesso c'è Marco Biondi per la seconda parte di sì. Capitol Records. Ciao. Va Franco, bene. Ciao Jennifer, ciao Mixo.
0: Ciao a tutti, ciao, a domani.
2: Che sia una breve pausa o un viaggio da gustare con calma, Malta è una scoperta che incanta. Siti patrimonio dell'UNESCO, borghi, sapori mediterranei e paesaggi che parlano al cuore. Malta. Explore more culture.
3: Che incubo! Dormivo beata e poi il materasso sprofondava!
4: Tranquilla! Da Per Dormire ogni materasso ha la perfetta ergonomia per un riposo ideale. E il comfort è scontato fino al 70%, con mini rate da 20 euro e paghi da febbraio. Fino al 1 novembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
5: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
6: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: My Movies presenta.
8: Io sono Chris Henson, del programma Dateline NBC. E tu stai per entrare nella storia della televisione.
7: Con uno straordinario Rob

0: Robert Pattinson.
1: Ogni uomo deve rispondere delle proprie azioni. Sei d'accordo?
0: Nel thriller più provocatorio dell'anno. Prime Time, dal 15 ottobre al cinema.
1: Che cosa sarebbe successo se non fossi stato qui?
0: Guarda il trailer su mymovies.it.
2: Tutto il weekend perso tra misure, campioni colore e mobili da montare seguendo istruzioni indecifrabili. Con Arredissima è tutto incluso. Progettazione, trasporto e montaggio. Ti aspettiamo in showroom. Trova il negozio più vicino su arredissima.com.
3: Arredissima, dove la vita.
4: Arredissima.
5: Ad ottobre, Sport Equip 6 GT, il SUV sportivo da 185 cavalli, è tuo, full optional di serie a soli 29.900 euro. Sport Equip è un brand di Tiera Automobile Group.
6: In collaborazione con Radio Capital, dal 16 ottobre al 31 dicembre riparte la campagna Ristoranti contro la fame. Se anche tu pensi che ogni persona abbia diritto ad una vita libera dalla fame, sostieni Azione contro la fame. Scegli di mangiare in un ristorante contro la fame, dove la buona cucina si unisce alla solidarietà. Prenota subito il tuo posto in uno dei ristoranti aderenti. Scoprili tutti su ristorantecontrolafame.it.
7: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
8: Una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid, fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6.95, TAEG 8.96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. O Moda 5 Super Hybrid. One car, two vibes.
9: La senti?
10: Nen.
9: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
10: Nen.
9: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
11: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
12: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali di Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
13: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
14: Le notizie delle 16. Buon pomeriggio da Antonio Cristiano. Decorso post-operatorio regolare per il Papa, la conferma dagli esami eseguiti dopo l'intervento per la rimozione di un nodulo al polmone, che hanno valori nella norma. Leone XIV ha camminato nella sua stanza all'ospedale Gemelli di Roma, ha ripreso una regolare alimentazione e cominciato la fisioterapia respiratoria. Giorgia Meloni alla Camera in vista del Consiglio europeo, in corso la discussione. Stamattina le comunicazioni al Senato in cui la Premier ha criticato l'accordo tra Trump e Putin sul gasolio russo.
15: È una scelta che io considero molto rischiosa. Chiaramente tutti comprendiamo e condividiamo l'esigenza di contenere i prezzi dell'energia che pesano su famiglie e imprese anche in Italia. Ma dobbiamo essere consapevoli che l'impennata dei prezzi del carburante è dovuta soprattutto alla guerra in Iran, non al conflitto in Ucraina. E quindi il risultato di questa scelta è dubbio, mentre i rischi sono chiari. Una legittimazione per Mosca mentre le sue bombe continuano a cadere sulle città ucraine, nuove entrate con cui finanziare la guerra, un implicito indebolimento della leva sanzionatoria, sono elementi che non possiamo ignorare.
14: E spinta proprio dai prezzi dell'energia, aumenta più delle attese l'inflazione negli Stati Uniti, a settembre è salita del 3,7% su base annua, allo 0,1% in più del previsto. Condannata a morte per un post sui social a una 23enne iraniana, è stata comminata la pena capitale per blasfemia. È stata arrestata durante le proteste di gennaio dopo un'attività di monitoraggio della polizia informatica di Teheran, ora è in carcere. Secondo le organizzazioni umanitarie, quest'anno in Iran sono state eseguite più di 600 condanne a morte. Due vittime di incidenti sul lavoro in poche ore in Italia. Un operaio di 52 anni è caduto da un ponteggio alto circa 2 metri a Gottolengo in provincia di Brescia ed è morto sul colpo. È morto invece in ospedale un lavoratore, anche lui 52enne, schiacciato da un macchinario in un'azienda di Potenza. Targhe personalizzate stretta sulle minicar truccate nel nuovo codice della strada. Le due misure trovano spazio nel testo approvato dal Consiglio dei Ministri. Non ci sono invece due norme che erano nella prima versione: la patente per i 17enni e le sanzioni per i pedoni che usano lo smartphone durante l'attraversamento. Lo sport, il calcio dopo le sconfitte di Inter e Napoli, tocca a Como e Roma in Champions League. Stasera la squadra di Gasperini ospita all'Olimpico il Real Madrid dell'ex Mourinho. Prima alle 18.45 c'è Feyenoord Como, una partita a cui la squadra di Fabregas arriva dopo la partita di campionato proprio contro la Roma. Sentiamo il tecnico spagnolo.
4: Sì, è stata una bella partita, una partita dove abbiamo affrontato una delle migliori squadre in Europa in questo momento, però penso che quando ci sono partite di queste qualità i ragazzi sono preparati per tutto, e penso che c'è energia, che c'è entusiasmo per preparare questa gara, hanno riposato bene e siamo pronti.
14: Prossima edizione di Capital News alle 18.
16: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
17: Nelle prossime ore serali e notturne, situazione sostanzialmente stazionaria, con tempo stabile e asciutto. Nella mattinata di domani l'alta pressione continuerà a garantire un quadro meteorologico all'insegna della pressoché totale stabilità, con sole dominante. In giornata non sono attesi cambiamenti, ventoso al sud in attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
18: Trattiamo, dici cosa vuoi?
19: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
18: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
19: Basta che sia un Qashqai!
20: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
19: Wow, una bomba!
18: Tranquilli, intendeva l'offerta.
20: Info su nissan.it, anche sabato e domenica.

0: sa di felicità. Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Capital Records con Marco Biondi.
1: Con i Rolling Stones di Jumping Jack Flash nel 1968, però suonava sto brano, eh. Oggi magari suona un po' datato sentirlo, però era il 1968, hai voglia a trovare brani che suonavano così. Rolling Stones per continuare, Capital Records, siamo tutti su Radio Capital, amici, sono Marco Biondi, buon pomeriggio, ben ritrovati in questo mercoledì 14 ottobre. Ciao Maurino in regia, ciao Maurino. C'è Agnese in redazione, ciao Agnese, siamo qui per portarci insieme fino alle 18. Rolling Stones che sono divisi a metà, alcuni vorrebbero andare in tournée subito, tipo Mick Jagger, altri che invece sono un po' titubanti, tipo Keith Richards, che dice no, non ce la faccio più, no, basta tournée, facciamo una cosa, una residenza da qualche parte, allora ci sto, ma in tour, in giro per il mondo ancora. E lì c'è Mick Jagger che scalpita, c'è Bill Wyman, il chitarrista, che vorrebbe anche lui andare in tournée subito, ma invece no, e insomma, ci sono tanti amici che vorrebbero Rolling Stones dal vivo, c'è tanta richiesta in giro per il mondo, è una delle band, secondo me, per cui uno potrebbe fare follie per andare a vederli in giro per il mondo, è vero o no? Io so di tanti amici che quando venivano in Italia, sì, vado a vederli perché magari è l'ultima volta. Si è cominciato 20 anni fa a dire questa cosa, e invece altro che ultima volta, insomma. Loro vanno avanti, speriamo anche in un prossimo tour. In realtà sono in studio per registrare altri brani, c'è un mistero attorno all'attività dei Rolling Stones, però amici, è vero che i Rolling Stones sono una band per cui si farebbero follie per andare in giro per il mondo a vederli, anche se non passassero per l'Italia. Ma voi, invece, voi, proprio voi che state ascoltando in questo momento, avete mai fatto follie per andare a vedere un concerto? Cioè follie anche di viaggio, oppure follie per la vostra band preferita che non passava dall'Italia e magari non passava neanche dall'Europa, e quindi vi siete sobbarcati un viaggio lunghissimo per andare negli Stati Uniti o in Sud America o chissà dove per andarli a vedere, oppure al contrario, magari siete stati in Europa ma in posti irraggiungibili dove comunque c'è un esborso di denaro anche importante e c'è un viaggio magari non proprio agevole da fare. Quali follie avete fatto per vedere un concerto del vostro artista preferito, della vostra band preferita, o un concerto di qualsiasi tipo? Perché secondo me voi ne avete fatte un po', perché ce ne avete segnalate tante volte durante l'anno. Mettiamo insieme tutte queste vostre avventure e raccontatemele, dai, al 342 342 2190, le vostre follie per vedere un concerto, tipo per vedere Pink Floyd a Venezia. Uno parte dalla Sicilia, non è raggiungibile subito Venezia, o per andare a vedere qualcosa, che ne so, al nord.

0: solo tu.
1: Solo tu, quello che non ho più si chiama. Questa è la canzone nuova De Perturbazione, il singolo estratto da un album di brani internazionali che loro hanno riscritto in italiano. Una bella operazione questa, l'album è già uscito e vi consiglio di ascoltarlo, ne vale veramente la pena. Si chiama Risuona l'album, non a caso, insomma, titolo azzeccatissimo. Ma ci stiamo confrontando sui concerti e sulle follie che potete aver fatto qualche volta per andare a vedere un concerto, e già ne stanno arrivando di interessanti, eh? Stanno arrivando. Allora, Antonia da Monopoli, ho anticipato, senti questa è bella, ho anticipato il ritorno del viaggio di nozze per andare al concerto della PFM. Questo è amore, cara Antonia, ma per la PFM però. Beh, è curiosa questa cosa, cioè uno organizza il viaggio di nozze, che voglio dire, organizzarlo è una roba incredibile, e anticipi il ritorno per vedere il concerto, questa è follia. Diego, ma i 220 euro per gli Oasis conta come follia? Insomma, sì, conta, dipende poi dove vai a vederli, perché se vai a vederli all'estero è un'altra follia a livello economico piuttosto importante, credo. Io ho regalato, questo è Bruno da Agrigento, io ho regalato i biglietti del concerto di Achille Lauro a mia moglie. A me non piace, ma devo andare lo stesso. È una follia pure questa, no? Te la sei scelta tu, però. Sentiamo qualche vocale. Maurizio, dimmi.
2: Facevo il militare a Treviso, era il 1980. E per andare a vedere i Divo a Udine partì alle 5 del pomeriggio da Treviso e rientrai in caserma alle 7 della mattina, prendendo treni, autobus, a piedi, di tutto, ma i Divo valevano lo sforzo.
1: Beh sì, assolutamente sì, se ti piacciono in modo particolare, è chiaro. Lele, sentiamo la follia di Lele.
3: Ciao Marco, posso dirti che nel mio piccolo ho fatto la follia 2 anni fa, mi pare, sono andato il Circo Massimo a vedere il mio sogno, ho visto David Gilmour, sono partito da Novara e chiaramente tra biglietto, tra un piccolo bed and breakfast e il treno è costicchiato, ma lo rifarei. Un saluto da Lele.
1: Grazie Lele, grazie, se ne vale la pena, vale sempre, è giusto sempre farlo. Beh, questa è una follia che è quella di Peppone Giuseppe. 1990, The Wall live a Berlino, sono partito in treno da Reggio Calabria. Questo è un viaggio, mamma mia. Oppure Marco, concerto di Vasco al Delle Alpi da Torino il giorno prima dell'orale di maturità. 342 342 2190, le follie vostre per i concerti.

Tom Tom Club, che nel 1981 se ne uscì con un brano chiamato World is Rapping Good e poi anche un album, il primo di una serie, ed erano due componenti dei Talking Heads fondamentalmente, no? Ma questo ritornello di questa canzone del Tom Tom Club, riascoltiamolo ancora una volta. In realtà è una famosissima canzone per bambini marocchina che fa esattamente così.

0: la sua variante che il Tonton Clan non ha preso, ma la canzone è famosissima, addirittura per anche i bimbi di oggi la conoscono e la ballano. Riascoltiamo un attimo ancora il Tonton Club, come fa? Beh, famosissimo sto pezzo in realtà, no? E questo è Aran San Sam, come si chiama?
1: Aran San Sam, guli guli guli guli guli, Aran San Sam, Aran San Sam, Aran San Sam, guli guli guli guli guli.
0: Che è un grande successo di Baby Dance oltretutto, per cui pensa il viaggio, il giro che fa una canzone a volte, no? Vabbè, era il Tom Tom Club, l'aveva scoperta tempo fa e ce l'ha fatto questa World in Rapping Hood, curiosità che arrivano dal mondo della musica, di brani che conosciamo dalla vita e magari non sappiamo che dietro ci sono varie cose curiose. Ma torniamo a alle vostre follie fatte per vedere un concerto, e ce ne sono un bel po'. Allora avevo segnato questo, Mark: sono scappato dal collegio in Inghilterra per vedere Bob Dylan, Santana e UB40 a Wembley Stadium a Londra nel 1984, avevo 16 anni, due settimane di punizione mi hanno dato perché mi hanno beccato entrando al collegio all'una di notte. Concerto fantastico, ma ne valsa la pena, e ti credo assolutamente. Riccardo invece da Livorno: 13 giugno 85, giorno dello scritto della maturità. Sono uscito alle 17, siamo partiti da Livorno alle 18 per Bologna per vedere il primo concerto assoluto in Italia dei Marillion al cinema all'aperto. Mille peripezie, ma veramente grande concerto. Sì, perché poi si fanno un po' di follie, ma se ne vale la pena, poi sei qua a raccontarli dopo, no? Per cui molto bene, direi. 342-342-2190, quali follie fate o avete fatto soprattutto per vedere un concerto?

0: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali di Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
1: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
2: Il talento ha mille forme, ma la formazione sui temi più caldi della comunicazione ha solo un nome. UPA Academy. Con il master gratuito in strategie di comunicazione integrata, formiamo giovani professionisti della comunicazione da inserire nel network di UPA. Acquisirai le competenze più aggiornate con l'esplorazione di canali, piattaforme digitali e formati pubblicitari, passando per software, dati e intelligenza artificiale. Invia la tua candidatura entro il 30 novembre. Scopri di più su upa.it.
3: Scelgo sempre la formazione più adatta.
4: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
5: In collaborazione con Radio Capital, dal 22 al 24 ottobre, il Teatro Ariston di Sanremo ospita il Premio Tenco, la più prestigiosa rassegna italiana dedicata alla canzone d'autore. Tre serate di musica e cultura con i vincitori delle Targhe Tenco 2026. Carmen Consoli, Emma Nolde, Avincola, Caparezza, Filippo Graziani, Pigi e tanti altri. Abbonamenti e biglietti per le singole serate su clubtenco.it e al botteghino dell'Ariston. Info su capital.it.
6: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Grand Vision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Grand Vision Plus ne ho presi addirittura due.
7: Scegli anche tu Grand Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con Grand Vision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.

0: Giornata pesante? Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
1: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
2: Bertolotto, cambiare le porte.
3: Ufficio, cosa smarrite?
4: Ho perso la mia voglia di lavorare.
3: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
4: Mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: Il 6 marzo 2013, David Rossi precipita dalla finestra del suo ufficio. È il capo comunicazione del Monte dei Paschi di Siena. Un suicidio, diranno, e lo faranno per 13 anni. Eppure, oggi, la verità sembra essere un'altra.
6: La caduta, la misteriosa morte di David Rossi, di Edoardo Orlandi. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
5: Cos'è successo, davvero, a David Rossi?
6: Una produzione, One Podcast.
7: Passa a Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1, il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio.
8: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio. Info su edisonenergia.it.
9: Euro Pictures, in collaborazione con My Movies, presenta...
10: Eva è incinta.
11: Diventerai nonna, mamma.
12: È una cosa forte di prima mattina. Bam.
9: Sophie Marceau torna sul grande schermo.
12: Sai, all'epoca noi cercavamo di costruirci una vita e già era difficile. Voi invece volete viverne mille.
9: Una commedia romantica che fa bene al cuore. Il tempo di Anne, dal 15 ottobre al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
13: Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. Tan fisso 5,99, TAEG 908, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro. Aperti anche domenica.
14: Radio Capital. Solo bella musica.

We Can Be Heroes Just One Day. Pensate che l'anno prossimo questo album di David Bowie compirà 50 anni. Usciva oggi, 14 ottobre 1977, proprio tutto l'album, il 12° album di Bowie, quindi festeggia quest'anno oggi, quindi 49 anni, l'anno prossimo saranno 50, e stessa cosa accade a un altro album passato alla storia che vi piace molto, che è Seconds Out, il doppio album dal vivo dei Genesis. Anche quello usciva oggi nel 1977, quindi tra i vari album da festeggiare l'anno prossimo con i vari 50 anni ci sono anche questi due, Heroes di David Bowie e Seconds Out dei Genesis. Chiudiamo il discorso follie per i concerti. Allora, Antonio, Rolling Stone, per vedere i Rolling Stones da Teramo ad Amburgo, un bel viaggetto. Era l'ennesimo ultimo concerto, era il 2007, ultimo concerto dei Rolling Stones per l'appunto, da quanto tempo vanno avanti con l'ultimo tour. E poi altri invece, nel 1987 feci mancato rientro in caserma Maddaloni per vedere gli Style Council a Cava dei Tirreni, rischiando addirittura la galera, attenzione. Poi Piero da Perugia: siamo andati ad Orlando con mia figlia solo per vedere Paul McCartney, è abbastanza folle? Beh, direi di sì, soprattutto era il 2022 a rischio Covid. E Tony, anno 1992, faceva il militare a Roma, quel giorno stavo uscendo per incontrare i miei amici che venivano dalla Puglia per vedere il concerto di Nick Cave al tenda strisce. Il tenente nota che stavo uscendo con gli anfibi e mi punisce. Ho scavalcato e al concerto ci sono andato ugualmente. Beh, quando sei militare il rischio c'è assolutamente. Amici, allora 342-342-2190 per i vostri messaggi, tenetevi vicino il numero e il vostro cellulare, perché tra poco arriva il domandone di oggi, che riguarderà un evento e una grande artista italiana.

Alice per Elisa, ci ricordiamo bene questa canzone legata a un festival di Sanremo del 1981, quando stravinse praticamente quel festival e lo caratterizzò in modo particolare con una canzone scritta fra gli altri anche da Franco Battiato, ricordiamo. Ma parliamo un attimo di quel festival di Sanremo del 1981, perché accade una cosa particolare che forse in molti ci siamo dimenticati, perché me l'ero dimenticata anch'io in realtà prima del programma di oggi. Quell'anno ci fu la votazione classica normale che vide vincere Alice, seconda Loretta Goggi con Maledetta Primavera e così via, ma venne istituita una super giuria solo per la serata finale che votava a parte. Quindi c'è stato poi un vincitore anche eletto da questa super giuria che metteva insieme dei grandi nomi del cinema, perché c'era presidente di giuria Sergio Leone e poi c'era come componente della giuria Eleonora Giorgi, Giancarlo Giannini, Ugo Tognazzi e Alberto Sordi. Loro hanno fatto le loro votazioni a parte, quella che è stata la votazione normale, e loro Alice con Per Elisa l'hanno messa al terzo posto, non l'hanno fatta vincere secondo un gusto loro. E allora io vi chiedo, amici, chi hanno fatto vincere questi super giurati quell'edizione del 1981 del Festival di Sanremo? Chi ha vinto? Qual è il brano vincente secondo questa super giuria? Vi do chiaramente tre alternative, potete arrivarci secondo me, se anche non la sapete, perché parliamo di tre nomi grossi e di una canzone che loro hanno messo al numero uno. Risposta A: hanno fatto vincere Edoardo De Crescenzo con Ancora? Oppure hanno fatto vincere Orietta Berti con La Barca Non Va Più? Oppure hanno fatto vincere Bobby Solo con Non Posso Perderti? Fate un vocale con la vostra risposta al 342 342 21 90.

0: You're Not Alone, Mats Langer su Radio Capital. Allora diamo risposta al domandone di oggi che riguardava un festival di Sanremo del 1981 vinto da Alice con Per Elisa, e diamo risposta al vincitore, al brano vincitore che è stato fatto vincere da questa super giuria, ripeto, formata da Sergio Leone, Eleonora Giorgi, Giancarlo Giannini, Ugo Tognazzi e Alberto Sordi, un po' il meglio del cinema dell'epoca. Qual era il brano vincente secondo questa super giuria? Era Edoardo De Crescenzo con Ancora? Era Orietta Berti con La Barca Non Va Più? Oppure era Bobby Solo con Non Posso Perderti? Ci ha provato senza saperlo Paola, e hai fatto bene a provarci, Paola.
1: Ciao, sono Paola da Palermo. Non ricordo granché di quella edizione perché insomma avevo appena 10 anni, però se ti dovessi dire chi, io direi De Crescenzo con Ancora, almeno me lo auguro.
0: E infatti, ciao Paola, infatti vinse questa.

0: fecero vincere ancora. Ma pensate che da questa super giuria l'anno dopo venne fondato il premio della critica sull'esperienza di questa super giuria che fece vincere un brano cantautorale, fondamentalmente venne istituito il premio della critica che ancora oggi esiste al Festival di Sanremo. Piccole cose che riguardano la musica, sempre, che ci piace raccontare. Era il domandone di Capitol Records, che torna domani alla stessa ora.
1: Ma fuori Massena cos'è?
2: È Capital Jam, con ospiti e musica dal vivo.
3: È M2O Morning Club.
4: Sono certo che ne avrete sentito parlare.
5: È Linus Chiama DJ, una novità di cui presto saprete tutto.
6: Fuori Massena è alla Fabbrica del Vapore di Milano. Date info biglietti su capital.it.
7: Che incubo! Dormivo beata e poi il materasso sprofondava!
8: Tranquilla! Da Per Dormire ogni materasso ha la perfetta ergonomia per un riposo ideale. E il comfort è scontato fino al 70%, con mini rate da 20 euro e paghi da febbraio. Fino al 1° novembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
9: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
10: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
11: Sembra incredibile, ma per tanti bambini a Natale il dono più bello è la ricerca. Un dono che solo tu puoi fare. Ti basta scegliere i regali solidari AIRC per le persone che ami, per i tuoi clienti o per i tuoi collaboratori. Così facendo, darai un sostegno concreto alla ricerca sui tumori pediatrici, offrendo un futuro ai bambini e agli adolescenti malati di cancro. Questo Natale, scegli un regalo dove conta il pensiero. Vai su AIRC.it/Natale.

0: BMI Movies presentano.
1: È Thomas Mann, lo scrittore.
0: Dal premio Oscar Pavel Pavlikovsky, regista di Cold War.
2: Lei ha lasciato la Germania nel 1933.
0: La candidata all'Oscar Sandra Hüller.
1: Torniamo a casa, papà.
3: E dove sarebbe?
0: Fatherland, dal 16 ottobre al cinema. Scopri la sala più vicina a te su mymovies.it e su mubi.com/fatherland.
4: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
5: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
7: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il check cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
8: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
9: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo. Anzi, forse è questo il suono più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
10: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
11: No!
10: Del vetro?
11: No!
10: Di carta e cartone?
11: No, no!
10: Di plastica e metalli?
11: No!
10: Dell'organico?
11: Certo che sì!
10: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
11: Facile, no?
10: Scopri di più su biorepack.org.
12: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 5 persone. Finiture di pregio, guidabile da 49 euro al mese. Splendida vista su città, parco, piazza Duomo.
13: E se volete, il miglior prezzo al metro quadro è su 4 ruote. È Citroen C3 da 49 euro al mese. Van fisso 3,99, TAEG 7,40, anticipo 6.000 euro, rata finale 9.703 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service, offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
14: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Angels, gran bella canzone, questa era Robbie Williams su Capital.
1: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia, a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
2: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
1: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre, la Coop sei tu.
3: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Ogni euro.
4: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

Questo è Frankie Valli con Grease. Ci stiamo occupando in questo nostro spazio che caratterizza la seconda parte di Capital Records e dedicato alla disco music. Ci stiamo occupando questa settimana di canzoni che hanno fatto parte di colonne sonore di film più o meno ispirate a film di altrettanta disco music. Qua in realtà siamo in un altro mondo. Il film Grease tratta un'epoca storica diversa, ma questa canzone in effetti fu un brano molto importante per la disco dell'epoca. Era il 1978. Frankie Valli era l'ex voce solista dei Four Seasons, gruppo molto importante di soul di un po' di anni prima, e la carriera solista sua viaggiava veramente molto molto bene. Beh, un album questo della colonna sonora di Grease che si è portato a casa oltre 30 milioni di copie vendute, ancora oggi fra gli album più venduti e quindi fra le colonne sonore da film più vendute in assoluto. Di Grease non c'è altro da dire, è un film famosissimo. Sarebbe bello fare la domanda, che non facciamo però, magari la facciamo un'altra volta: quante volte l'avete visto Grease? Agnese, vabbè, tu sei un'altra. Ah sì, anche tu. Due volte. Ah, caspita. Tu, Maurino? Una volta sola. Io? No, vado a casa. Mi vergogno, vado a casa. Giuro, zero. Non l'ho mai visto, giuro. Non chiedetemi perché, io quando si va su discorso di Grease ci resto sempre male. Bisogna che prima o poi me la veda 10 volte di fila, così potrò dire 10, tutte in un giorno però. Non l'ho mai visto, giuro. Mi fa impazzire la colonna sonora e che devo fare? Ognuno c'ha i propri scheletri nell'armadio, giusto? Agnese è scandalizzata, giustamente. Va bene, passiamo a altri argomenti. Non parliamo mai più di Grease in questo programma, maledizione a me. Parliamo invece del gioco dei 5 elementi. Ultima ora di Capital Records per oggi. Apriamo ufficialmente in questo momento 17:09 minuti. Sono Marco Biondi, siamo in diretta, c'è Maurino in regia, c'è Agnese in redazione. Gioco dei 5 elementi che oggi vi porta a indovinare una canzone famosissima. E quando è così famosa, gli elementi sonori di Maurino saranno difficilissimissimi, probabilmente, vero Maurino? Chi lo sa? Ci proviamo. Allora, sentiamo il primo. Vabbè, se partiamo così vado a casa. È molto difficile però, è molto difficile, credo. Sentiamo ancora. Agnese, che dici? No, zero. Adesso voglio vedere i primi messaggi che arrivano. Sono vocali, devo sentirli. Sentiamo ancora. Chi è? Di chi è questa voce? 342-342-2190, concentriamoci sulla voce e poi penseremo alla canzone, ok? 342-342-2190, la canzone legata al gioco dei 5 elementi, protagonista di oggi, che poi qualcuno di voi annuncerà come sempre. Ora, novità su Capital, c'è un altro nuovo singolo di Olivia Dean, si chiama Baby Steps.

chiama Baby Steps. Questa è Olivia Dean su Radio Capital. Stiamo giocando col gioco di 5 elementi. Abbiamo appena iniziato, amici. Abbiamo ascoltato solo il primo elemento sonoro che ci porta a capire che qualcuno di voi ha già beccato chi è l'artista protagonista, ma ci sono un po' di errori come sempre. Allora diciamo subito. Sentiamo ancora il primo un attimo, scusami. Si capisce un po' la voce, un po', non tantissimo. Sentiamo ancora il primo. Vabbè, allora, questa non è la voce di Lucio Dalla, però potrebbe essere, quando sai, quando fai vocalizzi Lucio Dalla, poteva essere, no, non è. Non è nemmeno Frank Sinatra, no, non è Battisti, non è Sade, no, tanto meno, e non sono i Blues Brothers, no, questi sono sbagliati. Allora, sentiamo il secondo elemento sonoro subito, dai. Che dice? Sentiamo? No, non capisco, ma dice qualcosa del testo? È una parola che non svelerò perché non la capisco. Per cui... Sentiamo ancora. 342-342-2190. Che canzone è? Che canzone è famosa, amici? Famosa. Dai, che ce la possiamo fare. Adesso vi metto un'altra canzone invece, affascinantissima. Una canzone da capolavoro, da Oscar dell'universo. Perché usciva oggi nel 1985 un album chiamato Macalla. Era un album dei Clannad. E in mezzo alle tante canzoni dei Clannad, in questo album c'era anche una canzone cantata insieme a Bono. La canzone si chiama In a Lifetime.

All right, Supergrass. In realtà non va così benissimo il gioco dei cinque elementi. Tanti errori ancora, amici. La canzone è famosa, ma gli elementi sonori di Maurino sono un po' difficili oggi, questo è vero. E del resto, canzone famosa, elementi sonori difficili, è normale. Canzone difficile, elementi sonori un po' più facili, giusto Maurino? Questo è il criterio. Quindi facciamole tutte facili d'ora in avanti, così ci divertiamo di più. Allora, a parte tutto, no, ci sono tanti errori, non è Frida, non c'entra Frida, non c'entrano gli ABBA, non sono gli ABBA a cantare la canzone di oggi del gioco dei cinque elementi, non c'entra Venditti, non è Enrico Ruggeri, non sono i Talking Heads, non è Samuele Bersani, non è Huey Lewis, non sono Huey Lewis and the News, e non è nemmeno Venus degli Shocking Blue, ma manco quella delle Bananarama, non è proprio Venus, sono titoli che avete detto voi e nomi che avete detto voi. Io direi, allora ascoltiamo il terzo elemento sonoro, poi vi do qualche parola chiave. Terzo elemento sonoro. Aspetta, le ascolti. Aspetta. Via. Ancora una volta. Beh, qua si riconosce la voce però, qua la voce è riconoscibile. Vi do due elementi sonori. Due parole chiave. Posso, notaio? Una sola? Ma una era per il nome e una per la canzone. Facciamo solo quella del nome? Però quella della canzone è più difficile.

Allora, per scoprire il nome, la parola chiave è blues. Che detto così può essere qualsiasi cosa, in effetti. Però c'è un motivo ben preciso, perché vi dico che la parola chiave per arrivare al nome di chi canta la canzone di oggi è blues. Poi dopo vi do anche una parola chiave per la canzone, va bene? 342 342 21 90.

Che rumore fa la felicità di indovinare il protagonista del gioco dei cinque elementi, che è un maschio, lo diciamo ufficialmente, è un maschio. Che rumore fa la felicità di capire anche la canzone, ma questa ce ne occupiamo dopo. Allora, io adesso voglio fare con Maurino e con Agnese il riepilogo dei primi tre elementi sonori ascoltati, perché ancora tanti errori stanno arrivando, amici, Stanno arrivando tanti errori. Allora, diciamo subito che non sono gli In Excess o Inks, come dice un mio amico. Non è Ligabue, non è Joe Cocker, non è Ray Charles, non è Brian Ferry, non è Olivia Newton-John, non sono gli Alma Megretta. Per identificare il nome di chi canta, la parola chiave è blues, vi ricordo. Ascoltiamo ancora una volta il primo elemento sonoro. Il secondo.

0: se voi l'avete capito, e in tanti l'avete capito, solamente il nome, 342-342-2190.
1: Da 25 anni con ING. Puoi.
2: Sì, ma cosa?
1: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
2: Ah, e per i risparmi?
1: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
2: Mica male!
1: E allora scegli ING.
2: Vado subito su ing.it.
1: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
3: Oh, tutti uguali.
4: Chiama se hai bisogno.
3: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
5: E chiama uno.
3: Ma uno chi?
6: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su uno energy.it.
7: Signora Coriandoli, sono io.
8: Ciao Fabio.
7: La disturbo per dirle, andiamo in onda il mercoledì in prima serata.
8: Per me anche meglio. Sa com'è la domenica? Ci sono i trigesimi dei defunti. È tradizione.
7: Allora ci vediamo il mercoledì col tavolo.
8: Se Dio vuole.
9: Che tempo che fa? Raddoppia. Ogni domenica che tempo che fa? Ogni mercoledì il tavolo di Che tempo che fa? Sul 9.
10: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
11: Con Amazon, ogni anno, i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
12: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
13: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Parte Garofoli, il legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
14: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
15: Con le carte Business American Express dai più forza alla tua azienda. Grazie a una capacità di spesa dedicata, fino a 58 giorni per pagare i fornitori e dei consulenti a disposizione. Vai su americanexpress.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Verifica termini e condizioni.
16: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
17: Tutto pronto per il weekend. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier. Tuo a 19.950 euro.
18: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni Cloud and Collaboration, Intelligenza Artificiale e Cyber Security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher Mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
19: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia, a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
20: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
19: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre, la Coop sei tu.

0: Perché uno poi, a forza di chiedere cose personali a livello musicale, no? Come faccio io con voi, e poi c'è la cosa che ritorna, no? Dicevo prima che non ho mai visto Grease, e Nicola giustamente dice: Marco, ma almeno La febbre del sabato sera l'hai visto? Sì, sì, dai, quello sì, ma quello svariate volte, davanti dalla disco quali sono, quello svariate volte, sì, questi erano i Bee Gees con la Deep Is Your Love. A proposito, novembre sarà il mese della febbre del sabato sera, che veniva pubblicato proprio il 15 di novembre, ma è curioso come la colonna sonora principe della disco music sia stata anticipata da un primo singolo che era How Deep Is Your Love, che usciva proprio in questo periodo anche in Europa, oggi, fra l'altro oggi nel 77 proprio in Europa. Erano i Bee Gees, chiaramente. E allora torniamo al gioco dei cinque elementi, perché dobbiamo svelare chi canta la canzone legata oggi a questo gioco, e oggi ce la svela Maria Beatrice, dai.
1: Ciao Marco.
0: Ciao.
1: Ciao amici di Radio Capital.
0: Ciao, ciao.
1: Allora, il cantante di oggi è Sugar Sugar e Zucchero, che canta il blues, e il titolo non ve lo dico.
0: Brava, ciao. Brava Maria Beatrice, così si fa, che canta il blues, che era la prima parola chiave, e il titolo non ve lo dico. Vi do una parola chiave per il titolo. Perché avete detto tutta la discografia di Zucchero praticamente, e i titoli che vi do adesso sono comunque sbagliati.

La canzone non sarà senza una donna, non sarà Pippo, non sarà solo una sana e consapevole libidine, bla bla bla. Non è nemmeno Diamante, non è Overdose d'amore, non è Diavolo in me, non è Rispetto, non è Come il sole all'improvviso, non è Il mare impetuoso al tramonto, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera. Ok, allora, vi do una parola chiave per identificare la canzone, così potete fare il vostro vocale e magari verrete scelti per annunciare il brano oggi. La parola chiave ha un nome e cognome però. La parola chiave per capire la canzone è Gino Paoli. E uno diceva come? È Zucchero? Che c'entra Gino Paoli? C'entra Gino Paoli, è come se c'entra. Ascoltiamo il quinto elemento sonoro intanto. Vabbè, dai, è quella lì adesso, no? È quella lì, riascoltiamolo, dai. Va bene, tocca a voi. Fate un bel vocale, amici, con la vostra voce annunciate voi, il vostro nome, dite chi siete, annunciate la canzone, annunciate Zucchero, dite anche la città da dove ci ascoltate, fate tutto questo con la voce chiara, senza rumori sottofondo, al 342 342 21 90. Ora, subito, dai.

0: si chiama I Believe, una canzone di Blessed Union of Soul su Radio Capital. Amici, è tempo di chiudere il gioco dei cinque elementi, è tempo che qualcuno di voi annunci la canzone. Salvo, vai tu oggi.
1: Ciao, sono Salvo da Pistoia. Allora, il cantante è Zucchero Fornaciari e il pezzo è Con le mani, che uscì dall'album Blues nell'87. È famosa la canzone perché fu scritta a quattro mani con Gino Paoli. Ed è famoso il testo che, diciamo, d'apertura, proprio ideato da Gino Paoli, che dice: con le mani sbuccio le cipolle. Ciao!

le mani, zucchero, siete insieme a Gino Paoli col sax di Clarence Clemons, del grande Clarence Clemons. Il primo anche per oggi è stato Alessandro da Taranto, bravo Alessandro, uno degli affezionati e dei più veloci sempre. Ed ora l'ultimo di Capital Records.

0: E beh, vogliamo chiudere bene Capitol Records, no? Questo era Lenny Kravitz, l'ultimo di oggi per queste 4 ore del pomeriggio di Radio Capital. Amici, grazie per essere stati con noi. C'era Maurino in regia, c'era Agnese in redazione, ora le news, poi il TG0, da Marco Biondi è tutto. Buona serata, ci troviamo domani, sempre ore 16 appunto, sempre solo Radio Capital. Capital Records.
1: Che incubo! Dormivo beata e poi il materasso sprofondava!
2: Tranquilla! Da Per Dormire ogni materasso ha la perfetta ergonomia per un riposo ideale. E il comfort è scontato fino al 70%, con mini rate da 20 euro e paghi da febbraio. Fino al 1° novembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
3: Sognare una vacanza d'inverno?
4: Previsto.
3: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
4: Inaspettato.
3: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
4: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
3: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
5: Quante volte hai guardato il tuo orologio più bello o il tuo gioiello più prezioso e poi hai pensato, magari domani? Non aspettare l'occasione giusta. Rendi ogni giorno unico con la nuova Maserati Grecale. Scoprila negli showroom Maserati. Luxury. Every day.
6: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianic.
7: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
8: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
9: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
10: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
11: Amore, quanto di anticipo?
9: Zero.
11: E di interessi?
9: Zero.
11: E quanto ci pensi ancora?
9: Zero. La prendo.
12: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
13: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
14: Ti aspettiamo negli MG Store.
15: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mascarpone e gorgonzola da 200 grammi a 2,39 euro e agnolotte la carne da 500 grammi a 1,59 euro.
16: Ci basta il nostro suono preferito.
15: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
17: Scelgo sempre la formazione più adatta.
18: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi 7 informativi, fai un preventivo su unipol.it.
19: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra. Perfetto per 5 persone. Finitore di pregio, guidabile da 49 euro al mese. Splendida vista su città, parco, piazza Duomo.
20: E se volete, il miglior prezzo al metro quadro è su 4 ruote. È Citroen C3 da 49 euro al mese. Fan fisso 3,99, TAEG 7,40, anticipo 6.000 euro, rata finale 9.703 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service, offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
21: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
22: Le uova naturelle.
23: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza.

0: E il tip?
1: Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. Tan fisso 5,99, TAEG 908, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro. Aperti anche domenica.
2: Le notizie delle 18 a Radio Capital, buonasera da Roberto Ciuti. Un gruppo di lavoratori dell'ex Ilva ha occupato la prefettura di Genova. Siamo al culmine della protesta che va avanti da 3 giorni. Gli operai in sciopero attendono garanzie dal governo sulla continuità produttiva dello stabilimento di Genova Cornigliano, che finora non sono arrivate. L'idea dei manifestanti è dormire in prefettura. Sono stati fermati e hanno confessato i 2 responsabili delle aggressioni con la minicar a Roma. Sono entrambi minorenni. Riccardo Quadrano.
3: Traditi da un adesivo con un serpente rosso attaccato sul cofano. Grazie a questo dettaglio e alle immagini di alcune telecamere della zona che hanno permesso di risalire alla targa, i carabinieri hanno fermato i 2 ragazzi che nella notte tra il 4 e il 5 ottobre, a bordo di una minicar, hanno aggredito almeno 6 persone, ferendo gravemente l'attore Davide Iacopini. Minorenni, 16 e 17 anni, uno di loro, il proprietario della macchinetta e figlio di un carabiniere, entrambi hanno precedenti. Proprio nella notte delle aggressioni, uno dei ragazzi denunciati festeggiava il compleanno. I 2 hanno confessato e per loro accuse di tentato omicidio. I movimenti dei 2 ragazzi sono stati ricostruiti grazie ad un'applicazione installata sul cellulare di uno dei 2 che permette di localizzare da remoto i dispositivi.
2: Strade bloccate, alberi abbattuti, materiali in fiamme per una tentata rapina questa mattina all'alba ad un'azienda Orafa della zona di Arezzo. Un assalto che, stando alle informazioni, non è andato a buon segno. Sta bene ed è di buon umore Papa Leone XIV. Dalla sala stampa vaticana fanno sapere che il decorso post-operatorio è regolare, il pontefice mangia regolarmente, cammina, ha già effettuato una seduta di fisioterapia respiratoria dopo l'intervento al polmone per rimuovere un tumore. Hanno chiuso in rialzo le borse europee, in leggero rialzo, tutte tranne Milano, che invece chiude con meno 0,61%. L'Italia di Champions League prova a rifarsi dopo le sconfitte di Inter e Napoli contro Bruges e Villarreal. Fra poco più di mezz'ora Como impegnato a Rotterdam contro il Feyenoord, mentre alle 21 tocca alla Roma che ospita i fenomeni del Real Madrid. Alla guida degli spagnoli c'è José Mourinho, ex allenatore romanista e amatissimo nella capitale. Al microfono di Sky Mourinho parla di amore reciproco.
4: Durante 90 minuti i tifosi romanisti sono con la Roma, io sono con il Real Madrid. Ovviamente che non esiste per noi questa cosa dei nemici, non esiste, però siamo avversari. Prima della partita, se la gente poi mi vuole fare un saluto speciale, anche io vorrebbe abbracciare i romanisti, vediamo che succede.

0: perdere nella serata di Champions la sfida tra le stelle di Manchester City e Paris Saint-Germain. Sta per cominciare il TG0, l'appuntamento con Capital News alle 19.
1: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
2: Nelle prossime ore situazione sostanzialmente stazionaria, con tempo stabile e asciutto. Nella mattinata di domani l'alta pressione continuerà a garantire un quadro meteorologico all'insegna della pressoché totale stabilità, con sole dominante. In giornata non sono attesi cambiamenti, ventoso al sud ma in attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia, a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
4: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
3: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre, la Coop sei tu.
5: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
6: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
7: Passa a Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1 il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio.
8: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio. Info su edisonenergia.it.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Effettivamente è breakfast in America, cioè nel senso che alle 18:07 minuti in Italia, in qualche parte, in buona parte degli Stati Uniti, stanno facendo colazione.
1: Beh, tieni conto che Los Angeles, San Francisco, mi sono le 11 del mattino.
0: E può darsi che qualcuno stia facendo
1: no,
0: ancora.
1: No, scusa, le 9 del mattino, scusa.
0: Infatti, perché
1: più.
0: Sono 9 ore, no?
1: Certo, 9, 9, 18, certo.
0: Molto bene, se invece c'è qualcuno che ha già cenato alle 18:07 minuti in Italia, menzione d'onore. Ora. Dopo la sigla.
1: Vabbè, in ospedale.
0: No, no, esclusi ospedali.
1: Vabbè,
0: no, no, no, a casa. A chi casa. Ha già cenato,
1: perché
0: non è possibile alle 18:07.

0: minuti. Sei un alieno, hai già cenato? Segnalalo.
1: Io sono Giorgia Meloni.
2: Una sciociara.
3: Lo studio e la conoscenza rendono davvero liberi dall'ignoranza.
4: Dovrete decidere se essere liberi o essere servi.
5: Se oggi ci fosse il taglio alle accise e lo scontro non andrebbe ai cittadini.
6: Qual è la logica?
7: TG0.
8: Questa è la missione che è vecchia come il cucù.
0: Eccoci, buonasera Edoardo Buffoni.
9: Doris Zaccone.
0: Simone Girasole, Emanuele Denina. Oh, ci sono, hanno già cenato. C'è qualcuno che ha già cenato merenda. Alle 18. 8. No, lo dico perché a quest'ora a noi ci sale un po' l'appetito e aspettiamo la cena con ansia.
9: Cioè, scusa, se brunch è breakfast più lunch.
0: Sì.
9: Merenda più dinner. Come si dice merenda? Snack. Snickden. Slinder.
0: Vabbè. Non lo sappiamo.
9: Vabbè, che bello.
0: Dai, buonasera, abbiamo tante cose da raccontarvi anche quest'oggi.
9: Ospiti clamorosi, abbiamo un aggiornamento a proposito di cibo.
0: Sì.
9: Cibo dei frigoriferi dei supermercati. Ieri vi abbiamo raccontato di questo attacco hacker ai frigoriferi di 700 grandi supermercati in Francia.
0: Sì, con un danno enorme in termini proprio di milioni di euro.
9: Perché da remoto si sono infilati in questo software che controllava diciamo lo stato, la temperatura dei frigoriferi di questi 700 supermercati, li hanno fatti proprio spengere durante la notte e sono andati tutti i cibi scaduti.
0: Ora, chi sia stato e perché ancora non si sa, ci sono tante teorie, la Russia, la Cina, l'Iran,
9: ha stata la Russia.
0: Ma come sia successo e come abbiano fatto è facilissimo, cioè? Forse avremmo potuto farlo anche io e te.
9: Cosa è successo?
0: È successo che la password, username e password, erano troppo semplici e a livello veramente da...
9: Che avevano messo questi?
0: Admin. E poi, no, tutti i giorni la password veniva aggiornata, ma con la data in corso, con la data odierna, quindi la password di oggi, 15 ottobre 2026.
9: Vabbè, ma così sono anch'io fallacher.
0: Quindi, insomma, la stessa cosa era successa nei servizi dell'anagrafe danese qualche tempo fa, non mi ricordo in quale città della Danimarca, avevano preso tutti i dati e lì si era scoperto che la password era 1, 2, 3, 4, 5, 6.
9: Geniale.
0: E quindi no, questo deve farci capire che
9: così sono tutti buoni a fargli hacker così.
0: Sì, bisogna un po' potenziare, diciamo così, le password, metterle
9: che
0: un
9: password
0: pochino
9: usi?
0: No, vabbè, io non controllo i frigoriferi.
9: Non è una domanda che si può fare in radio,
0: no,
9: ovviamente.
0: Non la posso dire. No, non sono queste password trascendentali, però neanche ho il controllo dei frigoriferi di un'intera città.
9: Voglio dare io per esempio uso molto la storia.
0: Ok, hai dato... Attenzione, usa la storia, quindi...
9: Hacker, vi ho provocato.

0: Angelica con Ai che giornata su Radio Capital e al TG0. Che bella scena musicale femminile che abbiamo in questo periodo.
1: Molte giovani,
0: molto e molto brave,
1: di belle speranze, persone che stanno cenando in questo momento. In effetti è vero, per esempio chi lavora in un ristorante quindi deve mangiare prima di fare il servizio della,
0: esatto,
1: cena, no?
0: Insieme a tutti i dipendenti. Poi c'è Matteo a Sesto San Giovanni perché tra poco inizia il turno taxi e
1: dai,
0: quindi si cena prima e così via. Vedi che bello sapere che cosa fanno i nostri ascoltatori, così vi abbiamo più presente, diciamo così.
1: Allora, presi i ragazzi della minicar che seminava terrore nelle strade di Roma,
0: sì,
1: di quartiere Monteverde e Testaccio, è un caso di cui si parla da vari giorni, almeno dal 4 e 5 ottobre, le due serate in cui questi due ragazzi minorenni, perché ora si è saputo chi sono, andavano con questa minicar nera a far danni alle persone, così come una forma di, non so se una sfida, una noia, dice l'abbiamo fatto per noia, hanno detto, l'abbiamo fatto per noia.
0: Sì, anche perché era il compleanno di uno dei due, dice, sì, come possiamo festeggiare il tuo compleanno? Andiamo a prendere a calci qualcuno in mezzo alla strada.
1: Appunto, sette persone, nessuna delle quali colpita in modo grave, tranne una, tranne appunto l'attore Davide Jacopini, tuttora ricoverato in terapia intensiva, operato due volte alla testa, ancora in sedazione profonda, per cui rischia.
0: Sì.
1: Rischia seriamente per questa bravata che in realtà è un atto criminale. Come si è arrivati all'identificazione della minicar e quindi al proprietario? Perché c'era diciamo, le telecamere hanno visto in modo nitido questa maledetta piccola automobile, che c'era un adesivo con un cobra rosso. E allora poi si è fatto avanti un carrozziere della zona che ha detto: sì, io in effetti ho montato adesivi cobra rosso a varie minicar perché pare vada di moda sto adesivo cobra rosso, ma anche dei LED. Insomma, alla fine, attraverso poi il carrozziere, si è risaliti appunto al proprietario, al conducente. Il conducente appunto ha 16 anni e ha 17 anni invece l'altro suo amico, 17enne con piccoli precedenti penali, il 16enne no, il 16enne conducente figlio di un carabiniere. Le famiglie dicono non sapevamo niente, loro dicono appunto l'abbiamo fatto per gioco, ci annoiavamo, ci siamo però fermati dopo aver saputo di Jacopini. Amico mio, però, cioè, ti sei fermato ma non ti sei andato a denunciare. Vabbè, e questo è, comunque è stato tutto ovviamente poi portato, l'incartamento e l'eventuale poi procedimento giudiziario, al Tribunale dei Minori di Roma.
0: È così, sono stati denunciati per tentato omicidio e anche per lesioni aggravate agli altri che hai elencato prima. Vabbè, insomma, non lo so, mi ghiaccia il sangue questa cosa qua, non è la prima volta che succede. Loro avevano un piccolo precedente insieme per un furto, che non dice niente o dice poco, però fa impressione, chissà se avranno capito quello che hanno fatto e la gravità

0: Eurythmics di It's Alright su Radio Capital, 18 e 20 minuti. Buonasera e buon viaggio se state guidando, e mi raccomando, attenzione, prudenza, andate piano che risparmiate, e poi andate piano perché scattano le multe.
1: Vabbè, certo, ma anche perché per forza, appunto, è più sicuro andare piano. Ci sono novità, stiamo in ambito stradale dopo il caso della minicar, ma in modo, diciamo, meno drammatico. Avete ragione, non è una bravata, è proprio un crimine quello che hanno commesso.
0: Anche perché non neanche uno, cioè sette persone in due giorni hanno buttato per terra.
1: Quasi. Allora, c'è una bozza che gira di un nuovo codice, nuovo codice della strada. Allora, queste novità che dovrebbero entrare in vigore l'anno prossimo inoltrato. Una, la classica frase purga patente libretto, no? Tipo Alberto Sordi così. Dovrebbe non essere più necessario portare fisicamente con sé la patente di guida e il libretto, basta un documento di identità attraverso il quale poi la banca dati della polizia o di chi ti ferma risale al fatto se tu hai la patente in vigore oppure il libretto in vigore. Insomma, vabbè, questa è una roba più di...
0: Nel 2026 io la trovo giusta questa cosa, no?
1: Ci può stare. Poi ci sono le multe, un po' di cambiamento sugli importi delle multe per cambiamento di velocità, cioè saranno più progressivi a seconda di quanto sfori, quindi comunque una riforma. Per esempio, ci sarà il limite in autostrada che si innalza a 150 all'ora quando hai particolari condizioni in autostrada, tre corsie più corsia d'emergenza, però tutte cose che verranno viste con calma nel dettaglio. Ci ha colpito però nella bozza di questo nuovo codice della strada qualcosa che riguarda il rapporto tra pedone e automobilista quando il pedone attraversa la strada anche sulle strisce. Allora, noi abbiamo una delle novità più rilevanti, riguarda l'impiego dei dispositivi elettronici. Il pedone non può utilizzare smartphone, telefoni, tablet, computer portatili, addirittura computer portatile o apparecchi analoghi mentre attraversa la strada. Ok, pena una sanzione da 75 euro. Allora, secondo me questa è una cosa di buon senso, nel senso, no, classico, no, attraverso, sebbene io sia sulle strisce, quindi deve, cioè, no, voglio dire, sono con
0: l'occhio, sono presente a me stesso, no, e quando sono per strada,
1: lo diciamo sempre anche ai nostri figli, mi raccomando, quando attraversi non sta lì a spippolare sull'iPhone, no, sullo smartphone. Poi ci sono, c'è un'altra cosa invece, appunto, la bozza introduce obblighi più dettagliati per il pedone anche prima di attraversare la strada. Il pedone, diciamo, durante l'attraversamento dovrebbe prima fermarsi, verificare che i conducenti dei veicoli in arrivo lo abbiano visto e stiano effettivamente rallentando o fermandosi per concedergli la precedenza.
0: Ehi, sto per attraversare, segnali, luci, mi avete visto?
1: Durante l'attraversamento dovrebbe inoltre evitare movimenti improvvisi o imprevedibili, cambi repentini di traiettoria. L'obiettivo dichiarato è ridurre quei comportamenti che possono rendere impossibile per il conducente prevedere la direzione seguita dal pedone. Stiamo parlando di attraversamento anche sulle strisce, è vietato attraversare non sulle strisce, questo voglio dire, è giusto che sia così. Però noi no, penso a leggere questa norma, Doris, mi viene in mente che appunto tu... Ma deve essere l'automobilista, cavolo, se c'è una striscia, ad accertarsi, no, che il pedone l'abbia visto, no, deve fermarsi comunque prima e verificare che non ci sia nessuno nelle vicinanze.
0: È molto italiana, no? Perché ci sono stati in cui gli automobilisti si fermano 100 metri prima, cioè avvistano qualcuno che si avvicina al ciglio della strada, cominciano a frenare, si fermano, che tu, magari tu sei sul ciglio che stai aspettando e dici no, niente, andate, e allora ripartono. Quindi forse perché in Italia le condizioni delle strade non sono proprio ottimali, per cui non si vede un tubo, cioè un albero, non lo so, sto pensando adesso insieme a te.
1: A me pare un errore, mi pare che sia l'automobilista che di fronte
0: un ribaltamento,
1: strisce,
0: no?
1: Ma sì, ora devo stare attento, adesso mi fanno pure la multa se non guardo bene se l'automobilista mi ha visto.
0: E questo potrebbe essere anche un problema, no, in caso di incidente, che era colpa tua, si sei accertato che ti avesse visto, e tu che sei alla guida invece?

0: bellissimo, indimenticabile, straordinario. Dei Doors, 18:27 minuti.
1: Allora, Italia divisa in due, pedoni contro automobilisti, però che poi siamo le stesse persone a seconda che se siamo al volante o stiamo camminando.
0: Sì, però c'è astio, eh.
1: Allora, molti, no, cioè, nel senso, molti dicono sì, ma quando il pedone, ci sono dei pedoni che si buttano all'improvviso sulle strisce, così.
0: E c'è uno che dice, poi ti guarda, quelli che si buttano così, ti guardano con l'aria di sfida, camminando piano,
1: mi
0: come
1: stai
0: dire,
1: dicendo qualcosa?
0: Come dire, sono ti devi strisce. Fermare, sì. Anche se faccio così, sì, forse c'è un po' di, effettivamente, un po' di attrito.
1: Sì. Allora, però, ragazzi, io capisco, voi automobilisti, dice, ma quello mi sei buttato all'improvviso. Ragazzi, ma in prossimità delle strisce dobbiamo essere noi automobilisti molto, molto, molto prudenti, fermarsi sempre e guardare a destra, a sinistra. Non puoi accollare al pedone questo onere, ragazzi, perché se no altrimenti le città diventano delle piste automobilistiche dove il padrone è solo l'automobile.
0: Come
1: e lo dico da automobilista.
0: Sì, sì, sì, sì, invece le città dovrebbero essere a misura di pedone.
1: Poi il buon senso ovviamente ci dice che, stando così le cose, ma io guardo quattro volte a destra e a sinistra anche da pedone.
0: Sì.
1: Ma non mi puoi sanzionare se non lo faccio?
0: Io ho un'amica che urla: passo!
1: Passo!

0: Speciali.
1: I nomi? Ancora top secret, ma vi assicuriamo che ne varrà la pena.
0: Capital Gem, biglietti disponibili su Ticket One. Tutte le info su capital.it.
2: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
3: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
4: Katia, Plin Plin. Ah sì, scusa.
3: Plin Plin. Rocchetta. Puliti dentro e belli fuori. Plin plin.
5: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Sembra incredibile, ma per tanti bambini, a Natale, il dono più bello è la ricerca. Un dono che solo tu puoi fare. Ti basta scegliere i regali solidari AIRC per le persone che ami, per i tuoi clienti o per i tuoi collaboratori. Così facendo, darai un sostegno concreto alla ricerca sui tumori pediatrici, offrendo un futuro ai bambini e agli adolescenti malati di cancro. Questo Natale, scegli un regalo dove conta il pensiero. Vai su airc.it/Natale.
7: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
8: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
7: Uh-huh.
8: 249 cavalli.
7: Ok.
8: Largo massimo 1,90 m.
7: Altro?
8: Da rivenditore verificato.
7: Trovato.
8: Wow!
7: Sei in vendita. È su Subito Motori. Il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
9: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo, dalla tenere.

0: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
1: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 più IVA. Info su iliad.it.
2: La senti?
3: Nen.
2: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
3: Nen.
2: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
4: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
5: Questa settimana da Aldi tante offerte, come salsiccia Luganiga da 300 grammi, 100% carne italiana, a 1,49 euro, e mele Golden coltivate in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Tutto il weekend perso tra misure, campioni colore e mobili da montare seguendo istruzioni indecifrabili. Con Arredissima è tutto incluso. Progettazione, trasporto e montaggio. Ti aspettiamo in showroom. Trova il negozio più vicino su arredissima.com.
7: Arredissima, dove la vita. Arredissima.
8: Nomad Entertainment presenta.
9: La mia bambola si è svegliata e si è alzata dal letto.
10: Anche Remy è stato lasciato e non si è più ripreso. Per fortuna ha trovato me. Per questo hai preso una bambola, per non soffrire.
11: Remy dice sempre che devo vivere la mia vita. Sì, ma se faccio la ceretta, mi metto la crema, mi trucco, mi...

0: struco e vado in palestra, non ho più tempo di fare altro e questo non è vivere la mia vita.
1: La bambola dal 15 ottobre al cinema.
2: Fammi toccare la luna ancora stasera.
3: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
4: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Che bella questa canzone delle Supremes, Stop in the Name of Love. Ti ricordi anche la coreografia del balletto?
1: Stop.
0: Intimavano proprio uno stop ed è nata così questa canzone. Dopo una lite lui stava sbroccando, uscendo di casa, lei si mise davanti dicendo: fermati, in nome dell'amore, torna indietro, parliamone. Allora, Radio Capital, al TG0, non si placano le polemiche dei nostri ascoltatori e delle nostre ascoltatrici su questa questione delle strisce pedonali, perché effettivamente ci vuole buon senso da entrambe le parti. Comunque, poi magari ne riparleremo ancora. Ma la domanda per te, caro Buffoni, è uscito il bollettino per quanto riguarda il Santo Padre? Cioè, Papa Leone, cosa sappiamo dopo l'intervento delicato che, insomma, si è concluso ieri?
1: La notizia per la salute del Papa, una buona: l'intervento è riuscito, è stato asportato un lobo all'interno del quale è contenuto questo nodulo polmonare. La notizia cattiva è che è una certezza: ha un tumore al polmone, è un adenocarcinoma, è la conferma di quello che i medici temevano fin dalle prime visite. Durante l'operazione è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro ed è stato eseguito anche un test preliminare sul tessuto per capire che tipo di malattia si trattasse, quindi è un tumore maligno. Ora quella parte lì è stata asportata. Lui nel frattempo, come degenza, sta subendo un percorso post-operatorio in modo buono, ha ricominciato a bere, a mangiare, sta cominciando a fare anche un inizio di terapia del respiro, per cui su questo punto di vista il Papa sta bene. Ora il punto è che entro i prossimi 15 giorni ci sarà la biopsia, che dirà intanto una cosa: ci sono cellule tumorali anche nei linfonodi, perché questo è un tumore che si diffonde attraverso ghiandole, quindi quello è importante, perché se sono presenti cellule tumorali nei linfonodi vuol dire che si è già, in qualche modo espanso anche altrove. Se i linfonodi sono puliti si procede in un altro modo, e soprattutto la biopsia ti dice a che stadio è.
0: Uno,
1: due, tre, cambia tutto, stadio preliminare, asportata la parte, e quindi ci controlliamo, ci rivediamo fra un mese, fra due mesi, ok. E invece, poi, se lo stadio è più avanzato, si comincia a fare una terapia oncologica, radioterapia, immunoterapia, insomma, poi quello sarà fatto un target di terapia a seconda del tipo di problema che c'è.
0: Prontissima guarigione a Papa Leone, che comunque dicono i medici è molto diligente, cioè segue tutto, fa tutto quello che deve fare, non come Papa Francesco, che un po' ogni tanto...
1: Francesco era a modo
0: era
1: suo.
0: Non voleva tanto, io dicevo lasciatemi stare.
1: Francesco si fidava molto degli infermieri più che dei medici.
0: Più che dei medici, esatto. C'è la nuova canzone di Di Martino,

0: me piace molto questa canzone, questo sentore di acqua che scivola, il cercatore d'oro lì fermo in mezzo alla corrente che sogna invece di volare, e invece la corrente lo tira. Di Martino, che è ripartito con questo album per questa nuova fase della sua carriera da solista.
1: Ma tu da bambina mi hai detto ora vado a cercare l'oro nel cioè, no?
0: No, mai.
1: Col setaccio, no?
0: Mai,
1: no, è successo?
0: Mai. Non ci ho mai pensato. Tu invece sì.
1: No, leggendo Paperone nel Klondike, no? Quelle storie di Paperone che partiva con la vanga, il setaccio, storie da West.
0: Belle avventure.
1: Ogni tanto si andava così da bambini. Allora, ti posso dire una cosa? Ti faccio una confessione.
0: Vabbè,
1: mi è rimasta ancora un po' qua sul groppo questa cosa di cui abbiamo parlato ieri, ho fatto pure un'intemerata. Ma è pure salita la pressione, però così. Allora, lo so che a te questa cosa non piacerà perché tu sei una convinta sostenitrice che il voto sia non soltanto un diritto dei cittadini, ma anche un dovere, un diritto dovere. E addirittura tu dici, anche per insomma sconfiggere un po' l'astensione che ormai supera il 50%, che dovremmo mettere delle sanzioni per chi non va a votare. Perché alla fine non è un grandissimo sforzo andare al seggio, no? E mettere un X.
0: Penso che sia un dovere, perché comunque se nessuno elegge i propri rappresentanti, che c'è? Cosa
1: però
0: vuoi,
1: io
0: vuoi
1: ti,
0: dire?
1: Ti voglio deludere, ti dico che io non lo so se l'anno prossimo. No, veramente. Cioè. Non so se mi va di andare a votare l'anno prossimo. Ci sto pensando.
0: No. Sì. Fermo.
1: Ma perché sto ripensata. Ora non mi devo riarrabbiare alla cosa di ieri. No, abbiamo parlato di quella scena che c'era ieri alle 9 del mattino con Giorgetti, il ministro dell'economia, che va, si prepara la sua relazione e va, e davanti a lui nel Parlamento, alla Camera dei Deputati, ci sono 12 senatori. 12 deputati, scusa, 5 della maggioranza e 7 dell'opposizione, su 400. Ed era martedì alle 9. Allora, è andata così la cosa che poi Giorgetti aveva detto: devo fare questa relazione sui conti pubblici, molto importante, vorrei farla lunedì, ha detto al ministro dei rapporti col Parlamento, Ciriani. E Ciriani ha detto, però
0: no,
1: guarda ancora,
0: di
1: molti deputati mi hanno detto che di lunedì sono nei loro collegi, proprio di sta cosa dei collegi. Vabbè, vacci nel weekend, ok. E quindi facciamo martedì? Ma facciamo martedì. Facciamo martedì alle 9, no? Ma alle 7 del mattino, alle 9. Si sono presentati in 12 su 400. E Giorgetti giustamente ha detto: beh, insomma, tanta voglia di lavorare, no? Sai, lei è un po' lumbar, tanta voglia di lavorare, così.
0: No,
1: perché se ripensi di Giorgetti.
0: È un quadro desolante.
1: Ma perché allora? Perché io dovrei andare l'anno prossimo a mettere una X, un nome e un cognome, solo per una preferenza, ora così. No, così, e fare il mio dovere di cittadino, esercitare il mio dovere di cittadino che decide Caradori, se loro poi fanno queste robe che non vanno il martedì alle 9, nonostante i loro lauti stipendi, nonostante poi si sappia che nonostante siano ridotti da 630 i deputati a 400 per via della riforma, il budget della Camera è rimasto uguale. Cioè, uguale. Uno dice, avete risparmiato quantomeno sulle penne, che ne so, avete risparmiato sui viaggi in treno, passando da 630 a 400, come le aziende che per esempio tagliano il personale, ai noi. No, no, loro così. E nonostante questo, non si presentano. E me la non mi voglio presentare nemmeno io, lo sai che ti dico, sono sfiduciato.
0: Sei sfiduciato, però io
1: non so
0: ti
1: se
0: capisco.
1: Mi convincerai.
0: Io ti capisco, capisco, Buffoni, sono con te, con il cuore sono con te, però sono questi i momenti in cui non bisogna cedere, devi andare a votare per far sì che il gesto del votare sia sempre più potente, per cui con quel gesto tu li costringi a presentarsi a fare il loro lavoro in aula.
1: Ma che li costringi?
0: Lo so, ragazzi, però così, allora così consegniamoci mani e piedi e fine, fate che volete,
1: fate voi,
0: è già fanno loro, già

0: Cardigans di Loveful su Radio Capital. E niente, buffoni, devi andare a votare, devi andare, bisogna scegliere fino all'ultimo secondo.
1: Edoardo, tu ci devi andare.
2: Ci devi andare,
0: bisogna assumersi sempre la responsabilità, anche quando tutto sembra fare schifo e il meglio non c'è, il peggio uguale, non è vero, non c'è sempre. Un uomo ha sempre una scelta. Non mi ricordo chi lo diceva, una citazione di un film. Un uomo ha sempre una scelta. Senti, ti do un motivo per andare a votare, perché tu possa prendere più.
2: Io so già cosa ti voglio provocare.
0: Ti voglio provocare. Allora, lo sai, il caso Visibilia, il processo alla Santanchè, alla ministra, all'ex ministra del turismo, è rinviato di 4 mesi. L'udienza sarà a febbraio.
2: Ricordiamo che il processo per ipotesi di truffa all'INPS, perché metteva alcune dipendenti al lavoro
0: nonostante
2: però prendeva la cosa di disoccupazione Covid,
0: perché è stata slittata
2: 200.000 euro,
0: esatto, perché il Senato deve dare l'autorizzazione.
2: Alcuni dipendenti avevano preso delle mail e dei WhatsApp e avevano dati alla procura, dice: oh, guarda sta roba, guarda che ci dicevano di andare a lavorare. Siccome lei è senatrice, per la maggioranza di centrodestra non possono essere utilizzate queste cose, perché una senatrice c'è un'immunità così. Allora tutto è ferito alla consulta, che ci mette dei mesi. E guarda se non prescrivono.
0: È quello che tutti quanti immagina. Questo per dirti, vai a votare.

0: TG Zero con Edoardo Buffoni e Doris Zaccone.
1: Che sia una breve pausa o un viaggio da gustare con calma, Malta è una scoperta che incanta. Siti patrimonio dell'UNESCO, borghi, sapori mediterranei e paesaggi che parlano al cuore. Malta. Explore more culture.
2: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali di Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
3: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
4: Cascasse il server, finalmente stasera non tiro tardi in ufficio.
5: Ma non usavi un gestionale che ti dava un sacco di problemi?
4: Sono passato a Ranocchi, il nuovo software per commercialisti e consulenti del lavoro.
5: Dicono sia affidabile, con assistenza e rivenditori in tutta Italia.
4: Esatto, in più fa tutto lui e io faccio l'aperitivo.
5: Ranocchi, meno click, più spritz. Scoprilo su ranocchi.it.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Quante volte hai guardato il tuo orologio più bello? O il tuo gioiello più prezioso? E poi hai pensato, magari domani? Non aspettare l'occasione giusta. Rendi ogni giorno unico con la nuova Maserati Grecale. Scoprila negli showroom Maserati. Luxury. Every day.
2: Con le carte Business American Express dai più forza alla tua azienda. Grazie a una capacità di spesa dedicata, fino a 58 giorni per pagare i fornitori e dei consulenti a disposizione. Vai su americanexpress.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Verifica termini e condizioni.
3: Sabato 17 e domenica 18 ottobre torna Incontro, il festival culturale di Vidas, al Teatro Franco Parenti con il tema Ragionevoli Utopie. Tra gli ospiti Maura Gancitano, Massimo Recalcati, Telmo Pievani, Ilaria Gaspari, Silvia Righini, Vito Mancuso. Tutti gli eventi sono gratuiti su iscrizione. Scopri il programma su vidas.it.
4: Amore, quanto di anticipo?
5: Zero.
4: E di interessi?
5: Zero.
4: E quanto ci pensi ancora?
5: Zero. La prendo.
6: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MGZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
7: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.
8: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Porte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
9: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
10: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
9: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
10: Grazie, mi sento già più carico.
9: Info su toyota.it.
11: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
12: My Movies presenta.
13: Io sono Chris Henson, del programma Dateline NBC, e tu stai per entrare nella storia della televisione.
12: Con uno straordinario Robert Pattinson.
13: Ogni uomo deve rispondere delle proprie azioni. Sei d'accordo?
12: Nel thriller più provocatorio dell'anno. Prime Time, dal 15 ottobre al cinema.
13: Che cosa sarebbe successo se non fossi stato qui?
12: Guarda il trailer su mymovies.it.
14: Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. TAN fisso 5,99, TAEG 908, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro. Aperti anche domenica.
15: Le notizie delle 19 a Radio Capital, buonasera da Roberto Ciuti. Meloni critica Trump sull'accordo con la Russia per il gasolio. Il patto con Putin è rischioso, ha detto la Premier. Deluso il presidente ucraino Zelensky, che oggi ha ottenuto la conferma dell'appoggio del Regno Unito. Doloroso quando Trump sceglie il lato sbagliato, ha detto. Presi i due responsabili delle aggressioni con la minicar a Roma. Sono due minorenni di 16 e 17 anni, uno è figlio di un carabiniere. Hanno confessato, lo abbiamo fatto per divertirci, hanno spiegato. Sono accusati di tentato omicidio per l'aggressione ai danni dell'attore Davide Iacopini, ancora in terapia intensiva. In Iran una 23enne è stata condannata a morte per un post sui social. Antonio Cristiano.
16: Questa almeno è la motivazione motivazione del regime, visto che nessuno conosce il contenuto del post che le è costato l'accusa di blasfemia. Najmeh Amini, studentessa di contabilità, è stata una delle 50.000 persone arrestate durante le proteste di gennaio. Poi la polizia informatica ha letto i suoi post ed è stata condannata. 12 anni per propaganda e la condanna a morte per insulto al profeta. Non voglio fare l'eroina, voglio solo che la mia voce sia ascoltata, ha detto lei in un messaggio vocale registrato in carcere a settembre, poco dopo una condanna che comunque non è definitiva, manca ancora la decisione della Corte Suprema. Nell'ultimo anno, secondo le organizzazioni umanitarie, in Iran sono state eseguite più di 600 condanne a morte.
15: È stata rinviata la terza edizione del torneo di esibizione di tennis Six Kings Slam. Gli attacchi Houthi degli ultimi giorni contro Riyadh hanno costretto gli organizzatori a posticipare il torneo dalla fine di ottobre alla fine di dicembre. È iniziata la serata di Champions League 0-0 tra Feyenoord e Como al 16° del primo tempo. Alle 21 si gioca Roma-Real Madrid. Capital News torna alle 20.
17: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Ogni euro.
18: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
19: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
20: Radio Capital. Solo bella musica.

0: We Don't Talk Anymore, Cliff Richard su Radio Capital. Buonasera dal TG0, 19:07 minuti. Qui c'è Edoardo Buffoni.
1: C'è la Doris Zaccone.
0: C'è anche il Simone Girasole e l'Emanuele De Nina. Emanuele, è difficile, Emanuele De Nina dall'altra parte del vetro. E ci siete voi che magari state tornando a casa, siete tornati, dovete fermarvi al supermercato, insomma, vivete mentre ascoltate la radio e noi vi aggiorniamo su ciò che accade.
1: Accade che lo stiamo vedendo, ci state segnalando in tanti, no? Questa difficoltà che c'è in Puglia in questi giorni a fare il carburante.
0: Sì, autostrade bloccate, sì. Presidi, protesta di camion e dei trattori che si allarga, quindi ci sono ad esempio San Giovanni Rotondo, c'è un solo distributore con una fila chilometrica e niente, non c'è più niente, non si trova, c'è un po' la psicosi di fare rifornimento.
1: Beh, questo è anche collegato alle proteste che da qualche giorno vanno avanti.

0: attorno all'ex Ilva di Taranto, quindi blocchi di strade, quindi non arrivano le autocisterne a rifornire, quindi ci stare segnalando tante file in varie zone della Puglia per fare il pieno di benzina o di gasolio. Allora, perché in Puglia c'è il problema del gasolio e dell'olio, sapete che c'è un problema anche nella raccolta di olive in questo momento, insomma c'è crisi in quel settore, ma noi però volevamo andare a parlarvi di un imprenditore molto molto in vista, no? Perché lui ha un patrimonio di 7 miliardi di euro che ha ereditato dal papà. Così.
1: Però non è tanto in vista per questo, è in vista perché lui partecipa tantissimo alle trasmissioni televisive, radiofoniche, cioè rilascia interviste, è molto social anche, no?
0: Sì, è molto social, diciamo che ha fatto un'intervista da Lilli Gruber, ora è intervenuto nel podcast di Fedez, che si chiama Palpa Podcast. Stiamo parlando di Leonardo Maria Del Vecchio, è miliardario italiano, erede di Leonardo Del Vecchio, mentre però il papà Leonardo Del Vecchio è il mitologico imprenditore che orfano, allevato quindi in un, diciamo, in un appunto all'oratorio, insomma, così è, e lui parte facendo la gavetta in un piccolo negozio di medaglie e poi decide di mettere su una prima fabbrichetta di occhiali, e da lì nasce ad Agordo in Veneto l'impero di Luxottica, la più grande multinazionale degli occhiali del mondo, tanto che poi si compra marchi come Ray-Ban, per dire, insomma, questo è lui. Poi muore quattro anni fa e lascia a vari figli, molto complicata la questione della successione, comunque una parte di questa eredità è di uno dei figli, che è Leonardo Maria Del Vecchio, 7 miliardi e mezzo di dollari di eredità, e lui sta facendo varie operazioni e fa anche varie interviste, appunto, però lui racconta anche la sua vita, e per questo suo racconto di vita lui dice: io ho vissuto una vita da bambino che molti potrebbero pensare dorata, ma in realtà, insomma, poi i miei genitori non c'erano molto. Sentite il racconto dell'infanzia di Leonardo Maria Del Vecchio al podcast di Fedez.
2: Golden Castle, castelli dorati, servitù, cuochi, babysitter, jet privati, belli, belli adesso che ho 30 anni, ma quando ce n'hai 5...
0: Quando ce n'ha 5 dice
1: non bastano.
0: E addirittura a un certo punto se ne va via di casa.
2: E anche dopo, e anche quando ce n'hai 18 e vieni sbattuto fuori di casa perché la ragazza che hai portato non andava bene ai tuoi genitori. Magari avevano una ragione, ma io ci sono andato fuori di casa e ho vissuto fuori di casa. Mm. E fuori di casa non vuol dire un appartamento che hanno pagato loro. Vuole dire a Bossoleil.
0: Vuole dire a Bossoleil.
1: Dice, abbiamo controllato cos'è?
0: Sì, no, perché lui dice poi mi hanno sbattuto fuori di casa. Sei andato a dormire in automobile. Che no. Ne so, in un monolocale, nel senso, Bossoleil è una frazione praticamente del Principato di Monaco, cioè è Francia ma è Costa Azzurra,
1: sì, un posto
0: dove
1: che magari i miei mi avessero sbattuta, cioè mi veniva quasi da mettere la piccola Doris sotto, perché lui
0: Leonardino,
1: no, vabbè. Sicuramente ha avuto dei traumi perché è un grande imprenditore, il padre forse non è stato tanto presente, e quindi dice: non mi ha dato amore, mi ha dato miliardi ma non mi ha dato amore. Pensa a quelli che non t'hanno dato amore e neanche miliardi. E quelli addirittura che hanno lasciato pure i debiti, insomma.
0: Secondo me, io lo so, il papà era tipo riservatissimo, allora, non si conoscono praticamente più di un paio di interviste di Leonardo Del Vecchio, lui invece tutto tatuato così, va a fare così. La chicca, gli hanno chiesto: ma perché andasti alla famosa intervista da Lilli Gruber? Ricordate che non fece una bella figura perché un po' balbettava, e lui racconta perché quella volta non fece bella figura da Lilli Gruber.
2: Perché tutti lo sappiano, quell'intervista ho fatto 4 denti del giudizio in una volta, per un professore che è un luminare, ma si è creduto probabilmente molto più bravo di quello che era. Gli ha fatti bene, ma per un mese a gelato non è stato molto bello. E tra l'altro, dopo una siringa di morfina fatta dal medico, voglio vedere qualcun altro riuscire ad andare in diretta a parlare, perché non volevo disdirla.
1: Ma perché no? Perché no? Vai un'altra volta.
0: Se sei con la siringa di morfina non c'è andata Lilli Gruber, vai al massacro, amico mio. Già quella è cattiva di per sé, cioè,
1: però comunque,
0: giornalisticamente.
1: Perché si sappia andare.

0: The Light, John Legend su Radio Capital, 19:15 minuti.
1: Un assaggio di Oldani, diciamo.
0: Un assaggio di Oldani, a quest'ora ci sta, le 19:16, tra poco arriva Oldani.
1: Allora, in corso la partita di Champions del Como, Feyenoord Olanda, Como 1-1 in questo momento. Questa sera sfida Roma-Real Madrid allo Stadio Olimpico.
0: Beh, partitona.
1: Il ritorno di Mourinho, che ha allenato anche la Roma, per cui ha allenato anche Real Madrid prima, quindi tutta una cosa così. Però attenzione, è un caso in particolare, perché i tifosi della Roma finalmente potranno dirci poi domani se Vinicius Junior è veramente Vinicius Junior o è un suo sosia.
0: Sì, perché la grande teoria del complottone è che sia stato rapito dagli alieni
1: durante i mondiali
0: e poi ne avevamo parlato di quella profezia,
1: sì, sì.
0: E poi rispedito sul campo ma incapace di giocare, cioè l'hanno sostituito con uno che forse ha qualche problema.
1: Perché è un po' di settimane che Vinicius Junior non ha iniziato una stagione bene al Real Madrid, lui è comunque fortissimo. Allora è successo poi nel frattempo che Vinicius Junior abbia effettivamente fatto anche un lifting al volto per cambiare un po' la forma della parte inferiore del volto, questo è vero. Quindi se tu sommi la teoria del complotto brasiliana che è stato rapito e sostituito con il fatto che effettivamente ha cambiato un po' la forma della faccia, non è lui.
0: Ragazzi, due indizi fanno una prova. Ma la domanda

0: gli U2 straordinari, quelli di Who's Gonna Ride Your Wild Horses, forse una delle canzoni più belle, più straordinarie della mia infanzia, della mia gioventù, no, infanzia no, della mia cioè, aspetta, sto facendo, vedi, perché per
1: mentine giovinezza che si fugge tuttavia,
0: esatto.
1: Senti,
0: 19:21 minuti,
1: hai visto questo annuncio di Trump al via esplorazioni per estrarre petrolio, gas nella nostra nuova e bella Groenlandia, sì. Con tanto di posto, con lui col faccione che incombe sulla Groenlandia,
0: sì.
1: La nostra nuova e bella, ormai è sua.
0: Ho visto anche quel video realizzato con l'intelligenza artificiale in cui lui combatte con una tigre, no? E combatte ovviamente avendola meglio, perché l'ha fatto con l'intelligenza artificiale, tra l'altro in concomitanza con un fatto di cronaca orribile che ha riguardato un uomo sbranato appunto da una
1: che ha scavalcato
0: il recinto.
1: Che c'entra?
0: Beh, pare di sì, tant'è che i familiari di quel ragazzo hanno chiesto innanzitutto di rimuovere il video perché nessuno lo possa vedere, e hanno anche criticato questo pessimo gusto di Donald Trump. E vabbè, ve lo diciamo dopo, che c'è un ospite molto molto molto molto interessante del quale siamo felicissimi, perché il

0: quindi sono come tu mi vuoi su Radio Capital. Allora, abbiamo parlato di Trump.
1: Sta per arrivare un ospite, anzi, sì, qua giù nei nostri studi. Se io ti faccio questa voce:
2: ciao Doris, come stai?
0: Beh, uno dei più grandi.
2: Può essere Donald Trump.
0: Allora, hai dato tanti indizi, è americano, vocione, bravissimo. Non ve lo diciamo, tra pochissimo qui al TG0.
3: TG0. Ma fuori Massena cos'è?
4: È Capital Jam, con ospiti e musica dal vivo.
5: È M2O Morning Club.
6: Sono certo che ne avrete sentito parlare.
7: È Linus Chiama DJ, una novità di cui presto saprete tutto.
3: Fuori Massena è alla Fabbrica del Vapore di Milano. Date info biglietti su capital.it.
8: Che incubo! Dormivo beata e poi il materasso sprofondava!
9: Tranquilla! Da Per Dormire ogni materasso ha la perfetta ergonomia per un riposo ideale. E il comfort è scontato fino al 70%, con mini rate da 20 euro e paghi da febbraio. Fino al 1° novembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
10: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
11: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
12: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
13: Vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
14: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane! Solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
15: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
16: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo, dalla tenere.

0: Il tip.
1: Quante volte hai guardato il tuo orologio più bello? O il tuo gioiello più prezioso? E poi hai pensato, magari domani? Non aspettare l'occasione giusta. Rendi ogni giorno unico con la nuova Maserati Grecale. Scoprila negli showroom Maserati. Luxury. Every day.
2: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Parte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
3: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli

0: tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: In collaborazione con Radio Capital, dal 22 al 24 ottobre il Teatro Ariston di Sanremo ospita il Premio Tenco, la più prestigiosa rassegna italiana dedicata alla canzone d'autore. Tre serate speciali con i vincitori del Premio Tenco alla carriera 2026: Paola Turci, Manuel Agnelli e After Hours, Enzo Avitabile, Frankie I Energy MC, Max Manfredi e tanti altri. Abbonamenti e biglietti per le singole serate su clubtenco.it e al botteghino dell'Ariston. Info su capital.it.
2: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 7 persone. Personalizzabile, guidabile da 99 euro al mese. Splendida vista su mare, città, monti, tramonti. Dall'altra parte c'è una finestra.
3: Più di un appartamento. Nuovo SUV Citroen C3 Aircross. Per andare ovunque, da 99 euro al mese. TAN fisso 799, TAEG 1137. Anticipo 5.937 euro. Rata finale 11.429 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service. Offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
4: Mubi e My Movies presentano.
5: È Thomas Mann, lo scrittore.
4: Dal premio Oscar Pavel Pavlikovsky, regista di Cold War.
6: Lei ha lasciato la Germania nel 1933.
4: La candidata all'Oscar Sandra Hüller.
5: Torniamo a casa, papà.
7: E dove sarebbe?
4: Fatherland, dal 16 ottobre al cinema. Scopri la sala più vicina a te su mymovies.it e su mubi.com/fatherland.
8: Sognare una vacanza d'inverno?
9: Previsto.
8: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
9: Inaspettato.
8: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
9: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
8: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
10: Solo bella musica.

0: Gilbert O'Sullivan con Alone Again Naturally su Radio Capital al TG0. Edo.
1: Sì.
0: Facciamo un esperimento.
1: Vai.
0: Silenzio, zitti tutti.
2: That was Gilbert O'Sullivan coming to you live on Radio Capital.
0: Mamma
1: attenzione,
0: mia,
1: attenzione, Alan Friedman con noi. Alan.
2: Buonasera.
0: Buonasera, benvenuto. Allora, giornalista di lunghissimo corso che in genere parla alla televisione, anche alla radio qualche volta.
1: Ora anche romanziere,
0: parla di politica.
1: Sì,
0: ma secondo me gli dà in mano un programma. Puoi ridire un'altra cosa, fai finta, quello che vuoi. Buonasera, benvenuti all'ascolto, come state?
2: Ladies and gentlemen, for her first big speech in Brussels, we give you Giorgia Meloni.
1: Gli piacerebbe a Giorgia Meloni essere...
0: Ma è presentata così, meraviglioso.
1: Allora, caro Alan Friedman, grazie per essere con noi al TG0 di Radio Capital.
2: Grazie per avermi invitato.
1: È un piacere risentirti e anche vederti, visto che sei venuto nei nostri studi. Con un regalo in mano, un bel tomo, che è il tuo nuovo romanzo. Questa volta appunto non è un saggio giornalistico, non è una grande intervista, ma è proprio un romanzo, possiamo dire... un thriller di spionaggio,
0: sì,
1: diciamo così.
0: La tua prima opera di narrazione, no? Per la prima volta.
2: È il primo thriller che scrivo ed è un thriller con tanti cadaveri.
1: La mano di Orfeo. Mario Orfeo, che è un'organizzazione, poi chi legge lo saprà. La prima avventura di Alex Grayson per Baldini e Castoldi. Alex Grayson chi è?
2: Alex Grayson è un ragazzo americano che ha lavorato prima nel Delta Force come cecchino, poi ha lavorato alla Casa Bianca da giovane, poi nel Pentagono, poi nella CIA e poi si sentiva tradito a Washington da quello che ha scoperto. Si è reinventato a Londra come un giornalista per un giornale importante londinese, ma anche lì ha trovato la mano invisibile di questa organizzazione. Ha scappato da Londra, si è messo insieme con una musicista, una donna sienese in Toscana e pensava adesso mi nascondo e vivo da disparte. Invece la mano di Orfeo l'ha ripreso e così comincia l'avventura.
1: Siamo già dentro.
0: È bellissimo, io voglio già sapere tutto e adesso addentreremo dentro queste pagine. C'è qualcosa di... autobiografico, hai preso spunto, che cosa, come l'hai creata questa trama e questi personaggi, come sono usciti?
2: Allora, io seguo, diciamo, io ho osservato da vicino il potere ai vertici del potere mondiale per 40 anni e quindi dai banchieri di Wall Street ai oligarchi di Silicon Valley ai capi di Stato, da Putin a Trump e gli altri, ho intervistato tanti. Ma questa volta volevo realizzare un sogno della mia vita, perché tutta la mia vita ho voluto scrivere romanzi e tutta la mia vita ho voluto scrivere thriller, perché ho conosciuto qualcuno dei servizi nella mia vita anche. Puoi chiedermi se fossi della CIA anche e risponderei ovviamente che non potrei commentare. Ma certo. No, il libro viene fuori da un desiderio, dalla fiducia di Elisabetta Scarbi, che amo molto, che è una delle più grandi donne dell'editoria italiana, perché la nave di Teseo ha comprato Baldini di Castoldi, Baldini e Castoldi è quello di La Carée, delle grandi thriller.
1: Certo.
2: Quindi sono onorato di essere il loro libro di punta dell'autunno e spero che tanti italiani vorrebbero conoscere non solo Alex Grayson, ma anche altri, perché è un thriller ma è anche una serie di storie di amore, eh?
1: Cadaveri,
0: certo,
1: amore.
0: C'è di
1: allora,
0: tutto,
1: però,
0: c'è la vita.
1: Però Alan Friedman ci stuzzica dicendo che lui, ed è tutto vero, ha visto da vicino i grandi della terra, anche quei grandi che noi vediamo soltanto in televisione. Per esempio Donald Trump. Allora, che effetto ti

0: fa vedere Donald Trump da vicino? Che tipo è al di là dello schermo televisivo, Alan?
1: Nel libro La mano di Orfeo c'è un Washington distopico, perché la metà del libro è ambientato nel 2028, nel prossimo futuro prossimo. C'è un presidente misterioso e criminale che ha gli affari con il dittatore della Russia nel libro.
0: Ah, ecco.
1: Ha anche una conoscenza di un ex pedofilo morto in prigione a New York, che si chiama nel libro Bernstein.
2: Che fantasia, mai potrebbe essere accaduto nella storia.
1: Io spero che chi legge questo libro sarà portato dentro le stanze dei bottoni e capirà come e che cosa si dice.
0: Ma è vero che tu sei salito sull'aereo di Trump?
1: Sono salito sull'aereo di Trump, ma ho lavorato da giovane anche nell'ufficio Ovale, ricordi, per la Casa Bianca di Jimmy Carter. E quindi sì, conosco queste cose, ma il gran pubblico che ascolta Radio Capital non è entrato nel Pentagono, la CIA, e io voglio portarvi dentro.
2: E con questo romanzo, questo thriller, come dici
0: thriller,
2: bellissimo.
1: Ma
2: come tu dici.
1: Il
2: no, mi piace, perché
1: la T-Haka
2: è troppo
1: thriller.
2: E ci riusciremo anche noi ad entrare dentro queste atmosfere
1: bellissime. Ci sono quattro storie di amore con le donne e una storia di amore con un uomo. Quindi, qui abbiamo il primo James Bond bisessuale del XXI secolo.
0: Allora, Hollywood.
2: È tutto pronto. A Radio Capital, al TG0, tra pochissimo ancora insieme a lui.

0: nemico, i nemici, Imagine Dragons su Radio Capital e al TG0. E di nemici, sai quanti ce ne sono dentro questo thriller internazionale di spionaggio che ha scritto il nostro meraviglioso ospite che è venuto qui a trovarci, Alan Friedman.
1: La mano di Orfeo di Baldini e Castoldi. Allora, però qui c'è un thriller, caro Alan, a poche settimane dallo svolgimento, cioè queste famose elezioni di midterm per il congresso, per il Parlamento americano. Tu che appunto hai una connessione con gli Stati Uniti, cosa dicono i sondaggi? Come potrebbe andare

0: per il movimento repubblicano MAGA di Donald Trump?
1: Noi potremmo dire in inglese Trump is toast, però in italiano non si dice Trump è un pezzo di toast, di brustolito, pane. Vuol dire finito, nel senso che il 3 di novembre, nonostante tanti tentativi molto pesanti che Trump sta provando a fare per imbroglio e per cambiare il voto, per dichiarare ineleggibile tanti poveri persone di colore, democratici in Kentucky, Alabama, Mississippi, nonostante questo c'è un rigurgito contro Trump in America, e la mia previsione stasera è che Trump perderà non soltanto la Camera dei Rappresentanti ma anche il Senato, e il problema sarà non prima ma dopo il 3 di novembre.
0: Cioè
1: io sono del parere che, visto che ha provato a capovolgere il risultato dell'elezione, ricordate, 6 gennaio 2021,
2: Capitol Hill,
1: che lui non accetterà il verdetto dell'elettorato, lui avrà da dire, contesterà, ci saranno querelle, spero che sono solo querelle legali e non violenza, perché già si parla di mandare questi squadristi di ICE ai seggi il giorno dell'elezione. Quindi lui perde il controllo del congresso, ma prima che tutti strappano la champagne e dicono allora Trump è finito, no, ha ancora 2 anni alla Casa Bianca e può fare tanti danni in 2 anni. Ma che succede? Gennaio prossimo ci sarà l'inizio di impeachment, e per me è quasi matematico che primavera estate 2027 ci sarà un impeachment votato.
0: Che cosa?
1: C'è un imbarazzo di scelta, okay. Che ha rubato 2 miliardi, che ha fatto soldi dalla Casa Bianca, che viola la Costituzione, quello è più palese, più facile, che ha ucciso persone in Minnesota ordinando i suoi di sparare sulla folla, questo è un'altra. Se ha violato la legge elettorale più volte, ma ci saranno 20 o 30 diversi capi di accusa che vengono ridotti a quelli che sono i 2 o 3 più pesanti. L'impeachment sarà votato, secondo me, da un congresso democratico, ma ricordiamo, impeachment è come un rinvio a giudizio dalla Camera.
0: Certo.
1: Il processo si tiene nel Senato. Il Senato ha 100 senatori. Per poi essere condannato nel Senato per impeachment deve avere 2/3 o 67 voti.
0: Ah.
1: I democratici, secondo me, vinceranno 51 o 52 voti, che già è il controllo del Senato, che può arginare un po' Trump, ma non sufficiente per farlo andare via. E se andassi via veramente e fossi condannato, arriverebbe subito come presidente nuovo J.D. Vance.
0: Ecco, J.D. Vance, Alan Friedman l'ho sentito dire più volte che è potenzialmente più pericoloso di Donald Trump.
1: Sì, perché è intelligente.
2: e ha un'immagine diversa.
0: Ma anche perché è legato a certi poteri, un po' come la mano di Orfeo del tuo romanzo?
1: Molto. Qui la realtà e il fiction si convivono, perché J.D. Vance è creatura di quel fondatore di PayPal, Peter Thiel, l'uomo che viene a Roma e si mette insieme con Cardinal Burke e tutti quelli scuri e occulti della curia del Vaticano, che odiano il Papa Leone, che dobbiamo augurare una buona guarigione stasera. E lui dichiara Papa Leone l'anticristo. J.D. Vance è anche un uomo che dice persone di colore e immigranti vanno espulsi in El Salvador, ma ha sposato con una dell'India, una donna molto gentile, come lei sopporta lui è un altro tema.
2: Certo. Senti Alan, che cosa succede invece in Israele dal tuo punto di vista ad ottobre?
1: Io sono pessimista, nel senso che non è così chiaro che Netanyahu perde l'elezione, ma anche se, cioè, quello che spero è che Netanyahu perda il voto, viene processato finalmente per la sua corruzione e va mandato in galera. Ma ricordate, l'erba cattiva non muore mai, e quelli cattivi nel mondo tendono a sopravvivere più di noi perché hanno più armi. E poi c'è un altro problema: anche quelli in opposizione che potrebbero rimpiazzare Netanyahu non vogliono 2 stati, non vogliono una soluzione palestinese, e sono a favore di questa purga etnica nei territori occupati di Cisgiordania. Quindi

0: vedo male in Israele, vedo male nel Medio Oriente, vedo un Trump che dopo il voto potrebbe decidere di bombardare Iran di nuovo, perché dopo il voto chi se ne frega. Vedo Trump che si metterà sempre più nelle braccia di Vladimir Putin, e solo l'Europa potrebbe rimanere una democrazia vera. E l'Europa è un po' confuso e diviso, eh?
1: È così.
2: Sì,
1: ma
2: sì.
1: Noi, per riprenderci da questi, diciamo, questi scenari che sono veramente molto, molto duri, noi ci affidiamo alle pagine di un bel romanzo.
0: Sì, se vogliamo.
1: Che
0: se vogliamo...
1: Fai uno spot perché bisogna leggere La mano di Orfeo di Alan Friedman.
0: Bisogna leggere La mano di Orfeo di Alan Friedman perché è come un film d'azione, è come una caramella, è come una cosa che ti lascia mozzafiato. Gli 8 o 9 amici miei che uso come un test prima di uscire, tutti mi hanno detto: l'ho letto in 2 giorni, 2 notti, non volevo metterlo giù.
1: Page Turner.
0: E spero che è soprattutto divertente, ma vorrei che chi lo legge alla fine si chiede: ma questo è davvero fiction?
2: Esatto.
1: Bene. Ci hai fatto venire molta voglia.
2: Allora, bello.
1: Grazie Alan Friedman per essere stato con noi. La mano di Orfeo, la prima avventura di Alex Grayson, Baldini e Castoldi. Ora l'ultimo regalo, Alan, con la tua meravigliosa voce, ci annunci il prossimo disco.
2: Allora, aspettate che facciamo la telecronaca, sta mettendo gli occhiali.
0: Ladies and gentlemen, live on Radio Capital, it's time for L'Agnello di Dio di Francesco De Gregori. Vai!

0: Code the Glory.
1: No, non ci riesco, ragazzi.
2: Ma poi quel Thriller, come dice lui, Thriller. Già adesso ci proverò tutta la sera.
0: Doris,
2: che voce.
0: Doris Zaccone.
2: Sì, sono Alan.
1: No,
2: Friedman.
1: Non c'ho proprio la corda vocale proprio di basso.
2: Bravissimo, bravissimo. Oh, adesso arriva un'altra voce che ve la raccomandiamo, sapete.
1: Perché
2: Massimo Oldani che sta arrivando.
1: Alan Friedman è il Massimo Oldani del giornalismo.
2: Sì.
1: Come voce, esatto.
2: Allora, caro Simone Girasole, grazie anche ad Emanuele Denino.
1: Ciao Doris.
2: Ciao Edo, ci risentiamo domani alle 18. Ciao a tutti e buona serata.
3: Da 25 anni con ING. Puoi.
4: Sì, ma cosa?
3: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
4: Ah, e per i risparmi?
3: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
4: Mica male!
3: E allora scegli ING.
4: Vado subito su ing.it.
3: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
5: Oh, tutti uguali.
6: Chiama se hai bisogno.
5: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
7: E chiama uno.
5: Ma uno chi?
8: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
9: Sembra incredibile, ma per tanti bambini, a Natale, il dono più bello è la ricerca. Un dono che solo tu puoi fare. Ti basta scegliere i regali solidari AIRC per le persone che ami, per i tuoi clienti o per i tuoi collaboratori. Così facendo, darai un sostegno concreto alla ricerca sui tumori pediatrici, offrendo un futuro ai bambini e agli adolescenti malati di cancro. Questo Natale, scegli un regalo dove conta il pensiero. Vai su airc.it/natale.
10: Ad ottobre Tiger 8, il SUV elegante e spazioso da 176 cavalli è tuo, full optional di serie a soli 29.900 euro. Tiger è un brand di Vierra Automobile Group.
11: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
12: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
13: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenere.

0: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
1: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
0: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
3: Papà!
2: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
4: Tutto pronto per l'allenamento. Ora devi solo scegliere se portare i borsoni o i bambini. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutta la versatilità che ti serve per raggiungere ogni traguardo. Ford Tourneo Courier. Tuo a 19.950 euro.
5: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
6: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali di Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
7: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rotamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
8: Mubi e My Movies presentano...
9: Thomas Mann, lo scrittore.
8: Dal premio Oscar Pavel Pawlikowski, regista di Cold War.
10: Lei ha lasciato la Germania nel 1933.
8: La candidata all'Oscar Sandra Hüller.
9: Torniamo a casa, papà.
11: E dove sarebbe?
8: Fatherland, dal 16 ottobre al cinema. Scopri la sala più vicina a te su mymovies.it e su mubi.com/fatherland.
12: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
13: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
14: Katia, Plin Plin. Ah sì, scusa.
13: Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
15: Le notizie delle 20, buonasera da Antonio Cristiano. Zelensky deluso da Trump ma spera ancora nell'aiuto degli Stati Uniti. È doloroso vederlo scegliere il lato sbagliato della storia, ha detto il presidente ucraino dopo l'accordo sul diesel tra il capo della Casa Bianca e Putin e dopo i timori che gli americani condividano meno informazioni di intelligence con Kiev. Contiamo ancora sul partenariato degli Stati Uniti, ha aggiunto Zelensky, che si dice pronto a qualsiasi tipo di cessate il fuoco. E il patto del diesel è stato definito rischioso da Giorgia Meloni nelle sue comunicazioni al Senato prima del Consiglio Europeo. Non sono affari suoi, la replica di Mosca. Sta bene Leone XIV dopo l'operazione per rimuovere un nodulo al polmone, il decorso postoperatorio è regolare, i valori sono nella norma, il Papa sta bene di buon umore, ha cominciato la fisioterapia respiratoria, ha anche concelebrato la messa in un'aula dell'ospedale Gemelli di Roma. La degenza prevista è di circa una settimana dal momento del ricovero. 4 anni di carcere non sono una pena congrua per l'automobilista che travolse e uccise una ragazza di 17 anni che stava tornando a casa in scooter. Andrea Lucatello.
16: È la decisione del giudice dell'udienza preliminare di Lucca che ha giudicato troppo lieve la pena concordata tra la procura e la difesa di Michele Malacarne, 31 anni, imputato di omicidio stradale. L'incidente risale al 25 maggio 2025. L'uomo, dopo aver investito la 17enne Valentina Tolomei, risultò positivo sia all'alcol che alla droga e venne arrestato dai carabinieri. La difesa del 30enne non ha avanzato richieste di riti alternativi. Di conseguenza il GUP ha disposto il rinvio a giudizio dell'imputato e il processo con rito ordinario si aprirà il 3 febbraio febbraio 2027. Soddisfatto il padre di Valentina. 4 anni per questo omicidio stradale erano davvero pochi, ha detto. Adesso seguiremo il processo ordinario.
15: Lo sport, il calcio, la Champions League. Si sta giocando il secondo tempo di Feyenoord Como. Al minuto 55 il Feyenoord è avanti 2-1. Alle 21 invece allo Stadio Olimpico si gioca Roma-Real Madrid. Una buona serata dalla redazione di Radio Capital.
3: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
17: Nelle prossime ore situazione sostanzialmente stazionaria, con tempo stabile e asciutto. Nella mattinata di domani l'alta pressione continuerà a garantire un quadro meteorologico all'insegna della pressoché totale stabilità, con sole dominante. In giornata non sono attesi cambiamenti, ventoso al sud ma in attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
18: Il cavolo non va in onda la domenica,
19: giusto?
18: E non andiamo in onda nemmeno lunedì, giusto?
19: Giusto, andiamo in onda il mercoledì. Nino, il tavolo va in onda in prima serata il mercoledì.
18: Allora, io ripartirei da capo, Fabio.
19: Ma come da capo?
18: Sicuro che non è lunedì, giusto?
19: Ma mercoledì!
20: Che tempo che fa? Raddoppia! Ogni domenica, che tempo che fa? Ogni mercoledì, il tavolo di Che tempo che fa? Sul 9.

0: tra l'altro Dariol ha compiuto 80 anni credo un paio di giorni fa e ha raccontato in diverse interviste i suoi inizi quando ha esordito appunto nei Taptons, che come nome ricordava un po' i Temptations vista la sua grande passione per la musica black, però in realtà il Temptons nasceva dalla Temple University, dove peraltro aveva un roommate che si chiamava John Oates, che aveva conosciuto nel backstage di un suo concerto. Lui era già un solista e poi passavano il tempo scrivendo canzoni in cameretta appunto del housing dell'università per conto proprio, e poi hanno deciso di mettersi insieme. Dariol and John Oates, Can't Go For Death, era l'intro The Vibe qui su Radio Capital con Old Danny back on radio.
1: The vibe, sounds and sights. The vibe, sounds and sights will be like heaven.
0: Buona serata, buon mercoledì sera, due ore di soul, di funk e di R&B vi aspettano con questo back to back tra passato e presente, grazie a Doris, grazie Edoardo. Voglio aprire con uno dei miei cantanti preferiti di sempre, Teddy Pendergrass, When Somebody Loves You Back.

0: whole life. Somebody that you don't mind talking to, somebody that you don't mind going down the middle of the road. I know a lot of guys today, they wish they had somebody just like you.
1: Una delle voci baritonali che ha contraddistinto gli anni 70, a partire proprio dall'inizio di quel decennio con Harold Melvin and the Blue Notes, If You Don't Know Me By Now, tanto per intenderci la voce era sua, e poi una carriera solista stroncata prima dall'incidente, poi dalla scomparsa prematura. Teddy Pendergast, quanto l'ho amato e quanto mi piace riascoltarlo, per me è terapeutico. When Somebody Loves You Back, in apertura di The Vibe, ricordando invece un artista che è scomparso l'anno scorso, sto parlando di D'Angelo. Questa è una canzone dedicata

Losing Ready Now dell'Inghilterra, Eugene, contiene citazioni musicali, sembrava davvero un brano di Angelo, dal titolo anche il suo omaggio, il suo tributo. Michael Eugene Archer era il nome all'anagrafe appunto di D'Angelo, questo brano intitolato Eugene, però cita anche Marvin Gaye, Curtis Mayfield e altre icone della musica nera. Ora Prince da Sign of the Times, Hot Thanks su Capital in Vibe.

I think. Per Prince, appunto, The Sign of the Times, e la mente va naturalmente a quel 7, a quell'8, a quel 9 e a quell'11 di giugno, le quattro date appunto di Sign of the Times al forum di Assago. Mi ricordo anche l'organizzatore, Kona Music, lo ricordo perfettamente anche perché ho conservato i pass dell'epoca in queste teche dove conservo tutti i pass, diciamo, dell'epoca, che erano dei piccoli gioielli, delle piccole come posso dire, piccole opere d'arte, perché riproducevano magari o l'artista oppure la copertina oppure altri soggetti. Ora invece non esistono più i biglietti appunto illustrati, ma sono tutti uguali, tutti tremendamente uguali, cambia il prezzo e poi il nome dell'artista e poi la venue, la location, diciamo il palazzetto dove si tiene appunto il concerto. Era All Thing per Prince. Questa invece è una canzone scritta e arrangiata da Rod Temperton per il gruppo di Rufus, ma con la voce di Chaka Khan. Questo è Master Jam su Capital.

Prima Hot Thing di Prince, poi Shaq Khan con il gruppo di Rufus, 1979 con Master Jam, che tra l'altro era anche la title track, l'album si intitolava proprio così, una ventina di anni prima che Prince la mettesse sotto contratto. È incredibile ma vero, alla seconda metà degli anni 90 nessuna major voleva siglare il contratto a Shaq Khan, ci ha pensato appunto Prince, fortunatamente per noi, e poi naturalmente tutto ripartito nella vita di Shaq. Era Master Jam, Rufus and Shaq Khan, questo Capital, fine anni 70, l'atmosfera è la stessa, però questo è il nuovo singolo 47th Street per Lala Hathaway.

0: il nuovo singolo di Lala Hathaway, bellissimo, 47th Street, l'album intitolato Made in Chicago, con il primo singolo che ricorda appunto l'indirizzo dove viveva con i genitori, dove viveva con il papà, il sommo Donny Hathaway, quello di In the Ghetto per intenderci. Era una novità qui su Capital. Tra pochissimo invece un Michael Jackson, giusto per ricordare un nuovo documentario molto interessante a breve su HBO.
1: Try and listen. Fight. We could fly.
2: On Radio Capital.
3: Questa settimana da Aldi, faretto da lavoro universale a batteria a 14,99 euro e da giovedì supermercato giocato.

Rotolo Aldi in legno a 29,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Scopri su aldi.it i negozi in cui questi prodotti sono disponibili.

0: competenze più aggiornate con l'esplorazione di canali, piattaforme digitali e formati pubblicitari, passando per software, dati e intelligenza artificiale. Invia la tua candidatura entro il 30 novembre. Scopri di più su upa.it.
1: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
3: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
2: Ok.
3: Largo massimo 1,90 m.
2: Altro?
3: Da rivenditore verificato.
2: Trovato.
3: Wow!
2: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
4: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
5: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
6: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
7: Bertolotto.
8: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo, talate.

0: Il tip.
1: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
2: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
3: No!
2: Del vetro?
3: No!
2: Di carta e cartone?
3: No, no!
2: Di plastica e metalli?
3: No!
2: Dell'organico?
3: Certo che sì!
2: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido.
3: Facile, no?
2: Scopri di più su biorepac.org.
4: Europictures, in collaborazione con My Movies, presenta.
5: Eva è incinta.
6: Diventerai nonna, mamma.
7: È una cosa forte di prima mattina. Bam.
4: Sophie Marceau torna sul grande schermo.
7: Sai, all'epoca noi cercavamo di costruirci una vita. E già era difficile. Voi invece volete viverne mille.
4: Una commedia romantica che fa bene al cuore. Il tempo di Anne. Dal 15 ottobre al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
8: Radio Capital. Solo bella musica.

of the World, Michael Jackson, The Dangerous. A febbraio invece su Hulu, in Italia su HBO, un documentario sulla sua esibizione al Rose Bowl durante il Super Bowl, intitolato Michael Jackson at the Super Bowl, il famoso halftime show. Il documentario sarà diretto dalla stessa regista di Greatest Night in Pop, cioè il documentario che raccontava la creazione di We Are the World. Le tracce di quel halftime show al Super Bowl erano Jam, Billie Jean, Black or White, We Are the World con un coro di bambini e poi Heal the World, un gran finale con un coro gospel e oltre 3500 bambini sul palco. Può bastare? Lascio? Michael Jackson con Heal the World, ora una canzone degli Earth, Wind and Fire, Can't Hide Love, però con Bilal, il prossimo 6 di novembre a Milano.

Bilal con una canzone bellissima degli Earth, Wind & Fire titolata Can't I Love. Lo scorso 6 novembre l'avevo visto nell'ambito del Jazz Me a Milano. Bilal quest'anno tornerà al Bico il 3 dicembre, se non sbaglio, ad aprire il suo concerto al Bico. Ci sarà anche Laurin, che si sta preparando anche per questa occasione. Era Can't I Love, Randy Watson Experience, cioè praticamente i Roots con Bilal. Questo invece è il nuovo singolo di Drake con Don Toliver, che invece il 27 di ottobre sarà a Milano al Fabric, e in apertura Yeba.

Lo spin-off di Abibti, FOMO, appunto per Drake, ci sono quattro inediti, uno è questo Cold Shoulder con Don Toliver il 27 di ottobre alla Fabrica di Milano, Yeba, che è veramente una promessa ormai quasi consacrata, onestamente qui su Capital per diciamo il ritorno di Drake, che invece un paio di concerti al Forum li ha fatti con Party Next Door. Il prossimo è per una produzione di Dark Child, cioè Destiny's Child, Say My Name, però volevo sottolineare una cosa che ho visto di recente in rete che non avevo mai colto. La canzone ovviamente la conoscete, ha questo fraseggio molto serrato, queste progressioni di accordi molto intricati con arrangiamenti vocali in stile gospel, no? Call and Response, e proprio il Call and Response nel video dell'esibizione del 2000 negli studi di Viva con Beyoncé, che canta ovviamente Say My Name insieme a Kelly Rowland e Michelle Williams, ma mentre le altre due dicono Say My Name, lei dice appunto Say Beyoncé, e questo naturalmente era un segnale subliminale che non abbiamo colto, io per primo, che stava per iniziare la sua carriera solista. Lo trovate appunto in rete. Destiny Child, Say My Name, Say My Name.

Say My Name, Say Beyoncé con Kelly Rowland, Michelle Williams e tra l'altro un paio di reunion. Prima parlavo del Super Bowl, del documentario sulla esibizione al Lifetime Show di Michael Jackson. Nel 2013 sono state al Super Bowl e anche al Coachella, cos'è, 7-8 anni fa, qualcosa del genere. Era Say My Name, appunto, produzione Dark Child per Destiny Child. Questo è un gruppo che non ha prodotto un artista solista come Beyoncé, ma un autore

Escape, come dicevo, un quartetto che non ha prodotto una solista potentissima come Kelly Rowland, ma un'eccellente autrice come Candy, che ha scritto proprio per le Destiny's Child, per Usher, Whitney Houston, Alicia Keys, Lee Sink. Insomma, potrebbe essere più lungo l'elenco, ma qui mi fermo perché chiudiamo la prima ora di The Vibe con Escape.

0: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due.
2: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
3: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento, con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
4: Ad ottobre ICHX K3, il fuoristrada premium con trazione 4WD è tuo full optional di serie a soli 39.900 euro con rottamazione o permuta. ICHX è un brand di DR Automobile Group.
5: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Ogni euro.
6: Fino al 29 ottobre, dettagli in negozi online.
7: Il 6 marzo 2013, David Rossi precipita dalla finestra del suo ufficio. È il capo comunicazione del Monte dei Paschi di Siena. Un suicidio, diranno, e lo faranno per 13 anni. Eppure, oggi, la verità sembra essere un'altra.
8: La caduta, la misteriosa morte di David Rossi, di Edoardo Orlandi. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
7: Cos'è successo, davvero, a David Rossi?
8: Una produzione, One Podcast.
9: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
10: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
9: Uh-huh.
10: 249 cavalli.
9: Ok.
10: Largo massimo 1,90 m.
9: Altro?
10: Da rivenditore verificato.
9: Trovato.
10: Wow!
9: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
11: In collaborazione con Radio Capital, una città, molti teatri, un unico racconto. Dal 15 al 18 ottobre, Teatro City Milano celebra il teatro in tutta la città. Oltre 40 teatri, più di 200 appuntamenti tra spettacoli, attività e iniziative per tutti. In collaborazione con Fondazione Milano e Agis Lombarda e con il sostegno del Ministero della Cultura. Info su yesmilano.it/teatrocity.
12: Una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid, fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6.95, TAEG 8.96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. O Moda 5 Super Hybrid. One car, two vibes.
13: My Movies presenta.
14: Io sono Chris Hansen, del programma Dateline NBC, e tu stai per entrare nella storia della televisione.
13: Con uno straordinario Robert Pattinson.
14: Ogni uomo deve rispondere delle proprie azioni. Sei d'accordo?
13: Nel thriller più provocatorio dell'anno. Prime Time, dal 15 ottobre al cinema.
14: Che cosa sarebbe successo se non fossi stato qui?
13: Guarda il trailer su mymovies.it.
15: Bevi Coca-Cola e vinci in palio 100 friggitrici ad aria.

0: Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
1: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it. Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia, a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
2: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
1: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre, la Coop sei tu.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

Si chiama Johnny Venus degli Hurt Gang, finalmente qualcosa di suo come solista, l'album 11th Hour, questo era So Beautiful, anni 90 proprio. E gli anni 90 voglio portarvi, negli anni 90 voglio portarvi, dopo la rivelazione appunto di Montel Jordan, che è uno dei punti cardini dell'R&B dell'epoca, ha rivelato che il campionamento fatto da Drake del suo brano appunto nel 95 Daddy's Home lo abbia aiutato a recuperare finalmente i costi del suo contratto discografico con la Def Jam, perché nonostante il successo di This Is How We Do It, aveva trascorso decenni cercando di ripagare gli anticipi dell'etichetta, e l'utilizzo da parte di Drake gli è servito per estinguere questo saldo in sospeso. Questa è la canzone evocata, Daddy's Home.

That is Om, Montel Jordan, quello di This Is How We Do It, canzone questa campionata appunto da Drake, e diciamo la conferma che un artista può avere sì grandi successi e comunque aspettare decenni prima di vedere le royalties del proprio contratto discografico, e questa è un po' una fotografia di quanto sia complicato il lato finanziario dell'industria musicale e come una canzone registrata decenni fa possa prendere una nuova vita grazie al campionamento, in questo caso di Drake. That Is Om per Montel Jordan, che ha ripagato il suo debito con la Def Jam, tutti gli anticipi ottenuti appunto nel contratto. Un anno fa invece ci lasciava D'Angelo, che voglio ricordare appunto con questa bellissima When

che incanto, la tromba con la sordina addirittura. When We Get By, se non sbaglio, era il video era girato all'interno di un club e non era la prima volta per D'Angelo, scomparso un anno fa, con When We Get By, due brani del 95, casuale, prima Montel e poi Montel Jordan e poi D'Angelo, che ho ricordato, che ho evocato proprio in apertura con la novità Now Eugene, è proprio dedicata a lui ed è anche il nome di battesimo di Michael Eugene Archer, appunto D'Angelo. When We Get By, questo Capital, io rimarrei con l'atmosfera agli anni 90, anche se questo è l'album nuovo di Massego, Fix Your Face, che a febbraio verrà in Europa e speriamo che mantenga la data all'Alcatraz che era stata annunciata appunto all'inizio di novembre. Anni 90 perché in duetto con Keisha Cole, Massego, il nuovo intitolato Someone.

L'uomo di Masego con Kish Cole in duetto era Someone qui su Capital. Questo invece è un inno alla resilienza, potentissimo tra l'altro. Funk rock, un messaggio diciamo che è quello di rimanere fermi di fronte all'avversità. Stand, Sly and the Family Stone.

Sly and the Family Stone, se lo avete visto alla fine della sua carriera, certo, o al Coachella ad esempio, dispiacerà moltissimo, perché all'epoca invece, nei primi anni 70, era impressionante, era veramente un cataclisma sul palco. Tra l'altro un ex collega, perché lavorava a San Francisco in una radio, testava tra l'altro le sue produzioni prima in radio, poi nei club e poi naturalmente nei vari concerti. Però questa Stand strepitosa, si apre proprio con questo groove potente, via via si costruisce questo muro di suono con armonie gospel nella classica fusione di stili di Sly. Musical Orgasm, così l'aveva definito Jimmy Jam in un bellissimo documentario su Disney che si intitola Sly Lives, sulla vita appunto di Sly and the Family Stone. E poi il finale di Stand è veramente ipnotica, con diciamo Stand ripetuto che rinforza proprio il testo. Questa è un'altra produzione sublime di Maurice White e gli Earth, Wind & Fire. Evil.

0: Sentilo, uno strumento africano che Maurice White utilizzava in Evil, appunto, e anche in altre produzioni, la kalimba. E tra l'altro al Tonight Show Questlove ha raccontato che la kalimba originale di Maurice White, gli eredi di Maurice White, i figli gliel'hanno regalata, appunto, per questo bellissimo documentario su HBO che si intitola Be Celestial vs. That's the Weight, peso of the world, diverso dal titolo della canzone, il documentario appunto sugli Earthwind and Fire. Era Evil su Capital, tra pochissimo il gruppo che apre i concerti di Stevie Wonder in Europa.
1: We made it. Vibe. Past, present and future soul.
2: Da mercoledì 28 ottobre non prendete impegni, perché potrete vivere serate che diventeranno storie da ricordare.
3: Dal 28 ottobre alla Fabbrica del Vapore di Milano torna una nuova stagione di musica live, racconti e incontri speciali.
4: I nomi? Ancora top secret, ma vi assicuriamo che ne varrà la pena.
3: Capital Jam, biglietti disponibili su Ticket One, tutte le info su capital.it.
5: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle, in farmacia e parafarmacia.
6: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 euro più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su Iliad.it. Costo di attivazione 9,99 euro più IVA. Info su Iliad.it.
7: Amore, quanto di anticipo?
8: Zero.
7: E di interessi?
8: Zero.
7: E quanto ci pensi ancora?
8: Zero. La prendo.
9: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
10: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
9: Ti aspettiamo negli MG Store.
11: Ehi, hai visto questi prezzi?
9: Mai!
11: Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
12: Passa a Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1 il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio.
13: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio.

0: Info su edisonenergia.it.
1: Sembra incredibile, ma per tanti bambini a Natale il dono più bello è la ricerca. Un dono che solo tu puoi fare. Ti basta scegliere i regali solidari AIRC.

0: La città, molti teatri, un unico racconto. Dal 15 al 18 ottobre, Teatro City Milano celebra il teatro in tutta la città. Oltre 40 teatri, più di 200 appuntamenti tra spettacoli, attività e iniziative per tutti. In collaborazione con Fondazione Milano e Agis Lombarda e con il sostegno del Ministero della Cultura. Info su yesmilano.it/teatrocity.
1: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
2: Euro Pictures, in collaborazione con My Movies, presenta...
3: Eva è incinta.
4: Diventerai nonna, mamma.
5: È una cosa forte di prima mattina.
2: Sophie Marceau torna sul grande schermo.
5: Sai, all'epoca noi cercavamo di costruirci una vita. E già era difficile. Voi invece volete viverne mille.
2: Una commedia romantica che fa bene al cuore. Il tempo di Anne. Dal 15 ottobre al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
6: Scelgo sempre la formazione più adatta.
7: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
8: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento, con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
9: Ad ottobre la DR6 è tua, a partire da soli 26.900 euro. Incredibilmente, per tutte le motorizzazioni. Benzina, GPL, full hybrid, plug-in hybrid e anche 4x4. Maggiori info su drautomobil.com.
10: Radio Capital. Solo bella musica.

Ezra Collective con It's All I Need su Capital. Ezra Collective che apriranno i concerti europei, sicuramente quelli inglesi di Stevie Wonder, spero anche quello di Copenhagen domenica che vedrò appunto. La voce era quella di Leon Lewis. Ezra Collective ogni tanto, diciamo, noleggiano delle cantanti, lo hanno fatto un paio di anni fa con Yasmin Lacey in God Gave Me Feet for Dancing, che piaceva moltissimo e che ho programmato a noia proprio in loop. Yasmin Lacey, che tra l'altro sarà una delle protagoniste appunto del Jazz Me, se non sbaglio il 29 di ottobre alla Palazzina Liberty, che è stata la residenza di Dario Fo per tantissimi anni negli anni 70 e che spesso visitavo. E il concerto di Yasmin Lacey appunto del 29 di ottobre sarà aperto da Aria, e questa è una gioia per quanto mi riguarda. Voglio regalarvi invece un artista jazz degli anni 70 che già era tastierista di Miles Davis, che si chiama Lonnie Linstow Smith, che ha aperto un capitolo nuovo in Inghilterra 20 anni dopo con l'acid jazz.

Expansions per Lonnie Liston Smith in diretta dal Massena Building a primo piano studio grigio, oppure in differita se ci state ascoltando in un altro momento che non sia dalle 20 alle 22, appunto in diretta grazie alle app di Capital, di Apple Podcast, che ne so io, le piattaforme di streaming come Amazon Music, oppure cosa c'è d'altro? Vediamo un attimo. Amazon Music, cosa c'è d'altro? Boh, non lo so, cioè, devo andare a vedere, sono talmente tante. Comunque in ogni caso lo trovate anche sul sito di Capital. Era Lonnie Liston Smith con Expansions qui su Capital. Turn the music out, turn this mouth out. Idris Mohammed, la quintessenza del jazz funk, con melodie sofisticate e con il jazz come cornice, ha influenzato il mondo jazz ma anche la comunità hip hop con pluricampionamenti. Could Heaven Never Be Like This, Idris.

Could Ever Never Be Like This per Idris Mohamed, qui su Capital, come dicevo, pluricampionato. È stato un instant classic all'epoca, appunto seconda metà degli anni 70, con una line-up di musicisti stellari. Alla tromba c'era Randy Brecker, alla chitarra c'era Harry Gale e poi lui, Idris Mohamed, Could Ever Never Be Like This. 15 novembre, Jungle.

Move Like You Do, il nuovo singolo di Jungle, usciti con Sunshine il 14 di agosto, il 15 di novembre invece saranno al Forum di Assago, data unica italiana appunto. Questo invece è l'album di debutto di Horace Brown a metà, no, inizio anni 90 per la Motown di Andrea Rell, con produzione appunto di Jodeci.

0: modo di dire, ma anche un titolo di una canzone potentissima di Horace Brown al suo debutto, a chiudere l'appuntamento di The Vibe. Grazie al maestro Mazza, a tutti voi vi auguro una buona serata, vi lascio con B-Side.
1: The Vibe, that feels good. Radio Capital.
2: Che sia una breve pausa o un viaggio da gustare con calma, Malta è una scoperta che incanta. Siti patrimonio dell'UNESCO, borghi, sapori mediterranei e paesaggi che parlano al cuore. Malta. Explore more culture.
3: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
4: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi.

0: 75.000 euro.
1: Le uova naturali.
2: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
4: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Grand Vision Plus ne ho presi 2 e li pago in 2 anni da 10 euro al mese.
5: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
6: Con Amazon ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
7: Ufficio, cosa smarrite?
8: Ho perso la mia voglia di lavorare.
7: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
8: Mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: In collaborazione con Radio Capital, dal 16 ottobre al 31 dicembre riparte la campagna Ristoranti contro la fame. Se anche tu pensi che ogni persona abbia diritto ad una vita libera dalla fame, sostieni Azione contro la fame. Scegli di mangiare in un ristorante contro la fame, dove la buona cucina si unisce alla solidarietà. Prenota subito il tuo posto in uno dei ristoranti aderenti. Scoprili tutti su ristorantecontrolafame.it.
10: Ad ottobre la DR5 è tua a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil Group.
11: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni Cloud and Collaboration, Intelligenza Artificiale e Cyber Security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
12: La senti?
13: Nen.
12: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
13: Nen.
12: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
14: Una sola auto con 2 anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid, fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6.95, TAEG 8.96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. O Moda 5 Super Hybrid. One car, two vibes.
15: Radio Capital. Solo bella musica.
16: Alessio Bertallò e Radio Capital presentano B-Side.

0: B-side.
1: C'è un album che è uscito da pochi giorni che mi ha incuriosito. Ho deciso di andarci un po' più

profondità. E dopo averlo ascoltato ho pensato che potesse essere interessante per tutti. E poi un po' ci riguarda perché reca anche una firma italiana. Cominciamo da qui.

Sì, lo so cosa pensate. Il nuovo disco di Michael Kiwanuka? No, non è questo. È veramente la voce di Michael Kiwanuka quella che sentivate, perché è facilmente riconoscibile. Ma in realtà è una collaborazione di diverse che ha fatto all'interno di un disco di un musicista italiano che si chiama Daniele Luppi, musicista che abbiamo già incontrato per svariati motivi, ma che da molto tempo lavora con artisti internazionali. È nato a Padova e fra le tante cose che ha fatto ce n'è anche una che penso riconoscerete. Come arrangiatore della parte di Archi. Il pezzo non è uno dei più famosi di questa band, ma sono talmente famosi che non c'è bisogno di presentazione.

Sì, sono i Red Hot Chili Peppers. In questo disco è accreditato anche Daniele Lupi come arrangiatore. Non specificano bene di che cosa, però tanto per darvi una visione d'insieme di quello che ha fatto, è uno che ha lavorato con Dave Gunn per il suo disco solista, con Jos Barkley e persino con John Legend, oltre ai Red Hot Chili Peppers. E poi qualche tempo fa ha fatto un disco insieme a Danger Mouse, dedicato così all'immaginario della musica italiana dei film degli anni 70.

Questo pezzo è intitolato Season Trees, la voce è quella di Norah Jones, che era stata chiamata appunto da Danger Mouse e Daniele Luppi per questo disco. Io ho detto giustamente, secondo me, dedicato a un immaginario della musica italiana degli anni 70, insomma, è un po' la visione che hanno gli stranieri, questa volta per fortuna anche con un italiano, di quello che è stato un momento storico in cui c'erano grandi compositori che scrivevano per i film come Morricone, Bacalov, insomma, una storia che abbiamo raccontato spesso, che inequivocabilmente rappresenta proprio una ricchezza della musica italiana, un'atmosfera anche, che poi è quell'elemento che ricorre anche in questo disco solista di Daniele Luppi, al quale torno per farvi sentire questa Blame Games.

Dovete immaginarvi che c'è una sterminata discoteca, no? Di dischi che sono serviti per colonne sonore per film italiani degli anni 70, o addirittura che sono dischi che potevano servire per colonne sonore, sono state fatte le musiche nell'eventualità che qualcuno cercasse quel tipo di musica. Quindi è una libreria abbastanza sterminata che mi sembra di poter dire che Daniele Luppi è andato a indagare, in alcuni casi, insomma, o per ispirarsi o proprio per prendere qualche elemento, no? Qualche campionamento, come nel caso di questa Blame Games con la voce di Michael Kiwanuka. L'originale è preso da un pezzo di Sandro

pezzo di Sandro Brugnolini, che forse non è famoso come Morricone, come Micalizzi, no? Grandi nomi che scrivevano per i film italiani di quegli anni, però è molto bravo, come sentite, e poi è comunque un musicista che ha formato, no? Questo suono, questo immaginario sonoro di quegli anni. Ed è lì che è andato a pescare Daniele Luppi. Vi faccio sentire un altro pezzo di questo album, che tra l'altro non ho detto il titolo, si intitola Vilma, e ha due protagonisti alla voce. Uno è Maiko Kiwanuka e un'altra è questa cantante che sentirete anche una voce molto particolare. Si chiama Orion. Thoughts and Words, Daniele Luppi.

Non male, neanche la voce di... si chiama poi in realtà Orion Sun, il suo nome completo. Un altro pezzo da questo disco di Daniele Luppi, di cui sono andato a cercare riferimenti, vi dicevo, questi sample presi da dischi degli anni 70, e per riuscire a individuare questo ci ho messo un po'. Mi sono dovuto ascoltare un sacco di dischi finché non mi sono imbattuto in questa colonna sonora di un film che si intitolava La lingua d'argento, si intitola, esiste ancora chiaramente, no?

La colonna sonora è stata scritta da Alberto Baldambembo, da non confondere con il fratello Dario Baldambembo, molto noto, e il pezzo in questione è questa Sweet Oil.

Non so se ci avete fatto caso, ma abbiamo ascoltato pezzi abbastanza disparati come autori, eppure tutti quanti calati dentro questa stessa atmosfera che è fatta molto dalle orchestrazioni, no? Dagli archi, da questi flauti che spuntano fuori, da questa estetica, diciamo, che era molto legata alle colonne sonore degli film italiani degli anni 70, con gli autori. Persino il pezzo dei Red Hot Chili Peppers suona un pochino così, no? Quindi ecco, qui è proprio l'architrave di tutto questo viaggio che abbiamo fatto, è proprio questo suono, questa atmosfera che ci riporta anche un po' indietro nel tempo, no? Che è talmente codificata che alla fine sa anche di un'epoca. È un po' lo stesso lavoro che ha fatto James Blake nel suo ultimo disco, dove è andato a pescare dei frammenti di canzoni romantiche, nostalgiche degli anni 60 e poi le ha incluse dentro il suo linguaggio elettronico. Ecco, qui invece Daniele Luppi ha fatto un'operazione, se volete, un po' più filologica, è andato proprio a cercare di ricreare, partendo da questi elementi, come questa Sweet Oasi di Alberto Baldambembo, il clima che c'era in quegli anni, musicalmente parlando, in Italia. E infatti Alberto Baldambembo, che era anche un bravissimo strumentista, bravo suonatore anche di Hammond, lo troviamo in un pezzo storico italiano di quegli anni.

0: Cercami Alessio Bertallot su patreon.com.
1: Sognare una vacanza d'inverno?
2: Previsto.
1: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
2: Inaspettato.
1: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
2: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
1: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
3: Fammi toccare la luna ancora stasera.
4: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando, sognando. Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
5: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Scelgo sempre la formazione più adatta.
7: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
8: Europictures, in collaborazione con MyMovies, presenta...
9: Eva è incinta.
10: Diventerai nonna, mamma.
11: È una cosa forte di prima mattina.
8: Sophie Marceau torna sul grande schermo.
11: Sai, all'epoca noi cercavamo di costruirci una vita. E già era difficile. Voi invece volete viverne mille.
8: Una commedia romantica che fa bene al cuore. Il tempo di Anne. Dal 15 ottobre al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
12: Radio Capital. Solo bella musica.

Am I the Same Girl? Una delle versioni, forse quasi l'originale, forse era una seconda cover, questa di Dusty Springfield, poi ce ne fu un'altra delle Swing Out Sisters, insomma una canzone che è stata un successo e che in qualche modo riverbera dentro un'artista contemporanea.

Lei si chiama Ella Thompson, è una cantante, se ricordo bene, di Melbourne, e ha scelto questa strada, no? Molto vintage, molto soul anni 60, 70, un po' la stessa strada che ha preso Cleo Soul.

potremmo definire anche il fascino dei bei tempi andati. Forse c'è sì questa voglia di rifugiarsi un po' in un mondo che è diventato mitico perché sono passati così tanti anni, eppure esercita ancora un grandissimo fascino. Qualche cosa del genere lo ha fatto James Blake, lo dicevamo prima, nel suo ultimo disco.

Come nel caso di Daniele Luppi del suo disco Wilma, ecco, qui anche James Blake ha fatto un'operazione quasi da concept album, nel senso che è andato proprio ad ascoltarsi dischi un po' oscuri degli anni 60, romantici, anche un po' malinconici, e ne ha preso una porzione, ne ha fatto un sample, un po' come rubare l'anima, quando si diceva che le fotografie rubano l'anima, no? Ecco, nella musica è quasi letteralmente così, perché per esempio questa I had a dream, she took my hand, in realtà arriva da qui.

chiamavano Joy Quinones. Quinones, Quinones, anzi, scusate, leggo male gli appunti, li ho scritti malissimo. Quinones and the Sincers. Diciamo che non erano proprio dei campioni di armonizzazione, sono anche un po' stonatelli.

Sì, sì, c'è tutto, ci sono anche gli ottoni fatti come si facevano una volta. Lei si chiama Danielle Ponder, in realtà è stata anche avvocato, forse lo fa ancora adesso, non so, leggevo nella sua biografia che di fatto sarebbe un avvocato della pubblica difesa, tra l'altro, però come avete sentito, con la voce non se la cava mica male.

Questo è un pezzo estratto dall'album ultimo di Masigo. Diciamo che fino adesso vi ho fatto sentire cose che, insomma, riguardano proprio a quel mood degli anni 60 in maniera quasi come se fosse una recita a soggetto, no? Come se fosse una festa di carnevale, nel senso che poi alla fine imitano i suoni, lo stile, come se fosse un viaggio nel tempo. Poi ci sono dei progetti che si discostano un po' da questa idea.

Gabriels. Adesso è un po' che non si fanno sentire con progetti nuovi, ma qualche anno fa, insomma, era uscito questo progetto che tutto che ruota intorno alla voce del cantante, che pesca anche molto dal gospel, però non hanno mai fatto esattamente, diciamo, il pezzo che suonasse, che sembrasse estratto da un vecchio disco, un rare groove degli anni 60. Hanno sempre messo qualche elemento che invece riflette la contemporaneità, e in questo sono molto interessanti. Invece c'è Nick Hakim, che almeno per questo pezzo intitolato Know My Name si ispira, secondo me, anche ai 60s, però lo fa in una maniera molto dark, no? Per cui abbiamo un'ulteriore, diciamo, accezione di questa ispirazione 60s trattata nella contemporaneità.

0: Da 25 anni con ING. Puoi.
1: Sì, ma cosa?
0: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
1: Ah, e per i risparmi?
0: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
1: Mica male!
0: E allora scegli ING.
1: Vado subito su ing.it.
0: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
2: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
3: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

degli anni 90, Everything But The Girl con questa Before Today, un paio di altri pezzi che avevano questa ritmica che era direttamente presa proprio dalla musica jungle, anche se loro l'avevano un po' semplificata, l'avevano resa insomma un po' più addomesticata, diciamo, alla canzone, come nel caso di questa Before Today. E tutto questo accadeva ormai 30 anni fa, quindi, come dire, c'è un salto generazionale fra quel momento storico e l'oggi, o perlomeno fra chi è nato ai primi degli anni 90, insomma, che in qualche modo poi riscopre queste sonorità come un elemento, diciamo, della sua infanzia. E spesso succede che i musicisti che adesso hanno 30 anni si fanno proprio riferimento a queste cose, e se sono bravi musicisti, come nel caso di Moses Boyd, che è un batterista che ha collaborato con grandi nomi, soprattutto inglesi, ma anche Beyoncé, se ricordo bene, ecco che nel suo ultimo disco, che non è ancora stato pubblicato per intero, sono usciti soltanto dei singoli, fa riferimento ogni tanto proprio a questa ritmica jungle, lenta, rilassata, e la trasforma con l'arte chiaramente del suo strumento, della batteria. Ne è un esempio questo pezzo intitolato Say Yeah, Moses Boyd.

È un curioso mix fra batterismo, esibizione proprio della potenza sua, batterista di Moses Boyd, un po' di gospel c'è anche, è una ritmica che riporta molto l'idea della drum and bass in questa Modern Life. Un po' più contenuto è il batterista in quest'altro pezzo che si intitola Criticize, questa volta con la voce di Amber Simone.

Moses Boyd. Allora, spesso il gioco di B-side è quello dei contenuti correlati a mano, nel senso che vado a vedere chi sono i musicisti che hanno suonato in un disco che può essere interessante o che magari ha una storia, e di lì si scopre magari un altro mondo, no? Si trovano altri percorsi che possono essere interessanti. Moses Boyd in questo pezzo ha due collaborazioni interessanti. Una è quella che suona, lo sentite in background, Lemon, che scopriremo dopo, e l'altra è la voce, che è la voce di Amber Simone, personaggio non molto conosciuto però molto brava a cantare. Sentite questa Black No Sugar.

Questa è la voce di Amber Simone. L'altro collaboratore che c'era nel pezzo di Moses Boyd, vi dicevo che suona Lemond, è un musicista molto bravo di origini africane, si chiama Niji Adeleye, chissà se l'ho pronunciato giusto, difficile dirlo, che però è un musicista che si ritrova frequentemente anche in nomi molto grossi come per esempio Gregory Porter. Insomma, è un tastierista molto bravo, molto richiesto, un session man che fra le altre cose è suonato anche in questo pezzo di qualche tempo fa di Salt.

0: Dunque, seguendo le tracce dei Salt, invece troviamo un produttore Inflow che è stato il fautore di molta della musica di Michael Kiwanuka, perlomeno fino al penultimo album. Ed è lui che ha fatto questa Rebel Soul, un po' dissonante ogni tanto.
1: Che

Michael Kiwanuka. Devo dirvi che è un pezzo che mi suscita una certa perplessità, no? Soprattutto per la parte armonica, questo. Non riesco a capire perché hanno arrangiato, diciamo, armonicamente in questo modo, con questo piano che insiste. Sembra andare in una direzione perlomeno diversa rispetto alla voce. Però guardando fra i crediti scopro che c'è un musicista eccelso che lui da solo basterebbe per mesi di questo gioco di andiamo a scoprire con chi ha suonato. Si chiama Pino Palladino, è un bassista che ha segnato anche, secondo me, il suono e la fortuna di un grande della musica black.

0: B-side.
1: In collaborazione con Radio Capital, dal 22 al 24 ottobre il Teatro Ariston di Sanremo ospita il Premio Tenco, la più prestigiosa rassegna italiana dedicata alla canzone d'autore. Tre serate di musica e cultura con i vincitori delle Targhe Tenco 2026: Carmen Consoli, Emma Nolde, Avincola, Caparezza, Filippo Graziani, Pigi e tanti altri. Abbonamenti e biglietti per le singole serate su clubtenco.it e al botteghino dell'Ariston. Info su capital.it.
2: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
3: Mubi e My Movies presentano
4: Thomas Mann, lo scrittore.
3: Dal premio Oscar Pavel Pavlikovsky, regista di Cold War.
5: Lei ha lasciato la Germania nel 1933.
3: La candidata all'Oscar Sandra Hüller.
4: Torniamo a casa, papà.
6: E dove sarebbe?
3: Fatherland, dal 16 ottobre al cinema. Scopri la sala più vicina a te su mymovies.it e su mubi.com/fatherland.
7: Tutto il weekend perso tra misure, campioni colore e mobili da montare seguendo istruzioni indecifrabili. Con Arredissima è tutto incluso. Progettazione, trasporto e montaggio. Ti aspettiamo in showroom. Trova il negozio più vicino su arredissima.com.
8: Arredissima, dove la vita.
9: Arredissima.
1: Capital Red Carpet.
10: Zero Uno Distribution presenta.
11: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
10: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
12: Tu non ti senti un re di Napoli?
13: Io non mi sento nessuno.
10: Io so pazzo, dal 15 ottobre al cinema.
1: Capital Red Carpet.
14: Whalefall nella balena.
15: Sono nella balena! Aiutatemi!
14: Scopri l'incredibile storia.
16: Che cosa farai? Accetterai il tuo destino.
14: Da vivere solo al cinema.
16: Ricorda, i sopravvissuti sopravvivono. L'oceano ti dà tutto.
14: Whalefall, nella balena. Dal 15 ottobre al cinema.
1: Capital Red Carpet.
17: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

chiamavano Mazzy Star, una band californiana, la voce molto interessante di Hope Sandoval in questa Fade Into You, che tra l'altro è un pezzo che ha miliardi di ascolti sulle piattaforme di streaming, forse il loro più famoso, un'epoca fa, perché poi il gruppo si è sciolto. E Hope Sandoval in realtà fa una carriera solista e ogni tanto appare in qualche collaborazione con altri musicisti. Forse la più interessante delle cose che ha fatto, almeno per quello che riguarda così i miei percorsi, ecco, è una collaborazione che ha fatto qualche tempo fa con i Massive Attack, di cui secondo me si sono accorti in pochi. È un pezzo intitolato The Spoils.

so sorry you're hurting.

Notevole questa cosa. Allora, è un quartetto tedesco, dovrebbero essere di Berlino. Si chiamano Salomea, anche se poi in realtà Salomea è il cognome della cantante. Si chiama Rebecca lei. Brava, molto brava, mi è piaciuto molto. È un album intero che è uscito, non ho ancora fatto in tempo ad ascoltarlo, ma questa canzone sicuramente mi invita a farlo e poi a condividere poi le scoperte con voi. Torno, per stare dentro questo mood un po' notturno, rallentato, al disco di Puma Blue e a questa, tra parentesi, Fool.

Così Puma Blu, super decadente, crooner decadente. Vi faccio ascoltare una cosa che non è una novità, l'ho già suonata, ma vale la pena tornarci perché è una collaborazione che ha fatto Bonobo insieme a questa cantante di origini pakistane. Lei canta in urdu, se ricordo bene, ma al di là della lingua è proprio il modo che ha di cantare che è interessante, perché ha tutti quei melismi che arrivano proprio dalla cultura della musica medio orientale che sono molto affascinanti. Lei si chiama Aruj Aftab, è una bravissima musicista, insomma, rasenta molto il jazz, ma lo tratta a modo molto suo, con questo elemento un po' esotico, che però è credibile perché lei è di origini pakistane, vi dicevo. Il tutto, insomma, ha una qualità imponderabile molto interessante. Si intitola Fire on the Water, questa collaborazione che ha fatto, ma se volete approfondire vi consiglio l'album di Aruj.

0: visto che siamo così in vena di viaggi, torniamo dal Medio Oriente, da questo ideale così Oriente, torniamo in Italia, precisamente a Napoli. Concludo con questo pezzo che ho già fatto sentire, ma poi vi farò sentire degli altri pezzi da questo album che uscirà il 23 ottobre, l'album di Fanali, un progetto che ha rivisitato in chiave molto notturna, un po' bristoliana, i successi napoletani.
1: Che lontano mi stai.
0: Questa con la voce di Manuel Agnelli. Passione, Fanali.
1: Che vicino ti sento. Chissà chi sto

0: una versione super dark di Passione, musica di Fanali, la voce di Manuel Agnelli. Può piacere o non piacere, però non si può non riconoscere del coraggio e della giusta radicalità, no? Nel fare un pezzo così fino in fondo, proprio fino al punto in cui giustamente finisce come B-side. A domani.
1: B-side. Un euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Un euro.
2: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
3: Il 6 marzo 2013, David Rossi precipita dalla finestra del suo ufficio. È il capo comunicazione del Monte dei Paschi di Siena. Un suicidio, diranno, e lo faranno per 13 anni. Eppure, oggi, la verità sembra essere un'altra.
4: La caduta, la misteriosa morte di David Rossi, di Edoardo Orlandi. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
3: Cos'è successo, davvero, a David Rossi?
4: Una produzione, One Podcast.
5: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
6: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
7: Nomad Entertainment presenta.
8: La mia bambola si è svegliata e si è alzata dal letto.
9: Anche Remy è stato lasciato e non si è più ripreso. Per fortuna ha trovato me. Per questo hai preso una bambola, per non soffrire.
10: Remy dice sempre che devo vivere la mia vita. Sì, ma se faccio la ceretta, mi metto la crema, mi trucco, mi strucco e vado in palestra, non ho più tempo di fare altro. E questo non è vivere la mia vita.
7: La bambola, dal 15 ottobre al cinema.
11: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta a consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen.

0: Capital by Night.
1: Fammi toccare la luna ancora stasera.
2: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
3: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Questa settimana da Aldi tante offerte, come salsiccia Luganiga da 300 grammi, 100% carne italiana, a 1,49 euro, e mele Golden coltivate in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Il talento ha mille forme, ma la formazione sui temi più caldi della comunicazione ha solo un nome: UPA Academy. Con il master gratuito in strategie di comunicazione integrata, formiamo giovani professionisti della comunicazione da inserire nel network di UPA. Acquisirai le competenze più aggiornate con l'esplorazione di canali, piattaforme digitali e formati pubblicitari, passando per software, dati e intelligenza artificiale. Invia la tua candidatura entro il 30 novembre. Scopri di più su upa.it.
1: Solo per questo mese è

0: Capital by Night.
1: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GranVision Plus ne ho presi addirittura due.
2: Scegli anche tu GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GranVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
3: Bevi Coca-Cola e vinci in palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
4: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
5: Ad ottobre Sport Equip 6GT, il SUV sportivo da 185 cavalli è tuo, full optional di serie a soli 29.900 euro. Sport Equip è un brand di Dier Automobile Group.
6: Nomad Entertainment presenta:
7: la mia bambola si è svegliata e si è alzata dal letto.
8: Anche Remy è stato lasciato e non si è più ripreso. Per fortuna ha trovato me. Per questo hai preso una bambola, per non soffrire.
9: Remy dice sempre che devo vivere la mia vita. Sì, ma se faccio la ceretta, mi metto la crema, mi trucco, mi strucco e vado in palestra, non ho più tempo di fare altro. E questo non è vivere la mia vita.
6: La bambola, dal 15 ottobre al cinema.
10: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.

0: Capital by Night.
1: Ad ottobre Tiger 8, il SUV elegante e spazioso da 176 cavalli è tuo, full optional di serie a soli 29.900 euro. Tiger è un brand di DR Automobile Group.
2: Da 25 anni con ING. Puoi.
3: Sì, ma cosa?
2: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
3: Ah, e per i risparmi?
2: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre. Anche per la partita IVA.
3: Mica male!
2: E allora, scegli ING.
3: Vado subito su

0: ing.it. Messaggio promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it.
1: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
2: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Renault. Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'offerta,

0: Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault.
1: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.

0: Capital by night.
1: Fammi toccare la luna ancora stasera.
2: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
3: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Da 25 anni con ING. Puoi.
5: Sì, ma cosa?
4: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
5: Ah, e per i risparmi?
4: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre. Anche per la partita IVA.
5: Mica male!
4: E allora scegli ING.
5: Vado subito su ing.it.
4: Messaggio promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it.
6: Ad ottobre ICH XK3, il fuoristrada premium con trazione 4WD è tuo full optional di serie a soli 39.900 euro con rottamazione o permuta. ICH X è un brand di DR Automobile Group.